0: la prima firmataria della legge che allora era la senatrice Lella Golfo, che è presidente della Fondazione Marisa Bellisario, che porta avanti la valorizzazione del talento femminile. Insomma, la sua legge ha introdotto l'obbligo per le società quotate di avere come obiettivo il raggiungimento della parità di genere nei consigli di amministrazione, quindi una rappresentanza paritaria come obiettivo, perché ci siamo quasi ma ancora non raggiunto, nei consigli di amministrazione, che in qualche modo possiamo dire che è la stanza dei bottoni di una società, anche se poi in realtà il consiglio di amministrazione, Rosalina correggimi, svolge più una funzione di controllo dell'operato del
1: Esattamente.
0: management, no? Del CEO, cioè dell'amministratore delegato, perché in realtà le decisioni vengono prese dall'amministratore delegato. E quindi è vero che abbiamo raggiunto circa il 43% della presenza femminile nei consigli di amministrazione della società quotata, perché c'è l'obbligo, se non rispettano l'obbligo c'è una sanzione, per questo ci sono. Però, come dire, ancora il passaggio culturale che porta ad avere un numero maggiore di donne nei ruoli apicali, quindi nei ruoli di amministratore delegato, ancora questo non è stato fatto, eppure la legge ha ormai 15 anni. E c'è da dire che, come dice la stessa Golfo, spesso, come dire, questa legge sulle quote di genere rappresenta un po' l'antibiotico per un
1: Esattamente.
0: paese maschilista, dice sempre, un paese, no, al maschilismo di questo paese. Sicuramente ha creato dibattito, perché c'è chi è contro, chi è a
1: Sì.
0: favore, no? C'è sempre qualcuno che si sveglia, io le quote non le voglio. Spesso sono le donne che dicono io le competenze non ho bisogno, però non si può non dire che comunque ha rotto un sistema di passaggio di potere da mani maschili a mani maschili. Ecco, visto che parlo di potere, ti rubo un secondo per dire questo.
1: Grazie.
0: Non dobbiamo sottovalutare questa una cosa fondamentale. Il denaro è sempre stato nelle mani degli uomini, perché è il denaro che dà potere. Le donne devono capire questo. Nel momento in cui delegano la gestione del denaro, anche del proprio denaro, a un'altra persona, all'amico, al consulente, al fratello, perché noi parliamo spesso di partner, ma può succedere nella famiglia anche dal padre. Un padre che intesta una ragazza di 18 anni, le quote di una società che dopo 3 mesi fallisce, è violenza economica oppure no? A 18 anni, poi in
1: Assolutamente.
0: questi giorni la cronaca racconta di una ragazza di 18 anni che faceva da prestanome. Non voglio entrare nel caso specifico che è
1: Certo.
0: molto all'attenzione del pubblico, però stiamo attenti a questi fatti di cronaca che coinvolgono a vario titolo persone anche famose che ricoprono determinati ruoli. Stiamo parlando di una ragazza di 18 anni che a sua insaputa probabilmente fa da prestanome, non sappiamo, comunque le sono state regalate queste quote. Succede anche a ragazze che non finiscono poi
1: Certo.
0: sui giornali, succede nelle migliori famiglie, come diciamo, possono essere di vario tipo. Nel momento in cui una donna dà la possibilità a una terza persona di occuparsi del proprio denaro, gli sta dando potere sulla sua vita. Ecco come si esprime la violenza economica. Io do a un'altra persona il potere sulla mia vita, sulle mie decisioni. Diceva Rosellina sulla possibilità di dire di no. Io aggiungo anche sulla possibilità di dare sì. In una famiglia la madre vuole garantire alla figlia femmina, che ancora, no? Dico figlia femmina proprio in modo provocatorio, a sua figlia di fare un certo tipo di studi. Ha un marito che ha ancora una visione tradizionale e dice: ma no, mandiamola vicino casa, non mandiamola a studiare, no? In un'altra città che spendiamo troppo. Diamo questa possibilità a nostro figlio. La madre, se ha i soldi, può dire di sì. Quindi
1: Esatto,
0: anche
1: ha un
0: i
1: potere,
0: sì e i no li
1: ha un
0: può
1: potere, sì.
0: decidere in autonomia, senza lasciare che a decidere sia qualcun altro.
1: Posso chiederti, Valeria, no, per capire anche dal punto di vista storico come si è arrivati ad oggi a questo risultato. Noi ci diciamo sempre, no, le mamme, le nonne avevano il potere di gestire, no, lo stipendio che portava l'uomo in casa. Quindi lì erano brave a gestire un'intera famiglia, no? Quindi i figli, le spese legate alla casa, la spesa e quant'altro. Oggi noi abbiamo appena detto che di fatto le donne sono quasi delle non riescono del tutto a gestire i soldi, si rifiutano anche, si affidano all'uomo per gestire anche il proprio guadagno. Allora, come si è passato ad essere delle donne che da un certo punto negli anni invece era in grado e ad oggi che dovremmo avere più consapevolezza?

0: essere magari leader anche in quello che facciamo, ad oggi puntualmente abbiamo invece la contrapposizione che non ci sentiamo più in grado. Perché
1: No,
0: arriva questo
1: sulla gestione
0: problema?
1: della famiglia, diciamo, può essere molto articolata l'analisi, perché ovviamente una donna che lavora e ha il conto cointestato, no? In quel calderone di conto cointestato ci finisce la gestione della famiglia, poi ciascuno vede, insomma, dipende da come viene portato avanti il discorso, le scelte familiari, eccetera. Quindi non è che le donne adesso hanno fatto addirittura un passo indietro, non volevo dire questo, perché
0: Esatto.
1: comunque nella gestione della famiglia, in qualche modo, quello che è cambiato in realtà, e lo vediamo anche in tante coppie che saltano per motivi economici, perché poi l'amore di
0: Certo.
1: fronte ai soldi, insomma, sbiadisce spesso, eh? Questo lo possiamo dire, perché all'inizio di una storia magari siamo ancora due cuori e una capanna, come ci hanno insegnato, però poi quando ci sono questioni economiche, insomma, la capanna non tanto piace. E quindi quello che è cambiato è che non hai più, quando una donna lavora, non hai più l'uomo che ti porta tutto lo stipendio e ti dice vada tu alla famiglia, il resto ci penso io.
0: Esatto,
1: In realtà è cambiato anche, cioè dici, ah, la vuoi la parità? Perché la parità è diventato quasi uno strumento di ricatto, no? Ah, la
0: esattamente.
1: vuoi la parità? Allora facciamo a metà su tutto, e questa metà può essere una trappola enorme per le donne, perché se tu hai un uomo che ha una carriera importante, tu sei all'inizio, oppure sei stata in maternità, pensa a una professionista, no, che ha delle difficoltà quando va in maternità, perché non prende, non le è garantito tutto insomma, lo stipendio come un'impiegata, eccetera, che magari quello dell'impiegata è minore, però la professionista ha difficoltà ad avere le stesse entrate nel momento in cui è in maternità. E tu hai un uomo che ti dice, la vuoi la parità? Vuoi lavorare? Vuoi la babysitter per continuare a lavorare? Allora mettiamo insieme. Quindi la donna in realtà non gestisce più quel tipo di bilancio che gestiva prima, anche perché per lavorare ha delle spese che le nostre nonne non avevano. Ora è cambiato tutto, però se tu vai a lavorare hai delle spese che non hai stando a casa, no? Perché hai necessità diverse. È cambiato questo, l'apporto dell'uomo. Non voglio dire che la donna non sappia gestire il bilancio, perché noi tutti ci confrontiamo col bilancio familiare e poi appunto ognuno dipende dalla gestione familiare che ha, anche nel rapporto col proprio partner, ma mantiene la donna quell'idea che tutto quello che è di più, la scelta, non so, gli studi, un viaggio, un investimento in una casa, una polizza. L'uomo si fa subito la polizza. Se tu hai una persona per bene, dice, io mi sono fatto una polizza vita, un fondo studi, questo. Se non hai una persona attenta, diciamo, tu non te la fai la polizza, no? Perché tu non ci hai pensato, perché tu stai pensando ad altre cose, perché non ti sei interessata ad avere da parte, no, dei soldi tuoi che ti possono portare ad avere, no, un incremento di quello che tu stai risparmiando, comunque li metti a frutto. È questo un po' il senso di tutto. La donna pensa ai figli, a quello che gli puoi dare anche nel presente, oppure mette da parte per dire no, voglio che se poi vai in un'università privata possa avere quella retta, eccetera. Invece l'uomo pensa per sé, è questo
0: Vero.
1: che è diverso. Poi ovviamente ci sono tante tipologie di
0: Grazie.
1: uomini, tante tipologie
0: Certo,
1: di famiglie. Quello che credo che sia importante dire non è mettere in guardia le donne dagli uomini che possono, no, in qualche modo prenderle in giro, truffarle, eccetera, perché voglio partire dall'idea che ciascuno quando comincia una relazione la comincia nel migliore dei modi e con le migliori intenzioni. Però quello che voglio dire è che ciascuna donna, e io lo dico perché ho fatto degli errori, ecco, parlo per gli errori che ho fatto io, ciascuna donna debba in prima persona occuparsi del suo spazio, di quello che guadagna, di quello che può mettere da parte, cioè deve pensare di costruirsi una base solida per poter essere indipendente e soprattutto per essere pronta ad affrontare qualsiasi cosa possa succedere, augurando a chiunque di non avere, di avere solo belle notizie, ma insomma,

0: Però la vita è imprevedibile,
1: La
0: quindi
1: vita è
0: è più giusto,
1: imprevedibile, quindi
0: no?
1: insomma, come si pensa, come le donne pensano al futuro, appunto, dei figli,
0: Si
1: di,
0: dovrebbero pensare al
1: esatto,
0: proprio futuro.
1: devono lasciarsi uno spazio e pensare a se stesse, devono volersi bene, in quel volersi bene, in quel garantirsi la libertà, c'è la gestione del denaro.
0: Assolutamente, c'è una gestione del denaro, del tempo, della prospettiva e anche un po' della serenità che in qualche maniera si lascia ai figli come eredità, no? E anche rispetto ai figli, rispetto a... Perché Rosellina chiedeva come siamo arrivati a questo punto, come siamo arrivati fino a qui. E io volevo chiederti, ci sono delle nuove modalità, tra virgolette, di, tra virgolette, controllo dei ragazzi, delle nuove generazioni in un sistema di condivisione del denaro o di possibilità che questo avvenga con un'estrema facilità?
1: Guarda, questa è una domanda che mi tocca particolarmente perché tu sai che io ho tre ragazzi, una in piena adolescenza, diciamo due, insomma, una ragazza di 16 anni, quindi proprio nel pieno della sua ribellione, voglia di
0: Allora
1: indipendenza. Cioè.
0: facciamo così, io ti ho lanciato questa domanda, facciamo una piccola pausa e adesso a noi e a tutti e a tutte vorrei dedicare un pezzo che si chiama I Am Woman, che è molto bello, che ci
1: Bello.
0: ascoltiamo e poi torniamo tra pochissimo.

0: Bentornate, siamo di nuovo in onda fuori quota. Il tema è quello della. È un tema molto particolare oggi che ho la fortuna di vivere e di, come dire, di attraversare insieme a Valeria Santoro e a Rosellina Panebianco. Questo viaggio siamo partite, no? Un po' dalle origini, da quello che dare il nome, poi parleremo anche di questo, Valeria, dare il nome alle cose, quindi a quella che è di fatto. Una violenza che è invisibile, come dici tu, che non fa lividi, che però si sente e fa molto male, che è quella di tipo economico. In questo percorso, nella prima parte, adesso noi siamo arrivati a parlare di ragazzi, di quanto possa essere facile per loro scambiarsi anche, no, come dire, del denaro, la possibilità di incidere in maniera importante sulla questione economica personale dei ragazzi. Avviene questo oggi? Come si è trasformato? Perché era un processo un po' che avevamo. No, ho iniziato parlando proprio di questo, della condivisione.
1: Sì, dicevo che appunto è un argomento che mi tocca molto perché io ho tre figli, insomma, una è nel piano adolescenza, gli altri ci stanno arrivando. Quindi mi tocca innanzitutto perché io cerco di educarli alla gestione del denaro,
0: Sì,
1: no?
0: sì.
1: È un po' più diffuso adesso l'idea che si debba insegnare ai ragazzi sin da piccoli a gestire, da piccoli, insomma, appunto tra la fine delle scuole medie e l'inizio delle scuole
0: Sì.
1: superiori, i ragazzi adesso hanno già accesso a quelle carte
0: Sì.
1: prepagate, quindi hanno una facilità di gestione del denaro che alle persone della mia generazione, insomma,
0: Certo.
1: che le persone della mia generazione non avevano. Io ho avuto la carta quando sono andata all'università, insomma, noi i soldi li dovevamo chiedere, la maggior parte di
0: Sì.
1: noi, quando ci serviva, no? Non c'era
0: Sì.
1: l'idea che una ragazza o un ragazzo dovesse gestire una paghetta, se c'era era sicuramente soltanto in alcune famiglie, in poche famiglie
0: Sì.
1: rispetto al totale. E quindi invece l'evoluzione ci porta a dare ai ragazzi molti soldi rispetto alla loro età, no? Poi dipende dalle possibilità che si hanno e anche da come i genitori concepiscono la gestione del denaro, insomma, la capienza proprio che devono avere i ragazzi. Che succede però? Che avendo a disposizione anche in un'età molto,
0: Giovane,
1: no?
0: sì,
1: Non
0: giovane,
1: so, da
0: molto
1: ragazzi davvero,
0: giovane,
1: non
0: sì.
1: fanno comunque fatica a, secondo me, a capire il valore del denaro. Cioè, io lo vedo con mio figlio, perché se lui gli dai dei soldi, dice, li ho persi, mamma, non lo so, cioè non fa niente, no?
0: Sì,
1: Tanto
0: sì, sì, sì.
1: che erano 10, non fa
0: Sì.
1: niente. E questa è la versione, diciamo, di quello più
0: Ufficiale.
1: piccolo. Di quelli più grandi hanno capito che se loro hanno dei soldi e li sanno gestire, possono fare delle cose più o meno importanti, perché io dico, hai un budget e ti deve servire per coprire questo, questo e questo, quindi devono imparare a gestirlo. Questo budget che gli viene dato però non è controllato da me, dalla mamma o da mio marito, dal papà, quindi, ma è paradossalmente controllato dagli amici o comunque degli amici più o meno stretti, nel
0: Ok.
1: senso che loro si scambiano le password delle carte,
0: Mamma
1: si
0: mia.
1: scambiano le password dei social, si controllano con le app quelle che indicano la
0: La posizione,
1: posizione,
0: sì.
1: e poi si chiedono reciprocamente che hai fatto con i soldi, come mai eri in quel bar e hai speso questa cifra, non eri da solo, non eri
0: Mamma
1: da
0: mia,
1: sola,
0: mamma mia.
1: vediamo sui social chi ti ha messo, no, il like, eccetera. Allora, sono tutte forme di
0: Di controllo proprio, sì.
1: controllo
0: Esatto.
1: che loro non riconoscono come tale. Loro giudicano proprio, considerano queste forme di condivisione come un atto di fiducia reciproco. Io ho parlato
0: Ah,
1: di amici, ma ovviamente mi riferisco
0: certo, magari
1: al
0: sì,
1: fidanzati, cioè
0: affidata,
1: che
0: sì.
1: mi fa strano chiamarlo in questo modo, a
0: Certo,
1: quest'età, fidanzato,
0: ancora non sei pronta,
1: fidanzatina,
0: no,
1: insomma,
0: a
1: no, non sono
0: girare la
1: pronta,
0: famiglia.
1: lo ammetto, non sono pronta, però insomma è chiaro, per questo ho parlato di amici stretti. Però ecco, queste forme di condivisione in realtà per me sono gli albori del controllo. Allora io dico anche ai miei figli, ma come la mamma va in giro a dire, a raccontare che non c'è niente di normale nel farsi controllare un social, un'email, il telefono, la posizione, addirittura vi fate controllare le spese. Perché purtroppo, e questo non è soltanto, diciamo, l'evidenza empirica che posso avere io con i miei figli, con
0: Certo,
1: i loro amici, le loro
0: certo.
1: amiche, ma sono delle analisi fatte dalle principali banche italiane che ci restituiscono davvero un quadro preoccupante, per cui fin dai 16 anni i ragazzi tendono a controllare le spese delle ragazze e a anche tenere i soldi che le ragazze ricevono con la paghetta oppure con i primi lavori. Faccio un esempio, perché stiamo parlando di cifre, ovviamente non è che ti spostano un conto
0: Certo.
1: corrente importante, però sono cifre importanti per i ragazzi, per quell'età. Se io dico alla mia ragazza di 17 anni, 16 anni, non comprare quel trucco perché con quei soldi andiamo a cena con i nostri amici. Ah, ti hanno dato i soldi della paghetta, dalli a me, li metto da parte così compro il biglietto per andare a Firenze. Allora, a loro non si accendono, no? Le
0: Gli
1: luci,
0: allarmi.
1: l'allarme, del controllo di quello che potrebbe essere violenza. Loro pensano, vedi, sta programmando un viaggio più bello, sta programmando una serata più bella, perché non l'ho detto prima e avrei dovuto dirlo, lo dico adesso. Quello che nasconde la violenza economica, quello che rende difficile capire che stiamo davanti a una forma di violenza economica è che la violenza economica è il volto della protezione, arriva come un messaggio di aiuto, di sostegno. Non ti preoccupare tu dei soldi, ci penso io. Tu non ti devi preoccupare di andare a lavorare. Per l'importante è che ti occupi della
0: Esatto.
1: famiglia. I soldi a
0: Sì.
1: casa li porto io. La violenza economica, quella che noi definiamo tale, quella che cerchiamo di definire per poterla affrontare, non comincia come un atto di privazione, non ti do i soldi oppure perché hai
0: Sì,
1: speso
0: certo.
1: questi soldi. Innanzitutto si parte come dire, dal limitare la libertà, perché ti dice ci penso io, in quel ci penso io, lo faccio io, tu occupati solo di questo. In realtà io penso che si stia occupando di me, che stia pensando a me. Magari non vuole che mi svegli presto la mattina e faccia 80 chilometri per
0: Sì.
1: andare in una scuola a fare una supplenza, pensa a un insegnante.
0: Certo.
1: Invece mi sta impedendo di realizzare un
0: Sì.
1: percorso per cui ho studiato, quindi già dei sacrifici li ho
0: Certo.
1: fatto.
0: Certo.
1: Magari avevo un sogno, quello di fare l'insegnante, di stare in contatto, no, a contatto con i ragazzi, di poter trasmettere degli insegnamenti, di portare avanti la mia passione. Ma io penso che si sta occupando di me e
0: Sì.
1: quindi non riconosco quel controllo che poi porta a limitare la mia libertà. Lo stesso
0: Assolutamente.
1: fanno i ragazzi, si fidano tra di loro, fanno parte del gruppo.
0: Sì.
1: Quindi se tu controlli dove io mi trovo, in realtà tu ti stai preoccupando di me. Se mi stai dicendo non spendere quei trucchi, non servono, non ti servono, già ce l'hai, non comprare l'ennesimo rossetto. E dici perché stai pensando a una serata più bella. Allora stiamo attente, lo dico alle donne più grandi, ma alle donne più grandi perché possano trasferire il messaggio anche alle loro figlie, alle loro nipoti. Ogni volta che qualcuno della nostra famiglia, il nostro partner, eccetera, ci dice: ma perché devi fare questo e non fai quest'altro? Facciamoci una domanda.
0: Sì.
1: Sta limitando la mia libertà? Davvero lo fa per il mio bene o vuole controllarmi?
0: Sì.
1: Quando rispondiamo a questa domanda, quando sappiamo dare un nome a quel comportamento, noi non avremo più dubbi su quella che poi è la nostra scelta successiva.
2: Il problema è che la nostra società
0: Assolutamente. Io
2: ancora
0: ti volevo
2: oggi.
0: proprio chiedere, Rosalina, questo, con i ragazzi, con le scuole, quale potrebbe essere secondo te una possibilità di approccio rispetto
2: No,
0: a...
2: io ritengo che si parli oggi di violenza solo fisica, no? Siamo purtroppo abituati a parlare che l'unica forma di violenza che esiste oggi sia quella fisica, che è quella finale, pensiamoci bene, no? È l'atto estremo, ma molto molto prima
0: Sì,
2: c'è quella forma di violenza sulla libertà personale, perché
0: assolutamente.
2: io in questo momento, se l'esempio che tu ci hai portato è calzante, non pensavo assolutamente che nelle scuole o comunque che nella fascia d'età scolastica, quindi tua figlia è un'adolescente al liceo, immagino, non potevo immaginare che oggi con i role model che hanno queste ragazze sia così normale che debbano in qualche modo essere autorizzati dai propri fidanzati a la
0: Fare delle
2: libertà incondizionata di poter scegliere come spendere il proprio denaro. Tra l'altro, non
0: Certo.
2: denaro neanche guadagnato, perché è un denaro che appartiene a una famiglia, per cui i genitori decidono, no, di darti la paghetta che servirebbe in realtà per i tuoi bisogni, per le tue esigenze. Magari, ecco, per il trucco, per la serata con gli amici, per un cinema, per acquistare un libro. Invece, ci troviamo di fronte ad un'esigenza che è quella di condividere. Nell'estremo, no? Nella parte più estrema del rapporto, di condividere quindi una cosa che in realtà dovrebbe essere esclusivamente per te. Allora mi domando, se oggi non siamo stati in grado di arrivare a far capire alle nostre figlie, ai nostri figli, che la violenza fisica è l'ultimo aspetto, ma che ci sono tante altre forme di violenza, che questa qui non è il modo giusto di ragionare, questo non è il modo di porsi, che è una privazione forte. Sarà difficile arrivare alle donne di oggi, alle mamme di oggi, far capire che tu devi fare carriera, non devi rinunciare mai a nulla. Non devi rinunciare perché sei mamma, non devi rinunciare perché devi prendere un part-time, non devi rinunciare a un viaggio con amiche, non devi rinunciare a quello che sono i tuoi bisogni, le tue necessità, anche nel farti piacere. Nel senso che io non voglio pensare che ognuna di noi lavori non solo perché è un aspetto meramente economico che incide sul bilancio familiare, ma perché ha piacere a fare un viaggio, ha piacere ad acquistarsi una borsa, ha piacere ad acquistarsi un paese, ha piacere a fare delle cose che non sono stringenti all'ambito del bilancio familiare, perché altrimenti tutto si riduce a che cosa? Semplicemente a lavorare per il dovere di guadagnare e di poter mantenere una famiglia nel modo migliore, no? Di cui uno si aspetta. Per questo io, mi piacerebbe, Valeria, capire con te intanto se c'è una piramide, una proporzione, no? Tra quello che si guadagna e quello che dovrebbe essere la percentuale a dedicare alla famiglia, ma se c'è una percentuale che noi dobbiamo dedicare a noi stesse per compiacere l'essere donna, innanzitutto. E poi per le nuove generazioni, e questo è preoccupante perché tu mi dicevi cosa si può fare nelle scuole, ti dico che questa cosa, questo racconto mi ha lasciato interdetta. Io ti dico quello che non si può, non si dovrebbe fare dopo la scuola, cioè da adulte. Io presento il caso di una mia familiare, una parente che appunto all'improvviso a 56 anni si è ritrovata vedova. Lei aveva smesso, io mi ritrovo nei tuoi racconti perfettamente, perché quando tu dicevi prima, no?
0: Anche io.
2: Dopo il primo figlio ha smesso di lavorare, benissimo. Lei in realtà ha smesso ancora prima, una volta che appunto,
1: Quando era
2: insomma,
1: in attesa.
2: quando era in attesa, immediatamente il
0: Ok.
2: marito ha detto: non ti preoccupare, cioè io mi ritrovo perfettamente. Io credo che ognuna di noi, e questo oggi è il messaggio che noi vogliamo dare, ognuna di noi ha una sorella, una
1: Un amico,
2: cugina,
1: una cugina.
2: un'amica, una
1: Certo.
2: figlia in questo caso, che si ritrova in questa stessa situazione. Lei è rimasta vedova, non lavorando, con due figli a carico, di cui una veramente piccola, si è sobbarcata adesso di una serie di spese, chiaramente per portare avanti la famiglia, ma
1: Certo.
2: perché ha rinunciato al suo stipendio da lavoratrice, perché appunto il marito diceva: non
1: A
2: preoccupartici, penso
1: quell'età
2: io,
1: chiaramente
2: ma in
1: fai
2: maniera
1: difficoltà a
2: bonaria.
1: ricollocarti.
2: A quell'età ancora più complicato, come dire, ricollocarti. Difficilmente, cioè non è semplice neanche a 20 anni trovare un lavoro, a 25, a 30, anche con titoli di studi importanti. Immaginate una donna di 56 anni che per 20-30 anni non ha più lavorato perché appunto il
1: Ha
2: marito a un certo
1: perso
2: punto, ma
1: certo il
2: veramente con
1: contatto.
2: la carineria che tu dicevi prima, no? Perché comunque era un rapporto di coppia che funzionava molto bene, ma in quel caso anche lei ha rinunciato in maniera inconsapevole perché poi la sua vita sarebbe stata stravolta purtroppo da un lutto. E quindi allora mi domando, quel messaggio che possiamo dare a queste donne?
1: E io, guarda, intorno al messaggio che ho dato prima, nel senso io parto da questo, che il lavorare

0: Sono d'accordo con te, lo ripeto sempre, no? Lavorare non significa soltanto guadagnare e
1: Esatto.
0: pensare alla famiglia, no? Poi noi facciamo, penso, tutte e tre un lavoro che ci piace
1: Sì,
0: molto, quindi
1: assolutamente.
0: penso che possiamo trasmettere anche questa idea, cioè
1: Vero.
0: lavoriamo, abbiamo delle famiglie con le loro difficoltà, la bellezza e l'amore che c'è, insomma, voglio dire, no. Uno si prende tutto il pacchetto poi, però facciamo il nostro lavoro con enorme passione, non lo facciamo
1: No?
0: soltanto
1: Vero, vero.
0: certamente per guadagnare dei soldi, poi ci servono per fare altre cose,
1: Certo,
0: però
1: sì.
0: sono, ecco, sono anche il valore che ci viene dato per il lavoro che facciamo e per come lo facciamo, no? Questo se volete c'è una puntata
1: A
0: a
1: parte, per
0: parte sul
1: favore, perché questo
0: valore,
1: significherebbe sì.
0: però il discorso è questo, allora le donne devono imparare a prendersi tutti gli spazi, no? Nel
1: Esatto.
0: discorso più ampio che riguarda la parità di genere, come piace a me dire, no? Le pari opportunità. Io non voglio essere penalizzata per il fatto di essere donna, io non voglio essere limitata nell'idea tradizionale di donna, moglie e mamma, eppure insomma il mio dovere.
1: Certo.
0: Qualcuno direbbe l'ho fatto, visto che ho avuto tre figli, però non sono solo quello, non sono
1: Esatto.
0: solo moglie, non sono solo mamma.
1: Esattamente.
0: Poi porto un po' di ogni cosa, no? Di ogni ruolo che svolgo, sono anche amica, sono figlia, sono
1: Certo.
0: sorella, lo
1: Sì.
0: porto perché fa parte di quello che sono, delle mie esperienze, del mio vissuto e lo porto ovunque. Quindi ogni donna deve pensare a realizzarsi prima di tutto personalmente, professionalmente per quello che desidera e poi
1: Esatto.
0: le dobbiamo immaginare che quando tu fai qualcosa che ti piace, in qualche modo vieni gratificata anche
1: Vero.
0: economicamente. Nel momento in cui hai di tuo i soldi, ecco, se vuoi mantenere, direi per un empowerment completo, cioè per
1: Sì.
0: un'indipendenza completa, bisogna imparare a gestire quei soldi. Non è che deve essere una gestione
1: È un
0: autonoma
1: altro
0: di cui tu
1: tema
0: non
1: anche
0: devi
1: quello.
0: informare il partner, no? Voglio dire, noi non è che dobbiamo partire appunto con l'idea che hai un nemico dentro casa, ma per carità, però tu devi essere consapevole di dove vanno i soldi. Tu dicevi quanto bisognerebbe tenere per sé. Io voglio
1: Esatto.
0: dire, quando non c'è la
1: Stai
0: guerra,
1: parlando con
0: quando
1: una
0: non
1: che ha le
0: c'è
1: mani
0: l'invasione,
1: bucate, per questo ho
0: adesso
1: detto
0: ti farei
1: è un
0: parlare con
1: consiglio
0: mia madre, esatto.
1: personale, no?
0: Ma io infatti dico sempre, io perché ho fatto degli errori, parlo.
1: Ecco perché.
0: Non dovete fare quello che ho
1: Ho
0: fatto,
1: fatto
0: quello che
1: io,
0: dico,
1: certo.
0: perché
1: Poi c'è stato un punto di svolta
0: esatto,
1: che mi ha
0: le cose che dico
1: portato.
0: sono migliori di quelle che. No, voglio dire, quando si parla di risparmio, no? Su uno stipendio, su una retribuzione, cioè, no, quando uno ci riesce,
1: Esatto.
0: quando non c'è l'inflazione, l'ira nel gasolio, cioè, diciamo così, che quando si riesce sarebbe buona cosa avere una parte del 20% a
1: Un
0: risparmio, un
1: 20%.
0: 20%.
1: Ok.
0: Ora, ripeto, poi ognuno conosce la situazione della sua famiglia, ognuno fa i
1: No,
0: conti
1: no, ma per
0: col
1: avere
0: proprio
1: anche
0: stipendio,
1: un'idea,
0: un
1: no?
0: 20%.
1: Perfetto,
0: Un
1: quindi questo può
0: 20%
1: essere d'aiuto.
0: sarebbe
1: Ma
0: da poi gestire in diversi modi, perché poi se parliamo di risparmio e investimenti, allora dobbiamo
1: ok.
0: sapere, adesso non lo so se la posso inserire questa cosa,
1: Sì, però è
0: però
1: interessante
0: per
1: questo
0: dire,
1: perché dobbiamo
0: ovviamente
1: essere.
0: bisogna diversificare. L'idea, per esempio, le donne non sono abituate a gestire, abbiamo detto, risparmio, investimenti, eccetera, allora cosa fanno? Quando hanno il conto proprio lasciano i soldi sul
1: Sul
0: conto
1: conto, sì.
0: corrente. Questo che vuol dire? Che corrono il rischio inflazione senza pensarci, perché con un'inflazione che sicuramente vedremo il mese prossimo è schizzata per via, no, dell'aumento, dell'impennata dei carburanti, la guerra e tutto quello che sappiamo, quello erode il potere d'acquisto. Quindi se io ho 100, con un'inflazione al 10, l'anno dopo ho 90 e ho
1: Certo.
0: perso, non ho tutelato i miei risparmi. Mentre invece, io posso scegliere un prodotto che mi tutela dall'inflazione, ho paura a investire in borsa perché non conosco il mercato e allora posso scegliere un prodotto, no, con un rischio, rischio inferiore, non zero. No, scusate,
1: no, ma questo no, questa potrebbe essere per una nuova puntata, come gestire i soldi investimenti. E quello però, è un passo in avanti.
0: Però voglio dire, le donne non devono, ecco, come dicevo prima, devono fare questo scalino qui, no? Comunque il 20%, ad ogni modo, e soprattutto lo voglio dire alle giovani, quello che è importante in tutti questi discorsi che abbiamo fatto su costruirsi una base solida, eccetera, no? Pensando al futuro, tutto quello che può succedere di vario tipo, una variabile fondamentale, se dovessi dire qualcosa alle ragazze, è il tempo. Iniziare subito con quel 20%, una ragazza che guadagna 1.000 euro, sono 200 euro al mese, faccio un esempio, tu hai 18 anni, guadagni 1.020 anni, insomma poco più, 1.000, se uno ci pensa, dice, oh madonna, 200 euro, che mi resta? No, ma 200 euro i ragazzi oggi li spendono in un weekend, se tu invece li hai messi da parte, quei 200 euro, in 45 anni, quando li andrai a prendere, quando sarai adulto, hai 180.000 euro.
1: Magari bisognava conoscerci prima, perché così
0: pure io mi dovevo conoscere prima. Pure
1: no,
0: io,
1: questo,
0: pure
1: ma sono dei consigli veramente.
0: Pure io mi dovevo conoscere prima, però è vero. Ecco, che cosa ho fatto io dagli errori che ho fatto, anche dall'affidare la gestione, no, completamente a mio marito. Perché non mi andava, io mi occupo di finanza, cioè, voglio dire,
1: calzolare con le scarpe rotte, no, ma è bello che diciamo, le donne devono e poi
0: ma io mi sono resa conto del fatto che poi nel momento dico, scusa, ma no, c'era questo, perché non l'abbiamo, poi noi giornalisti abbiamo degli obblighi per cui non puoi comprare azioni, per cui scrivi eccetera, però voglio dire, dico, ma scusa, no, questo sta andando lì, che facciamo? Oppure, per dire, titoli, tanto non è che faccio ovviamente pubblicità, però ci sono dei titoli che hanno delle garanzie per i piccoli risparmiatori, che sono meno rischiosi, eccetera, quindi voglio dire, senza fare grandi, no, scelte. E allora incuriositevi, donne, cioè tenetevi questo salvatanaio, la polizza vita, il fondo studi per i figli, tra l'altro sono detraibili, no? Queste, per esempio, le donne si interessano poco del regime fiscale, di tutto quello che può portare dei benefici nella dichiarazione. No, se c'è il bonus, allora sì, sono interessate, sono già magari le mamme che... I bonus sì, ma ci sono vari aspetti, per esempio, no? Una polizza, un fondo, la pensione integrativa, che deve essere un elemento sempre che deve, su cui ci serve sempre maggiore interesse, perché le pensioni, lo vediamo, diminuiscono di anno in anno, la possibilità di arrivare al momento del pensionamento, se ci arriva uno, insomma... si viene spostato sempre più là. La pensione integrativa è qualcosa che bisogna sapere, ancora è bassissima l'adesione.
1: No, Valeria, questo è un fatto solo italiano o in altre
0: parti?
1: Questo è bello, perché ci sono, ad esempio, e io ti chiedo se è così, se in Italia accade questo, ma in altri luoghi dell'Europa, in altri paesi dell'Europa, in altri paesi, in altre nazioni, esiste invece anche un sistema economico che si basa proprio sull'idea di questo, del risparmio a sfondo pensionistico?
0: Sì.
1: Penserei alla Germania, ma magari
0: esatto, ci sono dei paesi, no, che sono più attenti, tra l'altro perché hanno una capacità di spesa diversa, diciamo, di bilancio pubblico, per cui c'è un'attenzione maggiore. Però, e non so se l'avete sentito, la Germania, proprio perché la spesa pensionistica con l'inverno demografico, che in Italia è particolarmente preoccupante, ma è un fenomeno che è diffuso in Europa, eccetera, la Germania ha deciso da pochi mesi, credo, di regalare quando nasce un bambino in Germania, di regalare una cifra per aprirgli la pensione. Per aprirli, capito?
1: Sì, stiamo ai primi danni.
0: Guarda, il dibattito, per esempio, sul mio giornale, il dibattito è stato molto
1: acceso,
0: molto acceso sulla possibilità, ma al di là della cifra anche simbolica, simbolica per ciascuno, perché poi in realtà comporta una spesa non importante se uno pensa a tutti i nuovi nati, ma l'idea è quella di concentrare l'attenzione su un tema. Lo Stato non sarà più in grado di pagare le pensioni. Questo è un altro argomento a cui le donne devono stare attente, perché quello che abbiamo detto dall'inizio, stipendi più

0: Basta, progressioni di carriera fra più
1: frammentata.
0: complicate, arrivi alla pensione, no, con più difficoltà, comunque con un assegno che può arrivare fino alla metà di quello di un uomo.
1: Esatto,
0: Cioè,
1: esatto.
0: il gap pensionistico si gira intorno al 46%. Ora è vero che ci sono cioè, cambiano da settore in settore.

0: nel periodo di attività, cioè quando lavorano.
1: E nel periodo di attività ci terrei anche a precisare, a sottolineare che nel periodo di attività significa nel periodo di salute.
0: Esatto, nel periodo di forza.
1: Perché poi se noi pensiamo, no, non so, a sfondo assicurativo, alla pensione, magari alla salute, perché no, potremmo anche fare
0: per esempio,
1: assolutamente delle
0: ecco,
1: spese impreviste.
0: Quello che una donna dovrebbe fare per potersi garantire una, cioè una situazione di benessere è una polizza sulla salute. Il sistema sanitario non è più in grado, cioè ci sono tanti elementi che bisogna considerare per cioè, di tanti tasselli che possono aiutare una donna a gestire il presente, gestire il presente per costruirsi un futuro il più possibile lungo, no? Di benessere.
1: Anche perché noi prima abbiamo parlato, Valeria ha spiegata benissimo questa cosa, noi durante la maternità ci fermiamo, quindi una professionista cosa fa? Si ferma in quel momento e quindi le entrate sono differenti.
0: È solo da pochi anni che alle lavoratrici autonome viene garantito un assegno di maternità, prima non lo aveva. C'era una sperequazione tra donne.
1: Adesso noi abbiamo parlato della maternità, se io cado dalle scale e sono una professionista.
0: Esatto.
2: È uguale.
0: È lo stesso.
2: Però mi piace
1: bisognerebbe entrare in quella
2: al cambiamento culturale, no? Quando tu parlavi della Germania, facevi l'esempio della Germania che ha pensato di introdurre, diciamo, una sorta di contributo,
0: un assegno, ai nuovi nati.
2: Abbiamo detto per che cosa? Per fare in modo che poi possano avere il loro fondo, no, di previdenza.
0: Ma per aiutare le casse dello Stato. Cioè,
2: esatto.
0: Io spendo
2: quindi
0: oggi, metto da parte
2: pensando,
0: in modo tale che non mi ritrovo, no, con un buco nel momento in cui saranno adulti. Poi ogni Stato ovviamente sceglie le politiche che vuole.
2: La contrapposizione all'Italia, mi piaceva venire all'Italia, con il bonus bebè. Che quello in realtà è ideato esclusivamente per aiutare le famiglie, no? Ad affrontare le spese dei nuovi nati, no? Tutto quello che ne deriva, perché quando nasce un bambino chiaramente le spese si moltiplicano. Allora c'è proprio una visione diversa tra alcuni paesi evoluti e alcuni paesi che affrontano l'emergenza del momento. Lì capiamo che non c'è una visione, probabilmente, no?
0: Ma ve lo ricordate la Germania, il bonus bebè di 1.000 euro dato da Berlusconi a Totti? Lo possiamo dire perché ormai insomma sono passati tanti anni, non è stretta attualità. Allora, perché dare 1.000 euro di bonus bebè a Totti, che probabilmente l'avrà girato a qualche sua collaboratrice, no? Insomma, facendo un regalo. Perché?
2: No,
0: io
2: per
0: sui
2: dico,
0: bonus non sono
2: d'accordo.
0: No, ma
2: per quello dico, la contrapposizione tra uno Stato visionario, che può essere la Germania, che pensa al futuro, no? Al futuro delle sue casse pubbliche, ma comunque ti incita a pensare, no? Che tu devi immaginare il tuo futuro da mamma, da papà e da nuovo nato, no? Rispetto all'Italia invece, dove ci soffermiamo a un momento specifico, dove c'è una problematica, l'affronto subito, ma non sono visionaria tale da garantire poi un futuro a questo nuovo nato. Quindi
0: allora,
2: è proprio un modo di pensare
0: per esempio,
2: diverso.
0: No? Ci sono dei calcoli che sono stati fatti, io li trovo sempre insomma un po', cioè, indicativi, ecco, mettiamola così. Però ogni tanto tornano, perché ovviamente fanno scalpore, i costi di un figlio da quando nasce fino ai 18 anni, 170.000 euro, 220.000 euro, che sicuramente stanno sulle nostre spalle e non ci dobbiamo pensare, perché
2: esatto,
0: se poi tu glielo dici a questi genitori che non hanno poi così tanta queste donne e uomini che non hanno voglia di diventare genitori, certamente non li incentivi se gli dici guarda oltre 200.000 euro per crescere un figlio fino a 18 anni eccetera. Allora, il discorso dei bonus, no? C'è uno studio della Banca d'Italia due o tre anni fa in cui si mette in evidenza che in realtà questi bonus, gli incentivi fiscali e in generale proprio tutta la fiscalità, perché col sistema dei bonus che fortunatamente sono, non si dà più a Totti, ma si dà in base all'ISE, però questo sistema di bonus, no? Perché dato con l'ISE, no? Disincentiva il lavoro femminile.
2: Esattamente.
0: Perché se io vado a lavorare e ho uno stipendio

0: io alzo la mia soglia e quindi non rientro più nei requisiti, no? Per ottenere il bonus
1: Eh sì, ma
0: bebè, il bonus asilo nido.
1: ce ne sono
0: Quindi,
1: tanti, però diciamo che
0: sono
1: all'interno di
0: tanti.
1: una.
0: Però voi mi stimolate tanti
1: Allora,
0: argomenti. Io poi parlo, però
1: no, ma qui era
0: mi
1: semplicemente,
0: portate
1: veramente. Era
0: ovunque.
1: semplicemente
0: No,
1: per far capire che c'è proprio un cambio di passo di un paese
0: sì,
1: rispetto a
0: no,
1: un altro. C'è una
0: quello è
1: questione
0: chiaro.
1: culturale alla
0: Questo
1: base
0: c'è.
1: che ci pone,
0: Però è
1: no,
0: anche
1: la
0: questo, infatti, il
1: differenza.
0: cambio
1: Sì,
0: di passo è questo, che io guardo al futuro, mentre col bonus guardo al presente. Sicuramente
1: Esatto, è quello
0: non
1: che
0: è
1: io
0: un
1: volevo tirar
0: bonus
1: fuori.
0: bebè, no, che mi fa decidere se avere un figlio. Se io
1: Ma no, ma
0: voglio spingere la
1: certo.
0: natalità.
1: Posso dire che l'unico anno in cui non c'è stato il bonus bebè è quando ho partorito io. Questo è quello
0: Io
1: che
0: comunque
1: posso
0: non ne ho
1: dire.
0: preso neanche uno, se vuoi saperlo, quindi
1: Vabbè,
0: ho
1: allora va
0: fatto in
1: bene.
0: modo che. Con
1: Allora,
0: questo
1: io
0: possiamo
1: direi, e con questo chiudiamo.
0: chiudere.
1: Ma
0: Fate tanti figli, lo possiamo dire, no?
1: ecco, no, magari, fate i figli che volete,
0: Fate i figli che
1: insomma.
0: volete.
1: Assolutamente. E, grazie Valeria perché ci hai aperto mille strade oggi, davvero, dalla indipendenza al risparmio, alla libertà e alla prospettiva, no? Che è quello che noi possiamo avere, che è un'ottima soluzione, secondo me, una prospettiva di futuro. Rispetto alla propria indipendenza, parlando di donne, rispetto ad un riconoscimento di quella che è la violenza economica e anche rispetto un po' a quella mentalità che ci può portare un po' più lontano dalle nostre radici, no? Da quello da cui siamo partiti, perché siamo donne del sud, quindi questo è un po', come dire, quello da cui arriviamo o da
0: Posso
1: cui
0: dire
1: siamo
0: solo un messaggio conclusivo?
1: partite. Sì, te
0: Non
1: lo
0: è
1: volevo
0: mai troppo
1: chiedere.
0: tardi per cambiare strada. Non è
1: Esatto.
0: mai troppo tardi per prendere in mano la propria vita e cambiare direzione.
1: È vero,
0: E
1: grazie.
0: soprattutto se
1: Tutto.
0: pensiamo che la nostra vita ormai stia andando in un certo modo e abbiamo figlie, abbiamo figli,
1: Esatto.
0: cambiamola per loro la mentalità. Diamo a
1: Vero.
0: loro la possibilità di avere un futuro diverso. Non pensiamo che il destino sia scritto solo perché nascono in un certo territorio dove le prospettive sembrano date. Possiamo sempre scrivere un futuro diverso. E
1: Grazie.
0: così auguro a tutte le spettatrici e gli spettatori. Grazie di questo invito.
1: Grazie a te,
0: Grazie,
1: Valeria,
0: Valeria.
1: grazie a te veramente per questa boccata d'aria, si può
0: Questo
1: dire, io la
0: viaggio nella violenza
1: definirei
0: economica
1: proprio.
0: che però in realtà si è
1: Sì.
0: evoluta, no? Abbiamo poi, come dire,
1: Siamo
0: argomentato
1: riusciti a vedere
0: tantissime
1: la
0: altre.
1: bellezza e penso che questo sia,
0: Sì, noi
1: no,
0: non
1: un
0: volevamo,
1: grande
0: non diamo mai un'accezione
1: successo.
0: negativa ai nostri, diciamo, ai nostri argomenti. Ci
1: Roselina,
0: piace sempre
1: grazie a
0: trovare
1: te,
0: qualcosa.
1: perché tu stai
0: No.
1: sempre dire grazie a quella, grazie a quella, grazie a te,
0: Diciamo che
1: grazie a te.
0: noi vogliamo essere sempre sul pezzo, ci piace, come dire, trattare quegli argomenti che sappiamo, no? Sappiamo che dall'altra parte c'è qualcuno che si potrà ritrovare, sarà un esempio, potremmo essere delle role model
1: Beh,
0: nel,
1: spunti di
0: come dire, spunti di riflessione
1: riflessione
0: da
1: sono.
0: condividere anche poi,
1: Le
0: speriamo, con
1: donne
0: altre devono sapere
1: persone.
0: che non sono sole.
1: Esatto.
0: Questo è importante.
1: Va bene, io so che ci rivedremo, Valeria, spero tanto, presto, il prima possibile. Grazie ancora per essere stata con noi.
0: Grazie.
1: Grazie Rosellina,
0: Grazie a te,
1: grazie
0: Annetta.
1: mille. Amici, anche oggi questa puntata di Fuori Quota finisce qua, però sicuramente noi ci rivedremo presto. Grazie per averci seguito. Arrivederci.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Fatti del giorno. Dal lunedì al venerdì dalle 19 alle 20. Rosso di Sera. L'informazione della sera su Cittadella. Su Cittadella. La radio e la TV di Taranto. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La missione educativa è una priorità assoluta. È l'appello che l'arcivescovo di Taranto, Ciro Miniero, ha rivolto alle istituzioni durante l'omelia pronunciata in occasione della Festa dei Popoli, celebrata nella parrocchia Madonna delle Grazie, in cui ha ricordato l'importanza di non tacere di fronte alla morte di Bakary Sako, il 35enne maliano ucciso lo scorso maggio da un gruppo di giovani in Città Vecchia. Un episodio crudele che per Monsignor Miniero oggi deve essere il motivo più vero del nostro sconcerto e della nostra condanna di ogni forma di violenza, di esclusione e di cattiveria. Un messaggio chiaro, quello dell'arcivescovo, verso l'indifferenza che

0: si insinua tra le persone. Se un cristiano si dovesse girare dall'altra parte, ha detto, non apparterrebbe veramente a Cristo. Parole dure, ma necessarie per risvegliare le coscienze della comunità, alla quale Miniero ha chiesto di insegnare ai futuri discepoli e figli di Dio a mettere in pratica l'amore per sconfiggere e reprimere l'odio. Infine il pensiero rivolto alla città affinché possa fissare lo sguardo in alto e ripartire dal Vangelo, ricordando che Gesù ha condiviso tutto con noi eccetto il peccato, rispettando e aiutando i poveri, gli indifesi e i pagani. Un primo passo che per Miniero rappresenta un'opportunità per la comunità di mostrarsi come ospitale e generosa, così come Taranto è sempre stata.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Taranto, la gestione della movida e la sicurezza dei giovani tornano prepotentemente al centro del dibattito politico e sociale. A pochi giorni dai drammatici fatti di Piazza Fontana, l'amministrazione comunale si appresta a varare una nuova ordinanza per regolamentare la vita notturna e contrastare i fenomeni di devianza giovanile. Un provvedimento che arriva dopo un percorso di ascolto che mercoledì vedrà un passaggio cruciale in commissioni attività produttive con il coinvolgimento dei cittadini e dei comitati di quartiere. Non si tratta di un intervento isolato, il comune aveva già tracciato una linea con i passati provvedimenti nel quadrilatero tra Viale Magna Grecia e Corso Italia. L'obiettivo oggi più che mai è bilanciare il diritto al lavoro dei commercianti con la tutela dei residenti e la salute dei ragazzi, ma la stretta in arrivo, ha dichiarato l'assessore comunale alle attività produttive Francesco Cosa, intervistato in Buongiorno Taranto, punta i riflettori su un'emergenza ben più profonda dell'abuso dell'alcol, l'allarme diffusione di sostanze stupefacenti, anche pesanti, tra i minori.
3: C'è un uso smoderato di sostanze stupefacenti anche tra minori, anche di droghe molto pesanti come la cocaina, e questo è un fenomeno che deve essere messo al centro dell'agenda politica della città, ovviamente da parte di associazioni, della politica, delle istituzioni e anche di consumo dell'alcol, perché queste azioni sicuramente sono frutto anche di una situazione alterata da parte dei giovani. È evidente anche perché al momento non è chiaro il movente dell'omicidio, alcuni parlano di sfondo razziale, altri di futili motivi, ovviamente va fatto un approfondimento, e penso che il tema, cioè, siano tutti temi correlati fra di loro. Dovremmo lavorare su più fronti, quello repressivo, quello socio-educativo. Ovviamente è un compito molto arduo che riguarda tutte le istituzioni.
2: Insomma, mentre gli inquirenti continuano a indagare sul movente dell'omicidio di Piazza Fontana, la politica locale lancia un appello alla responsabilità collettiva. Le ordinanze e i controlli repressivi da soli non bastano. Serve una rete che stringa insieme famiglie, scuole e associazionismo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Si era creata una sorta di discriminazione tra persone fragili. Ed oggi invece la modifica di questo regolamento non fa altro che recepire quelle che sono le nuove linee guida adottate dalla giunta regionale.
2: Garantire una mobilità senza barriere e tutelare il diritto sacrosanto alla sosta per chi ne ha davvero bisogno. Taranto cambia marcia con l'adozione del nuovo regolamento per il rilascio del contrassegno unificato disabili europeo, noto come CUDE, e per la concessione dello stallo di sosta personalizzato. L'atto è iscritto ufficialmente al punto 6 dell'ordine del giorno del Consiglio Comunale che si terrà oggi. Nasce da un lungo percorso sinergico tra Direzione Polizia Locale e la Commissione Servizi del Comune. Promotore ed esponente chiave di questa importante revisione normativa è il consigliere comunale Antonio Quazzico, oggi ospite in Buongiorno Taranto.
4: Praticamente viene ampliato la platea degli aventi diritto, inserendo anche all'interno degli stessi requisiti le persone con disabilità intellettiva e psichica, e anche coloro che hanno delle patologie di natura o deficit cognitivi o comportamentali. Okay. In sostanza viene ampliato anche per coloro alle persone alle quali è riconosciuta la legge 104 articolo 3,3 con indennità di accompagnamento come in questo caso.
2: Le nuove linee guida definiscono in modo stringente i requisiti legati alla gravità della patologia e alla necessità lavorativa o di cura. Una risposta concreta che la comunità attendeva e che punta a fare di Taranto un modello di inclusività urbana.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: 70 anni vissuti accanto a chi risparmia e a chi investe. La Banca di Credito Cooperativo di San Marzano di San Giuseppe ha celebrato il suo prestigioso anniversario alla masseria Lireni a Manduria. L'occasione è stata l'assemblea dei soci con l'approvazione del bilancio d'esercizio 2025. Rinnovate anche le cariche sociali, confermato alla presidenza Emanuele Di Palma, mentre nel consiglio di amministrazione ci sono Enrico De Rose, Gaia Maria Di Maggio, Maria Elsa Modeo e Cosimo Lanzo.
6: 70 anni di storia della BCC San Marzano, che è stata costituita nel 1956, un bel festeggiamento. Abbiamo avuto la presenza di oltre 700 soci, quindi questo ci dà sicuramente tanto orgoglio e tanta fiducia per il futuro. Oggi abbiamo parlato sì di quello che abbiamo fatto, ma fondamentalmente abbiamo parlato di quello che faremo. Nell'immediato abbiamo l'apertura della nuova filiale a Nardò, quindi stiamo scendendo nelle Lecce, contiamo nei prossimi 2 anni di arrivare sino a Lecce, quindi di diventare veramente una banca a tutto tondo nel nostro territorio.
5: Il bilancio, approvato alla unanimità, ha fatto registrare un utile netto pari a 9,5 milioni, con un aumento del 27% rispetto al 2024. Si tratta del miglior risultato nella storia della banca. La raccolta complessiva per la prima volta ha superato la soglia del miliardo di euro, risultati che sono frutto di una attenta valutazione delle esigenze della clientela.
6: Gli imprenditori e i cittadini in questo momento chiedono anche delle certezze per il futuro, capire bene il nostro debito pubblico, capire come i loro soldi possono stare al sicuro, e gli imprenditori invece chiedono che noi li seguiamo per poter sviluppare quelle che sono le loro idee, le loro iniziative in relazione anche ai nuovi bandi regionali, perché parliamo del nostro territorio, no? Noi abbiamo un pool specializzato da questo punto di vista in PIA e in mini PIA, e i nostri imprenditori vediamo, facciamo anche convegni, riunioni a questo proposito, vediamo che i nostri imprenditori sono molto contenti di questa attività che oltre ad essere finanziaria è anche di consulenza.
5: Nel corso dell'assemblea è stato presentato il progetto del Giardino degli Ulivi, vale a dire un giardino aziendale composto da 600 alberi di ulivo, una risposta ai danni prodotti dalla xylella e i risultati sono già verificabili. 600 ulivi adottati, 3 ettari rigenerati, 6 agricoltori supportati, 200 tonnellate di anidride carbonica compensate.
6: 21 milioni di olivi hanno subito danni irreparabili nel Salento. Siamo stati contattati dall'associazione Olivami, che ha preso una grande parte di responsabilità per cercare di rivitalizzare quel territorio. Abbiamo dato la nostra disponibilità e quindi abbiamo cominciato sui primi 3 ettari dove c'erano olivi secolari, che sono stati sostituiti da nuovi olivi, 600 olivi, che abbiamo, diciamo, affidato a 600 nostri soci simbolicamente, quindi potranno anche lì andarli a vedere, ma non solo a vedere, ogni anno potranno anche avere un piccolo quantitativo di olio che è prodotto dal proprio olivo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Per parlare di AMIU, per parlare della crisi della società in house di igiene urbana del comune di Taranto, un profondo rosso da oltre 40 milioni di euro, come sapete, e nei giorni scorsi il comune ha chiamato, tra virgolette, i consiglieri regionali e ne parliamo questa mattina con Cosimo Sardelli di Funzione Pubblica CGL per capire in estrema sintesi quanto è grosso il rischio che ci sia un default, che l'ex AMIU, che Chimambiente Ambiente, fallisca. Buongiorno Sardelli, ben trovato.
8: Buongiorno a tutte e a tutti.
7: Quanto è concreto, Sardelli, il rischio che, come dire, la società del comune se ne vada di capo sotto?
8: Molto molto concreto, è il passare del tempo, dove si parla molto ma si agisce poco, aumenta a dismisura questo rischio, perché Io voglio ricordare che già un mese fa, su richiesta delle organizzazioni sindacali, siamo stati ricevuti in quinta commissione, Commissione Gestione Ciclo dei Rifiuti della Regione Puglia. Abbiamo detto in maniera chiara ed inequivocabile che due sono gli elementi di possibile svolta per sostenere un piano di risanamento economico-finanziario, ma aggiungo anche gestionale. La messa a reddito dell'impiantistica attraverso la modifica dell'AIA, che è una competenza tutta regionale, è un altro strumento fondamentale, che è il nuovo contratto di servizio. Io voglio ricordare che il contratto che lega...
7: Io cerco di spiegarlo, scusi un attimo Sardelli, cerco di spiegarlo a chi ci ascolta. Il contratto di servizio è un contratto sostanzialmente tra il comune di Taranto e l'Examiu, in cui c'è scritto che cosa deve fare l'Examiu e quanto il comune pagherà per quei servizi, giusto?
8: Esatto. Okay. E noi questo contratto di servizio è in proroga da ormai tempo immemorabile. Ci fu detto nell'ultimo incontro con il sindaco Bitetti e con l'assessore alle partecipate Cataldino che entro fine aprile ci avrebbero riconvocato per illustrarci un nuovo contratto di servizio, ma a tutt'oggi cogliamo, perché ancora non ci è stato detto, che si andrà in proroga fino a dicembre. Ora, comprendete bene che il messaggio che arriva ai creditori, ai lavoratori e alla città non è un messaggio chiaro, perché un messaggio chiaro sarebbe quello di dire: intanto rinnoviamo il contratto di servizio, stabiliamo con quali risorse e con quali obiettivi questa azienda deve andare avanti e quindi mettere in campo un piano di risanamento finanziario e gestionale che sia credibile. Questa situazione di incertezza non fa che, come ho detto prima, che aumentare a dismisura il rischio di un default, perché il passare del tempo, comprendete bene, determina anche tra i creditori la sempre più forte preoccupazione che in realtà non si intenda concretamente mettere mano a un piano di risanamento economico-finanziario.
7: Chiariamo una cosa, determinare... Sardelli, è possibile che oggi qualcuno dei creditori si alzi e chieda il fallimento, o il tribunale da questo punto di vista ha blindato alcune, cioè ha messo dei paletti?
8: Al momento, al di là delle parole, degli annunci, a noi non ci risulta che l'azienda abbia attivato alcuna procedura, che sia una procedura di concordato preventivo, che sia una procedura di composizione negoziata del debito. Quindi in questo momento l'azienda è completamente priva di qualsivoglia copertura legale, quindi si può usare un qualunque fornitore di cifre importanti, certo, spingere il bottoncino e finisce la festa con una default che non è solo un default economico-finanziario, perché io voglio ricordare che quei debiti poi qualcuno li deve pagare, uno, due, un problema di crisi occupazionale, perché poi non sappiamo che termini di ricaduta ha sui livelli occupazionali. Voglio ricordare che ad oggi la forza lavoro di Amio è costituita da circa nemmeno più 250-300 diretti e poi tutto il resto, gli altri 150, sono lavoratori interinali, quindi la forma più estrema di precariato da parte di un'azienda pubblica che si protrae dai tempi del Covid, quindi dal 2020, più un problema poi di efficienza e qualità del servizio. Ora noi ci chiediamo, noi mancano ormai pochi giorni ai Giochi del Mediterraneo, che dovrebbero essere una vetrina importante per la città, ma è possibile che noi arriviamo ai Giochi del Mediterraneo con questa situazione di incertezza? Allora, come veramente va bene, ha convocato i consiglieri regionali, poi qualcuno ci spiegherà per quale motivo non convoca anche gli stakeholder, che sono le organizzazioni sindacali, che non a caso già un mese fa ci siamo attivati in regione autonomamente. Ora, quello che noi chiediamo è che ci sia un'operazione, per l'ennesima volta chiediamo un'operazione verità, perché ad oggi, guardi, noi sentiamo notizie, annunci, proclami, ma di atti concreti che indicano una chiara inversione di tendenza, un'idea chiara su come sarà il futuro del ciclo dei rifiuti a Taranto, noi non ce l'abbiamo, e il tempo non è un fattore rilevante.
7: Direi
8: chi
7: di
8: deve
7: no.
8: fare faccia, chi deve fare faccia, però... se qualcuno pensa, e l'ho detto anche un'altra volta, che la tattica è quella della rana bollita, lo dica subito: questa città non si può permettere un'ulteriore crisi occupazionale e gestionale, ma consentite anche di decoro urbano. Quindi, perché comprendete bene che vanno fatte le scelte, vanno comunicate e devono essere fatte.
7: E allora, Sardelli, il tempo delle scelte credo che sia ormai arrivato. È arrivato anche il tempo per noi, purtroppo, di dover mandare la pubblicità. Quindi grazie davvero, come al solito, per la disponibilità e per averci raccontato, insomma, qual è il quadro. E noi naturalmente continueremo a raccontarvi lo stato delle cose e insomma, nella speranza che una soluzione si trovi in difesa di famiglie, territorio e non solo. Grazie a Cosimo Sardelli di FP CGL. Buona giornata e buon lavoro.
8: Buona giornata a tutte le cittadine e le cittadine.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: arriva la diffida del Ministero dell'Ambiente allo stabilimento siderurgico di Taranto. In una recente ispezione ambientale dell'ISPRA, l'Istituto per la Protezione e la Ricerca Ambientale, infatti, sono stati rilevati valori superiori ai limiti per alluminio, boro e solidi sospesi totali. Un superamento rispetto ai parametri e ai limiti fissati dal Decreto Legislativo 152 del 2006. I controlli sono stati effettuati anche da ARPA Puglia e hanno riguardato scarichi idrici ed emissioni in atmosfera. A seguito dei valori rilevati, l'ISPRA ha quindi proposto al Ministero di diffidare Acciaierie d'Italia. Non solo, all'azienda viene imposto, entro 30 giorni, di trasmettere una relazione sulle cause del superamento dei limiti e su come eliminare il problema, indicando anche tempi di realizzazione degli interventi. Nella diffida il Ministero ha poi sottolineato che nel caso di violazioni reiterate più di due volte l'anno si procede alla sospensione dell'attività per un tempo determinato.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Onorevole, oggi è qui a portare i fiori sul sacrario spontaneo che è nato per il migrante assassinato qui il 9 maggio. A Siena c'è stato un altro caso simile a questo, che dei ragazzini hanno picchiato un altro migrante. C'è un'emergenza educativa che non è solo tarantina, è italiana?
9: Sicuramente sì. C'è un'emergenza educativa, perché quando a fare questi crimini orrendi sono ragazzi così giovani ti poni veramente il problema di come funziona la scuola, cosa succede nelle nostre famiglie e che futuro ha l'Italia, perché quando guardi un ragazzo è il contrario di quando guardi una stella. Quando guardi una stella stai guardando il passato, quando guardi un ragazzo stai guardando il futuro dell'Italia. E se il futuro dell'Italia è questa roba qua, vuol dire che stiamo sbagliando qualcosa a livello sociale, a livello educativo e forse anche all'esempio che diamo a questi ragazzi.
2: A 30 km da qui ci sono le elezioni a Manduria. A Taranto il suo partito è alleato con una coalizione di centrosinistra, a Manduria invece sostiene la destra.
9: La risposta sa qual è? Che l'Italia è anche una provincia, è lunga e varia. Non esiste fare sempre una solita scelta indipendentemente dalle contingenze politiche e amministrative. Quello che è giusto per Taranto può non essere giusto per Venezia, e quello che è giusto in un capoluogo può non essere giusto in una piccola città della provincia. Quindi il Partito Liberal Democratico non fa politica schierandosi in una curva a prescindere, fa politica cercando di volta in volta la soluzione migliore per il territorio. A Manduria si sono create le condizioni per un progetto amministrativo che rispondesse ai bisogni di Manduria, e ripeto, i bisogni di Manduria non sono necessariamente gli stessi di un grande capoluogo come Taranto, e sicuramente non sono gli stessi di altro uno dei 7.896 comuni italiani. L'importante è far politica avendo come unica bussola al pragmatismo, le soluzioni e l'interesse dei cittadini. Altri fanno politica schierandosi dove è più conveniente o dove qualcuno ti ha ordinato di stare. Noi abbiamo un altro modo di far politica.
2: E su questo punto di vista, su Xilva, qual è la posizione?
9: Guardi, in politica quando fai un errore non sempre riesci a invertirlo. Io sono convinto che la situazione di Ilva abbia avuto un momento di svolta nel 2019, quando i 5 Stelle hanno ritirato il cosiddetto scudo penale, che poi non era uno scudo penale, perché lì c'era stato un azionista privato che aveva messo dei soldi sulla base di una promessa e delle regole. Se tu gliele cambi dopo che ci hai messo i soldi, quello ti saluta e se ne va, perché nel mondo funziona così, nel mondo globalizzato. Gli investimenti vengono fatti quando hai una certezza ragionevole di tante cose. In quell'occasione il populismo dei 5 Stelle fece questo grave errore, e da lì in poi siamo caduti in una serie di eventi quasi inevitabili, purtroppo. Poi io non sono contento di come il ministro Urso sta gestendo questo dossier, ma non tutto è invertibile. La radice di questi mali viene da lì, e noi faremo tutto quanto possibile a livello nazionale, a livello locale, per tutelare le famiglie.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Niente cozze e niente ristori è l'amaro paradosso in cui si trovano tre aziende di mitilicoltori tarantini finiti in un limbo burocratico per aver fatto spazio allo sport. Per consentire il passaggio del campo di gara delle canoe della zona di Cimino, queste tre imprese hanno dovuto smantellare completamente i propri impianti. Mesi di duro lavoro per rimuovere pali, reti e i corpi morti sul fondale. Risultato? Produzione azzerata per la stagione, massima collaborazione offerta alle istituzioni, ma come ha detto Emilio Palumbo di Coldiretti Pesca, ora hanno i portafogli vuoti.
10: Noi siamo veramente in un limbo dove la burocrazia ci sta in tutti i modi strangolando e non riusciamo a capire ormai più qual è la verità, insomma.
2: Un danno pesante che colpisce in modo mirato questi tre soli operatori che, oltre ad aver perso il raccolto dell'anno, hanno dovuto sostenere da soli le spese vive per liberare lo specchio d'acqua in tempi record. Sul tavolo c'è un indennizzo complessivo di 30.000 euro, una cifra che coprirebbe appena una minima parte delle perdite reali, ha detto Palumbo, ma che al momento nessuno sembra intenzionato a sbloccare.
10: Hanno lavorato, hanno perso la produzione e al momento, ad oggi, non hanno avuto ancora quel ristoro promesso, che era poi una minima parte di quello che effettivamente hanno perso.
2: A quanto ammontava in totale, se non mi sbaglio, 30.000 euro, giusto?
10: 30.000 euro per tre imprese. Le tre imprese che, come dicevamo prima, hanno dovuto spostare gli impianti avendo un danno anche per la produzione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
11: Sono sentito solo.
5: Il sindaco Piero Bitetti certifica l'esistenza di difficoltà di rapporti politici e forse anche personali all'interno della sua maggioranza, meglio fra se stesso ed alcune componenti della maggioranza. Maggiore indiziato in questo caso sembra essere il Partito Democratico. Il sindaco ha affidato il suo sfogo ad un intenso intervento in Consiglio Comunale, dopo le polemiche, anche feroci, per la sua assenza alla manifestazione in Piazza Fontana per ricordare Sacco Bacari e per non aver proclamato fino a questo momento il lutto cittadino per la morte del bracciante maliano.
11: Il sottoscritto in più occasioni è diventato il bersaglio preferito di associazioni, esponenti politici di minoranza e talvolta anche di maggioranza.
5: Bitetti ha esternato la sua amarezza per essere stato colpito anche da esponenti della sua stessa maggioranza. Ha fatto riferimento, ad esempio, all'episodio dell'1 maggio, quando prese le distanze dall'intervento del professor Montanari, che sul palco del concertone aveva accostato l'immagine di Giorgia Meloni a quella di Benito Mussolini. Anche in quel caso non mancarono le polemiche. Ma il problema di fondo resta il difficile rapporto con il Partito Democratico. Più volte, infatti, ed è successo anche per l'omicidio in Piazza Fontana, gli interventi di autorevoli esponenti del PD hanno finito per rimarcare differenze di vedute e di approccio rispetto al primo cittadino, prese di posizione che forse rafforzano quel senso di solitudine che Bitetti ha manifestato in aula. Uno scenario che comincia a farsi problematico a meno di un anno dalle elezioni che portarono Bitetti ad essere eletto sindaco.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Taranto ha bisogno di risposte, non di silenzi. È il grido d'allarme lanciato da Confapi, l'associazione che raggruppa le piccole e medie imprese. Taranto sta vivendo una crisi profonda che non può più essere ignorata o minimizzata con mezze verità, con slogan vuoti o con promesse a cui nemmeno il più ottimista dei pessimisti è disposto a dare credito. È quanto si legge in una lettera aperta indirizzata a prefetto, presidente della provincia e sindaco di Taranto. Confapi parla senza mezzi termini di silenzio e immobilismo istituzionale, a fronte di sconforto crescente in una comunità che invece chiede certezze e fatti concreti. L'associazione sottolinea lo stato di grave sofferenza nel quale versano gli imprenditori e della desertificazione che rischia di travolgere tutti i comparti. Ci sono questioni urgenti sulle quali Confapi chiede di intervenire con immediatezza, dalla questione Ilva al porto, dalla cantieristica navale all'housing sociale. Ci sono segnali di allarme inoltre che indicano la crisi sociale che la città sta attraversando. Da qui la richiesta di Confapi alle istituzioni di agire subito con coraggio e determinazione, a cominciare dalla soluzione del dossier più complesso, quello relativo all'ex Ilva. Il rilancio produttivo dello stabilimento siderurgico, secondo Confapi, è possibile facendo leva su una tecnologia pulita capace di far ripartire in tempi brevi la produzione di acciaio in chiave green, garantendo la salvaguardia della salute e dell'occupazione. Taranto, afferma l'associazione, ha bisogno non solo di un piano industriale che sia serio, ambizioso, sostenibile e compatibile con le esigenze del territorio. Taranto ha bisogno di essere messa nelle condizioni di creare quella diversificazione economica che, vedendo protagonisti anche le attività commerciali, l'artigianato, la cantieristica e il turismo, la elevi a modello credibile di sviluppo. Taranto quindi da problema a risorsa, Taranto non è solo una città da salvare, ma una comunità da valorizzare, ma serve un impegno chiaro e senza più ritardi da parte di chi ha responsabilità di governo. Non traditeci, è la conclusione, con silenzi e mezze misure.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Una casa dove ogni persona è accolta con rispetto, attenzione e calore. Così Alessia Maggi, direttrice di Villa Ida, ha descritto la residenza per anziani autosufficienti, una struttura attiva dal 2025 nata per sostenere le famiglie del territorio e assistere i più fragili.
12: Ahimè, c'è molta dispersione e molta solitudine sotto questo punto di vista. Quindi la nostra scelta nasce da un'esigenza personale che poi si è trasformata proprio nella volontà e nel voler fare l'interesse del bene comune, e quindi Villa Ida si è trasformata in una casa serena, in una casa dove le persone si sentono se stesse, dove ogni giorno si cerca di fare qualcosa di diverso affinché possano ricordare tutto ciò che di bello nella vita hanno affrontato, e soprattutto non è un punto d'arrivo, non è un parcheggio, ma è un ricominciare a vivere nuovamente.
0: Una comunità che è cresciuta con il tempo, passando da 8 a 16 beneficiari che vivono insieme ai 10 operatori capaci di garantire assistenza sanitaria e supporto emotivo, come ha raccontato la direttrice Alessia Maggi.
12: Noi abbiamo gli OSS che sono presenti H24, perché la nostra è una struttura residenziale e quindi ovviamente siamo aperti sempre. Poi ci sono le ausiliarie si occupano della pulizia e della cucina, perché noi non abbiamo un catering esterno ma cuciniamo qui. Poi abbiamo Cami è il ragazzo che è il nostro angelo custode. Ecco, lui fa fare attività tutti i giorni, è un giovane cubano che appunto permette a loro ogni giorno di fare qualcosa di diverso e di sentirsi appagati, no, quotidianamente.
0: Non solo assistenti ma anche animatori che si dedicano alla cura del corpo e della mente degli anziani, come ha raccontato Camillo Bori Suarez.
13: Vedo questo non come un lavoro, sino più come una cosa che mi fa diventare una persona con più pace, perché in realtà loro mi danno pace a me. È vero che si trova un po' di difficoltà a vedere anziani che hanno una malattia, però allo stesso tempo loro mi danno gioia, sinceramente. È quello che mi aiuta a crescere anche come persona.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Corsi di traduzione nel settore del turismo e dell'arte, della moda, dell'audiovisivo e gaming e della comunicazione e content creator. Sono i 5 indirizzi del nuovo corso di laurea triennale in scienze della mediazione linguistica della Scuola Superiore Nelson Mandela, un polo universitario che sarà attivo a Taranto nell'anno accademico 2026-2027, dedicato alla formazione della comunicazione internazionale e scelto già da 28 ragazzi e ragazze del territorio, come ha raccontato Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà.
14: Possiamo arrivare massimo a 40 iscritti per ogni anno. Questo perché? Perché il Ministero dell'Università per queste facoltà ha il numero contingentato, ha il numero chiuso e soprattutto non vuole aule affollate, perché le lingue bisogna studiarle ogni giorno, quotidianamente, per poterle apprendere in modo reale. Hanno la possibilità di avere a disposizione 40 borse di studio per ogni anno, per tutti e tre gli anni, ovvero significa che uno studente studia gratis qui a Taranto, nella sua terra, nella sua città, nella sua cultura.
0: Un percorso formativo importante per la città, che offre corsi altamente specializzati orientati a sviluppare competenze multiculturali, che per Michele Goffredo, coordinatore scientifico del corso di laurea, permettono accessi diretti all'interno del mondo lavorativo.
15: Noi stessi l'abbiamo verificato nei nostri 11 anni di Matera, in cui abbiamo visto che i nostri laureati sono più o meno tutti o occupati o hanno proseguito gli studi attraverso i corsi di specializzazione, corsi di master e così via. Così che c'è una possibilità di professionalizzazione altissima rispetto a percorsi che di per sé sono finiti.
0: Insomma, una novità che per Pasquale Domenico Toci, presidente della facoltà, è destinata a lasciare un segno concreto nel panorama culturale e formativo del territorio.
14: Mediazione linguistica crea anche dialogo, crea anche pace, crea anche, come dire, conoscenza delle realtà culturali del territorio del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Una coltellata gli ha reciso l'aorta. È morto così Sacco Bakary, il bracciante del Mali, ucciso sabato 9 maggio in Piazza Fontana. L'autopsia, eseguita dal medico legale Roberto Vaglio, avrebbe accertato che delle tre coltellate inferte allo sfortunato 35enne, una è stata quella mortale, un fendente che non gli ha lasciato scampo. Il giovane è morto nel giro di pochi minuti e vani sono stati i tentativi di soccorso da parte dei sanitari che per ben 50 minuti hanno tentato di rianimarlo. Purtroppo per Sacco non c'è stato nulla da fare, ucciso dalla brutalità di un gruppo di giovanissimi, quattro minorenni dai 15 ai 17 anni e due maggiorenni di appena 20 e 22 anni. A sferrare le coltellate all'alba di quel maledetto 9 maggio sarebbe stato un quindicenne. I legali degli indagati hanno chiesto di verificare la presenza di lesioni sulle nocche di Sacco, ma a quanto pare sarebbero emerse solo ferite da trascinamento e questo esito farebbe cadere l'ipotesi che il bracciante possa aver sferrato un pugno nelle fasi della colluttazione. Intanto i magistrati Paola Francesca Ranieri della Procura della Repubblica e la procuratrice dei minori Daniela Putignano hanno affidato ad un tecnico la consulenza per esaminare il materiale raccolto dalle telecamere di videosorveglianza e verificare se eventualmente vi siano state manomissioni e cancellazioni. La consulenza servirà a chiarire la dinamica dell'aggressione anche allo scopo di definire le singole responsabilità degli aggressori e dello stesso barista, ora indagato per favoreggiamento. Dei sei indagati, i quattro minori sono ristretti negli istituti minorili di Bari e di Lecce, mentre i due maggiorenni sono in carcere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
16: L'unico sistema che sino ad oggi è intervenuto con efficacia, con dedizione e con sacrificio è il sistema delle cooperative sociali che gestiscono le comunità educative dove questi giovani in difficoltà vengono ospitati e aiutati da equip di professionisti. Ma tutto il comparto rimanente che la legge individua nella regione e nello Stato non fa alcunché, completamente assente.
0: E Carlo Martello, segretario generale di Confcooperative Taranto, esprimere un profondo senso di abbandono da parte delle istituzioni e la totale assenza di una rete solidale capace di tutelare le famiglie del territorio ionico che si trovano in situazioni di forte disagio sociale. Si tratta infatti di 400 minori presi in carico da 15 cooperative, di cui 10 attive a Taranto, e un credito di 600.000 euro che il Comune avrebbe dovuto erogare per coprire le spese effettuate dagli enti del terzo settore a partire dal 2024. Per Martello questa inadempienza economica, oltre a non rispettare l'articolo 9 della convenzione che disciplina la retta per l'adeguamento dell'indice Istat relativo al costo della vita, che ha aumentato del 12%, pesa soprattutto sui servizi e non solo.
16: E prevede anche che qualora venga sottoscritto un nuovo contratto collettivo per i lavoratori, gli oneri maggiori del contratto vengano riconosciuti dal Comune e pagati alla cooperativa. Ci sono stati nel 2024 aumenti contrattuali che hanno fatto schizzare del 15-16% il costo del lavoro. C'è stato un indice Istat negli ultimi due anni a due cifre, 11-12%, che le cooperative hanno pagato, perché le cooperative hanno pagato in beni e servizi ai dipendenti e ai beni che compravano, perché ovviamente il minore è assistito 24 ore al giorno, quindi deve mangiare, deve studiare, eccetera. Le cooperative hanno anticipato questi costi che il Comune non ha erogato. E sono due anni che le cooperative fanno ricorso al credito bancario per ottenere quelle provvidenze economiche che il Comune avrebbe dovuto riconoscere loro. Se dovesse andare in difficoltà questo comparto, cadrebbe l'ultima diga a sostegno di questi giovani che abbiamo visto sono allo sbando.
0: La richiesta è quindi rivolta all'amministrazione comunale, quella di rispettare gli impegni presi durante l'ultimo incontro del 2 marzo, un accordo che prevede un abbattimento del 70% dell'intera somma da erogare. Un passaggio burocratico che, secondo l'assessore ai servizi sociali Sabrina Lincesso, deve essere accelerato al più presto, con il supporto e il coinvolgimento di tutte le parti.
17: Ricordiamoci che noi lavoriamo soltanto con il mandato delle autorità giudiziarie, non camminiamo per strada ad acchiappare i minori. Noi facciamo percorsi di supporto, prevenzione ed eventualmente tutela, ma sempre con un mandato dell'autorità giudiziaria. Quindi uniamoci, perché riguarda la nostra terra, i nostri ragazzi che sono il nostro futuro, ma anche i nostri figli che camminano in queste strade.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
18: Per l'avvertenza Natuzzi è stata siglata presso il Ministero del Lavoro un'intesa sulla gestione del residuo periodo di cassa integrazione sino al 31 dicembre prossimo, con riferimento alla richiesta di inserire nella procedura le razionalizzazioni dell'assetto industriale, si conferma l'attuale perimetro e l'unica causale individuata a giustifica di questa variazione è il calo degli ordini globale del settore. A fronte della richiesta aziendale dell'80%, l'utilizzo della cassa integrazione guadagni straordinaria si attesta fino al 62% medio, con confronto preventivo obbligatorio con le organizzazioni sindacali e l'RSU RSA sui calendari e sull'omogeneizzazione e equa rotazione. È confermato l'anticipo del trattamento di integrazione salariale da parte dell'azienda, data la disponibilità di 6 milioni di euro per un piano di incentivazione all'esodo volontario, anche il monitoraggio presso il MIMIT, alla presenza anche del Ministero del Lavoro sull'effettiva applicazione degli accordi da parte dell'azienda. Nel corso del confronto è stata confermata la convocazione del tavolo al MIMIT del 27 maggio prossimo, nel corso del quale si affronteranno questioni più propriamente industriali. Il confronto tenuto ha permesso di modificare profondamente la fotografia iniziale, blindando alcune importanti garanzie per le lavoratrici e i lavoratori, ma vanno tenuti comunque aperti i canali della comunicazione in ottica futuro del gruppo Natuzzi. Si conclude dunque una fase particolarmente vivace, caratterizzata da una intensa attività di mobilitazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
18: Un accordo sottoscritto nella sede della Presidenza della Regione Puglia chiude la vertenza relativa alla riorganizzazione delle attività logistiche di Vestas Italia tra Taranto e Melfi. Anche qui l'intesa arriva al termine di un momento di particolare tensione tra i lavoratori e dopo un percorso di confronto avviato a gennaio e accompagnato dalla mediazione della Regione attraverso l'assessorato allo sviluppo economico, al lavoro e alla task force regionale dell'occupazione. La riorganizzazione aziendale aveva inizialmente interessato 32 lavoratori del sito di Taranto con il trasferimento delle funzioni logistiche presso il nuovo hub di San Nicola di Melfi. Nel corso del confronto sono state individuate soluzioni che hanno consentito di ridurre significativamente l'impatto occupazionale della riorganizzazione. 8 lavoratori sono stati ricollocati all'interno di Vestas Italia tra Taranto e altri siti operativi della Puglia. 17 hanno aderito a nuove opportunità occupazionali in altre società del gruppo, mentre 6 lavoratori hanno scelto volontariamente percorsi incentivati di uscita. L'intesa sottoscritta oggi prevede inoltre ulteriori misure di sostegno per il personale trasferito presso il sito di Melfi, tra cui un'indennità una tantum per la prima sistemazione e un diritto di prelazione per eventuali future ricollocazioni in sedi considerate più favorevoli rispetto al luogo di residenza. Ulteriori misure riguardano anche i lavoratori ricollocati nei service point territoriali.
1: Cittadella Magazine.
19: Cittadella Magazine.
0: Partono giovedì i corsi di formazione destinati ai cassi integrati delle aziende che insistono su tutto il territorio ionico, Acciaierie d'Italia, Ex Ilva in AS, Cemitali e aziende dell'indotto. E quanto hanno comunicato Michele Altamura, responsabile Ilva in amministrazione straordinaria, e Giuseppe Farina, dell'Unione Sindacale di Base di Taranto, a seguito di un intenso lavoro per ottenere questo risultato. Si tratta infatti di corsi finanziati dal Just Transition Fund con 20 milioni di euro, ai quali possono partecipare tutti i lavoratori per i quali è in piedi la cassa integrazione guadagni straordinaria da 0 al 50% e che riceveranno al termine un attestato di riqualificazione professionale con un'indennità pari a 2.500 euro. Sono 2 percorsi formativi da 200 ore ciascuno, hanno spiegato Altamura e Farina, che si svolgeranno fino alla fine del 2026. Per l'USB questi corsi non risolvono le importanti vertenze che affliggono i lavoratori, le lavoratrici ed il territorio, ma diventano supporto per una buona formazione e una giusta integrazione. indennità. Un obiettivo raggiunto grazie al lavoro sinergico tra l'ex assessore regionale al lavoro Sebastiano Leo, l'attuale Eugenio Di Sciascio e i vari dirigenti della Regione Puglia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un'applicazione fornirà i dati sulle aree SIN interessate ad eventuali investimenti. La novità è stata presentata dal commissario straordinario per le bonifiche, Vito Felice Uricchio, nel corso di un incontro al quale hanno partecipato, fra gli altri, l'onorevole Vania Gava, viceministro dell'Ambiente, il direttore generale di ARPA Puglia, Vito Bruno, il presidente di Confindustria, Salvatore Toma, il presidente di Confapi, Fabio Greco, la subcommissaria Anna Maria Basile e la professoressa Maria Casola, delegata del Dipartimento Ionico dell'Università di Bari.
19: È un'azione di supporto al mondo delle imprese, particolarmente importante e significativa, ed è una cosa che è stata chiesta e voluta dalle imprese. Questa idea è nata in ambiente confindustriale, l'abbiamo poi subito condivisa con Confapi e poi con il Ministero dell'Ambiente. Abbiamo tenuto una riunione presso il Ministero, anche loro si sono mostrati assolutamente disponibili, così come anche disponibile anche ARPA Puglia.
5: L'iniziativa, promossa insieme al Ministero per l'Ambiente, è stata richiesta dal mondo produttivo per coniugare lo sviluppo economico alla salvaguardia ambientale del territorio. In particolare, l'iniziativa vuole essere di supporto alle aziende che intendono intraprendere interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, un passaggio fondamentale per coniugare la transizione ecologica con il rilancio industriale in un percorso virtuoso di legalità, sostenibilità e crescita partecipata.
19: L'attività consente già da oggi, quindi è già disponibile un applicativo consente di poter richiedere informazioni nel momento in cui si deve realizzare un investimento produttivo in un'area qualsiasi presente nel territorio di Taranto e provincia ovviamente. Questo perché le imprese vogliono conoscere quale può essere l'impegno economico per una caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica, proprio per potersi insediare. Occorre avere certezze, occorre avere disponibilità di dati, occorre anche conoscere quali sono le situazioni reali di un determinato contesto, anche per poter essere attrattivi.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, End of Silence, il nuovo singolo di Silvia Salemi, che con piacere abbiamo in diretta con noi questa sera sulla nostra emittente. Silvia, benvenuta.
1: Ciao, grazie di questa ospitalità.
0: Allora, nuovo singolo per te, però sono 30 anni di carriera, mamma mia, che poi non sono un punto d'arrivo, diciamo un punto di partenza, un punto, un inizio, perché c'è questo nuovo singolo, un album che arriverà penso a settembre, c'è anche un tour, Silvia?
1: Sì, c'è un album in preparazione, c'è sicuramente l'avventura anche estiva, che è sempre un momento importante di confronto con il pubblico, e c'è in arrivo anche uno spettacolo teatrale che partirà appunto i primi di settembre, poi spazierà per tutti i teatri, per cui diciamo che con questo trentennale ci siamo fatti un bel regalo.
0: Bene, tu non sei però solo cantautrice, perché negli anni ti abbiamo amata come conduttrice radiofonica, in TV, come scrittrice, ma questa tua versatilità è stata una necessità di esprimerti oppure un'evoluzione naturale, Silvia?
1: Ma è tutte e due le cose. Diciamo che alla fine è sempre un modo per stare con il pubblico, è sempre un modo per arrivare alle persone. Facendo la conduzione radiofonica evidentemente lo fai un po' di lato, no? Perché magari presenti altri artisti, racconti altre canzoni, altre realtà, quindi è anche un modo di stare diversamente con il pubblico, non come protagonisti, e questo è molto bello. La scrittura è un'esigenza personale, quindi non avrei potuto fare diversamente.
0: Senti, ma poi in realtà fare radio ti ha aiutato un po' a capire cosa vuole il pubblico quando tu scrivi una canzone?
1: In realtà no, perché ogni volta che arriva una canzone è una novità e poi il pubblico impara ad amarla, quindi secondo me l'artista deve fare il suo, sperando che nella sua autenticità, nel messaggio che dà, nel sound che propone, arriva al pubblico. Però secondo me non si può fare un discorso di gusti del pubblico, perché comunque i gusti cambiano.
0: Bene, abbiamo con noi Silvia Salemi, End of Silence, la nuova canzone che sentiremo poi in chiusura anche della nostra piccola chiacchierata. Senti Silvia, io lo devo fare questo riferimento al 1997 a casa di Luca, che compie quasi 30 anni questa tua canzone, però è ancora freschissima, praticamente è un vero e proprio inno generazionale in pratica.
1: Sì, a casa di Luca ha acquisito negli anni questa significazione di manifesto generazionale, un po' perché all'epoca ha anticipato i tempi, parlava dell'era delle immagini. Adesso, se la vai a rileggere, quando dice l'epoca del tun tun cia, patu patun cia, stordito il cuore, ti parla dell'intelligenza artificiale, perché l'inventiva, le idee, le parole. Abbiamo perso l'inventiva, abbiamo perso le idee, abbiamo perso le parole, perché ci siamo affidati un po' all'intelligenza artificiale. Quindi alla fine è una canzone che rimane attuale. Devo dire è una grande fortuna poterla avere scritta e portata e presentata al pubblico.
0: Bene, doveroso riferimento a questo tuo grande successo. Senti, ma tu come vedi il panorama musicale attuale, che poi è dominato un po' dallo streaming, dai social, rispetto un po' a quando hai iniziato?
1: Allora, lo vedo molto veloce. Mi preoccupa la velocità, che poi è la velocità dei nostri tempi, però le canzoni hanno bisogno di un tempo, hanno bisogno di stratificarsi sotto la pelle, hanno bisogno di diventare appunto canzone generazionale, come accadeva per le canzoni di Battisti, come accadeva per le canzoni dei grandi cantautori, no? Tu avevi il tempo di stratificare una canzone nel tuo ricordo, abbinarla a delle situazioni, a delle stagioni della vita. Adesso il pezzo, se dura un mese, due mesi, è già tanto, quindi l'unica cosa, ecco, se posso dire, dei nostri tempi è questa velocità, questo modo di fare usa e getta alla musica, no? E questo ci riguarda evidentemente tutti, non è una cosa di un artista o di un altro artista, certo, non è una colpa, è un fatto assolutamente generazionale e storico.
0: Bene, allora Silvia, parliamo di questa tua nuova canzone, adesso End of Silence, scritta da te, prodotta da Francesco Tosoni, che poi va a anticipare questo lavoro più ampio che uscirà appunto a settembre. Beh, questa canzone che poi ha una genesi particolare, perché è segnata nell'intimo appunto dalla vicenda di una malattia di una persona poi a te cara, e devo dire che insomma il tumore, parliamo di questo male incredibile che ha segnato la nostra epoca, devo dire oggi ci sono dei progressi straordinari, la ricerca, i risultati anche della diagnosi precoce, l'importanza anche della prevenzione. Ancora una volta la musica, grazie anche a te, diventa questo straordinario mezzo di comunicazione, cioè far capire un po' a tutti che il cancro, grazie alla ricerca e all'innovazione, è un tema di cui oggi si può parlare in termini, insomma, e anche con una maggiore speranza per il futuro, insomma, e questo è molto importante, Silvia.
1: Hai centrato esattamente il senso di End of Silence. È una canzone per me che esisteva da tanto tempo, e d'altronde quello che mi ha toccato personalmente affonda le radici nella mia infanzia, perché mia sorella è andata via quando ero piccolissima. Però queste cose non ti lasciano mai, quel silenzio che avvolge la scomparsa di una persona che non c'è più per una malattia, e il silenzio che avvolge la persona che la vive, i familiari che accompagnano il percorso, e comunque tutte le volte che si scopre di essere investiti da questo bruttissimo male chiamato cancro, perché ha questo nome, e chiamiamolo col suo nome come tu ben dicevi, però oggi ci sono effettivamente, da una parte con la prevenzione che certamente è la più importante via di salvezza, ma soprattutto con la ricerca. Ecco perché oggi ho trovato il coraggio di parlarne, perché per me non è un tema di attualità, di un qualcosa che mi ha toccato oggi, ma è di attualità sempre, purtroppo. Quindi ho atteso, ho aspettato che per me finisse il mio silenzio personale, quindi che riuscissi a parlarne, a mettere fuori questa tematica senza richiamare al pietismo, che è una cosa che non mi sarei mai perdonata, e dall'altra parte avere delle cose belle da dire, cioè c'è una speranza, la ricerca sta facendo dei passi da gigante, possiamo dare speranza. Infatti nella canzone, se ascolti le parole, peraltro non si fa mai riferimento alla malattia, ma rimane sempre una canzone molto a pelo d'acqua, molto rispettosa, certo, molto radiofonica, certo. Potrebbe essere una canzone di un amore finito, si parla di speranza.
0: Di speranza. Senti, il titolo è in inglese, ma diciamo che il cuore del brano parla in italiano. Come mai questa scelta, questo contrasto?
1: Beh, allora, io sono stata in silenzio quando ero una bambina, dopo la

di partita di mia sorella sono rimasta in silenzio per 4 anni, una cosa che ho raccontato già in un romanzo che si chiama La voce nel cassetto, e ho sempre un po' scritto le mie canzoni prima in inglese e poi le ho tradotte in italiano, no? L'inglese spesso mi aiuta a dire delle cose che in italiano non riuscirei neanche a pronunciare. E la fine del silenzio mi sembrava troppo

0: benissimo. Silvia, insomma, 30 anni di carriera, domanda per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, ma dopo 30 anni hai ancora un sogno chiuso in un cassetto che vorresti aprire?
1: Ne ho tantissimi di sogni e ho tanti cassetti pieni di cose. Certo, oggi si guarda anche i figli a vedere realizzare loro, quindi forse il mio sogno più importante è vedere loro che stanno bene, che si realizzino e vedere la loro lunga vita dispiegarsi e volare alte.
0: Bene, allora noi auguriamo naturalmente a Silvia ancora tanta grande musica, attendiamo anche questo lavoro ampio che uscirà a settembre, per adesso ci godiamo questa nuova canzone, si chiama End of Silence, che andiamo naturalmente a riascoltare in chiusura di questa piccola chiacchierata con Silvia Salemi. Grazie Silvia.
1: Piccola ma intensa, grazie a voi.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La giunta di Ginosa incassa una vittoria decisiva che rischia di fare scuola in tutta Italia. Il Consiglio di Stato ha blindato l'operato del sindaco Vito Parisi, dichiarando del tutto legittime le gare per l'assegnazione delle concessioni balneari e ribaltando la precedente decisione del TAR. I magistrati di Palazzo Spada hanno smontato i ricorsi punto per punto. Per procedere con i bandi pubblici e assegnare i lotti non era affatto necessario attendere l'approvazione del piano comunale delle coste. Lo strumento regionale già in vigore è stato ritenuto più che sufficiente per garantire il corretto svolgimento delle gare. Il messaggio della giustizia amministrativa è un avviso a tutto il settore: il tempo è scaduto.

0: La cosiddetta proroga tecnica non può essere usata per bloccare la concorrenza e congelare le spiagge. Chi non ha un titolo valido dovrà lasciare l'area, una decisione che applica alla lettera le direttive dell'Unione Europea, che ora traccia una linea netta per tutti i comuni costieri italiani.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: 14 perle sulla costa ionica unite sotto un unico simbolo. Da Castellaneta a Ginosa, passando per Pulsano e Maruggio, la bandiera blu 2026 certifica l'eccellenza del Tarantino. Non si tratta solo di una medaglia da esibire, ma di una risorsa primaria di sviluppo che sposta i flussi turistici internazionali e attira investimenti privati. Un successo che per alcuni territori è ormai una tradizione consolidata, quasi un paradosso. A Ginosa le bandiere blu sono ben 28, una continuità che rischia di far dare questo premio per scontato, ma di scontato non c'è nulla. I criteri della FE sono ogni anno più rigidi e richiedono valutazioni individuali, oltre a follow up rigorosi, come ha spiegato Vito Parisi, sindaco di Ginosa, che ha detto: la bandiera blu fa tantissimo in termini di comunicazione verso chi non conosce il territorio, è un brand che serve a vendere il prodotto turistico. I criteri della FE, ha dichiarato Parisi, relativi a sicurezza, gestione di rifiuti e accessibilità, sono entrati direttamente nella nostra pianificazione. Solo per garantire la sicurezza del salvataggio in mare, infatti, Ginosa investe circa 100.000 euro l'anno. Pianificazione a lungo termine, dunque. Ginosa e Castellaneta sono infatti tra i pochissimi comuni pugliesi ad avere già aggiudicato le gare del piano delle coste. Un cluster, questo, che da solo genera oltre 500.000 di presenze turistiche l'anno. La sfida futura? Deviare questi flussi verso l'entroterra per destagionalizzare l'economia. Se invece ci spostiamo sul versante orientale, a Maruggio, qui si celebra invece l'ottava bandiera blu consecutiva per Campomarino. L'effetto economico del vessillo si misura in metri quadrati di nuove opportunità, a dimostrazione che la tutela del patrimonio naturale è oggi più che mai il miglior investimento per il futuro del territorio. Un boom, insomma, del mercato immobiliare. Le case vacanze e le strutture ricettive di Campomarino acquistano un valore commerciale nettamente superiore rispetto a zone limitrofe che non possono vantare la bandiera blu. Gli stabilimenti balneari, inoltre, i ristoranti e le attività nautiche del porto turistico di Campomarino di Maruggio riescono ad attrarre una clientela con una capacità di spesa più alta, spesso anche internazionale. Ogni anno il comune reinveste i proventi del turismo per ampliare i servizi ecosostenibili, la pedonalizzazione del lungomare e la tutela delle spiagge libere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: È stato il duo comico Toti e Tata, attraverso uno scambio veloce e divertente di battute, a portare sul palco dello Spazio Porto uno spettacolo dedicato alla prevenzione sui luoghi di lavoro e sulle conseguenze causate dall'infortunio. Si tratta dell'ultimo appuntamento dedicato alla 22esima edizione della giornata sulla sicurezza del lavoro, promossa da Formedil, un'iniziativa nata con l'obiettivo di affrontare il tema della sicurezza utilizzando linguaggi diversi, dalla formazione dei più giovani al confronto tra i professionisti, fino al coinvolgimento diretto dei lavoratori, come hanno spiegato il presidente di Formedil Paolo Campagna e il direttore Maurizio Romanazzo.
3: Tentiamo di chiudere questo mese faticoso per noi, però per fortuna siamo soddisfatti, tentando di con leggerezza parlare di argomenti importanti e seri.
4: Con una serata un po' più leggera, che vuole parlare di sicurezza, che ne parla con un linguaggio più leggero, appunto, non sdrammatizzante perché l'argomento è serio, ma in maniera un po' più, appunto, alla portata di tutti coloro che vogliono anche fare un sorriso quando ragionano e riflettono su quello che significa la sicurezza sul lavoro.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un silenzio irreale avvolgeva via Cavallotti nella periferia del borgo e qui nella piccola moschea che si è consumato l'ultimo doloroso atto della tragedia di Bacarisaco. Il 35enne maliano ucciso lo scorso 9 maggio dalla violenza cieca di una baby gang. Una funzione spoglia essenziale durata appena 15 minuti, una preghiera sussurrata da pochi amici intimi stretti attorno a una bara di legno chiaro. Quel cofano funebre si

0: simbolo di un'umanità che resiste, è stato donato generosamente dall'Agenzia La Fenice. I familiari hanno chiesto solo riservatezza. Il funerale di Bakary si è tenuto ieri pomeriggio, poche ore dopo che la salma era stata restituita alla famiglia, in seguito all'autopsia eseguita il giorno precedente. Una tempistica serrata che si è scontrata però con il freddo silenzio delle istituzioni. Il comune di Taranto alla fine non ha proclamato il lutto cittadino promesso. Sulla facciata del municipio le bandiere sono rimaste alte, non a mezz'asta. L'ente comunale ha però versato un contributo straordinario alla famiglia per aiutare nelle spese burocratiche generali, una rete di solidarietà che si è mossa anche altrove. Il viaggio della salma verso Roma e il successivo volo aereo fino al Mali saranno interamente pagati dalla CGIL nazionale. Nei prossimi giorni, espletate le ultime pratiche, Bakary si metterà in viaggio verso casa, tornerà nella sua terra d'origine, lasciando al Taranto il ricordo di una morte assurda e il peso delle promesse sbiadite in fretta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Bakary Sakho è l'unico che sta in pace adesso e siamo sicuri.
3: Così Hassen Chia, presidente dell'Unione dei Musulmani Amici di Taranto, ha voluto esprimere la sensazione di inquietudine che dal 9 maggio, giorno dell'omicidio di Bakary Sakho, accompagna la comunità islamica che vive in città. Parole chiare e dirette, quelle pronunciate da Hassen, rivolte ai cittadini che hanno partecipato all'evento Abitare la Pace, promosso dall'amministrazione comunale e che hanno descritto un territorio ancora ostile, incapace di interagire realmente con le altre culture. Un atteggiamento che per i rappresentanti dell'associazione vanifica qualsiasi azione a favore del processo di inclusione tanto ambito e desiderato dalle istituzioni. Tanti sono stati i gesti simbolici che l'amministrazione comunale ha voluto compiere durante l'iniziativa per ricordare Bakary, targhe con sopra incise delle scuse a nome dell'intera città per le atrocità commesse e la sofferenza recata alla famiglia, la proposta di titolare una piazza in suo onore e dei fiori riposti su una sedia riservata a Sakho. Azioni solidari che, seppur ben accolte dall'associazione e dallo zio di Bakary presente all'evento, di certo non alleviano il dolore che continuano a provare, come ha voluto sottolineare Hassen Chia.
2: Bakary Sakho non può rispondere. Non perché non vuole rispondere, è che non può rispondere oggi. Quindi oggi preferiamo il silenzio per la pace, che sia la base per la pace.
3: Un silenzio che deve essere rispettato e che per Gianni Liviano, presidente del Consiglio Comunale di Taranto, deve essere il motore per iniziare davvero a lavorare per costruire la pace.
4: Ma al di là di tutte le cose che possiamo provare a fare, le targhe, il delfino, il cresto del comune, i fiori, rimane dentro di noi la sofferenza e la consapevolezza che in questo momento di crisi forte per il mondo, e la guerra lo racconta, e per la nostra comunità, abbiamo una sola scommessa, una sola possibilità di vincere questa scommessa, e la possibilità è costruire comunità, costruire coesione, riappacificarci, raccontare ponti, raccontare agli uni le bellezze e le positività degli altri.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sostenibilità, transizione energetica ed economia delle bonifiche. Taranto vuole diventare la capitale dell'ecologia, ospitando la quarta edizione del Taranto Ecoforum, una due giorni di respiro nazionale che mette attorno allo stesso tavolo istituzioni, grandi imprese e stakeholder uniti sotto una linea guida chiara, la rigenerazione attiva a tutela del bene comune. Un forum che quest'anno raccoglie i frutti di quanto seminato in passato, trasformando le idee in progetti concreti sul territorio, come dimostra il tour all'Innovation Lab, nato proprio in questo contesto, dove le start-up, ha spiegato Silvia Paparella, general manager di Remtech Expo, disegnano il futuro tecnologico della regione.
5: Abbiamo voluto iniziare ieri con questo tour sul territorio e siamo andati presso alcune delle imprese che rappresentano il territorio stesso. In particolar modo abbiamo visitato l'Innovation Lab, che è stato presentato proprio l'anno scorso in occasione di TEF presso la raffineria di Eni, dove abbiamo incontrato alcune delle start-up innovative che siamo certi rappresenteranno e costituiranno la vita di ciascuno di noi nel prossimo futuro.
0: Ma parlare di transizione a Taranto significa anche fare i conti con la realtà. In mezzo ai progetti di rigenerazione resta un nodo irrisolto imponente, quello che l'assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia, Eugenio Di Sciascio, ha definito l'elefante nella stanza, il futuro dell'ex Ilva, una partita complessa su cui il tempo stringe e la Regione Puglia chiede risposte chiare.
6: Stiamo avendo notevoli richieste.

0: sia sui PIA sui mini PIA stiamo mettendo in campo delle altre misure orientate, diciamo, in maniera totalmente aperta alle imprese del territorio. Saranno misure che partiranno proprio nelle prossime settimane, sia delle misure di garanzia bancaria, sia del microcredito per le piccole imprese indipendentemente dalla categoria e dai cosiddetti codici Ateco.
1: La sfida dunque è ribaltare il paradigma, ha spiegato il commissario straordinario per le bonifiche Vito Felice Uricchio, trasformare la necessità delle bonifiche in un'opportunità di sviluppo economico e occupazionale per l'intero paese. Taranto, ha aggiunto Uricchio, deve diventare un modello dove l'industria non cancella l'ambiente ma si rigenera con esso.
2: Il vero motore della rigenerazione, della trasformazione, della transizione sono le imprese, con il grande aiuto di tutti i portatori di interesse e dei cittadini. E questa è la logica del TEF, una logica di coprogettazione in cui si possa disegnare insieme il futuro di Taranto e per fare in modo che Taranto possa essere anche un modello a livello nazionale e internazionale.
1: All'incontro erano presenti anche la vice ministra all'ambiente Vania Gava e la vicepresidente del Parlamento europeo Pina Picerno.
3: Un equilibrio inteso come corretta relazione tra progresso e benefici per la collettività, perché nessuna innovazione, nemmeno quelle ambientali, possono esercitarsi a scapito delle persone. E allora mettere questa idea al centro significa rifiutare sia il conservatorismo di chi teme il cambiamento, sia l'accelerazione cieca di chi lo celebra senza misurarne le conseguenze.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Noi vogliamo lavorare, ma vogliamo portare anche la pelle a casa.
6: E l'appello della lavoratrice Tiziana Lo Scialpo, che dal 18 maggio insieme ad altri 6 dipendenti si occupa della sorveglianza del parcheggio di Via Principe Amedeo, un servizio gestito da una società dell'appalto di Chima Mobilità, dove gli impiegati però operano in condizioni igienico-sanitarie definite inaccettabili. E non solo. Le lavoratrici e i lavoratori, che inoltre offrono supporto all'utenza in caso di difficoltà nella gestione dei parchimetri, si sentono poco sicure.
5: Ci siamo trovati tante volte, anche in un recente passato, con gente che entrava perché magari si faceva spinelli, faceva droga, ricettazione. Abbiamo trovato di tutto, sin anche i sacchetti con escrementi, perché in quel luogo dove siamo stati spostati c'era anche un senza tetto che faceva i suoi bisogni all'aria aperta e quindi il parcheggio era in condizioni veramente pietose.
6: Una situazione di disagio già segnalata negli scorsi giorni al titolare della società, al sindaco di Taranto Piero Bitetti, alla presidente di Chima Mobilità Giorgia Gira e allo SPESAL, il servizio di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, che secondo Francesco Crisanto, segretario della FISASCAT CISL Taranto Brindisi, espone il personale anche a possibili episodi di violenza o molestie.
7: Quindi siamo qui per avere soprattutto un colloquio e cercare di rimarginare, insomma, questo problema, e con la speranza che si attui questa situazione al più presto, perché parliamo, vi ripeto, di una platea di 6 donne che quindi fanno anche il lavoro notturno e nello stesso tempo, con la situazione che stiamo vivendo a Taranto e sappiamo bene quello che è successo ultimamente, loro hanno un po' naturalmente di paura per quanto riguarda la sicurezza in essere.
6: Insomma, l'appello è rivolto all'amministrazione comunale per fissare al più presto un incontro e avviare interventi immediati per garantire condizioni adeguate per i lavoratori e le lavoratrici e assicurare così un servizio efficiente per la comunità, come ha dichiarato Daniel Simon, segretario generale Filcams CGL Taranto.
8: Faccio un appello alla Presidente, anche moralmente, a incontrare i lavoratori, a fare un passaggio visivo e anche olfattivo, perché c'è, ripeto, un problema anche di questo genere. Noi abbiamo ricevuto una risposta da parte della Presidente, ma riteniamo che sia una risposta assolutamente insufficiente. Abbiamo chiesto oltretutto anche all'Ispettorato del Lavoro e allo SPESAL di fare le verifiche necessarie affinché si tuteli la dignità e la salute di queste lavoratrici e di questi lavoratori.
4: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Un'operazione nel Mar Piccolo di Taranto il 14 e il 15 maggio scorsi ha tenuto impegnati i palombari del gruppo operativo subacquei del comando subacquei ed incursori della Marina Militare. In particolare hanno bonificato quattro ordigni risalenti al secondo conflitto mondiale.

0: L'intervento ha previsto tre fasi differenti, consistenti dapprima nell'identificazione sul fondale mediante ricognizione in immersione, poi nella stabilizzazione dell'area con interdizione temporanea alla navigazione e alla balneazione, in coordinamento con la capitaneria di porto, per procedere infine alla rimozione e alla distruzione controllata degli ordigni. La segnalazione è partita dalla capitaneria di porto in seguito al ritrovamento di residuati bellici da parte di una ditta specializzata nell'ambito di attività prevista per il campo di regata in ottica Giochi del Mediterraneo. L'intervento è stato disposto dalla prefettura di Taranto. Le attività hanno interessato le acque antistanti l'ex stazione torpediniere del Mar Piccolo, dove gli ordigni sono stati localizzati a profondità comprese tra i 3 e i 5 metri. Si è trattato di un intervento ad alto rischio che i palombari della Marina Militare svolgono quotidianamente per salvaguardare la sicurezza di porti, litorali, acque interne e vie di navigazione. Gli organi competenti approfittano dell'attività svolta per richiamare i cittadini al senso di responsabilità nel caso in cui dovessero entrare in contatto con determinati oggetti che possano ricordare un ordigno esplosivo o parti di esso, invitando dunque a non toccare né spostare il manufatto e a segnalare immediatamente il ritrovamento alla capitaneria di porto competente, oppure alla più vicina stazione dei carabinieri.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera. In un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di

0: su Cittadella Radio e Cittadella TV. Las Vegas è il nuovo singolo di Camilla Pandozzi, che con piacere, devo dire, questa sera abbiamo con noi in diretta. Camilla, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie.
0: Allora, c'è questo tuo nuovo singolo bellissimo che stiamo programmando. Adesso abbiamo sentito giusto un minuto di questa canzone, che poi risentiremo in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti, c'è un momento esatto, insomma, della tua infanzia o adolescenza in cui hai capito che poi la musica non sarebbe stata proprio un hobby, Camilla?
1: Allora, l'ho capito all'incirca a 12 anni, quando ho iniziato a scrivere, perché in realtà io ho iniziato a studiare canto molto molto presto, a 6 anni, canto e pianoforte. A 12 anni ho iniziato a scrivere le mie canzoni e lì ho capito che effettivamente era quello che volevo fare. E infatti poi ho anche iniziato a studiare chitarra elettrica e ho iniziato anche un po' a comporre con il mio produttore, e lì ho capito, insomma, che era una cosa che volevo fare per sempre.
0: Bene, Las Vegas, pezzo molto bello che, dicevo, risentiremo, insomma, in chiusura della nostra chiacchierata. Però la tua musica, devo dire, Camilla, ha questo respiro un po' internazionale. Diciamo che ogni brano è un tassello di quello che è un tuo viaggio personale. Però c'è anche una forte ricerca sonora nella tua musica, è vero, Camilla?
1: Sì, confermo. Con K-Mass, che è il mio produttore, noi sono 6 o 7 anni che lavoriamo insieme e non abbiamo mai smesso di cercare suoni nuovi, suoni da poter utilizzare, anche perché io, non dandomi etichette sul genere che faccio, e posso spaziare davvero tanto con i suoni, e cerchiamo infatti di non limitarci mai.
0: Senti, c'è questo viaggio che ti accompagna un po' da Parigi con la canzone Madame, invece adesso con Las Vegas. Una città che magari ti rappresenta maggiormente, qual è, Camilla?
1: Ti direi Las Vegas o Los Angeles, probabilmente, perché sono molto caotiche, ma se trovi i posti giusti sanno essere anche molto... molto ti calmano, ti rilassano, banalmente, anche se sali nelle montagne e fai un falò, insomma, è un mix.
0: Bene, allora noi abbiamo in diretta questa sera Camilla Pandozzi, il singolo si chiama Las Vegas, nuova canzone che poi sentiremo tra pochissimo e ne parleremo di questo singolo. Senti Camilla, il live sicuramente è un tassello importante di quello che è il tuo percorso artistico,

0: tante belle collaborazioni, insomma, con i Nomadi, ho letto Big Mama, Clara e poi con la Poliedrica anche Serena Brancale. Quale di questi incontri ti ha lasciato un'impronta importante, Camilla?
1: Serena, assolutamente Serena, senza alcuna ombra di dubbio, perché ho avuto l'onore, la possibilità di aprire in 2 anni che lei è in tour molte delle sue date e poi abbiamo stretto anche rapporti facendo anche parte comunque della stessa etichetta discografica. Alla fine ci incontriamo anche al di fuori dei suoi concerti e posso dire che oltre ad essere una persona meravigliosa è un'artista altrettanto brava, meravigliosa. Ho veramente solo commenti positivi su di lei.
0: Bene, allora Camilla, vogliamo parlare adesso di Las Vegas. Senti, c'è stato un momento particolare, magari un viaggio o una serata anche particolare che ti ha portato a dire devo fare una canzone su Las Vegas?
1: Un momento particolare sì, perché Las Vegas appunto è una canzone che fa parte di una trilogia dalle quali appunto parte Madame, poi c'è Las Vegas e poi c'è Bambolina, che non spoiler perché uscirà a brevissimo.
0: Bene.
1: E appunto raccontano tutte e tre in realtà un'unica storia che si evolve negli anni. E appunto partendo da Madame, che racconta appunto di questa storia che ho avuto e che si è conclusa, io poi mi sono fatta la mia vita con la mia attuale compagna, lei insomma si è fatta la sua vita, ma nonostante questo continuava a, cioè cercava di rovinare la mia relazione a parole, non smetteva. Allora io ho detto cosa posso fare per provare a farla smettere, gli ho scritto appunto Madame ed effettivamente lei ha smesso e da lì appunto nasce Las Vegas, dove io racconto finalmente la libertà che ho di vivermi questo amore senza più la paura che qualcuno potesse rovinarlo. E poi si passa a Bambolina, che no spoiler uscirà a breve.
0: Bene, noi attendiamo questo terzo capitolo, Camilla. Senti, con chi hai collaborato per questa produzione?
1: Allora, devo ricordarmi. Allora, innanzitutto, vabbè, con il mio produttore K-Mass, storico e unico produttore fino a 2 anni fa. E, con lui poi abbiamo scritto questo brano insieme a alcuni dello staff di Isola, degli artisti che è la mia etichetta.
0: Bene.
1: E vabbè, poi insomma, io oltre che averla scritta, l'ho anche coprodotta con il mio produttore e l'abbiamo insomma registrata.
0: Allora, hai citato i più importanti, naturalmente, per questo singolo che sentiremo tra pochissimo. Allora, tanti singoli, appunto, per parlare di quelle che sono le tue produzioni, ma un progetto più ampio, Camilla, ci hai pensato? È in arrivo?
1: Ci abbiamo pensato e effettivamente sta arrivando qualcosa, non posso dire troppo, ma sicuramente, oltre che forse un album, non si sa, entreremo di nuovo in tour a brevissimo, faremo il tour estivo, le date sono ancora da definire, però appena le sapremo tutte quante le comunicherò sui miei profili social.
0: Verrai in Puglia?
1: Per il momento non ho date in Puglia, ma spero di sì.
0: Ti aspettiamo, comunque aspettiamo Camilla Pandozzi con la sua musica, anche con Las Vegas, e aspettiamo anche questo terzo capitolo, Bambolina, hai detto si chiama?
1: Sì.
0: Abbiamo spoilerato naturalmente questa novità che arriverà tra breve, insomma dovrebbe arrivare.
1: Sì, a brevissimo, all'incirca un mesetto.
0: Perfetto. Allora, per chiudere questa nostra piccola chiacchierata, un sogno di Camilla Pandozzi.
1: Rimanendo in tema musica, cantare al Super Bowl e a Coachella, mentre al di fuori della musica semplicemente essere felice.
0: E noi te l'auguriamo, hai due eventi importantissimi, grossi, ma naturalmente in bocca al lupo, incrociamo le dita, nella vita tutto può succedere.
1: Grazie.
0: Ti aspettiamo in questi due grandissimi eventi che hai citato, naturalmente, però nel frattempo
1: noi
0: ascoltiamo quelle che sono le tue produzioni, in questo caso il tuo nuovo singolo che si chiama appunto Las Vegas. Grazie a Camilla Pandozzi.
1: Grazie mille, ciao.
2: Nei tuoi occhi riflesse mille luci a strobo in un sabato sera, in un giorno qualunque vestita dalla solita anima nera. Ci perdiamo fra sguardi di gente distratta dall'atmosfera. Se l'amore è un mistero, tu per me sarai la solita chimera. E adesso io non voglio sia sesso.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La tragedia si è consumata nel giro di pochissimi giorni. La donna, 51 anni, originaria di Crispiano, è stata ricoverata all'ospedale di Martina Franca all'inizio di aprile scorso per una polmonite batterica.
2: Il 10 aprile mia sorella le avevano comunicato di eventuali dimissioni il giorno dopo e lei, guarda caso, il 9 e il 10 ha tossito sangue e dopo non è stata più dimessa.
1: Trattata con una cura antibiotica, è stata poi dimessa il 14 dello stesso mese, nonostante evidenti sintomi che testimoniavano tutt'altro che la ripresa della donna, sintomi respiratori importanti. Gli accertamenti clinici avrebbero evidenziato una polmonite batterica con insufficienza respiratoria acuta e versamento pleurico.
2: Il 14 lei ha ricevuto le dimissioni e mi diceva: io mi fanno uscire ma non sto bene, non mi sento bene, ho ancora tosse, ho ancora male al petto, debolezza, febbre. E siamo rimaste stupite, però abbiamo accettato, io sono andata in ospedale e siamo uscite insieme. E l'hanno dimessa senza neanche una cura da continuare a casa, niente.
1: Una volta a casa la donna ha avvertito un aggravarsi delle sue condizioni e si è rivolta privatamente ad un pneumologo che le ha prescritto una cura antibiotica differente da quella somministrata nel nosocomio. Dopo un leggero miglioramento della persistente tosse, la paziente è deceduta il 30 aprile.
3: A seguito del decesso i familiari hanno sporto denuncia contro ignoti. La procura ha disposto l'autopsia e ha individuato due medici che attualmente sono indagati. Il 19 maggio è stata disposta l'autopsia, è stata eseguita l'autopsia dal professor Solarino. Naturalmente i cui esiti tra 60 giorni faranno un po' di chiarezza sul caso.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Spesso l'assenza fa più rumore di una presenza e questa volta l'assenza a Taranto del presidente della Regione Puglia Antonio De Caro ha lasciato dietro di sé una scia di profonda delusione. Il territorio però ha risposto, sono stati infatti 7 su 14 invitati tra parlamentari e consiglieri regionali e politici che hanno raccolto l'appello dei sindacati confederali. L'occasione era di quelle cruciali, la presentazione della piattaforma unitaria Taranto e Italia, Vertenza Taranto, un documento in cui CGIL, CISL e UIL

0: mettono a nudo l'impoverimento del territorio ionico schiacciato da un welfare che non tiene e da una transizione ecologica e industriale che sembra non partire mai, bloccando il futuro di Ex Ilva, Leonardo, Natuzzi e di tante altre vertenze.
1: L'obiettivo è quello di dare una risposta ai problemi del territorio, al disagio sociale che si vive in questo territorio. È una piattaforma che guarda ai problemi del presente, l'Ex Ilva, la Leonardo, la Natuzzi, i progetti per il futuro, l'eolico offshore, Agromed. Cioè una serie di problemi che comunque devono avere la possibilità di essere risolti, perché se non si risolvono questi problemi non si potrà guardare il futuro. E credo che noi qui abbiamo un'urgenza che ci viene anche raccontata dei fatti. Noi siamo qua a poche centinaia di metri da Piazza Fontana, dove una decina di giorni fa un cittadino di origine maliana è stato barbaramente ucciso, non da bande criminali, ma da un gruppo di adolescenti di questo territorio. Segno evidente che noi all'interno di questa piattaforma ci poniamo il tema di come attraverso il lavoro noi cerchiamo di uscire da questa condizione di degrado sociale.
2: Possiamo incominciare, parliamo dell'Ilva, di costruire un piccolo forno elettrico? Iniziamo di là? No, quello non lo stiamo vedendo, perché quando noi abbiamo parlato anche del porto, no? Al porto c'è la desertificazione. E il porto è diventato deserto e là dovevano stanziare tanti di quei soldi, perché bisognava diversificare, perché la transizione portava nuovi investimenti e anche produzioni diverse rispetto a quella dell'Ilva. È chiaro che purtroppo noi oggi ci troviamo di fronte a un porto deserto e i parlamentari ionici oggi dovevano essere qui presenti, perché ci dovevano far capire sul porto cosa vogliono fare.
0: Per uscire da questo stallo i sindacati chiedono un patto delle responsabilità, una sfida raccolta da una delegazione trasversale che ha superato gli steccati ideologici. Al tavolo del confronto si sono seduti la deputata del Partito Democratico Francesca Viggiano, il deputato di Fratelli d'Italia e responsabile unico del CIS Taranto Dario Iaia e il senatore e vicepresidente del Movimento 5 Stelle Mario Turco. Forte anche la componente della Regione Puglia guidata dal vicepresidente del Consiglio regionale Renato Perrini, Fratelli d'Italia, e dai consiglieri regionali Anna Grazia Angolano del Movimento 5 Stelle, Mino Borraccino del PD e Massimiliano Di Cuia di Forza Italia. Il messaggio che si leva da Taranto quindi è unanime: collaborazione e richieste unite verso Palazzo Chigi.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: E il mare è la risorsa identitaria della città di Taranto da tutelare e utilizzare come leva di sviluppo economico, produttivo e sociale del territorio. Un piano ambizioso discusso all'interno del convegno nazionale promosso da AICIS, Associazione Italiana Criminologi per l'Investigazione e la Sicurezza, in collaborazione con Confapi Taranto della sezione navalmeccanica, che inizia a prendere forma attraverso le proposte e il confronto tra esperti del mondo imprenditoriale, autorità portuali, istituzioni, associazioni di categoria e giovani. Al centro del dibattito l'importanza di rafforzare i sistemi di sicurezza marittima integrata a favore delle attività produttive del territorio, come hanno raccontato Ugo Terracciano, presidente dell'associazione AICIS, e Fabio Greco di Confapi Taranto.
5: E abbiamo scoperto che Taranto ruota intorno al tema del mare e alla portualità, quindi forse è l'occasione per lanciare qualche idea. E diciamo che abbiamo tirato un sasso nello stagno e cerchiamo così di creare delle onde positive che facciano ragionare su questo tema, soprattutto sulla necessità di integrazione di tutte le realtà che orbitano intorno alla questione del mare.
6: Cambiamo la narrazione cercando di fare per Taranto e per le imprese dare l'opportunità di dare un senso alla diversificazione, perché bisogna fare anche informazione e formazione. Ci sono dei stakeholder oggi che portano innovazione per la sostituzione dei pali delle cozze e dare un'impronta di innovazione alla mielicoltura, ma non solo, c'è anche la cantieristica navale. E diversificare in questi due settori a braccetto con il turismo potremmo avere un'opportunità per riqualificare il nostro territorio.
4: Durante l'evento inoltre sono stati presentati anche progetti sostenibili già attivi in altre regioni a tutela dell'ambiente marino, come il modello realizzato dall'azienda Reefball Italia per abbattere il fenomeno dell'erosione costiera. Un intervento che secondo Fabrizio Peila, studente dell'Università di Urbino, può generare nuove opportunità di sviluppo sostenibile per il territorio.
7: Uno dei principali motivi appunto è quello di portare questa tecnologia che funziona molto bene in America e viene utilizzata sempre

0: sempre di più, appunto a discapito magari degli scogli e dei frangiflutti che ci sono davanti al mare, però è una soluzione appunto natural based, quindi diciamo nell'ottica italiana, diciamo andare a utilizzare quelle che sono le opere green è un qualcosa che può far bene oggi, ma anche per le generazioni future.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: L'ho fatto anche per tutti voi e vi assicuro che lo rifarei. Il coraggio e la determinazione di Giambattista Tedesco, vittima innocente di mafia, è inciso nero su bianco su una targa esposta sulla palazzina in via della Liberazione 22 a Paolo VI, per restituire memoria e dignità al luogo che il 2 ottobre del 1989 è stato segnato dalla violenza mafiosa e che oggi diventa teatro di costruzione del bene comune. Ex carabiniere e vigilante nell'ex Silva, Giambattista Tedesco fu ucciso solo per essere si opposto con fermezza all'illegalità che viaggiava all'interno dello stabilimento. Un momento di commemorazione e impegno civile promosso dall'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto e Libera, in occasione della giornata della legalità del 23 maggio e anniversario della strage di Capaci, che attraverso le testimonianze dei parenti delle vittime innocenti di mafia ha voluto restituire valore alle loro lotte e rendere consapevoli le nuove generazioni, come hanno raccontato il figlio di Giambattista Tedesco Alessandro e Titti Basire, sorella del capitano Emanuele.
3: Credo che un ricordo non debba essere una cosa sterile, ma attraverso la memoria e l'impegno di questi uomini e donne che hanno contribuito con loro fare a cambiare la storia del nostro paese, noi sentiamo viva questa responsabilità di trasferire il testimone che i nostri cari ci hanno lasciato ancora vivo.
4: Siamo protagonisti di una vita che noi non abbiamo scelto, hanno scelto altri per noi. Noi ci siamo adattati, ci siamo accomodati.
2: Saranno gli studenti e le studentesse delle scuole di Taranto infatti a diventare custodi di memoria e costruttori di futuro attraverso il percorso socioeducativo di sensibilizzazione nato per non dimenticare i sacrifici a favore della legalità, come hanno spiegato Remo Pezzuto, referente del coordinamento Libera di Taranto, e Francesco Sansobrino dell'Associazione Nazionale Magistrati di Taranto.
5: Il progetto riguarderà proprio le scuole e le classi della nostra città nell'adozione di una vittima innocente di mafia di Taranto e della Puglia, vittime innocenti di mafia che spesso non vengono citate nelle grandi narrazioni, ma che hanno la dignità di dover essere raccontate e rappresentano la storia del nostro territorio e del nostro paese.
6: Noi dobbiamo custodire le nostre storie, farle entrare nelle scuole per costruire un futuro migliore, farlo diventare le storie, le conoscenze, farle entrare nella testa dei ragazzi e farle diventare momento di responsabilità, di scelte responsabili, di la scelta del bene comune, delle regole ed evitare l'omertà e l'indifferenza.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Una clip su TikTok scatena l'indignazione sui social. Nel video vengono ripresi due dei minorenni coinvolti nell'omicidio di Sacco Bacari. Il video sarebbe stato realizzato proprio all'interno dell'istituto per minori di Lecce, dove i due ragazzi sono attualmente reclusi. Le immagini sono accompagnate dalla frase «Ciò che non uccide, fortifica». La procura dei minori di Lecce valuta di aprire un fascicolo sull'accaduto. Il video, poi rimosso, fa il paio con i post pubblicati sui social subito dopo l'arresto del gruppo accusato del brutale assassinio, post accompagnati da messaggi di incitamento e solidarietà espressi in un tipico linguaggio malavitoso. Nel frattempo i legali dei giovanissimi, ritenuti responsabili dell'aggressione mortale, hanno impugnato le misure cautelari emesse dai giudici per le indagini preliminari dopo gli interrogatori di garanzia. In particolare per il minore, autore delle coltellate mortali, è stato chiesto il collocamento in comunità. I suoi difensori, infatti, ritengono che con la confessione del giovane siano venute meno le esigenze cautelari. Per gli altri due minori coinvolti, i legali hanno chiesto la revoca degli arresti o misure meno afflittive per mancanza di gravi indizi. Stesso percorso dovrebbe essere seguito anche dagli altri indagati. Ora si attende l'udienza al Tribunale del Riesame.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: La cultura come leva di rinascita, dialogo e sviluppo per il territorio. Con questo obiettivo, lunedì 25 maggio alle ore 9, il Cinema Teatro Fusco ospiterà l'evento conclusivo degli Stati Generali della Cultura, il percorso partecipativo avviato nelle scorse settimane dal tavolo della cultura del Comune di Taranto. Coordinata da

0: A Gianni Florido, l'iniziativa in questi mesi ha coinvolto scuole, associazioni culturali e sociali, artisti, operatori del settore, enti, fondazioni, giovani e semplici cittadini. L'appuntamento sarà l'occasione per presentare il documento programmatico della cultura, uno strumento che guiderà le politiche culturali dei prossimi anni. Da Palazzo di Città si afferma che gli stati generali della cultura sono stati e resteranno uno spazio aperto in cui tutte le energie del territorio possono esprimersi, condividere idee e costruire insieme strategie concrete. Per il sindaco Bitetti, gli stati generali della cultura rappresentano un segnale forte di comunità, dove istituzioni, operatori, associazioni e cittadini si uniscono per costruire una visione condivisa. La cultura, afferma il sindaco, è uno strumento decisivo di riscatto e crescita, capace di generare opportunità anche sul piano turistico ed economico.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Alla vigilia degli Stati Generali della Cultura, promossi dal Comune, arriva un'altra stoccata del Partito Democratico al sindaco Piero Bitetti. La segretaria provinciale del PD, Anna Filippetti, afferma la necessità che l'amministrazione comunale si doti finalmente di un assessore alla cultura. Una delle lacune più macroscopiche per l'amministrazione di una città che proprio sulla cultura dovrebbe fondare una delle direttrici per emanciparsi dalla dipendenza dalla grande industria. Concetti che Anna Filippetti ha espresso ai nostri microfoni a margine del Taranto Eco Forum.
2: Il TEF è un evento dove i temi importanti sono la sostenibilità e l'innovazione. Ecco, Taranto è proiettata adeguatamente verso questi percorsi?
3: Allora, Taranto non è proiettata adeguatamente nella misura in cui presenta una carenza sotto un profilo politico-amministrativo, che è quello dell'assenza di un assessorato alla cultura. Questo forum rappresenta l'occasione, un'opportunità per Taranto, perché costruisce una rete di conoscenze che nell'ambito della sostenibilità, dell'efficienza energetica, nell'ottica di costruire un tessuto economico è fondamentale. Ma c'è bisogno dalla parte delle istituzioni di offrire, non un assist, di offrire un collegamento che passa attraverso la convinzione che la cultura e la conoscenza possono essere un motore di sviluppo per questo territorio, anzi non possono, sono un motore di sviluppo fondamentale per questo territorio. È un'opportunità per uscire da quella monocultura industriale dell'acciaio, di cui probabilmente tutti quanti si riempiono la bocca, ma pochi in realtà agiscono concretamente.
2: Porterete questa istanza davanti al sindaco Bitetti?
3: Sì, sì. Sarà una delle istanze, una delle prime istanze che porteremo, sì.
0: Dunque un altro punto per differenziarsi dal sindaco Bitetti, come era già accaduto in occasione del concertone del 1° maggio e dei tragici eventi di Piazza Fontana, segnali che si ripetono. Insomma, che tra Bitetti e il PD ci sia più di qualche frizione ormai non è più un mistero per nessuno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Reati prescritti. Nichi Vendola esce dal processo Ambiente Svenduto. Lo ha deciso il collegio della Corte d'Assise del Tribunale di Potenza, dove il processo è stato trasferito a seguito dell'annullamento delle condanne di primo grado. La prescrizione è intervenuta per Vendola ed altri 14 imputati. All'ex presidente della regione era contestato il reato di concussione. In primo grado a Vendola erano stati inflitti 3 anni e 6 mesi per le presunte pressioni esercitate sull'allora direttore generale di ARPA Puglia, Giorgio Assennato, allo scopo di ammorbidire l'approccio nei confronti dell'Ilva. Ma ecco, a proposito della sua linea politica sul siderurgico, cosa aveva dichiarato ai nostri microfoni proprio Vendola a settembre scorso, a margine della giornata inaugurale della Fiera del Levante.
4: La mia linea politica è stata sempre quella rispettosa della Costituzione, di tutelare insieme il diritto alla salute e il diritto al lavoro, perché non esiste, come dicono i costituzionalisti, un diritto tiranno. Entrambi sono diritti che integrano il diritto alla vita. E per quello che mi riguarda, aver operato anche in solitudine rispetto ai governi nazionali per introdurre normative di ambientalizzazione, di lotta contro gli inquinanti, il mio errore è stato di essermi caricato sulle spalle, cioè sulle spalle di chi non aveva nessun potere, se non un potere negoziale, nei confronti degli imprenditori, di essermi caricato sulle spalle il più grande siderurgico d'Europa. Forse, diciamo, lo dico col senno di poi, forse avrei dovuto di più dire ai governi nazionali, tocca a voi,

0: Ma io ho sempre pensato che bisognasse operare per il bene e quello ho fatto.
1: Tra gli imputati per i quali è scattata la prescrizione figurano anche Nicola e Fabio Riva. La prescrizione riguarda tuttavia solo i reati di associazione per delinquere, rimozione od omissione dolosa di cautele sui luoghi di lavoro e appunto concussione. Restano invece in piedi i reati relativi all'inquinamento ambientale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Aveva all'interno di un cassetto in un armadio della camera da letto una revolver calibro 32, priva di marca e matricola, avvolta in un panno. Oltre a diversi grammi di cocaina, 5 bilancini di precisione, materiale utilizzato per tagliare e confezionare la droga da spacciare. Così un uomo di 48 anni di Taranto è stato sorpreso dai carabinieri della sezione operativa della compagnia Ionica, quindi arrestato con l'accusa di detenzione abusiva di arma clandestina. Detenzione ai fini di spaccio di droga e furto aggravato di energia elettrica. Le verifiche effettuate nell'abitazione, infatti, hanno poi consentito ai carabinieri di accertare un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica. Secondo quanto emerso, il 48enne avrebbe manomesso il contatore dell'energia elettrica attraverso un collegamento illecito alla rete di distribuzione, sottraendo energia in maniera fraudolenta. L'operazione, che rientra tra i servizi straordinari predisposti dal comando provinciale, si è conclusa con il trasporto del 48enne presso il carcere di Taranto. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. La pistola, in particolare, sarà oggetto di accertamenti tecnici ad opera dei carabinieri del RIS di Roma per verificare se l'arma può essere stata utilizzata per eseguire dei delitti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È previsto per il 3 giugno alle 10 l'open day del nuovo terminal passeggeri all'Arlotta di Grottaglie, un'iniziativa che arriva dopo la richiesta avanzata al presidente di Aeroporti di Puglia dai consiglieri regionali Borracino, Angolano e Fischetti. L'appuntamento è uno dei tanti obiettivi che, prima come assessore regionale, poi come consigliere del presidente della regione Puglia, ora come consigliere regionale, mi sono prefissato e ho perseguito con determinazione. A parlare è il consigliere Borracino, che sottolinea un risultato importante per il territorio tarantino, che non può essere penalizzato della mancanza di una linea di trasporto aereo passeggeri, e per assicurare ai cittadini la possibilità di verificare da vicino gli interventi realizzati in questi anni. D'altronde, l'impegno personale profuso nel corso del tempo ha consentito di portare a compimento opere di carattere tecnico e infrastrutturale di grande rilievo, come il rifacimento della pista di rullaggio, l'ampliamento del piazzale di sosta degli aerei, il rifacimento degli hangar, la bretella di collegamento dall'aereo stazione alla statale Taranto Brindisi, il completo rifacimento del terminal passeggeri grazie ad una dote finanziaria di 9 milioni di euro. Borracino ha di recente contestato il piano nazionale aeroporti 2026-2035, che preclude a Taranto questa possibilità. Una scelta che ritengo ingiustificata, dice a tal proposito, e che contrasta con quanto previsto nel piano strategico per Taranto, stilato assieme all'allora presidente della regione Puglia, Michele Emiliano.
2: Cittadella Magazine.
1: Cittadella Magazine. 170 tra speaker e relatori, più di 20 tavole rotonde, 130 realtà presenti tra partner, associazioni e patrocini. Ad animare il programma, alla presenza di circa 3.000 partecipanti, vi sono state sessioni tecniche, momenti di approfondimento, una sezione internazionale e incontri dedicati alle nuove tecnologie e alla governance della sostenibilità. Sono questi i primi numeri della quarta edizione del TEF, il Taranto Eco Forum, la 2 giorni sui temi dell'innovazione e della sostenibilità, che si è svolta nella sede del Dipartimento Ionico dell'Università. Un confronto proficuo tra istituzioni, imprese, università, centri di ricerca e stakeholder del panorama economico italiano. Risultati positivi che sono stati raggiunti anche grazie ai lavori del Comitato Tecnico-Scientifico guidato dal commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, Vito Felice Uricchio. L'evento è stato promosso da Eurota e organizzato da Futureventi in collaborazione con REM Tech Expo. Il TEF 2026 ha visto la partecipazione di rappresentanti del Parlamento europeo, del Governo, della Regione Puglia, del Comune di Taranto, delle autorità portuali e marittime, del sistema universitario e della comunità scientifica. Tra i temi trattati, quello della mobilità sostenibile, e in questo ambito una interessante novità è l'esperienza portata dall'Olanda sui punti di ricarica dei veicoli elettrici.
4: Questa è una soluzione che viene dall'Olanda e noi abbiamo pensato di integrare due cose. Di mettere due cose in un unico elemento urbano, che è il palo della luce, che c'è già, esiste già su tutte le nostre strade, e abbiamo inserito due prese, non una, per ricaricare due veicoli elettrici al contempo, arriva fino a 22 kW, è possibile pagare con una carta di credito qui. E questo permette praticamente ad avere la ricarica per auto in ogni luogo.
1: Per il presidente di Eurota, Patrick Poggi, il TEF è ormai un appuntamento immancabile per chi vuole confrontarsi, per chi vuole costruire e realizzare progetti concreti, per chi ha a cuore un modello di sviluppo che tenga insieme le nuove frontiere dell'innovazione e della sostenibilità e il benessere delle comunità.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Momento ospite, ho parlato qualche minuto fa della prima teoria del suono che è stata fatta proprio, che nasce proprio qui da Taranto con il nostro Aristosseno, che applica l'ascolto, la matematica e la applica la musica al suono, e tutti gli studenti di teoria musicale di oggi devono dire grazie o no, dipende dai punti di vista, proprio al nostro Aristosseno. Ed è per questo che ho ospiti in video call Francesco Giannini e in chiamata ospite telefonico Luigi Massari. Ce li abbiamo del progetto ICOS, benvenuti, che non è un progetto, lo so, però l'esperienza ICOS, benvenuti ragazzi.
6: Grazie.
5: Buongiorno. Grazie. Allora, ho premesso, mi è venuto a dire progetto ICOS, però non è un progetto sostanzialmente, voi ci tenete a dire questa cosa, è un'esperienza.
7: Nel senso, sì, è sicuramente più un'esperienza, e poi ovviamente ha avuto bisogno anche questa esperienza ha avuto bisogno di una fase di progettazione, ma di fatto è un'esperienza perché si tratta di una 3 giorni fondamentalmente in cui un gruppo di persone decide di raccontare la città, le zone marginali della città attraverso il suono, il paesaggio sonoro, e quindi è un racconto alternativo ed è un'esperienza vera e propria, insomma.
5: È bellissimo, eh. Tra l'altro è il secondo anno, quindi state rinnovando questa esperienza, perché già il primo anno è andato bene, giusto? La seconda edizione.
7: Sì, la seconda edizione, noi abbiamo sperimentato una prima edizione un paio d'anni fa, che è andata particolarmente bene, in realtà organizzata, diciamo, abbastanza, come dire, con passione, ma diciamo con pochi mezzi. Poi quest'anno ci abbiamo riprovato, abbiamo cercato di rinnovare l'offerta didattica, nel senso che abbiamo intanto individuato delle nuove zone da mappare, da studiare, da registrare, e in questo Luigi sicuramente ha dato un apporto decisivo, col quale ci siamo conosciuti, siamo rimasti in contatto dalla prima edizione. E Luigi stesso adesso vi racconterà, insomma, anche la parte laboratoriale aggiuntiva sul synth che abbiamo appunto inserito, oltre alla parte di sound walking, registrazioni sul campo, eccetera.
5: Cioè, questa è una cosa bellissima, perché noi spesso diamo molte cose per scontato, però effettivamente i suoni, i rumori, che magari noi percepiamo anche come rumori, possono diventare una narrazione.
6: Certo, sicuramente.
5: Come funziona?
6: Sì, in sostanza, parlando con Francesco dopo la prima edizione, abbiamo pensato di dare di nuovo vita a questi suoni raccolti, dandola in modo diverso, cercando di rielaborare questi suoni con uno strumento portatile che potrebbe addirittura registrare direttamente sul campo. In questo modo l'ascolto e la restituzione del suono diventa ancora più immediato, e in più c'è un aspetto molto importante. Per noi appassionati di musica, soprattutto di musica elettronica, a volte quel suono che esce dal nostro computer viene interpretato come magia, perché non sappiamo bene come questo suono viene generato.
5: Okay.
6: Con questo laboratorio, anche se breve, di qualche ora, riusciamo a capire come viene generato sia un suono sintetizzato o appunto come viene rielaborato un suono campionato. Un suono campionato è un suono naturale o artificiale che entra in uno strumento e viene appunto rielaborato.
5: È bellissima questa fusione fra tecnica pura, quindi tecnica e studio, e poi parte, diciamo, veramente emotiva, perché comunque ci vuole anche una certa sensibilità per riuscire a costruire e mettere insieme queste due cose. È un po' quello che diceva Aristossene, no? È comunque che bisogna mettere insieme le due cose, quindi non basta soltanto la

0: tecnica o la matematica applicata alla ricerca del suono, al suono, ma ci vuole anche un discorso di emotività. Non a caso voi poi avete scelto una delle determinate location con il supporto anche di, insomma, di persone, di operatori che stanno in loco. Chi risponde?
1: Sostanzialmente abbiamo scelto zone non battute, non frequentate, ma bellissime dal punto di

0: Sicuramente, ma soprattutto dal punto di vista del suono, in quanto c'è una ricca fauna di animali che vivono sempre e solo lì, parlo del Mar Piccolo, ma anche i suoni della vicina industria in alcuni punti della nostra sound walking, questa passeggiata sonora che faremo, si può ascoltare quello che molti di noi chiamano il respiro della fabbrica, che è un suono suggestivo e caratteristico della nostra zona.
1: Complimenti per la scelta, è caratteristico. Io ringrazio Francesco, ringrazio Luigi, ringrazio il progetto ICOS. Chi volesse partecipare, perché c'è ancora qualche posto, giusto? Per questo workshop diamo due indicazioni per i nostri telespettatori e i nostri ascoltatori.
2: Sì, assolutamente, ci si può iscrivere ancora fino al 30 di maggio, basta andare su francescogiannico.com, c'è il testo completo con le descrizioni, con la descrizione del progetto, e soprattutto c'è descritto anche l'aspetto diciamo della restituzione, che è fondamentale, e il fatto poi che forse abbiamo dimenticato di dirlo, ma il sintetizzatore che verrà realizzato rimarrà ai partecipanti, per cui c'è anche questo lascito, diciamo.
1: Quindi è una cosa, tanta roba, dai, onestamente è tanta roba. Grazie ragazzi, grazie per essere stati con noi.
0: Volevamo ringraziare i partner di questa attività, che senza di loro sarebbe stato tutto molto più difficile.
1: Ricordiamoli.
0: Il B&B, la NASA e l'associazione a Mostro,
2: che sono Vicoli Costi, e anche Vicoli Costi, che anche diciamo è più che un partner, è proprio sponsor del progetto, è una produzione del Festival Vicoli Costi.
1: Li conosco tutti, sono persone fantastiche, sono tutte persone fantastiche, molto attive sul territorio, fattivamente sul territorio, quindi a noi piace sempre raccontare gli esempi virtuosi e le cose belle. Quindi c'è tanto.
2: Sono suoni buoni anche questi.
1: Assolutamente. Grazie per essere stati con noi.
0: Grazie a te. Grazie.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: E adesso parliamo di una cosa molto molto molto bella che abbiamo letto in giro, e lo diciamo anche noi, è il Medimex Book Stories, e ne voglio parlare proprio insieme ad Antonio Mandese. Ciao Antonio, ben trovato. Antonio, mi senti?
5: Sì, perfettamente.
4: Benissimo, allora arriverà il Medimex anche quest'anno, vero?
5: È una bella iniziativa che ci porta tanti, tanti eventi, tante iniziative, e ci fa riprendere un po' i fili che si sono slacciati con il ragionamento sulla città vecchia, che è molto importante, e proprio in questo caso lo abbiniamo a Berie. Noi siamo coinvolti più che primi attori, però siamo felici di esserci ad una serie di letture e di libri inerenti il mondo musicale, e questa credo che sia un bel modo per trovare accanto al grande evento il modo di promuovere la cultura nei luoghi, in città vecchia in primis. Lo facciamo in collaborazione con il Caffè Letterario Cibo per la Mente, che è un altro luogo dove noi della libreria ci appoggiamo sempre quando siamo in città vecchia per gli eventi, e grazie alla, come dire, all'organizzazione del Medimex e di Corrado Minervini, che insomma è un po' il padre di queste dell'organizzazione di questi eventi culturali. Ospiteremo dei nomi che sono io credo importanti, perché quest'anno il 17 giugno avremo ospite la banda Bardot, che è un gruppo musicale importante. Poi avremo Nicola Gaeta e Nicola Conte. Il 19 giugno Simone Avincola, per raccontare Enzo Carella per il libro Dolce Tu per Tu. Il 20 giugno avremo un doppio appuntamento: Laura Rizzo, che è una scrittrice peraltro tarantina, e poi Stefano Senardi. Insomma, bello. Una serie di eventi e tanti libri per parlare di lettura e per parlare della grande passione per la musica che Taranto conferma ancora una volta.
4: Bellissimo, bellissimo Antonio. Allora non resta che vederci al Medimex in questi giorni, in questi luoghi, che importante.

0: Assolutamente sì,
1: la condivisione.
0: Attraversare i luoghi oltre il grande evento.
1: Esatto,
0: farlo con un piglio culturale.
1: Con un bel piglio culturale, con tutti questi ospiti con voi. E, insomma, sarà bello, sarà bellissimo e noi ci saremo. Grazie ad Antonio Mandese, grazie per essere stato mio ospite. A presto, alla prossima. Ciao Antonio.
0: Ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Una sala buia è una storia che scorre sullo schermo, ma il lavoro che c'è dietro pochi lo conoscono. Lo sanno bene gli studenti degli istituti Calò di Grottaglie e Taranto, che per mesi hanno vissuto i veri set cinematografici grazie a vicoli corti con il progetto Pricò Il Cinema è Giovane, l'iniziativa del Serraglio APS che oggi al Savoia Cineplex ha celebrato il suo atto finale. Un lavoro che ha coinvolto tutti i settori, ha detto la giovane regista Claudia, in cui i ragazzi si sono occupati di tutto, dalla scrittura alle musiche, passando per i costumi e le immagini.
4: Però c'è tanto tanto lavoro e quindi anche grazie ai nostri tutor che ci hanno aiutato, ci hanno seguito molto. E, tutto questo lavoro poi è qualcosa che noi ci porteremo dentro, ma da me che ho fatto la regista, a chi ha tenuto la camera, a chi si è occupata dei costumi, chi invece era con me ad aiutarmi sulla regia. E sono dei bagagli che noi porteremo sempre. E poi vabbè, vedere il corto sullo schermo grande del cinema è una gran soddisfazione.
3: Tanta pratica per i ragazzi, ma anche studio accanto ai lavori, tra cui uno spot sui diritti umani con Amnesty International e il cortometraggio Aspettami qui. È arrivato anche il grande cinema internazionale con la proiezione di Mr. Nobody Against Putin, premio Oscar 2026 come miglior documentario. A guidare i ragazzi professionisti del settore come Vincenzo Madaro di Vicoli Corti.
5: Ma poi uno degli obiettivi principali del progetto Pricò è quello di fornire loro anche la possibilità di entrare a contatto con professionisti del settore nell'ottica anche di un orientamento professionale, perché in questo caso parliamo comunque di studenti che frequentano un liceo artistico con indirizzo audiovisivo. La Puglia, ormai lo sappiamo da anni, ormai è meta di tante produzioni cinematografiche, Taranto stessa sta crescendo molto, quindi sviluppare competenze qui in loco secondo me è veramente fondamentale e strategico.
3: Smontati i set scolastici per queste opere, si aprono ora le porte dei festival nazionali e magari internazionali, a partire dalla versione estiva di Vicoli Corti, perché quella luce accesa nel buio della sala continua a raccontare le loro storie.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Non si tratta di una guerra tra chi vuole dormire e chi vuole lavorare, o almeno non questa volta. A Taranto il delicato tema della movida in Città Vecchia torna al centro del dibattito politico, ma con uno spirito decisamente costruttivo. L'occasione è stata la riunione della Commissione Consiliare Attività Produttive, che ha visto sedere allo stesso tavolo i comitati di cittadini e di rappresentanti dei locali notturni. I residenti lo mettono subito in chiaro: nessun pregiudizio contro il commercio. Anna Rita Casula Milfa, presidente del comitato di quartiere Città Vecchia, punta il dito contro il mancato rispetto delle leggi sull'inquinamento acustico e l'assenza di controlli efficaci per mancanza di uomini e mezzi nella polizia locale. Dall'altra parte della barricata i commercianti tendono la mano. Stefano Castronuovo, per Case Artigiani Taranto, ribadisce la massima disponibilità a muoversi nel solco delle regole, ma frena su nuove ordinanze sindacali più restrittive.
6: Si è aperto anche un confronto, diciamo, costruttivo con cittadini e associazioni dei consumatori per, come dire, avere una movida responsabile. Movida che noi abbiamo ribadito non esiste a Taranto. Magari ci fosse la movida reale come in tutte le altre città, dove purtroppo in altre città è diventato un fenomeno che è chiaro che va sempre controllato, sempre come dire, monitorato, ma quello che manca nella città di Taranto è il presidio del territorio. Questo noi abbiamo ribadito, l'abbiamo ribadito da dicembre quando abbiamo firmato il protocollo, lo ribadiamo ancora oggi: c'è bisogno di controllo e presidio del territorio, a prescindere, perché è chiaro che chi non rispetta le regole deve essere sanzionato, chi invece rispetta le regole deve essere premiato.
3: Insomma, il paradosso alla fine è costruttivo: entrambe le fazioni chiedono regole certe e controlli severi. La palla passa ora al comune, chiamato a dotare i vigili urbani degli strumenti per misurare decibel e garantire una presenza costante dello Stato tra i vicoli storici.
7: Questo incontro ovviamente non voleva e non auspicava nessuna soluzione immediata, perché ovviamente una soluzione non c'è. C'è solo la possibilità di mettere insieme queste diciamo le associazioni

0: associazioni soprattutto e coloro i quali fanno poi spettacoli, di adottare un po' più di buonsenso. Le regole ci sono, le norme vanno rispettate, gli orari vanno rispettati, per cui alla fine nessuno vuole comprimere le attività che Dio solo sa quanto Taranto ha bisogno di economia, di differenziare la nostra economia.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio, se vuoi ti ripeto, che fastidio. Amico di un amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci la foto, che fastidio, che effetto di lavoro.

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Sei partita via

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Simone.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore,

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Ma quante crisi nel suo ombelico. Te lo dico da amico, amo il cinema anch'io, ma non sono bravissimo. Non facciamo capricci, piangevo a comando soltanto da piccolo. Sono cresciuto

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

timore di restare soli, non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Ben trovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Rovereto, dove per la prima volta in Italia viene presentata una delle maggiori collezioni private monografiche al mondo dedicate a Giacomo Balla, maestro indiscusso del futurismo. Si tratta di ben 240 opere che spaziano tra dipinti, disegni, arredi, oggetti e abiti. Un corpus eterogeneo che restituisce la poliedricità di un artista capace di reinventare ogni linguaggio visivo. Il percorso è quindi un universo creativo in cui arte e realtà si intrecciano in modo radicale e innovativo. Giacomo Balla, lo stile dell'avanguardia fino al 18 ottobre al Mart di Rovereto. Ci spostiamo a Napoli per una mostra che indaga le diverse sfaccettature del mito della sirena e il suo legame con il capoluogo campano. Il progetto espositivo conta su più di 250 opere datate dall'VIII secolo a.C. all'età

0: e si riconoscono nel legame con questo essere ibrido connesso al mare e alla navigazione, alla musica e alla seduzione. Un articolato apparato multimediale accompagnerà l'esposizione dei materiali al fine di comunicare in modo più immediato ed efficace i racconti mitici e le caratteristiche dei riti. Partenope, la sirena e la città presso il Man di Napoli fino al 6 luglio. E ora a Roma, dove un percorso espositivo ricostruisce le tappe del rapporto tra Vasari e la capitale attraverso i suoi soggiorni in città, restituendo al pubblico la ricchezza e la complessità della sua figura poliedrica di pittore, architetto e biografo. Accanto alla sua attività artistica emerge infatti il ruolo di straordinario interprete e testimone della vita culturale e politica del XVI secolo, raccontata anche attraverso le celebri vite dei più eccellenti pittori, scultori e architetti. Vasari e Roma, l'invenzione della maniera moderna, ai Musei Capitolini fino al 19 luglio. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri. Tanta ancora vita, di Viola Ardone. L'interesse per l'infanzia, il punto di vista dei ragazzini e la sua resa linguistica, l'empatia verso chi soffre, una fiducia di fondo. L'autrice conferma i tratti distintivi dei romanzi precedenti in una storia sullo sfondo della guerra di oggi. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi voglio trasferirvi una ricetta molto particolare. Si tratta del coniglio alle mele renette, un frutto carnoso per eccellenza, di origini quasi certamente francesi. Pare infatti che provenga dalla Valle della Loira. Pur essendo al giorno d'oggi la sua coltivazione ampiamente diffusa, soprattutto nei paesi mediterranei, mantiene comunque nella sua madrepatria il primato di bontà e apprezzamento. Il suo nome deriva dal francese reine, letteralmente regina, tradotto in italiano con il termine renetta. In Italia, le regioni in cui è diffusa maggiormente la produzione di renette è il Piemonte e la Val d'Aosta, luoghi in cui questo frutto è particolarmente consumato. È una varietà che predilige un clima fresco e si è ben adattata anche al clima alpino delle regioni settentrionali.

0: regionali italiane. La raccolta avviene generalmente a settembre. Tutti i frutti vengono poi riposti in apposite dispense e lasciati maturare fino a primavera. Ma veniamo alla ricetta di oggi, per la quale vi occorreranno questi ingredienti per circa 4 persone. Un coniglio intero di circa 1 kg, un paio di mele renette, 2 cipollotti, 300 g di patate a pasta gialla, 200 g di porcini surgelati, 100 ml di brodo vegetale, un ciuffo di prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, lavate il coniglio e se non è già tagliato, dividetelo a pezzi. Eliminate ai cipollotti le foglie esterne e la parte verde ed affettateli a striscioline sottili. Lavate, spellate e asciugate le patate per poi ricavarne dei quadrotti irregolari e non troppo grandi. Sciacquate il prezzemolo e tritatelo con un coltello, poi scaldate in forno a 180 gradi. Ungete una pirofila e rosolatevi il coniglio con i cipollotti per circa 5 minuti a fuoco vivace. Aggiungete il brodo, il sale ed una spolverata di pepe. Mescolate e trasferite il tutto in forno per una ventina di minuti. Sbucciate nel frattempo le mele eliminandone i semi. Tagliatele a tocchetti e mescolatele al coniglio. Unite i funghi e le patate e lasciate cuocere il tutto per altri 25 minuti in forno. A cottura ultimata, trasferite il coniglio su un piatto da portata e spolverizzate con il prezzemolo. Servite ben caldo. L'unione dei profumi e dei sapori, della frutta e degli ortaggi faranno di questo secondo piatto un successo assicurato. Ma ricordate, esiste merito senza successo, ma non esiste un successo senza qualche merito. Al vostro successo in cucina, io vi aspetto presto. Ciao!
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta!
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora te lo dico, che fastidio. Se vuoi te lo ripeto, che fastidio. Un amico dell'amico senza invito, che fa il figo, che fallito. Facciamoci la foto, che fastidio. Che fai

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Pop up, pop up, pop up. Musica e notizie.
2: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con Shakira, che ha pubblicato Dai Dai, canzone ufficiale dei mondiali FIFA, realizzata con il cantante nigeriano Burna Boy. Dai Dai, che significa andiamo, cita grandi stelle del calcio di ieri e di oggi, da Pelé a Maradona fino a Messi, oltre a storiche nazionali come Brasile, Inghilterra e Spagna. Il testo ruota attorno ai temi della resilienza e della capacità di rialzarsi dopo le difficoltà. Si chiama invece Sorry, scusa, lo siento, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, una canzone estiva anomala, una storia vestita di mistero, una favola gotica che si muove tra amore e fantasmi. E più in generale, questa nuova canzone dei Pinguini affronta il tema dell'incomunicabilità nei rapporti. E passiamo ad Elisa, che ha finalmente pubblicato Amore è, una canzone già nota e amata dai fan, che mette insieme scrittura confessionale e tensione elettronica, intrecciando pianoforte, immagini urbane e fragilità emotiva. Un racconto che si muove tra scelta, desiderio e libertà, fino a trasformare l'amore in un gesto di volontà e verità. E intanto Perdono di Tiziano Ferro festeggia 25 anni ed ecco arrivare la nuova versione realizzata dallo stesso Tiziano con Lazza. La sentita strofa inedita di Lazza e la nuova parte strumentale sottolineano che suonava attualissima già nel 2001. La nuova versione di Perdono è stata registrata da Tiziano Ferro e Lazza a Los Angeles, ripartendo da zero. Mamma Mi, invece, è il nuovo singolo di Rosa Chemical, che affronta il tema del rapporto padre-figlio. Mancanze, silenzi e legami incompleti che Rosa Chemical ha scelto però di tradurre in una chiave tutt'altro che triste, grazie all'utilizzo di una base musicale allegra e luminosa capace di sdrammatizzare. Il nuovo di Irama si chiama invece Cabana, sonorità pop con ritmiche latine che creano un groove caldo, coinvolgente e riconoscibile. La voce di Irama ci accompagna in una dimensione fatta di viaggi, notti da ballare e momenti vissuti senza freni. Cabana diventa così un non luogo sospeso tra musica, attrazione ed evasione. E voliamo in Canada, dove c'è il rapper Drake, che ha finalmente pubblicato il suo nuovo progetto discografico intitolato Iceman, composto da 18 tracce, tra le quali le già note What Did I Miss, che fa riferimento al beef con Kendrick Lamar dello scorso anno, e Which One con l'inglese Central Cee. Bresh invece è tornato con Da Dio, il nuovo singolo che ruota attorno all'idea di perdere il controllo e accettare il caos delle cose. Un tema che torna spesso nella scrittura di Bresh, soprattutto nei pezzi più personali, dove immagini quotidiane e stati emotivi convivono senza cercare soluzioni definitive. Nuova musica anche da Liberato, che ha pubblicato il suo quarto album intitolato Radio Liberato, che però non è un disco di inediti puro. Nelle 15 tracce compaiono anche reinterpretazioni e collaborazioni. Tra gli ospiti Calcutta e Mahmood e diversi cameo, quello di Stefano De Martino, Maria Esposito, Alberto Angela, Serena Rossi, Valerio Lundini e Stash dei The Colors. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una chicca, perché il DJ e producer olandese Martin Garrix ed Ed Sheeran hanno finalmente pubblicato Repeat It, pezzo che i due hanno nel cassetto da oltre un decennio. Nel 2014, infatti, un giovanissimo Martin Garrix e un Ed Sheeran già affermato decidono di lavorare insieme, e nonostante il pezzo sia finito spesso nei set di Garrix, problemi legati ai diritti tra le rispettive etichette discografiche ne hanno sempre impedito la release ufficiale, ovviamente fino ad oggi. E direi a questo punto di salutarci proprio con una famosa citazione di Ed Sheeran. Alla fine tutto andrà bene. Se non va bene, allora non è la fine.
2: Music Express, in viaggio con la musica.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Bentrovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Presentazioni in famiglia per Chiara Ferragni e José Hernández. La nuova coppia è stata immortalata insieme in un'allegra giornata di mare a Forte dei Marmi, non soltanto per godersi il primo sole, ma a dimostrazione del fatto che ormai i due piccioncini sono ben oltre la fase iniziale. Negli ultimi giorni la relazione ha fatto un passo avanti decisivo. Lo confermano gli scatti dell'imprenditrice che ha portato il compagno a casa per introdurlo alla mamma, alle sorelle e agli amici più stretti. Non solo, anche Leone e Vittoria sembrano aver gradito la new entry. Il manager di origini colombiane ha fatto breccia proprio nel cuore di tutti. E bravo! Primo red carpet ufficiale per Bianca Balti e Alessandro Cutrera. La modella e il pilota hanno debuttato alla 71esima edizione di David di Donatello. I due erano già stati visti insieme in pubblico a settembre in occasione di una sfilata di Giorgio Armani, ma un red carpet ancora mancava, complice la riservatezza che da sempre li contraddistingue. Bianca e Alessandro stanno insieme dal 2024, anno in cui si sono conosciuti e quando è scattata la scintilla. Pochissimi però gli scatti pubblici, fatta eccezione per qualche immagine social. Sarà forse proprio questa la chiave del successo? E sono infine bastati appena 8 mesi ad Harry Styles per chiedere la mano di Zoe Kravitz. La coppia si è mostrata per la prima volta in pubblico ad agosto per le strade di Roma. Da allora sono stati avvistati davvero ovunque, da Parigi fino a Londra. L'attrice di Batman è stata anche vista con l'anello ovale d'oro all'anulare sinistro. Un fidanzamento che non ha mancato di far reagire i fan, spingendoli ad interrogarsi sulla vera ragione per cui il cantante avrebbe chiesto la mano alla 36enne, lui che in passato ha collezionato un'avventura dopo l'altra, senza mai arrivare all'altare, ma si sa, l'amore fa miracoli. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Hyundai ha lavorato di modo che IONIQ 6 non fosse la solita berlina di rappresentanza dell'andatura compassata e dal ritmo autostradale. Il modello si sposta con leggerezza e tra le curve l'anteriore segue con precisione sportiva gli stimoli dello sterzo. Il comfort di bordo è di alto livello, lo spazio abbonda anche per i passeggeri posteriori e l'insonorizzazione è eccellente. La batteria da 84 kWh assicura un'autonomia attorno ai 500 km e si ricarica dal 10 all'80% in soli 10 minuti. Volkswagen ID. Cross offre tre diversi step di potenza abbinati a due batterie da 37 o 52 kWh. La piccola, con cui sono promessi 312 km di percorrenza, si divide in 116 e 135 cavalli, mentre la più grande è prevista a un motore elettrico da 211 cavalli con un'autonomia da 436 km, mentre sul fronte ricarica, se quella a 37 kWh in DC arriva fino a 90 kW passando dal 10 all'80% in 27 minuti, quella da 52 kWh accetta fino a 150 kW in corrente continua e richiede 24 minuti per raggiungere l'80% di ricarica. Passiamo alle due ruote. Nuovo logo, nuovo reparto, nuova piattaforma. La WM7 è la prima moto elettrica full size di Honda. 68 cavalli di picco, 100 Nm, 140 km di autonomia con trasmissione a cinghia e batteria strutturale garantita fino a 50.000 km. Pensata per chi ha le patenti A1 e A2, punta dritte pendolari e al pubblico giovane. Yamaha evolve la sua Globetrotter Tenere con la versione World Raid, doppio serbatoio da 23 litri, 500 km di autonomia, elettronica con IMU a tre assi con giroscopio, acceleratore YCCT, sospensioni Kayaba riviste e un pacchetto pensato per affrontare davvero lunghe distanze. Una moto che resta fedele allo spirito off-road ma cresce in autonomia, stabilità e comfort, diventando una delle proposte più concrete per chi vuole viaggiare senza limiti. Chiudiamo con una curiosità. Stefano Tsitsipas non è di certo nel suo momento sportivo migliore. L'uscita di scena molto in anticipo dal Masters 1000 di Monte Carlo lo fa precipitare nel ranking ATP oltre il 60° posto. Non succedeva dal 2018. Il 27enne ha così deciso di regalarsi una Aston Martin Valhalla, hypercar inglese da oltre 1000 cavalli di potenza e 350 km di velocità massima. Numeri impressionanti risultanti da un'unità ibrida plug-in, il cui cuore è un motore 4.0 litri V8 biturbo, un prodigio della tecnica e delle prestazioni, realizzato in soli 999 esemplari in tutto il mondo. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
1: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 25 maggio 2026 è il 145esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:33. I santi del giorno sono San Gregorio VII e Sant'Agostino. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 maggio del 1928, poche ore dopo aver sorvolato il Polo Nord, il dirigibile Italia comandato dal generale Umberto Nobile perde quota e si schianta tra i ghiacci della Norvegia. Nel 1977 esce nei cinema statunitensi Star Wars, scritto e diretto da George Lucas, primo atto di una saga che ha dischiuso per il genere di fantascienza nuovi orizzonti. Nel 1992 Oscar Luigi Scalfaro viene eletto nono presidente della Repubblica Italiana. E nel 2020 l'afroamericano George Floyd muore soffocato da un poliziotto, Derek Chauvin, durante l'arresto, dando così il via ad una serie di imponenti manifestazioni contro il razzismo e gli abusi delle forze dell'ordine degli Stati Uniti nei confronti dei cittadini afroamericani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 maggio del 1935, nel giro di 45 minuti al Big Ten Meeting di Ann Arbor in Michigan, Jesse Owens stabilisce o deguaglia 4 record del mondo di atletica leggera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 maggio del 1963 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il Tangaccio. Nel 1979 Vasco Rossi rilascia il singolo Alba Chiara. E nel 1992 Gigi D'Alessio pubblica il suo primo disco, Lasciatemi Cantare. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Padre Pio, al secolo Francesco Forgione. Nato a Pietrelcina il 25 maggio 1887 e scomparso a San Giovanni Rotondo il 23 settembre 1968. È stato un presbitero italiano dell'ordine dei frati minori cappuccini. La Chiesa Cattolica lo venera come santo. Ricordiamo Enrico Berlinguer, nato a Sassari il 25 maggio 1922 e scomparso a Padova l'11 giugno 1984. È stato un politico italiano, storico segretario del Partito Comunista Italiano. Ricordiamo anche Gaetano Scirea, nato a Cernusco sul Naviglio il 25 maggio 1953 e scomparso a Babski il 3 settembre 1989. È stato un allenatore di calcio e calciatore italiano di ruolo difensore, ruolo di cui è riconosciuto dalla stampa specializzata quale uno dei massimi interpreti nella storia del calcio, nonché icona di correttezza e signorilità. Compie oggi 49 anni l'attore e produttore cinematografico irlandese Cillian Murphy, star di Peaky Blinders e Oppenheimer. Spegne 42 candeline la cantante italiana Emma Marrone. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 maggio 1954 di Robert Capa. Considerato il padre del fotogiornalismo, è stato il più grande fotoreporter di guerra di sempre. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che tanti galli a cantar non fa mai giorno.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cominciamo con Sei Tu, cominciamo con Levante questo 25 maggio 2026. Buongiorno Taranto, sono le 7.28 e siamo sui 96.5 sul canale 94 del Digitale Terrestre. Buongiorno da Francesco Casula e buongiorno da Piero Caffio che guida la parte tecnica, e come sempre fino alle 9 vi faremo compagnia raccontandovi i temi principali di questa giornata, giornata che apriamo parlando di calcio, perché insomma arriva un'altra buona notizia, un nuovo passo avanti dei rossoblù verso la promozione dopo la rimontata di ieri pomeriggio. Ne parleremo tra pochissimo col nostro Francesco Friuli, ascolteremo le voci dei protagonisti della gara di ieri contro Apice, poi parleremo di comuni al voto, 5 nel Tarantino, oggi alle 15 chiuderanno le urne e di questi scopriremo sicuramente almeno in 4, perché non è previsto il turno di ballottaggio, chi sarà il nuovo primo cittadino. E poi vedremo invece a Manduria, unico grande centro della provincia che potrebbe andare al secondo turno delle amministrative, che cosa accadrà. E sono le 8.20, anzi alle 8.20 noi avremo anche le nostre gocce di memoria, quindi mi raccomando non vi muovete, perché parleremo anche di Bakary Sakho, lo faremo attraverso una proposta arrivata da Fluxalab, un movimento di 4 donne che propone la realizzazione di un murales in ricordo del 35enne del Mali ucciso in Piazza Fontana il 9 maggio scorso. E poi parleremo ancora di ITEF 2026, lo faremo insieme a Patrick Poggi, perché tireremo le somme di questa edizione 2026, si è conclusa da 2 giorni, che è diventata davvero un punto di riferimento nazionale per parlare di sostenibilità, progetto futuro, insomma tanti argomenti che come sempre sono a disposizione di chi ci ascolta sui 96.5 e chi ci guarda sul canale 94. Sono le 7.30, ci fermiamo per le Anu Hit, quando torniamo vi raccontiamo le pagine in edicola.
1: Cittadella, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, New Hit.

Mins, salmo e colapesce con cattive abitudini, la nostra new hit delle 7.30 e ora diamo velocemente uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani in edicola. Gazzetta del Mezzogiorno apre con lo sport, il Lecce resta in A, impresa dei giallorossi, quarta salvezza di fila, futuro del Bari, regna il mistero, è tutto da rifare per i biancorossi. I rossoblù invece, come sapete, ieri hanno portato a casa un altro risultato positivo che ci avvicina alla promozione, ne parleremo tra pochissimo con il nostro Francesco Friuli. Sulla prima di Gazzetta si parla anche di cronaca, un pugno al medico arrestato, un incensurato, Bari, la fidanzata pretendeva il ricovero diretto in neurologia, è accaduto, come vi dicevo, al policlinico di Bari. E, marinerie e agricoltori appesi a Hormuz per energia e carburanti, la grande sfida tra Baruff e ideologia, un pezzo firmato da Leonardo Petrocelli che vi consiglio di leggere perché vi racconta in qualche modo come una crisi che apparentemente è così lontana in realtà abbia delle ripercussioni così immediate nelle nostre case. Sulla prima di Gazzetta

Si parla anche di sanità. Dopo i 7 direttori ASL, tocca ai super manager. De Caro deve scegliere 13 nuovi capi di dipartimento. E l'ipotesi è quella che possa davvero cambiare tutto. All'interno della Gazzetta, nella pagina dedicata a Taranto, troviamo invece la cronaca. Investì 8 giovani, 19enne sotto accusa, deve difendersi dall'ipotesi di lesioni gravi plurime. È accaduto a Pasquetta, vi ricordate, a Castellaneta Marina, un 19enne alla guida dell'auto dopo una lite falciò 8 giovani al termine di una lite, provocando in alcuni casi anche dei danni significativi ai suoi avversari. Sull'edicola invece, ancora violenze contro i medici, arrestato il marito di una paziente, condanna unanime delle istituzioni. Per il ministro Schillaci, picchiare un dottore significa colpire lo Stato. Si parla anche ancora qui di Bakary Sakho, la salma torna in Mali, scrive Vittorio Ricapito sull'edicola. E poi anche qui c'è spazio per lo sport, ovviamente il Lecce salvo 1-0 al Genova. Chiudiamo con la prima di Quotidiano, pugno al medico, un arresto, il ministro è intollerabile. Policlinico pretendeva il ricovero della moglie, Schillaci, così si aggredisce lo Stato. E al centro della pagina invece, ucciso dal branco in piazza e passa anche l'ambulanza, il video finisce nell'inchiesta, si parla del delitto di Bakary Sakho, il transito già 13 minuti prima dell'altro mezzo di soccorso. È uno dei video catturati dalle forze dell'ordine, e nel quale, lo stesso video tra l'altro, dal quale si vede il branco della Baby Gang che tira fuori dal bar, trascina fuori dal bar il malcapitato del Mali. Chiudiamo con lo sport. Grande rimonta, il Taranto un piede in finale playoff, i rossoblù ribaltano l'apice, ora il ritorno da Nucci, una vittoria per i nostri tifosi. E proprio col Taranto partiremo tra pochissimo con i nostri approfondimenti. Avremo con noi Francesco Friuli che ci racconterà i dettagli della gara di ieri contro Apice. Insomma, cercheremo di capire davvero come è andata al di là del risultato. Ora in compagnia di Francesco Gabbani, un po' di Summer Funk.

0: Summer Funk era Francesco Gabbani. Sono le 7:40 e come annunciato noi cominciamo i nostri approfondimenti. Lo facciamo dando il bentornato qui a Cittadella a Francesco Friuli di Cittadella TV. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno, buongiorno, buona settimana.
0: Non so se abbiamo qualche problema con il collegamento perché sento a tratti. Francesco, mi senti?
1: Io ti sento benissimo, riproviamo subito.
0: No, vediamo. Va bene, eccoci qua. Allora, Francesco, una remontada che fa non solo risultato e un passo avanti verso la promozione, fa anche morale la prestazione di Rossoblù, o mi sbaglio?
1: Sì, sicuramente il secondo tempo del Taranto. Il Taranto ha vinto, lo ricordiamo, l'andata della semifinale per la promozione in Serie D, battendo per 3-1 la formazione dell'Apice, che era andata in vantaggio nel primo con un arco all'undicesimo di Pesce, pareggiato al 42esimo del primo tempo da un calcio di riquistato dallo Iodice, trasformato dallo stesso capitano del Taranto. Da lì nasce un'altra partita. Il Taranto nei primi 20 minuti è sembrato sfilacciato, in difficoltà, un ecco, tra i reparti. Da quel momento in avanti il Taranto invece cresce, nel secondo tempo trova il gol del vantaggio di Aguilera su un cross di De Rosa dalla sinistra, un tocco da parte di Lo Savio e poi praticamente all'interno dell'area piccola il tocco di palla di Aguilera, che poteva entrare anche quel pallone completamente in porta. Inizialmente contestato dai giocatori dell'Apice perché gli stessi ritenevano che fosse stata una spinta sul difensore. Mentre invece poi il 3-1 è stato a 5 minuti alla fine, un gol pesante quello del 3-1, quello di Lo Savio, in contropiede sul lancio di Marino è entrato, perché è un gol pesante, perché tanto si porta con il doppio vantaggio e nella gara di ritorno servirà tanto vantaggio. In che senso? Nel senso che il Taranto può perdere anche di un gol, passerebbe il turno.
0: Ecco Francesco, invece da un punto di vista fisico, come ci sono arrivati i rossoblù in questa fase più che avanzata, diciamo, della stagione?
1: Taranto sta bene, questa è l'altra buona notizia di ieri, che Taranto sta bene in palla, ha riuscito a cambiare il secondo tempo, ed era una cosa che non si vedeva da tanto. Forse l'avevamo vista un po' nella gara contro il Bisceglie, quindi diciamo metà febbraio, metà marzo, ecco, per intenderci, un Taranto così, prima di un nuovo richiamo di preparazione che a questo punto è servito tantissimo la formazione di Ioni. Dobbiamo dire la verità, il Taranto in questo momento ci è sembrato, anche vedendo l'altra segnale, tra Gladiator Matese, che si è giocata sabato ed è stata vinta dalla Gladiator per 3-2, la formazione ionica è riuscita, insomma, in quella gara a poter vedere una squadra, il Gladiator, che è andato un po' più in difficoltà. Quindi in questo momento delle quattro mi sembra quella che sta messa meglio fisicamente, però poi dal punto di vista mentale sarà fondamentale riuscire a raggiungere la migliore condizione di forma nelle partite del 7 e del 14 di giugno, quello che Taranto arrivasse.
0: Francesco, tutto questo e tanto altro sarà oggi nella trasmissione alle 14 con Onda Rossoblù.
1: Sì, dopo il telegiornale delle 14, sì, alle 15. Alle 15 in replica. Alle 14 noi faremo i nostri classici servizi, insomma, quelli che riguardano la partita di ieri. Dobbiamo ringraziare coloro che ci hanno sentito ieri in Radio Cronaca, perché ovviamente ieri era una partita importante, quindi ringraziamo i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito, nonché voglio ringraziare anche tutti coloro che ci hanno anche seguito sui social, su Instagram e su Facebook, perché noi abbiamo permesso, insomma, ieri, vista l'importanza della partita, di poter ascoltare praticamente in tempo reale le interviste one to one che abbiamo fatto ai protagonisti in campo. Quindi vogliamo ringraziare innanzitutto i nostri radioascoltatori e coloro che ci seguono sui social, e quindi vi invito a seguire sui social, a seguire il nostro sito anche Cittadella TV, radiocittadella.it. dalle 15 Onda Rossoblù, approfondimenti, parleremo anche del Gladiator. Vi do questa anteprima perché della partita del Gladiator abbiamo il capitano proprio della Gladiator con noi ospite. Parleremo anche del Fin d'Oro, perché c'è una dedica speciale che sarà fatta dalla Fondazione Taranto 25, e questo, insomma, ci tenevo a dirlo, ma non scopriamo nulla. Alle 15 e replica alle 21 ci vediamo
0: sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre con Onda Rossoblù. Grazie a Francesco.

0: Friuli, buona giornata e buon lavoro, Francesco.
1: Ciao, ciao, buona giornata a tutti.
0: E una parte di quelle interviste one to one di cui parlava Francesco ve le anticipiamo in piccola parte, tra pochissimo dopo la pubblicità, quindi mi raccomando, restate con noi.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la

un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: My Life, Don't You Forget It All Talk, il nostro rewind delle 7.52. Torniamo invece al presente. E, nel primo tempo eravamo un po' contratti, abbiamo preso il gol in circostanze rocambolesche, poi abbiamo alzato il livello della pressione ed è tutto cambiato. Una vittoria per i nostri tifosi, sono le parole di Ciro Danucci, l'allenatore del Taranto, che come vi dicevamo poco fa, ieri ha vinto per 3-1 sull'Apice, facendo un piccolo passo in avanti nella promozione. Ora cominciamo ad ascoltare le voci dei protagonisti e partiamo proprio dal tecnico Danucci.
1: Mister, un importante successo da parte del Taranto per 3-1, primo tempo bloccato, poi il Taranto si è sbloccato dal 43 su quel calcio di rigore. Che è successo in quei primi 20 minuti?
2: Ma io non direi Taranto bloccato, abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio o per pareggiare. È stato qualche volta bravo il portiere avversario, qualche volta siamo stati un po' imprecisi noi, però abbiamo avuto tante occasioni per poter arrivare o al vantaggio o pareggiare la partita. Poi naturalmente l'episodio del rigore è stato molto importante, il rigore netto, il braccio era molto largo, Nicola ha calciato un rigore abbastanza pesante e quello ci ha permesso di rientrare in spogliatoio un po' più tranquilli. Poi il secondo tempo comunque siamo entrati in campo con un piglio diverso, avevamo pure il vento a favore che non si vedeva ma dava parecchio fastidio, quindi siamo stati bravi nella gestione della partita, potevamo spingere qualcosa in più, però faceva molto caldo, il doppio vantaggio è meritato e siamo contenti.
1: Ecco, adesso il doppio vantaggio significa avere 2,5 risultati a disposizione, mentalmente si può preparare diversamente questa partita?
2: No, ma cioè, non dobbiamo pensare a nessun vantaggio o meno, noi prepareremo la partita naturalmente come se andassimo a giocarla sullo 0-0, perché è giusto che sia così. Abbiamo visto oggi che tutte le partite sono difficili, perché l'Apice è davvero una bella squadra, ben messa in campo, che ha delle ottime qualità anche individuali, quindi dobbiamo andare lì e battagliare e cercare di fare la nostra gara.
1: Due cambi pesanti per il Taranto, Sansò problema un po' più serio, però Del Vino ha fatto bene, è entrato con giusto piglio, Vukoja e Di Polantonio tra i migliori.
2: Sì, io all'inizio avevo un dubbio, che era quello di Sansò con Del Vino, per una questione soprattutto di minutaggio. Ho messo in campo De Rosa, che non giocava una partita da un po'. E stessa cosa dovevo fare con Del Vino il primo tempo, solo che poi ho optato proprio per questo su Sansò, che mi dispiace tantissimo perché spero che non si sia fatto granché, però Fabio quando è entrato ha fatto veramente molto bene. Stessa cosa dicasi per Konaté, spero che non si sia fatto nulla di particolare, ma poi quando è entrato anche Gianmarco ha fatto veramente una grande gara, con grande personalità, sono stati bravi entrambi.
0: E a Massafra ieri, prima è arrivata la paura perché sono

0: Sono stati gli ospiti dell'Apice a passare in vantaggio poi la rimonta dei rossoblù, sono andati a segno lo Iodice, Aguilera e lo Savio, e noi ascoltiamo la voce dell'uomo che ha riportato il risultato in parità, amico di Francesco Friuli, c'è proprio lo Iodice.
1: Nicola lo Iodice, il gol che ha riaperto la partita, ma la tua prestazione soprattutto sottolineata dalla standing ovation del pubblico, seconda consecutiva. Lo Iodice c'è, il Taranto c'è e due gol di vantaggio al ritorno.
2: Partiamo dal presupposto che posso fare sempre meglio, no? Però
1: questa è anche una battuta che facciamo sempre.
2: Ho cercato di dare il possibile, anche perché adesso fa caldo, non è facile, quindi i secondi tempi sono tosti, però oggi è stata veramente una bellissima partita, siamo andati sotto con un'ottima squadra, ben allenata, però siamo stati veramente clamorosi a rimanere in partita e a ribaltarla.
1: Ecco, hai detto bene, rimanere in partita, perché nel primo tempo c'era stato quello scollamento tra centrocampo dei reparti, ecco, difesa centrocampo attacco che aveva fatto un po' preoccupare, però poi, ripeto, da quel gol è cambiato un po' tutto. Cosa è successo secondo te nel primo tempo?
2: No, non è successo niente, solo che affrontiamo, adesso iniziamo a affrontare gli avversari bravi, ben allenati, non giochi da solo, non fai 11 contro 0, quindi ed è normale che puoi andare in difficoltà. Noi siamo andati in difficoltà i primi 15 minuti, però penso che poi abbiamo giocato a una porta e meritavamo forse anche il quarto gol, però ci va bene così, dobbiamo lavorare ancora in settimana e dobbiamo andare lì con la testa che siamo 0-0, perché non è ancora finita.
0: E allora tutte le altre voci dei protagonisti le ascolterete, come detto, dalle 15 su Onda Rossoblù, in onda sul canale 94 su Cittadella TV con il nostro Francesco Friuli. Tra pochissimo invece noi vi parliamo di votazioni, perché ci sono 5 comuni del Tarantino che rinnovano il primo cittadino, il consiglio comunale. Chi sono, quali sono le affluenze, chi saranno in qualche modo i candidati, lo scopriremo tra pochissimo proprio qui. Ce l'andremo a fare un giro tra Manduria, Montemesola, Roccaforzata, La Terza e Fragagnano, che sono gli enti chiamati alle urne. A tra poco.

0: storie.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
2: Sono le 8.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai negoziati Iran-USA, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa sulla quale le trattative continuano serrate. Non c'è fretta, dice Trump, il tempo è dalla nostra parte. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Intanto è stato fermato un gruppo flotilla in Libia con due italiani. La portavoce riferisce forse arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina e la difesa israeliana si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente Herzog denuncia un processo di investimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Callas dice Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili. La Premier Meloni fa sapere al lavoro per la pace. E siamo alle elezioni amministrative. Affluenza in lieve calo al voto che coinvolge quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Degli oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni. E siamo alla cronaca, scontri a Torino prima del derby, un tifoso rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, trasportato prima all'ospedale Mauriziano, poi alle Molinette, dove è stato operato d'urgenza. Non è chiaro cosa l'abbia colpito alla testa, sono in corso indagini. La partita è cominciata con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. E sul campo, il calcio giocato, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli, restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus in vantaggio nel derby dopo gli scontri. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio di Al-Sharawi, 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Cittadella Meteo.
4: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Afrotropi.

0: mondo. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Irama alle 8.08, la New Hit che dà via alla seconda ora di Buongiorno Taranto. Bentornati su 96.5 sul canale 94 del Digitale Terrestre. Come annunciato, adesso parliamo di elezioni amministrative. 5 i comuni al voto nella provincia di Taranto. Si va dalla più grande, Manduria, al comune più piccolo dell'intero arco territoriale, che è Rocca Forzata, poco meno, all'incirca 1000 anime. E oggi le urne si sono aperte ieri per l'intera giornata fino alle 23, oggi si continua a votare dalle 7 alle 13, alle 15, e poi scusate, cominceranno le operazioni di spoglio per 4 comuni. E quindi per Fragagnano, per Roccaforzata, Montemesola e la terza, scopriremo da subito chi saranno, chi sarà il primo cittadino, la prima cittadina, perché dato il numero di abitanti non è prevista il secondo turno, non è previsto quindi che si arrivi al ballottaggio. L'unico comune nel quale tutto questo è possibile invece è proprio il comune Messapi, con Manduria. La percentuale di affluenza di ieri a Taranto nella provincia è stata del 54,09%, in particolare 49,78% a Manduria, e poi la terza 60,81%, 62% a Montemesola, 50% a Fragagnano e il 63% a Rocca Forzata. E poi oggi, come detto, sarà tutto aperto fino alle 15, poi cominceranno le operazioni. Diciamo, Manduria è l'unico comune che è sopra i 15.000 abitanti e quindi che può andare al ballottaggio, già in programma per il 7-8 giugno, qualora dovesse succedere. È la competizione, diciamo, tra quelle che ci sono in provincia di Taranto più numerosa, se vogliamo, più frammentata. 6 candidati sindaco, 15 liste, oltre 300 candidati consiglieri comunali. Il centrodestra Manduria si è presentata con Domenico San Marco, che è sostenuto da un'ampia coalizione composta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Democrazia Cristiana, Partito Liberal Democratico e Area Civica Popolare. Poi accanto all'area tradizionale del centrodestra c'è la candidatura civica di Cosimo Lariccia, sostenuta dal movimento Manduria Noscia, e sì, che è detto, diciamo, in manduriano vero e proprio.

fronte opposto invece il cosiddetto campo largo si presenta diviso. Il Movimento 5 Stelle ha candidato Fabiana Rossetti, che è assessora uscente della giunta di Gregorio Pecoraro, e poi c'è invece Stefania Ruggeri, che tiene insieme Alleanza Verdi Sinistra, Demos, Rifondazione e Partito Democratico. A completare il quadro, riconducibile in qualche modo alla maggioranza uscente, c'è Vito Andrea Marigiò, che è stato vice sindaco di Pecoraro. Insomma, la maggioranza di Pecoraro si è sostanzialmente più che divisa. Alla terza invece i candidati sono tre: Angelo Cefalo, Giuseppe Cristella, che fu già sindaco di sindaco di La Terza diversi anni fa, e Giuseppe Suglia. La curiosità è quella che invece vede candidato come semplice consigliere comunale alla Terza l'ex assessore regionale Gianfranco Lopane. E poi a Fragagnano invece la competizione è a due tra Fragagnano 6.0, che ha l'unica candidata donna della provincia di Taranto, Lucia Traetta, e poi la lista dei conservatori, che si chiama Nuovi Orizzonti, che sostiene Alfonso D'Attesi. A Montemesola lo scontro invece a tre tra la cosiddetta dinastia dei Punzi, che è stata a due tra la dinastia dei Punzi, che è già stato sindaco per due mandati, adesso dovrebbe succedere in qualche modo al fratello, e poi con l'altra lista Montemesola Oltre, che è candida invece Donato Alba. Chiudiamo invece con Rocca Forzata, il più piccolo, dicevamo, comune della provincia di Taranto, ma anche quello che insomma arriva anche da un commissariamento, perché non solo Michelangelo Serio, l'ex sindaco, è stato sfiduciato dalla sua maggioranza, ma il comune di Roccaforzata è in dissesto economico, cioè ha fatto crack, non aveva più i soldi a causa dei debiti accumulati dalle amministrazioni precedenti, non era più, come dire, solvibile. Ora i candidati sono tre: si ricandida l'ex sindaco Michelangelo Serio, contro di lui ci sono Vincenzo Manzo e Mario Santo, e insomma è una competizione tutta aperta, perché immaginate 900 anime, caccia veramente all'ultimo voto, perché vince chi ne prende anche solo uno in più. Detto questo, non resta che vedere come andrà oggi pomeriggio dalle 15 lo spoglio. Naturalmente tutti i risultati li troverete non solo su Cittadella, ma anche domani mattina nello speciale che dedicheremo qui a Buongiorno Taranto. Tra poco invece parliamo noi di rigassificatore e di una comunità, quella di Rizzazzurro, che si ribella e dice perché proprio qui, non lo vogliamo, abbiamo già dato. Intanto vi lasciamo con Bruno Mars, Risk It All.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Gabriel su Cittadella, le 8:24, il nostro rewind. Siamo tornati in diretta e ce ne andiamo a fare un giro dalle parti di Lido Azzurro, perché come sapete il comune ha già detto di no all'ipotesi di un rigassificatore sulle coste del Tarantino, ma il comitato spontaneo di difesa del territorio non ci sta e continua a tenere alta la guardia, cioè nel senso a loro non basta il no del comune, continuano a ritrovarsi in presidio per ribadire che il territorio non va toccato. Vi raccontiamo tutto quello che è accaduto nel servizio di Deborah Notarnicola.
1: Siamo felici di sapere che il comune è contrario al rigassificatore. Così il coordinamento Lido Azzurro, rappresentato da Laura Musillo, nell'incontro pubblico di sabato al quale hanno preso parte l'assessora all'ambiente del comune di Taranto, Fulvia Gravame, ed il consigliere comunale Antonio Lenti. Ma soprattutto vogliamo sapere, ha continuato il coordinamento, con quali strumenti, con quali strategie, con quali tempi il comune si sta opponendo a questo progetto, se il comune è in contatto con la regione e con altri enti coinvolti, qual è la posizione della regione, se c'è un fronte istituzionale comune all'interno della giunta comunale, se si sta dialogando anche con provincia, ministeri, autorità portuale, ASL, ARPA, Istituto Superiore di Sanità e Prefettura, e se sì, quali sono gli esiti di queste interlocuzioni. Altro punto, questa vicenda non può restare chiusa tra proponente, ministero ed enti tecnici. I cittadini devono poter parlare direttamente nel procedimento con chi decide. E infine, l'amministrazione comunale riconosce pubblicamente che Lido Azzurro e l'idea di futuro che Taranto dice di voler costruire non sono compatibili con un nuovo grande impianto industriale? Il coordinamento Lido Azzurro ha avvertito, nelle risposte ricevute nell'assemblea pubblica, la volontà da parte del comune di collaborare, pur non essendo vincolanti le osservazioni dell'ente civico, dunque ammettendo un peso relativo delle stesse. L'assessora Gravame ha garantito che la regione ha incaricato ARPA per le valutazioni del caso e che da iniziali dichiarazioni del governatore De Caro si evince una sostanziale contrarietà. Continua dunque ad essere determinante la pressione popolare che il coordinamento promette non mancherà. Doppio fronte, quindi, da una parte il comune di Taranto per quello che potrà fare, dall'altra i cittadini che ci tengono a reagire contro i tentativi di identificare Lido Azzurro come area industriale, ignorando le grandi potenzialità di questa parte di territorio cittadino.
0: Insomma, guardia alta difesa dell'ambiente, ma anche del diritto, come dire, a godere anche degli spazi che il territorio ha. E ce ne andiamo invece quando torniamo di nuovo a Taranto, o meglio nella provincia di Taranto, andiamo a Castellaneta Marina per raccontarvi quello che è accaduto a Pasquetta. Un 19enne falciò con l'auto 8 giovanissimi dopo una lite. Ci sono dei risvolti giudiziari e vi racconteremo tutti i dettagli. Ora invece c'è Gaia con Bossa Nostra.

Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio.

5 con Heroin, era la new hit delle 8:30 e noi siamo tornati in diretta e come detto ce ne andiamo a Castellaneta Marina. Torniamo alla giornata di Paolo di Pasquetta, giorno in cui diciamo mentre la comunità viveva gite fuori porte, feste, insomma si arrostiva da più parti. A Castellaneta Marina nel pomeriggio ci fu un episodio che solo per poco, solo per caso, non è diventato una tragedia. Un giovane di 19 anni, dopo una lite con un gruppo di ragazzi, si è messo in macchina e li avrebbe, secondo l'accusa, investiti volontariamente, ne avrebbe falciati ben 8. Una storia di cui vi abbiamo già raccontato tempo fa con Dario Benedetto di Gazzetta del Mezzogiorno, che proprio oggi nel quotidiano diretto da Mimmo Mazza in edicola racconta gli sviluppi giudiziari della vicenda. È stato infatti individuato il responsabile ed è stato indagato per lesioni gravi e plurime. È stato interrogato dal pubblico ministero Francesco Sansobrino, che conduce le indagini sulla vicenda, ma al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 19enne difeso dall'avvocato Egidio Albanese dinanzi al magistrato ha scelto per il momento di non rispondere alle domande. I fatti si verificarono in via Collins tra le 17:30 e le 18 di quel lunedì dell'Angelo. Il gruppo di ragazzi, tutti residenti a Castellaneta, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, sostava nei pressi di una villa privata e tra loro e l'autista del mezzo volarono parole pesanti per una, diciamo, per un confronto su una vicenda estranea a, diciamo, ai loro legami. E fu pian piano una sorta di escalation di violenza. 8 persone, alcune dei quali in bicicletta, furono falciate dalla Ford Fiesta Nera, poi abbandonata dal guidatore che si diede alla fuga. Si presentò volontariamente al pronto soccorso la mattina dopo e disse informalmente di essere stato lui quello che guidava quell'auto che aveva falciato quei ragazzi feriti. Ad avere la peggio fu un 16enne che per diversi giorni è stato ricoverato nel reparto di neurochirurgia per la presenza di alcune emorragie interne e di una frattura subauricolare, cioè diciamo vicino all'orecchio. Come detto, dopo quelle dichiarazioni informali i medici informarono le forze dell'ordine e l'uomo è stato, il 19enne è stato individuato e accusato. Inizialmente si pensava addirittura potesse essere l'accusa di tentato omicidio, perché sarebbe stato un gesto volontario quello di investirli, ma al momento le indagini hanno portato solo un'accusa di lesioni gravi plurime. Vedremo come si svolgerà per il resto la vicenda. Chiudiamo qui la nostra parte dedicata all'aggiornamento di cronaca. Quando torniamo parliamo ancora di Bakary Sako, ma lo facciamo attraverso una proposta lanciata da un movimento femminile, un murales per ricordare la morte ingiusta del 35enne. Ne parliamo tra pochissimo con Ilaria Pagliarulo. Ora vi lasciamo invece con Alex Warren. Questa è Fever Dream.

0: Warren su Cittadella alle 8.39. Siamo tornati in diretta sui 96.5 sul canale 94 del Digitale Terrestre. Come annunciato, torniamo a parlare del delitto di Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso a coltellate da un baby gang in Piazza Fontana all'alba del 9 maggio. Non ci occupiamo però di cronaca o dello sviluppo delle indagini in questo momento, ma di iniziative spontanee nate dopo la tragedia che ha sconvolto non solo la famiglia di Bakary Sako, ma anche l'intera comunità tarantina, che non solo non ci sta a passare per razzista o violenta, ma vuole che chiede a gran voce che questa storia in qualche modo diventi un monito per l'intera comunità. Una delle proposte arrivate nei giorni scorsi è quella di un murales che ricordi il 35enne maliano, una proposta arrivata da Fluxa Lab, il collettivo Fluxa Lab, un collettivo formato da quattro donne: Ilaria Pagliarulo, Annalisa De Florio, Greta Marraffa e Lucia Francioso. E questa mattina diamo il benvenuto qui a Cittadella proprio alla collega e amica prestata alla scuola, Ilaria Pagliarulo, che è in collegamento con noi. Buongiorno Ilaria.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno.
0: Prestata alla scuola perché quelli come noi, diciamo, il primo amore non lo scordano mai, purtroppo. Detto questo, sì, Ilaria, un murales, faccio la parte un po' del cattivo. Sono tante le proposte che stanno arrivando in questi nomi, addirittura quello di dare il nome della piazza Fontana a Bakary Sako. Perché un murales, a cosa servirebbe, cosa cambierebbe nell'immaginario collettivo?
1: Allora, noi di Fluxa Lab crediamo che un murales potrebbe essere una cosa un po' più, una maniera di ricordare, di avere sempre presente quello che è successo, in maniera più, diciamo, artistica, anche perché il murales visivamente è una cosa che colpisce, no, come tutte le arti visive, in maniera immediata, e quindi è anche una sorta di mappa della memoria che magari viene percorsa è percorsa per la città, tant'è che Taranto non è nuova ai murales. Per esempio abbiamo anche un murales iconico dell'artista Iorit nella zona di Tramontone per ricordare determinate cose, come anche a Taranto Vecchia ci sono stati vari esperimenti di murales anche su palazzi che purtroppo adesso, cioè purtroppo perché tolgono i murales, però che stanno rifacendo, quindi questa è una cosa buona, è proprio a ricordare le nostre debolezze, quello che dovrebbe essere rimesso a posto. Insomma, è una condizione, secondo noi di Fluxa Lab, un po' più essendo visiva, più
0: sostanzialmente un monito costante.
1: Esatto, un monito costante, è come se fosse appunto una statua, un qualcosa che tu, quando vai nelle grandi città, la prima cosa che vedi anche dal punto di vista storico sono i grandi monumenti, i grandi affreschi, le cose, no, che puoi vedere immediatamente, ed è anche ripercorri anche la storia in queste situazioni, no, del posto, del luogo, delle persone, e quindi pensiamo sia più adatto, ecco.
0: Fluxa Lab, dicevamo, è un collettivo di quattro donne che ha tra i suoi obiettivi quello della diffusione, della connessione di cultura e società. Avete già messo in campo un po' di iniziative, Ilaria?
1: Sì, allora noi vogliamo cercare di fare una cultura a 360 gradi, cerchiamo appunto di fare rete all'interno del nostro territorio, cercando appunto di inglobare nei nostri eventi più artisti possibile del territorio, e anche vari, quindi si parte dalla presentazione magari dei libri per arrivare poi anche all'ascolto della musica, alla mostra fotografica, all'artigianato. Cercare appunto e soprattutto portare le persone nei luoghi e quindi riappropriarci del pubblico in una certa maniera, no? Noi abbiamo già fatto un'iniziativa il 26 aprile scorso a Mercato Nuovo, abbiamo presentato un libro e poi c'è stato un aperitivo vegano, quindi per far anche un po' sensibilizzare la gente anche ad altre tematiche, c'è stata la musica e tutto, e poi il 3 giugno avremo il Beach Bop, ospiteremo Gennaro Giudetti, il nostro concittadino operatore umanitario, che è inutile che so presentare perché tutti voi lo conoscete, di cui parleremo appunto del suo ultimo libro, soprattutto delle sue emozioni, delle sue sensazioni, quello che ha provato a tornare per l'ennesima volta a Gaza e a vedere quello che è, purtroppo nel libro sta scritto benissimo quel che succede.
0: E allora continuate a seguire Fluxalab attraverso i canali, insomma, social, quelli giovani, diciamo, sì, di cui io purtroppo faccio parte solo in parte. Intanto grazie, in bocca al lupo. Lascia perdere, Ilaria, ti prego, ci conosciamo da una vita. Evitiamo, diciamo, di fare queste sceneggiate tra di noi, che, come dire, niente, è veramente, sa proprio di geriatria. Grazie, Ilaria Pagliarulo, grazie davvero per essere stato con noi. In bocca al lupo a voi di Fluxalab.
1: Quando... Grazie, ti aspettiamo, buon lavoro.
0: Ci provo. Quando torniamo invece, noi torniamo a parlare di TEF, di Taranto Eco Forum 2026, il bilancio lo faremo con Patrick Poggi, come è andata quest'anno. Adesso invece un po' di pubblicità.
2: Buongiorno Taranto, buongiorno Taranto, l'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra

Voice e Legends of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Don't Trade, i Duran Duran sul nostro Rewind alle 8:53 e qui su Cittadella torniamo a parlare di Taranto Eco Forum. Tracciamo un bilancio del TEF 2026 e ovviamente lo facciamo con Patrick Poggi che è in collegamento con noi. Buongiorno Patrick, bentornato.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti.
0: Allora, la prima cosa che mi verrebbe da chiedere è com'è andata, ma in realtà la prima cosa che ti chiedo è come stai, perché di solito qualche giorno dopo questi eventi che diciamo ti risucchiano in una maniera incredibile, c'è sempre quella scarica di adrenalina che poi ti porta, come dire, quasi a... ci hai ripreso innanzitutto da questi due giorni?
1: Sì, diciamo che ne possiamo parlare fra un mesetto.
0: Ah,
1: di questo,
0: vedi. Lo immaginavo, no, sì, lo immaginavo. Siamo... Vabbè, ma com'è andata tutta questa diffusione, spesa di energia? Anche quest'anno è riuscita, insomma, a farti sentire soddisfatto, a farvi sentire soddisfatti?
1: Beh sì, siamo molto soddisfatti per tante ragioni. Uno, perché il forum è andato molto bene da un punto di vista proprio dei contenuti, della partecipazione. Quest'anno è stata sicuramente l'edizione più partecipata. I numeri sono numeri importanti che non vanno sottovalutati, perché poi diciamo che la diffusione e il confronto su queste tematiche e sui progetti hanno bisogno anche di una partecipazione attiva da parte della platea, del pubblico, quindi dei cittadini, delle comunità, dei territori, per essere comunque, diciamo, appresi, ecco.
0: Allora, ti dicevo ieri quando ci siamo sentiti che i numeri sono importanti in questi eventi, perché tu giustamente mi dicevi è necessario far uscire dagli addetti ai lavori queste tematiche, fare in modo, no, che arrivino un po' a tutti, al maggior numero di persone possibili. Però la percezione che ho avuto io, come ti dicevo, è che davvero a eventi come questi ci si incontra perché si è consapevoli, soprattutto certamente tra gli addetti ai lavori, di trovare in qualche modo un compagno di viaggio in un'azienda, in un'istituzione, qualcuno che in qualche modo ti permetta di dare forma a un'idea, a una visione, o mi sbaglio?
1: No, è assolutamente così, perché poi in quell'evento, nel forum, anche durante tutto il cammino, no, che ci accompagna al forum, che come sai dura tanti mesi, poi i progetti vengono condivisi. La condivisione dei progetti avviene proprio perché si possano percorrere e realizzare insieme. Ne abbiamo avuto esempio, diciamo, quest'anno, il giorno prima del forum, quindi andando a fare il tour di alcune aziende. Quindi quello è fondamentale, perché poi si trovano anche joint ventures lì, ed è importante. Come è importante, ripeto, che poi la cittadinanza, le associazioni, tutte le persone che si impegnano su questi temi

0: siano coinvolti e siano messi nella condizione di conoscerle, perché sono ambiti, sono materie molto complesse, vanno affrontate per quello che sono e per come sono, quindi dove non ci può essere un livello di semplicità, di semplificazione.
1: Patrick, stiamo già pensando al TEF 2027?
0: Sì, assolutamente sì, ci saranno sicuramente tantissime novità, da partire dal format, a partire dal numero dei giorni, a partire anche dal luogo di realizzazione, anche diciamo dall'aspetto, se vogliamo, anche fieristico. Ci eravamo proposti che alla quinta edizione avremmo potuto affiancare una fiera al forum, quindi alla parte diciamo del confronto, del congresso. Ci saranno tante attività collaterali. Quindi sì, ci sono tante cose.
1: E allora, diciamo, godi di qualche altro giorno di riposo, ma non troppi però, e poi tocca tornare a lavorare per il 2027. Grazie a Patrick Poggi, grazie per TEF 2026. Buona giornata e buon riposo,
0: Grazie
1: Patrick.
0: Francesco, grazie a tutti, grazie, buona giornata e buon lavoro.
1: Grazie mille. Noi invece ci fermiamo qui, non resta che ricordarvi un po' di appuntamenti. Alle 14 il TG di Cittadella sul canale 94 e a seguire alle 15 Onda Rossoblu, l'approfondimento sullo sport del fine settimana con il Taranto che compie un passo in avanti verso la promozione. Poi vi ricordo che tutte le segnalazioni potete inviarcele a segnalazioni@cittadellatv.it oppure attraverso WhatsApp al 339 680 6868, e naturalmente corredate di video, foto e di tutto quello che può servire per inquadrare la problematica che state segnalando alla redazione, che naturalmente valuterà e poi insomma interverrà per raccontare i disagi e interpellare chi di competenza. Noi torniamo domani dalle 7 alle 9, ma prima di salutarci volevo mandare un abbraccio al nostro direttore generale Paolo D'Andria, che nelle scorse ore è stato colpito da un grave lutto, ha perso il suo papà. Insomma, volevo che gli arrivasse forte l'abbraccio e la vicinanza di almeno la mia personale, che in questi giorni non sono riuscito a sentirlo. E per chi fosse interessato, l'ultimo saluto al papà di Paolo sarà questa mattina alle 10:30 alla concattedrale alla chiesa concattedrale, la Gran Madre di Dio. Buongiorno Taranto, torna domani dalle 7 alle 9, ma voi mi raccomando, non andate via, restate su Cittadella.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: I negoziati USA-Iran slitta alla firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump, ma Teheran avverte. Se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani a rallentare i negoziati, anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
1: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglie in Libia con due italiani. La portavoce dice, forse sono stati arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
2: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
1: La politica, hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente, degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizione.
2: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato stamattina su un'autostrada nel centro del paese, causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stavano dirigendo verso nord, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
1: Calcio, Roma e Como conquistano la Champions League negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus che pareggia nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como alla Cremonese che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. I lariani sono per la prima volta in Champions League.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
3: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Sali sul palco di Night Live, le più belle esibizioni dal vivo nella notte di Cittadella alla radio. Vivi l'emozione di un grande concerto. Night Live, i più grandi artisti di sempre nelle più belle performance dal vivo.

0: dalle 22, la più bella musica dal vivo è Nightlife. Nightlife su Cittadella la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

Brutta Bella Visual Radio TV. Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 25 maggio 2026 è il 145esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.33. I santi del giorno sono San Gregorio VII e Sant'Agostino. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 maggio del 1928, poche ore dopo aver sorvolato il Polo Nord, il dirigibile Italia comandato dal generale Umberto Nobile perde quota e si schianta tra i ghiacci della Norvegia. Nel 1977 esce nei cinema statunitensi Star Wars, scritto e diretto da George Lucas, primo atto di una saga che ha dischiuso per il genere di fantascienza nuovi orizzonti. Nel 1992 Oscar Luigi Scalfaro viene eletto nono presidente della Repubblica Italiana. E nel 2020 l'afroamericano George Floyd muore soffocato da un poliziotto, Derek Chauvin, durante l'arresto, dando così il via ad una serie di imponenti manifestazioni contro il razzismo e gli abusi delle forze dell'ordine degli Stati Uniti nei confronti dei cittadini afroamericani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 maggio del 1935, nel giro di 45 minuti al Big Ten Meeting di Ann Arbor in Michigan, Jesse Owens stabilisce o deguaglia 4 record del mondo di atletica leggera. Tra gli

0: Eventi musicali, ricordiamo che il 25 maggio del 1963 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il Tangaccio. Nel 1979 Vasco Rossi rilascia il singolo Alba Chiara. E nel 1992 Gigi D'Alessio pubblica il suo primo disco Lasciatemi Cantare. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Padre Pio, al secolo Francesco Forgione. Nato a Pietrelcina il 25 maggio 1887 e scomparso a San Giovanni Rotondo il 23 settembre 1968. È stato un presbitero italiano dell'ordine dei frati minori cappuccini. La Chiesa Cattolica lo venera come santo. Ricordiamo Enrico Berlinguer, nato a Sassari il 25 maggio 1922 e scomparso a Padova l'11 giugno 1984. È stato un politico italiano, storico segretario del Partito Comunista Italiano. Ricordiamo anche Gaetano Scirea, nato a Cernusco sul Naviglio il 25 maggio 1953 e scomparso a Babski il 3 settembre 1989. È stato un allenatore di calcio e calciatore italiano di ruolo difensore, ruolo di cui è riconosciuto dalla stampa specializzata quale uno dei massimi interpreti nella storia del calcio, nonché icona di correttezza e signorilità. Compie oggi 49 anni l'attore e produttore cinematografico irlandese Cillian Murphy, star di Peaky Blinders e Oppenheimer. Spegne 42 candeline la cantante italiana Emma Marrone. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 maggio 1954 di Robert Capa. Considerato il padre del fotogiornalismo, è stato il più grande fotoreporter di guerra di sempre. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che tanti galli a cantar non fa mai giorno.
1: Successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV. La

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto.

0: Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual.

0: ora e per sempre sarà.
1: Pop-up. Musica e notizie.
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
3: Bentornati da Marzia Lucarini. Oggi voglio trasferirvi una ricetta molto particolare. Si tratta del coniglio alle mele renette, un frutto carnoso per eccellenza, di origini quasi certamente francesi. Pare infatti che provenga dalla Valle della Loira. Pur essendo al giorno d'oggi la sua coltivazione ampiamente diffusa, soprattutto nei paesi mediterranei, mantiene comunque nella sua madrepatria il primato di bontà e apprezzamento. Il suo nome deriva dal francese reine, letteralmente regina, tradotto in italiano con il termine renetta. In Italia, le regioni in cui è diffusa maggiormente la produzione di renette è il Piemonte e la Val d'Aosta, luoghi in cui questo frutto è particolarmente consumato. È una varietà che predilige un clima fresco e si è ben adattata anche al clima alpino delle regioni settentrionali italiane. La raccolta avviene generalmente a settembre. Tutti i frutti vengono poi riposti in apposite dispense e lasciati maturare fino a primavera. Ma veniamo alla ricetta di oggi, per la quale vi occorreranno questi ingredienti per circa 4 persone: un coniglio intero di circa 1 kg, un paio di mele renette, 2 cipollotti, 300 g di patate a pasta gialla, 200 g di porcini surgelati, 100 ml di brodo vegetale, un ciuffo di prezzemolo, olio extravergine di oliva, sale e pepe quanto basta. Allora, lavate il coniglio e se non è già tagliato, dividetelo a pezzi. Eliminate ai cipollotti le foglie esterne e la parte verde ed affettateli a striscioline sottili. Lavate, spellate e asciugate le patate per poi ricavarne dei quadrotti irregolari e non troppo grandi. Sciacquate il prezzemolo e tritatelo con un coltello, poi scaldate in forno a 180 gradi. Ungete una pirofila e rosolatevi il coniglio con i cipollotti per circa 5 minuti a fuoco vivace. Aggiungete il brodo, il sale ed una spolverata di pepe. Mescolate e trasferite il tutto in forno per una ventina di minuti. Sbucciate nel frattempo le mele eliminandone i semi. Tagliatele a tocchetti e mescolatele al coniglio. Unite i funghi e le patate e lasciate cuocere il tutto per altri 25 minuti in forno. A cottura ultimata, trasferite il coniglio su un piatto da portata e spolverizzate con il prezzemolo. Servite ben caldo. L'unione dei profumi e dei sapori, della frutta e degli ortaggi faranno di questo secondo piatto un successo assicurato. Ma ricordate, esiste merito senza successo, ma non esiste un successo senza qualche merito. Al vostro successo in cucina, io vi aspetto presto. Ciao!
2: Cucina con noi, gustosi quanto basta!

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale! Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella. La

0: grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto. Sono le 9:30.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Castellaneta Marina falciò con la propria auto 8 ragazzi dopo una lite. Il 19enne di Palagiano, indagato per lesioni plurime, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio davanti al PM Francesco Sansobrino. Il giovane è accusato di aver travolto con la propria auto 8 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 20 anni. I fatti risalgono alla scorsa Pasquetta. L'episodio, avvenuto in via Colli tra le 17:30 e le 18, sarebbe scaturito da un'animata discussione intercorsa poco prima tra l'indagato e il gruppo che stava trascorrendo la Pasquetta nei pressi

0: una villa. Il ragazzo ha scelto per ora il silenzio mentre proseguono gli accertamenti degli inquirenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ancora una truffa ai danni di un'anziana nel Tarantino: una donna di 76 anni di Massapra è stata raggirata da un malvivente che, fingendosi un avvocato al telefono, l'ha convinta che la figlia fosse rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Per evitare conseguenze legali, il truffatore ha richiesto un pagamento immediato. La vittima, spaventata, ha consegnato 500 euro in contanti a un complice giunto presso la sua abitazione. Scoperto l'inganno, la donna ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Si raccomanda la massima prudenza e di segnalare simili contatti sospetti al numero unico 112. E passiamo alle elezioni comunali. Anche nella provincia di Taranto si vota fino alle 15. L'affluenza in generale si attesta intorno al 55%. E Roccaforzata, il comune in cui i cittadini si sono recati maggiormente al seggio, con una percentuale del 63%. Seconda Montemesola con 62,67%, seguita dalla terza con il 61%. Affluenza in calo a Fregagnano, dove ha votato il 51% degli aventi diritto. Ultima Manduria con il 50%. Ma oggi è anche il giorno della presentazione ufficiale delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Taranto. I nomi dei candidati che si sfideranno il prossimo 14 giugno svelano un quadro politico frammentato: 5 liste attese divise tra le aree progressiste e conservatrice. Le operazioni di voto si terranno dalle 8 alle 20 a Palazzo della Provincia, dove i sindaci e i consiglieri comunali del territorio saranno chiamati a esprimere il loro voto ponderato. Non è in discussione la presidenza. Gianfranco Palmisano, subentrato lo scorso anno, resterà saldamente al timone dell'ente. L'elezione di secondo livello punta a definire l'assetto del nuovo consiglio, che guiderà le politiche di indirizzo e controllo dell'ente per i prossimi 2 anni. Debutta sabato 30 maggio alle 21 al Teatro Orfeo Le Amiche di Olga, una nuova produzione scritta e diretta da Clarizio Di Ciaula. Lo spettacolo, interpretato dalla compagnia nata dalla scuola di recitazione del teatro, segue le vicende di una scrittrice in crisi creativa che, affittando stanze a 3 donne, innesca una convivenza che virerà presto dal tono della commedia a quello del giallo psicologico, un racconto intrigante sui segreti e sul confine tra realtà e immaginazione. E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
1: La notte su Cittadella diventa Nightline. Nightline. Dal lunedì al venerdì, dalle 22, il viaggio tra le sonorità più cool.

0: Nightline. Vivi la notte con Cittadella la radio.
1: Cittadella, Cittadella. New hit.
2: Sono Silvia Salemi, un saluto a tutti gli amici di Cittadella TV e Cittadella la radio. Questo è il mio nuovo singolo, End of Silence.

0: Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto. Pop-up. Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Ben trovati da Massimo Mele. Apriamo con Samurai J, che ha pubblicato Amatore. Questo è il titolo del suo nuovo album. Amatore non è soltanto il suo cognome, ma un concetto che attraversa tutto l'album, racchiudendo la sua passione per la musica, la sua vita e l'amore in 13 tracce. Tra le featuring Serena Brancale, Belen, Federica Abate e Saif. Il nuovo singolo è Flamenco Paranoia. Dovremo invece aspettare il 19 giugno per il nuovo album di Ultimo, che nell'attesa ci regala il singolo Romantica, canzone che parla della nostalgia per un amore finito e della difficoltà di andare avanti dopo una separazione, ma senza rancore. Giovanotti ed Alfa insieme per Buon Vento, una canzone luminosa, ritmica, piena di movimento ed orizzonti aperti. Parla di partenze, attraversamenti e cambi di direzione, parla di libertà. Buon Vento di Giovanotti ed Alfa è l'augurio a chi oggi parte e sa che il maltempo prima o poi possa passare. Musica internazionale con Olivia Rodrigo, che ha pubblicato il singolo The Cure, che racconta l'altra faccia dell'amore, la rottura, lo strappo e lo sgretolarsi di una relazione. La cantautrice 23enne californiana ha però escluso ogni riferimento alla band inglese, nonostante Olivia e il frontman dei Cure, ovvero Robert Smith, siano legati da profonda stima ed amicizia. Ryan Tedd è invece il nuovo mixtape di Tedua, con 16 tracce che segnano un ritorno alle origini per il 32enne cantautore e rapper genovese, che riabbraccia quell'estetica ispirata al mondo della serie TV di OC, ma filtrata attraverso le sue esperienze personali e dunque crudo e diretto senza compromessi. Tra le featuring Anna, Ernia, Latrell, Nerissima Serpe e Saif. E passiamo a Mr. Rain, che è tornato con il singolo Lunedì Nero, dove anche questa volta racconta i sentimenti con sensibilità e profondità. Lunedì Nero rappresenta quella persona capace di sconvolgere ogni equilibrio, quell'errore che continuiamo a ripetere pur sapendo quanto possa farci male. Charlie XCX dà il benvenuto invece ai mesi più caldi con il suo nuovo singolo SS26, ovvero Spring Summer 26, canta Charlie su un sottofondo di sintetizzatori delicati. La canzone non è né rock né dance ed è una satira sul mondo della moda, capace di restituire la claustrofobia di una sfilata blindata dentro un bunker sotterraneo iper esclusivo, mentre fuori il mondo brucia. Un'atmosfera apocalittica che prende vita anche nel video. E lasciamo Charlie XCX per Clara e San Giovanni insieme per il loro nuovo singolo intitolato Le ragazze, una canzone elegante e contemporanea che celebra l'universo femminile e si caratterizza per un sound latino autentico. Le voci di Clara e San Giovanni si incontrano con naturalezza, raccontando una storia intensa ed autentica. Felici a metà invece la nuova canzone di Tiziano Ferro e Shiva, dal retrogusto malinconico di Vissuto Concreto, che parla di un tipo di tossicità e di codipendenza che rovina la vita di molte persone. Felici a metà segna anche la pubblicazione ufficiale di Sono un grande deluxe, riedizione dell'ultimo album di Tiziano Ferro. Lola Young, vincitrice di Grammy e Brit Awards e ora superstar, non ha deluso le aspettative con From Down Here, il suo nuovo singolo sincero e profondamente intimo, come non se ne sentivano da parte dell'artista del sud di Londra. Lavorare con il maestro della malinconia, ovvero James Black, deve aver sicuramente contribuito a questo risultato. Nuovo singolo dal sapore estivo per Elettra Lamborghini, il titolo è Bam Bam Bambina, dalle sonorità merengue e ritmi caraibici, un inno alla libertà di essere come si vuole. È il ritratto di una ragazza imperfetta, imprevedibile, ma anche indipendente. E chiudiamo il nostro lungo viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con Coez, che ha pubblicato From the Rooftop 3, terzo capitolo del format registrato in presa diretta. Il progetto arriva a quasi 10 anni dal primo capitolo. Con From the Rooftop 3 cambia un tassello, per la prima volta Coez ha inserito anche canzoni nuove, pubblicate direttamente in versione rooftop. E direi di salutare

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Mad Max a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella Visual Radio TV.

0: Cittadella Visual Radio TV. Un amore di radio e TV per Taranto. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più caldi degli ultimi 7 giorni. Scintille Hollywood, e che scintille! Spunta a sorpresa il flirt che fa sognare in grande i fan. Pamela Anderson, 58 anni, sarebbe pronta a fare spazio all'amore nella sua vita, proprio mentre attorno al suo nome iniziano a circolare insistenti indiscrezioni su un possibile avvicinamento con Tom Cruise. A rivelarlo una fonte vicina all'attrice in un'esclusiva pubblicata dal Daily Mail, che ha subito acceso il chiacchiericcio del jet set internazionale. Sarebbe tutto iniziato il mese scorso, quando il divo di Mission Impossible sarebbe rimasto folgorato dalla performance artistica dell'ex bagnina di Baywatch in The Last Showgirl, il film che ha segnato la sua acclamatissima rinascita artistica e che le è valso anche una candidatura ai Golden Globe, e forse le ha fatto persino trovare l'amore. Amore che avrebbe già bussato alla porta di un'altra superstar, Mel Gibson, che ha trascorso diversi mesi a Roma per le riprese della seconda parte di La Passione di Cristo. Proprio nella capitale avrebbe trovato la sua dolce metà. È stato infatti fotografato in atteggiamenti molto affettuosi con l'attrice italiana Antonella Salvucci. Alcune fonti parlano soltanto di solida amicizia, ma la paparazzata parla chiaro. Passeggiata romantica, cena a lume di candela e tanti, tantissimi baci, se non è un indizio questo. Clima ben diverso infine tra Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone, fino a poco tempo fa descritti come una coppia serena in barba alle voci su una crisi, e adesso invece indicati come definitivamente distanti. Se il pilota sarebbe propenso a un nuovo tentativo di riavvicinamento, lei non ci pensa proprio. Dopo la fine della storia con Raul Bova, papà delle sue 2 figlie e di quest'ultima liaison, per la bella spagnola è tempo di dedicarsi soltanto a se stessa e alla sua carriera. D'altronde, chi fa da sé fa per 3. È tutto, al prossimo appuntamento e baci baci.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.

0: buongiorno dalla redazione.
1: La politica: hanno riaperto stamani alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
0: I negoziati tra Stati Uniti e Iran, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz, per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei, nascosto al sicuro. Ottimista Rubio: all'accordo si può arrivare già oggi.
1: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
0: La cronaca: stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. Due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando intorno alle 5 di mattina ronco Ferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura dopo l'impatto con la bicicletta si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova.
1: I bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti alla scuola pubblica. Lo riporta il quotidiano La Repubblica, il quale aggiunge che nonostante la contrarietà dei genitori, a giugno i tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito dalla missione alla scuola primaria. I gemelli di 7 anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare. Se non saranno ritenuti idonei, partiranno dalla prima. La loro sorella maggiore di 9 anni invece sosterrà l'esame della scuola vigilante per capire se dovrà accedere dalla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza.
0: Estate alle porte, con picchi roventi già 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo, con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì 28 aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati, ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est.
1: Con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord e sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato in una compilation senza tempo, senza tempo. Vivi l'emozione di un ricordo. Rewind, ogni giorno su Cittadella, la radio. Partecipiamo Taranto.
5: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. Una nuova settimana insieme, una nuova giornata insieme, e partiamo con un abbraccio fortissimo. Noi ci stringiamo al nostro direttore generale Paolo D'Andria per la perdita del suo papà, e siamo tutti vicino a lui e vicino alla sua famiglia, perché per noi Paolo non è solo un collega, è un grande amico ed una grande persona, e così come lo era il suo papà. Quindi detto questo, oggi avremo tanti ospiti, parleremo delle notizie del nostro territorio, l'informazione, le storie, l'attualità. E scrivetemi al 339-680-6868-099-4730-144, il numero per intervenire in diretta, redazione@radiocittadella.it e la nostra mail. Mi raccomando, scriveteci e adesso si parte con la New Hit.
6: Cittadella. New Hit.

0: Sfreccia via veloce come
1: sempre. E lei è Elisa ed è una nuit di questa settimana. Il titolo è Amore è. Siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sul DAB Plus, le nostre frequenze Radio Cittadella, e ovviamente sul digitale terrestre, il canale 94 Cittadella TV. Adesso una breve pausa e ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Sport, l'informazione sportiva di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio e l'ultima giornata di Serie A. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di D'Acuña. Per i lariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. Avversario Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato quasi un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di casa dei Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. Ieri in campo anche Parma Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio i padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1, strepitoso Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Tennis, debutto slam da sogno per Federico Cinacchi al Roland Garros, supera in 5-7 Opelka e diventa il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Sinner. Meraviglioso Sonego che batte il francese Herbert dopo più di 4 ore di gioco in una partita finita oltre la mezzanotte. Fuori Bellucci con Alice. Oggi 4 azzurri in campo. In attesa dell'esordio di Sinner in programma domani, spazio alla numero 1 azzurra Jasmine Paolini, che timbrerà il suo esordio nel torneo alle 11 contro Jastremska. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Cobolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Pellegrino. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini, che torna a giocare il Roland Garros dopo 5 anni di assenza. NBA con una grande prova difensiva, i San Antonio Spurs rispondono alle ultime 2 sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. E per ora è tutto, a più tardi.
2: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Spot.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
6: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido.
0: Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
6: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
8: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info@oculistatarantino.it.
9: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
10: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
11: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
12: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri. What?

0: nostro rewind, Hathaway, What is Love? Mamma mia, questo pezzo, quanto l'abbiamo ballato, quanto l'abbiamo visto nei vari festival bar, nelle estati degli anni 90, perché non è stato solo il successo di un'estate in particolare, ma è veramente un grande successo ed è un evergreen, perché ogni volta che l'ascoltiamo ci batte forte il cuore. Adesso parliamo di Mediterraneo Chamber Music Festival. Da Oslo alla Puglia, la musica come ponte tra culture, avvia la seconda edizione Bridge, presentazione ufficiale, insomma, c'è stata e ci sono dei concerti dal 21 al 30 giugno tra Pulsano Taranto e Martina Franca, e ci sono tante cose e tanti appuntamenti da non perdere. E i prossimi proprio oggi a Taranto, poi domani e poi dal 21 al 30 giugno il festival, e ci saranno 10 giorni di grandi concerti e attività diffuse tra il chiostro del convento dei padri riformati di Pulsano, Palazzo Pantaleo a Taranto, e la masseria cappella a Martina Franca. Voi, se ricordate, abbiamo anche sentito e visto, no, il proprietario di masseria cappella a Martina Franca. Bene, adesso noi sentiamo, sì, siamo in collegamento telefonico, sì, con Rebecca Mantua. Ciao Rebecca, buongiorno, benvenuta. Ah, in video collegamento, ci siete? Ci siete, ok. Ciao Rebecca. Ecco, io non riesco a raggiungerli. No, non va questo video collegamento, perché probabilmente la loro linea non è sufficiente. Allora adesso proviamo a dire che devono risponderci al telefono e non prende neanche. E quindi dicevamo di questo festival, la diretta è così, amici, la diretta è questa. Il cartellone quest'anno vanta solisti di fama mondiale e astri nascenti come Christopher Park, Ivan Rabaglia, Anna Rina, Giochela, spero di pronunciarli bene, Andrea Scaffardi, Sofia Manvati, Joanna Annikoski e tanti altri. Ad arricchire l'offerta, ovviamente, ci saranno una conferenza sulla liuteria a cura di Sorin Suciu, le attività formative della Mediterraneo Academy, che è la residenza artistica per giovani talenti internazionali. Allora Rebecca, ci sei al telefono?
1: Sì, scusate, diciamo che tra poco avremo una conferenza, quindi insomma.
0: Va bene, benissimo. Allora, tra poco ci sarà la conferenza stampa, raccontaci tutto.
1: Allora, vi passo direttamente il direttore artistico, Romolo Lanza, che potrà sicuramente spiegare meglio di me un po' il tutto.
0: Grazie Rebecca. Ciao, buongiorno. Romolo, buongiorno, benvenuto.
2: Ciao.
0: Allora,
2: ciao.
0: Si parte, siamo pronti, adesso la conferenza stampa, raccontaci tutto.
2: Grazie innanzitutto di averci come ospiti, siamo molto felici di essere da voi. Sì, ieri abbiamo avuto l'evento di presentazione italiana, quello di presentazione internazionale si è tenuto ad Oslo ad aprile, insieme all'ambasciata, all'Istituto Italiano di Cultura e il Comites, e ieri invece appunto a Moody's Casa Viola a Taranto, è stato sold out, un bellissimo evento, abbiamo avuto musica, un lungo talk per spiegare qual è il nostro progetto e per quanto crediamo in Taranto e quanto vogliamo portare avanti l'idea di musica a Taranto, aprire questo tipo di format a un pubblico più mainstream, rendendo tutto più accessibile con delle chiavi di lettura, e poi un bellissimo movie di Alice Bulloni a chiusura dell'evento. Oggi invece abbiamo questa conferenza stampa in conservatorio a Taranto, che è un partner dell'evento, e dove sì, avremo modo di parlare ad esempio della Mediterraneo Academy che stavi citando proprio prima. È una bellissima esperienza per noi, perché stiamo dando la possibilità, anche grazie all'aiuto di Silvio Buzzico e dell'ETS, di garantire delle borse di studio per degli academist da tutto il mondo, che sono state offerte a un ragazzo di Taranto, Lorenzo Lomartire, del Conservatorio di Taranto, ma anche a Vittor Coelho dal Brasile e a un duo dalla Royal College di Copenaghen, quindi un duo danese. Quest'anno il festival ospiterà oltre 35 artisti da tutto il mondo, con concerti dal 21 al 30 di giugno, e sono appuntamenti davvero imperdibili a Pulsano, al convento dei padri riformati. Il 28 di giugno a Masseria Cappella c'è un evento molto molto speciale, avremo la mattina questa bellissima conferenza con un open class dell'Academy, un laboratorio di pasta, e poi ci saranno

0: degustazione del prodotti a chilometro zero della masseria, e poi la sera forse uno degli eventi più importanti del festival, che questa cena di gala con l'ottetto di Mendelssohn e un cast incredibile da tutto il mondo, quindi non vediamo l'ora.
1: Bellissimo, bellissimo. Insomma, voi state per iniziare la conferenza stampa. Io vi ringrazio per averci parlato del Mediterraneo Chamber Music Festival. Insomma, abbattere le barriere tra palco e platea, avvicinare le nuove generazioni alla musica da camera, vedere questi artisti che arrivano da tutto il mondo, e questo sarà un bellissimo festival. Allora, vi auguro un grosso in bocca al lupo, buon lavoro, soprattutto perché so quanto è importante, duro, difficile fare questo tipo di lavoro, questa organizzazione. Vi ringrazio. Ringraziamo anche il motociclista che è appena passato. Il bello della diretta. Grazie ragazzi, buona conferenza stampa e buon lavoro.
0: Buon lavoro, festival.
1: Ci vediamo presto, ciao.
2: Vi aspettiamo al festival, ciao.
1: Amici, continuiamo con la musica e mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 10:30.
2: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
3: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Castellaneta Marina falciò con la propria auto 8 ragazzi dopo una lite. Il 19enne di Palagiano, indagato per lesioni plurime, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio davanti al PM Francesco Sansobrino. Il giovane è accusato di aver travolto con la propria auto 8 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 20 anni. I fatti risalgono alla scorsa Pasquetta. L'episodio avvenuto in via Collins tra le 17:30 e le 18 sarebbe scaturito da un'animata discussione intercorsa poco prima tra l'indagato e il gruppo che stava trascorrendo la Pasquetta nei pressi di una villa. Il ragazzo ha scelto per ora il silenzio, mentre proseguono gli accertamenti degli inquirenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ancora una truffa ai danni di un'anziana nel Tarantino. Una donna di 76 anni di Massafra è stata raggirata da un malvivente che, fingendosi un avvocato al telefono, l'ha convinta che la figlia fosse rimasta coinvolta in un grave incidente stradale. Per evitare conseguenze legali, il truffatore ha richiesto un pagamento immediato. La vittima, spaventata, ha consegnato 500 euro in contanti a un complice giunto presso la sua abitazione. Scoperto l'inganno, la donna ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Si raccomanda la massima prudenza e di segnalare simili contatti sospetti al numero unico 112. E passiamo alle elezioni comunali. Anche nella provincia di Taranto si vota fino a alle 15. L'affluenza in generale si attesta intorno al 55%. E Roccaforzata, il comune in cui i cittadini si sono recati maggiormente al seggio, con una percentuale del 63%. Seconda Montemesola con 62,67%, seguita dalla terza con il 61%. Affluenza in calo a Fregagnano, dove ha votato il 51% degli aventi diritto. Ultima Manduria con il 50%. Ma oggi anche il giorno della presentazione ufficiale delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Taranto. I nomi dei candidati che si sfideranno il prossimo 14 giugno svelano un quadro politico frammentato: 5 liste attese divise tra le aree progressiste e conservatrice. Le operazioni di voto si terranno dalle 8 alle 20 a Palazzo della Provincia, dove i sindaci e i consiglieri comunali del territorio saranno chiamati a esprimere il loro voto ponderato. Non è in discussione la presidenza. Gianfranco Palmisano, subentrato lo scorso anno, resterà saldamente al timone dell'ente. L'elezione di secondo livello punta a definire l'assetto del nuovo consiglio, che guiderà le politiche di indirizzo e controllo dell'ente per i prossimi 2 anni. Debutta sabato 30 maggio alle 21 al Teatro Orfeo Le Amiche di Olga, una nuova produzione scritta e diretta da Clarizio Di Ciaula. Lo spettacolo, interpretato dalla compagnia nata dalla scuola di recitazione del teatro, segue le vicende di una scrittrice in crisi creativa che, affittando stanze a 3 donne, innesca una convivenza che virerà presto dal tono della commedia a quello del giallo psicologico. Un racconto intrigante sui segreti e sul confine tra realtà e immaginazione. E ora passiamo allo sport con Francesco Priuli.
4: Il Taranto reagisce e vince in rimonta la semifinale d'andata dei playoff per la promozione in Serie D. Battuto l'apice per 3-1, formazione ionica sotto nella prima frazione, poi tutto l'attacco a segno con lo Iodice, Aguilera e lo Savio. Per i rossoblù adesso in campagna domenica prossima si può anche perdere con un gol di scarto per accedere alla finale del 7-14 di giugno, che porta alla Serie D. Ricordiamo che nell'altro match la Gladiator ha battuto per 3-2 la formazione della Matese, e sul campo della Matese si giocherà sabato prossimo alle ore 16:30.
3: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Il re è tornato. Senti ogni nota.
3: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
2: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
4: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe. Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio, solo al cinema.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Pace, Salmo con la pesce, una new hit di questa settimana su Cittadella, la radio Cattive Abitudini. Amici, adesso ci spostiamo a Taranto perché al Sun Bay si è tenuta una giornata dedicata a tutti gli sport, organizzata da ASC di Confcommercio. Vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita.
2: Il sole, il mare di San Vito e l'energia travolgente di centinaia di appassionati. Una domenica di sport e movimento grazie alla manifestazione promossa dall'ASC provinciale, giunta ormai alla sua quinta edizione. Una vera e propria vetrina per le palestre e le realtà commerciali del territorio riunite al Sun Bay per promuovere il benessere psicofisico.
3: È importante fare attività motoria per quanto riguarda gli enti di promozione, soprattutto promuovere sul territorio e fare attività sportive in tutti i vari settori che noi proponiamo. Per questo stiamo organizzando sempre questi eventi, ripeto, sempre a titolo gratuito, per promuovere tutte le attività del territorio di Taranto e soprattutto le associazioni di Taranto.
2: Dai più piccoli fino alla terza età non esistono barriere quando si parla di attività motoria. Tra fitness, danza, arti marziali, l'evento ha registrato numeri da record, sdoppiandosi tra le attività in spiaggia e il grande raduno dedicato agli altri sport da combattimento presso il Palafium, muovendo complessivamente quasi 800 persone sul territorio.
4: Cerchiamo ovunque di avere attenzione per tutti, partendo dai piccoli e finendo ai grandi.
2: Tra le discipline più apprezzate della giornata spicca il Pilates posturale, inteso non solo come terapia riabilitativa, ma come un'opportunità di pura espressione e potenziamento per riscoprire le incredibili capacità del proprio corpo, sfidando ogni pregiudizio.
5: Ho portato una posturale che vuole smarcarsi dalla posturale che dà l'idea che la posturale debbano fare solo le persone malate o con problemi. Anche se abbiamo qualche problema, facciamo più cose di quello che tutti possano immaginare, specialmente noi ragazze.

che bello, dobbiamo imparare da questo, Pilates, la posturale, fare attività fisica, perché il nostro fisico, il nostro corpo è una macchina perfetta e dobbiamo imparare ad usarla e a gestirla bene. Adesso continuiamo, ci sono loro, Anima e Joji con Beautiful.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet.

0: sviluppo software, come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys

0: formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
4: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

London Grammar, How Does It Feel? Questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia, alla parte tecnica. Adesso parliamo dell'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, e ci sono stati tanti eventi, ci siamo abituati a tante cose, e anche alla 62esima edizione dell'International Piano Competition. Voglio parlare di questo insieme a Paolo Ruta. Ciao Paolo, buongiorno, bentrovato.

0: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
1: Allora, tante cose belle che ci racconti sempre, tante cose importanti. Raccontaci un po' tutto, com'è andata, com'è stato?
0: È andata benissimo. Abbiamo iniziato il 21 di maggio. Con 30 iscritti, se ne sono presentati 18 e per due giorni, il 21 e il 22, i giurati hanno avuto modo di ascoltarli, di valutarli e quindi hanno emesso il verdetto il 22 sera per comunicare in pratica chi erano stati gli 8 semifinalisti che si sono esibiti il 23 di maggio presso il Salone della provincia di Taranto, che ricordiamo è la sede storica del nostro concorso, e poi il 24 maggio, ovvero ieri sera alle 18, si sono esibiti i 4 finalisti. 4 finalisti hanno avuto un grande riscontro sia da parte del pubblico che dalla giuria, e la giuria stessa ha deciso di assegnare al 20enne di Empoli, Pierpaolo Buggiani, il primo premio. Quindi un premio che resta in Italia quest'anno, erano 9 anni che non avveniva ciò, e quindi siamo molto orgogliosi, anche perché ha eseguito una fantasia di Mendelssohn Bartoldi e le variazioni su un tema di Corelli di Rachmaninoff. Grande successo, grande entusiasmo tra il pubblico, tra i ragazzi del conservatorio che hanno assegnato anche una loro targa a colui o colei che hanno ritenuto essere il miglior finalista secondo loro. E quindi niente, se Pierpaolo Buggiani vive in provincia di Firenze, a Fucecchio, è nato a Lucca, quindi insomma è un pianista che si sta formando, ma ieri ha dimostrato di essere un grande fuori classe.
1: Che bello, che bello, che bello vedere questi artisti, questi ragazzi fare questo. Poi c'è il secondo premio ex aequo, giusto?
0: Secondo premio ex aequo, che è andato a Gian Antonio Frisone, altro ventenne di Napoli, e ad Aminat Omarova, una 22enne ragazza russa, molto molto brava. Anche Frisone ha meritato ampiamente questo secondo premio ex aequo. E poi c'è stato un terzo premio a una giapponese di 25 anni, a Naoto Mura. È stato davvero un bel concorso, a detta della giuria, che era presieduta da Jinju, che è una celebre pianista cinese di Pechino di chiara fama, ma c'erano insieme a lei il pianista Maurizio Baglini, che aveva già vinto il nostro concorso nel 93, ora è diventato un affermato concertista, Francesco Libetta, uno dei pianisti più importanti che abbiamo in Puglia, anche lui si è esibito diverse volte nella nostra stagione, Graham Scott, che è venuto dall'Inghilterra, era già stato in una nostra commissione qualche anno fa, così come lo è stato Claudio Stansky, che è della Germania. Devo dire, un bel concorso, respirata un'aria internazionale nella nostra città, e questo dimostra l'importanza che può avere un concorso come questo per lo sviluppo della cultura della nostra città nel mondo.
1: Assolutamente.
0: Questo lo dovrebbero capire un po' chi sta ai piani alti di questa città e cercare di sostenerci veramente.
1: Assolutamente, assolutamente. Magari chi sta ai piani alti non ha le competenze, no, per capire questo, però magari affidarsi.
0: Io sono arrivato ad una conclusione ultimamente, che non conoscendo la materia, parlo della materia cultura con la C maiuscola, hanno paura ad esprimersi, a approcciarsi per non fare brutte figure.
1: però la fanno lo stesso, perché se non si aprono e non si fidano dei professionisti e dei competenti, diventa difficile poi, no, fare cultura in questo posto.
0: Una manifestazione come questa in altre città, non solo italiane ma anche europee, nel mondo, un primo premio non è di 4.000 euro come lo facciamo noi, ma parliamo di 25.000 euro.
1: Esatto.
0: Parliamo di 10.000 euro, parliamo di 20 concerti offerti in tutta Europa. Se non c'è il sostegno degli enti locali, gli enti del territorio che capiscono l'importanza di una tale manifestazione, voglio dire,
1: non andiamo da nessuna parte. Invece non sarà difficile, perché noi ne parleremo e continueremo a raccontare sempre tutto quello che fa l'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, che è un'associazione storica, e già solo questo insomma la dice tutta. Però ci fidiamo del processo e crediamo in questo percorso, e così faremo, continueremo sempre. Paolo, va bene, grazie intanto per averci parlato.
0: Grazie a voi, grazie,
1: alla prossima.
0: Ci sentiamo presto.
1: Sì, per corde che suonano, poi ci sentiamo per quello.
0: Sì, a giorni ci sentiamo ufficialmente.
1: Va bene, grazie mille, buona giornata.
0: Grazie,
1: a presto, ciao.
0: Grazie
1: Paolo.
0: Ancora.
1: Grazie a te.
0: Ciao.
1: Amici, detto questo, mi raccomando, la cultura è alla base delle cose che noi possiamo fare. Do la linea alla regia e noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco, mi raccomando, sempre con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: La politica: hanno riaperto stamani alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
2: I negoziati tra Stati Uniti e Iran, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo blocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei, nascosto al sicuro. Ottimista Rubio: all'accordo si può arrivare già oggi.
3: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
2: La cronaca: stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. Due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura dopo l'impatto con la bicicletta si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova.
3: I bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti alla scuola pubblica, lo riporta il quotidiano La Repubblica, il quale aggiunge che nonostante la contrarietà dei genitori, a giugno i tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito dalla missione alla scuola primaria. I gemelli di 7 anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare. Se non saranno ritenuti idonei, partiranno dalla prima. La loro sorella maggiore di 9 anni invece sosterrà l'esame della scuola vigilante per capire se dovrà accedere dalla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza.
2: Estate alle porte, con picchi roventi già 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo, con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì 28 aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati, ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est.
3: Con questo è tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
4: Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
5: Made in Italy, la più bella musica italiana di tutti i tempi, firmata e cantata dai più grandi artisti. Made in Italy. Made in Italy. Tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 su Cittadella, la radio.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cabana, una unit di questa settimana su Cittadella alla Radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Piero Caffè, la regia, la parte tecnica. Adesso entriamo in videocollegamento qui proprio in diretta con la nostra Federica Pompamea. Ciao Federica.
1: Ciao. Buongiorno Annette, buongiorno a tutti.
0: Allora, raccontaci dove sei e cosa stai facendo.
1: Mi trovo precisamente a Palazzo di Città, dove in questo momento si sta svolgendo la presentazione dell'edizione 2026 del Delfis d'Oro per lo sport. È un evento che celebra gli atleti e le atlete, grandi e piccini, del territorio tarantino e della provincia, per consegnare a loro, diciamo, un riconoscimento per tutto quello che fanno a livello culturale e sportivo. Quindi si celebra la disciplina e il lavoro che svolgono durante l'anno. Quest'anno in particolare l'evento organizzato ovviamente da Fondazione Taranto 25 in collaborazione con Porte dello Ionio vedrà la partecipazione di 1500 atleti e atleti ed oltre 50 società sportive, quindi un risultato maggiore rispetto all'anno scorso. E proprio dell'edizione precedente, quindi della seconda edizione, perché questa è la terza, ho voluto parlare con
0: il direttore di Porte dello Ionio.
1: Porte dello Ionio, scusate.
0: Mauro Tatulli, prego.
1: Mauro Tatulli, sì.
0: Va bene, sentiamo e vediamo.
2: Lo scorso anno abbiamo avuto numeri importanti, quasi 2500 persone, e c'erano 45 società sportive. Quest'anno le società sportive sono aumentate, quindi ci aspettiamo tante più persone. I premi rimangono 14, però la cosa bella di questo evento è il fatto che i manager delle associazioni sportive creino dei curriculum ai propri ragazzi, e quindi ragazzi che hanno dimostrato di avere un fair play interessante, che abbiano delle capacità non solo sportive ma anche capacità di stare insieme agli altri, è fondamentale.
0: Bene, benissimo. C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere, Federica?
1: Sì, questa terza edizione è molto speciale perché quest'anno,

0: hanno voluto intitolare la borsa di studio a Cristian Cesario, giornalista sportivo che è venuto a mancare qualche mese fa. Certo. Un momento per celebrare proprio quello che è lo sport, la cultura, e di invogliare, diciamo, i ragazzi a proseguire le loro passioni e trasformarle, diciamo, in lavoro. E soprattutto metterci la passione. E per questo ho sentito il presidente di Fondazione Taranto 25,
1: Fabio Tagarelli. Bene, sentiamo e vediamo. Scusate. Prego.
2: Io sono già emozionato con 10 giorni di anticipo. Noi ogni anno abbiamo una borsa di studio che dedichiamo ad una bambina o un bambino under 12, e questa borsa di studio aveva un nome che è quello Leonida, personaggio, no, della storia di questa città. Da quest'anno la borsa di studio sarà dedicata, e per tutti gli anni a venire, ad una delle persone più belle che Taranto 25 ha avuto il privilegio di conoscere, e anche io personalmente, che è Cristian Cesario, indimenticabile giornalista della nostra città, ma soprattutto indimenticabile persona, perché oggi incontrare qualcuno che vede il mondo non col tratto della negatività e del malpensiero è un privilegio per chiunque ha avuto la fortuna di conoscerlo, frequentarlo, e quindi da oggi in poi noi vogliamo, nel nostro intento, rendere il nome di Cristian eterno. Ci sarà la famiglia, e quindi da quest'anno la borsa di studio è dedicata a Cristian Cesario.
1: Eh sì, è così, è così. C'è qualcosa che vuoi aggiungere, Federica?
0: Sì. Sì, l'appuntamento è per il 4 giugno al centro commerciale Porte dello Ionio. Ovviamente l'ingresso è gratuito e aperto a tutti quanti.
1: Benissimo, grazie. Grazie per questo collegamento in diretta. Buon lavoro e a presto. Amici, bene, grazie Federica Pompomea, che sempre lei in giro nella città, che ci racconta le cose, ci dà tutte le anteprime. Noi siamo felici di questo, perché i collegamenti che su Partecipiamo Taranto sono sempre in diretta, sono sempre molto veloci, però sappiamo tutte le notizie, questa è una delle modalità. Adesso noi continuiamo, c'è la meravigliosa Lady Gaga che ha fatto una roba pazzesca insieme a Daci, ce l'ascoltiamo, Runaway.

0: Way. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con...
4: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
5: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Capital Cities, Safe and Sound, questo è il pezzo, amici, per il nostro Rewind. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, siete sintonizzati su 96.5 FM, siete anche in streaming sul nostro sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV. Adesso parliamo di una decade. Tra i 40 e i 50 anni, lo leggo da un articolo di Focus Salute, perché i 40 anni sono l'età più stancante della vita, non è solo colpa dell'età, adesso vediamo perché. Tra i 40 e i 50 attraversiamo una tempesta perfetta, la biologia rallenta, i muscoli diminuiscono e le responsabilità arrivano al picco. Ma dopo i 60 le cose migliorano. Mamma mia, dobbiamo aspettare 20 anni, ragazzi, per vedere le cose migliorare. Però leggiamo questo articolo che mi sembra interessante. Vi siete mai chiesti qual è l'età fisicamente più stancante? E secondo Michelle Spear, professoressa di anatomia all'Università di Bristol, è proprio la decade che va dai 40 ai 50 anni. Sono finiti i tempi in cui si poteva lavorare, uscire con gli amici, ballare fino a tardi, la mattina ricominciare da capo, bla bla bla, freschi come rose. No, finito, non se può dire massa se resto. A 40 anni sembra più difficile scrollarsi di dosso la stanchezza, ma non perché siamo vecchi, ma perché diversi piccoli cambiamenti biologici convergono esattamente nello stesso momento in cui le richieste della vita spesso raggiungono il loro picco. E questo lo spiega proprio la Spear in un articolo su The Conversation. Inizia il declino dopo 40 anni? Non è proprio così. Intanto parliamo della forza dei 20. Nella prima età adulta il corpo è al massimo della propria forza, la forza muscolare è al top, anche se non facciamo attività fisica. E quando si hanno più muscoli, tutto costa meno energia. I mitocondri sono più numerosi ed efficienti, producono meno rifiuti metabolici e sottoprodotti infiammatori. Dormiamo in modo più profondo, i ritmi ormonali sono più stabili. Allora, in poche parole, a 20 anni l'energia è abbondante e indulgente. Invece la stanchezza dei 40, verso i 40 la massa muscolare inizia a diminuire, a meno che non ci si alleni, quindi facciamolo per mantenere un minimo, per reggere quel poco, ok? Anche il sonno cambia ed è meno profondo, e le donne in particolare hanno sbalzi ormonali, e questo influisce sull'energia e sul sonno. Il cervello è al massimo del suo carico cognitivo ed emotivo, quindi questa fase della vita normalmente abbiamo più responsabilità? Sì. Dobbiamo occuparci dei figli? Sì. Dei genitori? Sì. Della casa? Sì. Del lavoro? Sì. Quindi questo multitasking mentale e anche fisico prosciuga l'energia esattamente come il lavoro fisico. Ecco, va bene? Quindi questo è il relax dei 60. Invece allora con queste premesse dovremmo arrivare a 60 anni privi di energia. Se già a 40 partiamo così. Tuttavia non è sempre così, e anzi molti affermano il contrario. Questo perché con l'età le fluttuazioni ormonali spesso si stabilizzano, le responsabilità della vita poco poco diminuiscono, il carico mentale si riduce e l'esperienza rimpiazza le continue indecisioni. Questo quello che accade dopo i 50, ecco, insomma, e che aumenta la, tra virgolette, prevedibilità della vita. E questo ci permette di vivere meno al limite delle nostre riserve energetiche, e la stanchezza della mezz'età è dovuta quindi a uno squilibrio tra biologia e richieste. Proprio nel momento in cui carichi emotivi e mentali ci sono e pratici e sono anche al massimo, il nostro sistema diventa leggermente meno efficiente. Insomma,

se a 40 anni abbiamo 40 anni, sì, e ci sentiamo costantemente esausti, no, nel senso che io faccio tante cose, ecco, questo vorrei dirlo, questa ricerca che sto leggendo, io mi sento un po' stanca in certi momenti, ma amo così tanto quello che faccio che non mi sembra di sentire la stanchezza, però probabilmente è una mia cosa personale. La maggior parte delle persone con mille cose, multitasking, famiglia, figli, genitori, lavoro, eccetera, si sentono stanchi ed è giusto che sia così, è legittimo. Insomma, se ci sentiamo così non dobbiamo disperarci, non è un avvenimento, un avvertimento di declino inevitabile, è un segnale solo che le regole sono cambiate e quindi insieme alle regole è chiaro che cambiamo anche noi, va bene? Più a casa, più il libro, più la tisanina, più questa cosa. Ecco, dai, che bello stare col gatto a casa, eh? Dai, dai, bello, bello, amici. Continuiamo con un po' di musica, ci tiriamo su con questo pezzo di Francesco Gabbani.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Sono le 11 e 30 minuti.
0: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Valentina Castellaneta. Castellaneta Marina falciò con la propria auto 8 ragazzi dopo una lite. Il 19enne di Palagiano, indagato per lesioni plurime, si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'interrogatorio davanti al PM Francesco Sansobrino. Il giovane è accusato di aver travolto con la propria auto 8 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 20 anni. I fatti risalgono alla scorsa Pasquetta. L'episodio avvenuto in via Collins tra le 17.30 e le 18 sarebbe scaturito da un'animata discussione intercorsa poco prima tra l'indagato e il gruppo che stava trascorrendo la Pasquetta nei pressi di una villa. Il ragazzo ha scelto per ora il silenzio, mentre proseguono gli accertamenti degli inquirenti per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ancora una truffa ai danni di un'anziana nel Tarantino. Una donna di 76 anni di Massafra è stata raggirata da un malvivente che, fingendosi un avvocato al telefono, l'ha convinta che la figlia fosse rimasta con coinvolta in un grave incidente stradale. Per evitare conseguenze legali, il truffatore ha richiesto un pagamento immediato. La vittima, spaventata, ha consegnato 500 euro in contanti a un complice giunto presso la sua abitazione. Scoperto l'inganno, la donna ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare i responsabili. Si raccomanda la massima prudenza e di segnalare simili contatti sospetti al numero unico 112. E passiamo alle elezioni comunali. Anche nella provincia di Taranto si vota fino a alle 15. L'affluenza in generale si attesta intorno al 55%. E Roccaforzata, il comune in cui i cittadini si sono recati maggiormente al seggio, con una percentuale del 63%. Seconda Monte Mesola con 62,67%, seguita dalla terza con il 61%. Affluenza in calo a Fregagnano, dove ha votato il 51% degli aventi diritto. Ultima Manduria con il 50%. Ma oggi anche il giorno della presentazione ufficiale delle liste per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Taranto. I nomi dei candidati che si sfideranno il prossimo 14 giugno svelano un quadro politico frammentato. 5 liste attese, divise tra le aree progressiste e conservatrice. Le operazioni di voto si terranno dalle 8 alle 20 a Palazzo della Provincia, dove i sindaci e i consiglieri comunali del territorio saranno chiamati a esprimere il loro voto ponderato. Non è in discussione la presidenza. Gianfranco Palmisano, subentrato lo scorso anno, resterà saldamente al timone dell'ente. L'elezione di secondo livello punta a definire l'assetto del nuovo consiglio, che guiderà le politiche di indirizzo e controllo dell'ente per i prossimi 2 anni. Debutta sabato 30 maggio alle 21 al Teatro Orfeo Le Amiche di Olga, una nuova produzione scritta e diretta da Clarizio Di Ciaula. Lo spettacolo, interpretato dalla compagnia nata dalla scuola di recitazione del teatro, segue le vicende di una scrittrice in crisi creativa che, affittando stanze a 3 donne, innesca una convivenza che virerà presto dal tono della commedia a quello del giallo psicologico. Un racconto intrigante sui segreti e sul confine tra realtà e immaginazione. E ora passiamo allo sport con Francesco Priuli.
3: Il Taranto reagisce e vince in rimonta la semifinale d'andata dei playoff per la promozione in Serie D. Battuto l'apice per 3-1, formazione ionica sotto nella prima frazione, poi tutto l'attacco a segno con lo Iodice, Aguilera e lo Savio. Per i rossoblù adesso in Campania domenica prossima si può anche perdere con un gol di scarto per accedere alla finale del 7-14 di giugno, che porta alla Serie D. Ricordiamo che nell'altro match la Gladiator ha battuto per 3-2 la formazione della Matese, e sul campo della Matese si giocherà sabato prossimo alle ore 16:30.
2: E per questa edizione è tutto, ai prossimi aggiornamenti.
1: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
0: Cittadella, New Hit.

Live, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette, Piero Caffi, la regia, la parte tecnica. Adesso parliamo di paure. Ognuno di noi ha qualche paura, più o meno forte, più o meno insistente, e adesso parliamo della paura di cambiare e vediamo un attimino che cos'è. Il vero cambiamento personale lo sappiamo, lo diciamo sempre, lo sappiamo già, parte da dentro, ma spesso si arriva solo dopo aver toccato veramente il fondo, e non è ispirazione o un'illuminazione divina. La forza per allontanarsi da una situazione che ci fa soffrire viene quando il dolore è troppo intenso da sopportare. Quindi, perché cambiare ci fa paura? Secondo uno studio di Psychology Today, il cambiamento ci spaventa e questo è il motivo per cui preferiamo rimanere bloccati in una situazione dolorosa, ma conosciuta, rispetto ad una nuova e imprevista, come si dice, no? Diciamo sempre, ormai per fortuna questa frase la diciamo meno, che chi lascia il vecchio per il nuovo sa quello che lascia e non sa quello che trova. Va bene, però possiamo cambiare, possiamo provare una strada nuova, specialmente se la vecchia è dolorosa. Quindi la teoria della prospettiva di Kahneman e Tversky dimostra che le persone sono due volte più motivate a evitare una perdita che a perseguire il proprio benessere e la propria felicità. Il cervello si abitua anche a situazioni dolorose e con il tempo le riconosce addirittura come familiari, rendendo più difficile liberarsene. Quindi, solo quando il costo psicologico del restare supera la paura dell'ignoto, scatta un allarme, scatta quell'allarme che ci impone di voltare pagina. Toccare il fondo, quindi, non è una condanna, ma probabilmente può essere un punto di rottura necessario. La vera sfida e la nostra più grande opportunità dov'è? Sta nell'imparare a riconoscere i segnali di una situazione tossica prima che il dolore diventi l'unico motore del cambiamento. Andarsene prima che sia troppo tardi non è solo possibile, è proprio il primo vero atto di libertà. Amici, perché questo in tutte le cose, adesso non, la paura di cambiare può essere per mille motivi, per una storia affettiva, no? Per un partner, per un lavoro, per uno stile di vita, per un luogo in cui viviamo, perché certe volte, sapete, no? C'è chi sceglie e decide di chiudere una storia perché è dolorosa e si può fare. C'è chi sceglie di cambiare lavoro perché magari non si sente adeguato in quel posto e lo fa. E trova la forza di farlo. C'è chi sceglie di cambiare paese, di cambiare città, di cambiare vita, e lo può fare e lo fa, e si rende conto che parte di quel cambiamento è proprio un inizio, no? Probabilmente sicuramente di una nuova vita, ma di una felicità. E quindi non dobbiamo avere paura di cambiare. E abbiamo capito, leggendo questo articolo, perché tra virgolette preferiamo soffrire. Non è vero, non si preferisce mai soffrire, si resta in una situazione, anche se dolorosa, perché in qualche modo ci sembra familiare, no? E quindi bisogna avere la paura di fare. Certe volte si tocca il fondo, quindi da lì più in basso si può andare e si risale per forza su, quindi c'è questa forza, questa spinta maggiore. Sarebbe meglio non arrivare mai, se possibile, mai a toccare il fondo, perché diventa veramente una questione dolorosissima, molto dolorosa, e non va bene. Adesso, maledetto me, a proposito di questo, ci ascoltiamo Fulminacci con Maledetto me. Mi raccomando, amici, restate con noi, questa è Partecipiamo Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico, dottor Antonio.

Tarantino. Via Campagna 181 Taranto. Telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi, i successi di ieri.

il 1999, siamo tornati indietro nel nostro rewind con il cantante portoricano Ricky Martin, che ci ha fatto ballare, ci ha fatto sognare con Living la Vida Loca, con questo pezzo. Lo ricordate quanto ballavamo nel 99? Quando c'erano, insomma, ha avuto un grande successo mondiale negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo, per questo pezzo Ricky Martin. Tanti, guardate, ha fatto tante cose, tanti premi, tanti riconoscimenti, ha ricevuto anche diverse nomination ai Grammy Awards ovviamente da lì, da quel momento in avanti, Ricky Martin ha avuto un grande successo. A noi poi è sempre piaciuto tanto. Se non sbaglio è venuto anche a un Festival di Sanremo, o ricordo male questa cosa? No, Festival Bar probabilmente, ma Festival di Sanremo, Ricky Martin non me lo ricordo, lo vedrò subito. Festival di Sanremo,

Ricky Martin, perché ho questa sensazione, però non ricordo con precisione. Vediamo se sei mai stato. Sì, in diverse occasioni addirittura. Sia come promessa, adesso. Ah, 2001, me lo ricordo, vedete? Sì. Allora, è stato nell'86, ha debuttato giovanissimo, a soli 15 anni, come membro della boy band, vabbè, portoricana, Menudo. Poi nel 97, nel 2001 ha cantato She Bangs, ve la ricordate? Quell'edizione era condotta dalla Carrà. E poi nel 2017 è tornato come super ospite durante la serata di apertura del festival, che era condotta quell'anno da Carlo Conti. E sì, ce lo ricordiamo questo 2017 incredibile. Se non sbaglio c'era anche la De Filippi, ve lo ricordate questa? Così come un sogno. Va bene, comunque ci piace questo cantante, ci piace questo artista e ci è piaciuto riascoltare nel nostro Rewind questo pezzo. Ogni mezz'ora torna il Rewind, tornano i grandi successi del passato. Noi amici siamo arrivati al termine di questa puntata. Io ringrazio Piero Caffi e la regia della parte tecnica, ringrazio voi per averci seguito. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare di servizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie, può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it e scrivere al nostro WhatsApp 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti, perché come sapete Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Io detto questo vi ringrazio, abbiamo iniziato una nuova settimana insieme, il primo giorno della settimana insieme, continueremo domani come sempre, vi aspetto sempre precisi e puntuali qui su Partecipiamo Taranto. Ciao ciao.

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: È mezzogiorno.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra USA e Iran che consente di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato USA Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
4: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
5: La cronaca, due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato. I due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
4: A Nurri, nel sud Sardegna, la comunità è sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo Spano. Secondo i carabinieri, il padre stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'urto è avvenuto lungo una strada sterrata nella zona di Monte Guzzini. Il bambino sarebbe stato colpito dalla ruota posteriore ed è stato sbalzato a terra. Il padre risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto e il mezzo è stato sequestrato. I genitori hanno chiamato i soccorsi del 118, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
5: State alle porte con picchi roventi già a 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati, ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est. L'ondata di caldo anomalo sta interessando appunto tutta l'Europa con picchi significativi in Francia.
4: Calcio, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus che pareggi nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como per la prima volta in Champions. Alla Cremonese che retrocede in B con Pisa e Verona.
5: Con questo è tutto, a più tardi.
6: Cittadella Meteo. Inizio di settimana con l'anticiclone che regala tanto sole e un clima caldo, pienamente estivo. Nella prima parte della giornata qualche nube sparsa al nord sul basso Tirreno, qui anche con locali addensamenti e isolati rovesci. Per il resto ampio soleggiamento. Nel pomeriggio instabilità via via più marcata su Calabria, Sicilia e Arco Alpino, con possibili temporali, sempre buono altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
7: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
8: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Cominciamo con Sei Tu, cominciamo con Levante questo 25 maggio 2026. Buongiorno Taranto, sono le 7.28 e siamo sui 96.5 sul canale 94 del Digitale Terrestre. Buongiorno da Francesco Casula e buongiorno da Piero Caffio che guida la parte tecnica, e come sempre fino alle 9 vi faremo compagnia raccontandovi i temi principali di questa giornata che apriamo parlando di calcio, perché insomma arriva un'altra buona notizia, un nuovo passo avanti dei rossoblù verso la promozione dopo la rimontata di ieri pomeriggio. Ne parleremo tra pochissimo con il nostro Francesco Friuli, ascolteremo le voci dei protagonisti della gara di ieri contro Apice, poi parleremo di comuni al voto, 5 nel Tarantino, oggi alle 15 chiuderanno le urne e di questi scopriremo sicuramente almeno in 4, perché non è previsto il turno di ballottaggio, chi sarà il nuovo primo cittadino. E poi vedremo invece a Manduria, unico grande centro della provincia che potrebbe andare al secondo turno delle amministrative, che cosa accadrà. E sono le 8.20, anzi alle 8.20 noi avremo anche le nostre gocce di memoria, quindi mi raccomando non vi muovete, perché parleremo anche di Bacari Sacolo, faremo attraverso una proposta arrivata da Fluxalab, un movimento di 4 donne che propone la realizzazione di un murales in ricordo del 35enne del Mali ucciso in Piazza Fontana il 9 maggio scorso. E poi parleremo ancora di ITEF 2026, lo faremo insieme a Patrick Poggi, perché tireremo le somme di questa edizione 2026, si è conclusa da 2 giorni, che è diventata davvero un punto di riferimento nazionale per parlare di sostenibilità, progetto futuro, insomma tanti argomenti che come sempre sono a disposizione di chi ci ascolta sui 96.5 e chi ci guarda sul canale 94. Sono le 7.30, ci fermiamo per le Anuit, quando torniamo vi raccontiamo le pagine in edicola.
1: Cittadella, un amore di radio e TV per Taranto.
2: Cittadella, New Hit.

Vince, Salmo e Colapesce con Cattive Abitudini, la nostra new hit delle 7.30. E ora diamo velocemente uno sguardo alle prime pagine dei quotidiani in edicola. Gazzetta del Mezzogiorno apre con lo sport. Il Lecce resta in A. Impresa dei giallorossi, quarta salvezza di fila, futuro del Bari. Regna il mistero, è tutto da rifare per i biancorossi. I rossoblù invece, come sapete, ieri hanno portato a casa un altro risultato positivo che ci avvicina alla promozione. Ne parleremo tra pochissimo con il nostro Francesco Friuli. Sulla prima di Gazzetta si parla anche di cronaca, un pugno al medico, arrestato un incensurato. Bari, la fidanzata pretendeva il ricovero diretto in neurologia. È accaduto, come vi dicevo, al policlinico di Bari. E, marinerie e agricoltori appesi a Hormuz per energia e carburanti. La grande sfida tra Baruff e ideologia. Un pezzo firmato da Leonardo Petrocelli, che vi consiglio di leggere perché vi racconta in qualche modo come una crisi che apparentemente è così lontana in realtà abbia delle ripercussioni così immediate nelle nostre case. Sulla prima di Gazzetta si parla anche di sanità. Dopo i 7 direttori ASL, tocca ai super manager. De Caro deve scegliere 13 nuovi capi di dipartimento e l'ipotesi è quella che possa davvero cambiare tutto. All'interno della Gazzetta, nella pagina dedicata a Taranto, troviamo invece la cronaca. Investì 8 giovani, 19enne sotto accusa, deve difendersi dall'ipotesi di lesioni gravi plurime. È accaduto a Pasquetta, vi ricordate, a Castellaneta Marina, un 19enne alla guida dell'auto dopo una lite falciò 8 giovani al termine di una lite, provocando in alcuni casi anche dei danni significativi ai suoi avversari. Sull'edicola invece, ancora violenze contro i medici, arrestato il marito di una paziente, condanna unanime delle istituzioni per il ministro Schillaci. Picchiare un dottore significa colpire lo Stato. Si parla anche ancora qui di Bakary Sakho, la salma torna in Mali, scrive Vittorio Ricapito sull'edicola. E poi anche qui c'è spazio per lo sport, ovviamente il Lecce è salvo 1-0 al Genova. Chiudiamo con la prima di Quotidiano, pugno al medico, un arresto, il ministro è intollerabile, policlinico, pretendeva il ricovero della moglie Schillaci, così si aggredisce lo Stato. E al centro della pagina invece, ucciso dal branco in piazza e passa anche l'ambulanza, il video finisce nell'inchiesta, si parla del delitto di Bakary Sakho, il transito già 13 minuti prima dell'altro mezzo di soccorso, e uno dei video catturati dalle forze dell'ordine, e nel quale, lo stesso video tra l'altro, dal quale si vede il branco della baby gang che trascina fuori dal bar il malcapitato del Mali. Chiudiamo con lo sport, grande rimonta, il Taranto un piede in finale playoff, i rossoblù ribaltano l'apice, ora il ritorno, Danucci una vittoria per i nostri tifosi. E proprio col Taranto partiremo tra pochissimo con i nostri approfondimenti, avremo con noi Francesco Friuli che ci racconterà i dettagli della gara di ieri contro Apice. Insomma, cercheremo di capire davvero come è andata al di là del risultato. Ora in compagnia di Francesco Gabbani, un po' di Summer Funk.

0: Summer Funk era Francesco Gabbani. Sono le 7:40 e come annunciato noi cominciamo i nostri approfondimenti. Lo facciamo dando il bentornato qui a Cittadella a Francesco Friuli di Cittadella TV. Buongiorno Francesco.
1: Buongiorno, buongiorno, buona settimana.
0: Non so se abbiamo qualche problema con il collegamento perché sento a tratti. Francesco, mi senti?
1: Io ti sento benissimo. Riproviamo subito.
0: No. Va bene, eccoci qua. Allora, Francesco, una remontada che fa non solo risultato e un passo avanti verso la promozione, fa anche morale la prestazione di Rossoblù, o mi sbaglio?
1: Sì, sicuramente il secondo tempo del Taranto, Taranto ha vinto, lo ricordiamo, l'andata della semifinale per la promozione in Serie D, battendo per 3-1 la formazione dell'Apice, che è andato in vantaggio nel primo con un arco all'11esimo di Pesce, pareggiato al 42esimo del primo tempo da un calcio di riquistato dallo Iodice, trasformato dallo stesso capitano del Taranto. Da lì nasce un'altra partita. Il Taranto nei primi 20 minuti è sembrato sfilacciato in difficoltà, tra i reparti. Da quel momento in avanti il Taranto invece cresce, nel secondo tempo trova il gol del vantaggio di Aguilera su un cross di De Rosa dalla sinistra, un tocco da parte di Lo Savio e poi praticamente all'interno dell'area piccola il tocco di palla di Aguilera, che poteva entrare anche quel pallone completamente in porta. Tenderci. Inizialmente contestato dai giocatori dell'Apice perché gli stessi ritenevano che fosse stata una spinta sul difensore. Mentre invece poi il 3-1 è stato a 5 minuti alla fine, un gol pesante quello del 3-1, quello di Lo Savio in contropiede sul lancio di Marino è entrato, perché è un gol pesante perché tanto si porta con il doppio vantaggio e nella gara di ritorno servirà tanto vantaggio. In che senso? Nel senso che il Taranto può perdere anche di un gol, passerebbe il turno.
0: Ecco Francesco, invece da un punto di vista fisico, come ci sono arrivati i rossoblù in questa fase più che avanzata, diciamo, della stagione?
1: Taranto sta bene, questa è l'altra buona notizia di ieri, che Taranto sta bene in palla, ha riuscito a cambiare il secondo tempo. Ed era una cosa che non si vedeva da tanto, forse l'avevamo vista un po' nella gara contro il Bisceglie, quindi diciamo metà febbraio, metà marzo, ecco, per intenderci, un Taranto così, e prima di un nuovo richiamo di preparazione che a questo punto è servito tantissimo la formazione di Ioni. Dobbiamo dire la verità, il Taranto in questo momento ci è sembrato, anche vedendo l'altra segnale, tra Gladiator Natese che si è giocata sabato ed è stata vinta dalla Gladiator per 3-2, la formazione ionica è riuscita, insomma, in quella gara a poter vedere una squadra, il Gladiator, che è andata un po' più in difficoltà. Quindi in questo momento delle quattro mi sembra quella che sta messa meglio fisicamente. Però poi dal punto di vista mentale sarà fondamentale riuscire a raggiungere la migliore condizione di forma nelle partite del 7 e del 14 di giugno, quello che Taranto arrivasse.
0: Francesco, tutto questo e tanto altro sarà oggi nella trasmissione alle 14 con Onda Rossoblù.
1: Sì, dopo il telegiornale delle 14, sì, alle 15. Alle 15 in replica. Alle 14 noi faremo i nostri classici servizi, insomma, quelli che riguardano la partita di ieri. Dobbiamo ringraziare anche coloro che ci hanno sentito ieri in Radio Cronaca, perché ovviamente ieri era una partita importante, quindi ringraziamo i nostri radioascoltatori che ci hanno seguito, nonché voglio ringraziare anche tutti coloro che ci hanno anche seguito sui social, su Instagram e su Facebook, perché noi abbiamo permesso, insomma, ieri, vista l'importanza della partita, di poter ascoltare praticamente in tempo reale le interviste one to one che abbiamo fatto ai protagonisti in campo. Quindi vogliamo ringraziare innanzitutto i nostri radioascoltatori e coloro che ci seguono sui social, e quindi vi invito a seguire sui social, a seguire il nostro sito anche Cittadella TV, radiocittadella.it. dalle 15 Onda Rossoblù, approfondimenti, parleremo anche del Gladiator, vi do questa anteprima perché della partita del Gladiator abbiamo il capitano proprio della Gladiator con noi ospite. Parleremo anche del Fin d'Oro, perché c'è una dedica speciale che sarà fatta dalla Fondazione Taranto 25, e questo, insomma, ci tenevo a dirlo, ma non scopriamo nulla. Alle 15 in replica alle 21 ci vediamo
0: sempre sul canale 94 del Digitale Terrestre con Onda Rossoblù. Grazie a Francesco Friuli, buona giornata e buon lavoro Francesco.
1: Ciao, ciao, buona giornata a tutti.
0: E una parte di quelle interviste one to one di cui parlava Francesco ve le anticipiamo in piccola parte, tra pochissimo dopo la pubblicità, quindi mi raccomando, restate con noi.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: My Life, Don't You Forget It All Talk, il nostro rewind delle 7.52. Torniamo invece al presente. E, nel primo tempo eravamo un po' contratti, abbiamo preso il gol in circostanze rocambolesche, poi abbiamo alzato il livello della pressione ed è tutto cambiato. Una vittoria per i nostri tifosi, sono le parole di Ciro Danucci, l'allenatore del Taranto, che come vi dicevamo poco fa, ieri ha vinto per 3-1 sull'Apice, facendo un piccolo passo in avanti nella promozione. Ora cominciamo ad ascoltare le voci dei protagonisti e partiamo proprio dal tecnico Danucci.
1: Mister, un importante successo da parte del Taranto per 3-1, primo tempo bloccato, poi il Taranto si è sbloccato da 43 su quel calcio di rigore. Che è successo in quei primi 20 minuti?
2: Ma io non direi Taranto bloccato, abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio o per pareggiare. È stato qualche volta bravo il portiere avversario, qualche volta siamo stati un po' imprecisi noi, però abbiamo avuto tante occasioni per poter arrivare o al vantaggio o pareggiare la partita. Poi naturalmente l'episodio del rigore è stato molto importante, il rigore netto, il braccio era molto largo, Nicola ha calciato un rigore abbastanza pesante e quello ci ha permesso di rientrare in spogliatoio un po' più tranquilli. Poi il secondo tempo comunque siamo entrati in campo con un piglio diverso, avevamo pure il vento a favore che non si vedeva ma dava parecchio fastidio, quindi siamo stati bravi nella gestione della partita, potevamo spingere qualcosa in più, però faceva molto caldo, il doppio vantaggio è meritato e siamo contenti.
1: Ecco, adesso il doppio vantaggio significa avere due risultati e mezzo a disposizione, mentalmente si può preparare diversamente questa partita?
2: No, ma cioè, non dobbiamo pensare a nessun vantaggio o meno, noi prepareremo la partita naturalmente come se andassimo a giocarla sullo 0-0, perché è giusto che sia così. Abbiamo visto oggi che tutte le partite sono difficili, perché l'Apice è davvero una bella squadra, ben messa in campo, che ha delle ottime qualità anche individuali, quindi dobbiamo andare lì e battagliare e cercare di fare la nostra gara.
1: Due cambi pesanti per il Taranto, Sansò problema un po' più serio, però Del Vino ha fatto bene, è entrato con giusto piglio, Vukoja e Di Polantonio tra i migliori.
2: Sì, io all'inizio avevo un dubbio, che era quello di Sansò con Del Vino, per una questione soprattutto di minutaggio. Ho messo in campo De Rosa, che non giocava una partita da un po', e stessa cosa dovevo fare con Del Vino il primo tempo, solo che poi ho optato proprio per questo su Sansò, che mi dispiace tantissimo perché spero che non si sia fatto granché, però Fabio quando è entrato ha fatto veramente molto bene. Stessa cosa dicasi per Konaté, spero che non si sia fatto nulla di particolare, ma poi quando è entrato anche Gianmarco ha fatto veramente una grande gara, con grande personalità, sono stati bravi entrambi.
0: E a Massafra ieri, prima è arrivata la paura perché sono stati gli ospiti dell'Apice a passare in vantaggio, poi la rimonta dei rossoblù, sono andati a segno lo Iodice, Aguilera e lo Savio, e noi ascoltiamo la voce dell'uomo che ha riportato il risultato in parità, amico di Francesco Friuli, c'è proprio lo Iodice.
1: Nicola, lo Iodice, il gol che ha riaperto la partita, ma la tua prestazione soprattutto sottolineata dalla standing ovation del pubblico, seconda consecutiva. Lo Iodice c'è, il Taranto c'è e due gol di vantaggio al ritorno.
3: Partiamo dal presupposto che posso fare sempre meglio, no? Però
1: questa è anche una battuta che facciamo sempre.
3: Ho cercato di dare il possibile, anche perché adesso fa caldo, non è facile, quindi i secondi tempi sono tosti, però oggi è stata veramente una bellissima partita, siamo andati sotto con un'ottima squadra, ben allenata, però siamo stati veramente clamorosi a rimanere in partita e a ribaltarla.
1: Ecco, hai detto bene, rimanere in partita, perché nel primo tempo c'era stato quello scollamento tra centrocampo e dei reparti, ecco, difesa centrocampo attacco, che aveva fatto un po' preoccupare, però poi, ripeto, da quel gol è cambiato un po' tutto. Cosa è successo secondo te nel primo tempo?
3: No, non è successo niente, solo che iniziamo a affrontare gli avversari bravi, ben allenati, non giochi da solo, non fai 11 contro 0, quindi ed è normale che puoi andare in difficoltà. Noi siamo andati in difficoltà i primi 15 minuti, però penso che poi abbiamo giocato a una porta e meritavamo forse anche il quarto gol, però ci va bene così, dobbiamo lavorare ancora in settimana e dobbiamo andare lì con la testa che siamo 0-0, perché non è ancora finita.
0: E allora tutte le altre voci dei protagonisti le ascolterete, come detto, dalle 15 su Onda Rosso Blu, in onda sul canale 94, su Cittadella TV, con il nostro nostro Francesco Friuli. Tra pochissimo invece noi vi parliamo di votazioni, perché ci sono 5 comuni del Tarantino che rinnovano il primo cittadino, il consiglio comunale. Chi sono, quali sono le affluenze, chi saranno in qualche modo i candidati, lo scopriremo tra pochissimo proprio qui. Ce l'andremo a fare un giro tra Manduria, Montemeso.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22. Alla scoperta

0: presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit.

Irama alle 8.08, la New Hit che dà via alla seconda ora di Buongiorno Taranto. Bentornati su 96.5 sul canale 94 del Digitale Terrestre. Come annunciato, adesso parliamo di elezioni amministrative. 5 comuni al voto nella provincia di Taranto. Si va dalla più grande, Manduria, al comune più piccolo dell'intero arco territoriale, che è Rocca Forzata, poco meno, all'incirca 1000 anime. E oggi le urne si sono aperte ieri per l'intera giornata fino alle 23, oggi si continua a votare dalle 7 alle 13, alle 15 e poi scusate, cominceranno le operazioni di spoglio per 4 comuni. E quindi per Fragagnano, per Roccaforzata, Montemesola e la terza scopriremo da subito chi sarà il primo cittadino, la prima cittadina, perché dato il numero di abitanti non è prevista il secondo turno, non è previsto quindi che si arrivi al ballottaggio. L'unico comune nel quale tutto questo è possibile è invece proprio il comune Messapico, Manduria. La percentuale di affluenza di ieri a Taranto nella provincia è stata del 54,09%, in particolare 49,78% a Manduria e poi la terza 60,81%, 62 a Montemesola, 50 a Fragagnano e il 63 a Roccaforzata. E poi oggi, come detto, sarà tutto aperto fino alle 15, poi cominceranno le operazioni. Dicevamo, Manduria è l'unico comune che può, sopra i 15.000 abitanti, e quindi che può andare al ballottaggio già in programma per il 7 e 8 giugno, qualora dovesse succedere. È la competizione, diciamo, tra quelle che ci sono in provincia di Taranto più numerosa, se vogliamo, più frammentata. 6 candidati sindaco, 15 liste, oltre 300 candidati consiglieri comunali. Il centrodestra Manduria si è presentata con San Marco, Domenico San Marco, che è sostenuto da un'ampia coalizione composta da Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati, Democrazia Cristiana, Partito Liberal Democratico e Area Civica Popolare. Poi accanto all'area tradizionale del centrodestra c'è la candidatura civica di Cosimo Lariccia, sostenuta dal movimento Manduria Noscia, che è detto, diciamo, in manduriano vero e proprio. Sul fronte opposto invece il cosiddetto Campo Largo si presenta diviso. Il Movimento 5 Stelle ha candidato Fabiana Rossetti, che è assessora uscente della giunta di Gregorio Pecoraro, e poi c'è invece Stefania Ruggeri, che tiene insieme Alleanza Verdi Sinistra, Demos, Rifondazione e Partito Democratico. A completare il quadro, riconducibile in qualche modo alla maggioranza uscente, c'è Vito Andrea Marigiò, che è stato vice sindaco di Pecoraro. Insomma, la maggioranza di Pecoraro si è sostanzialmente più che divisa. Alla terza invece i candidati sono 3: Angelo Cefalo, Giuseppe Cristella, che fu già sindaco di La Terza diversi anni fa, e Giuseppe Suglia. La curiosità è quella che invece vede candidato come semplice consigliere comunale alla Terza l'ex assessore regionale Gianfranco Lopane. E poi a Fragagnano invece la competizione è a 2 tra Fragagnano 6.0, che ha l'unica candidata donna della provincia di Taranto, Lucia Traetta, e poi la lista dei conservatori, che si chiama Nuovi Orizzonti, che sostiene Alfonso D'Attesi. A Montemesola lo scontro invece a 3 tra la cosiddetta dinastia dei Punzi, che è stata... è a 2.

tra la dinastia dei Punzi, che è già stato sindaco per due mandati, adesso dovrebbe succedere in qualche modo al fratello, e poi con l'altra lista Montemesola Oltre, che è candida invece Donato Alba. Chiudiamo invece con Rocca Forzata, il più piccolo, dicevamo, comune della provincia di Taranto, ma anche quello che insomma arriva anche da un commissariamento, perché non solo Michelangelo Serio, l'ex sindaco, è stato sfiduciato dalla sua maggioranza, ma il comune di Roccaforzata è in dissesto economico, cioè ha fatto crack, non aveva più i soldi a causa dei debiti accumulati dalle amministrazioni precedenti, non era più, come dire, solvibile. Ora i candidati sono tre, si ricandida l'ex sindaco Michelangelo Serio, contro di lui ci sono Vincenzo Manzo e Mario Santo, e insomma è una competizione tutta aperta, perché immaginate 900 anime, caccia veramente all'ultimo voto, perché vince chi ne prende anche solo uno in più. Detto questo, non resta che vedere come andrà oggi pomeriggio dalle 15 lo spoglio. Naturalmente tutti i risultati li troverete non solo su Cittadella, ma anche domani mattina nello speciale che dedicheremo qui a Buongiorno Taranto. Tra poco invece parliamo noi di rigassificatore e di una comunità, quella di Rizzazzurro, che si ribella e dice: perché proprio qui? Non lo vogliamo, abbiamo già dato. Intanto vi lasciamo con Bruno Mars, Risk It All.

0: accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Gabriel su Cittadella, le 8:24, il nostro Rewind. Siamo tornati in diretta e ce ne andiamo a fare un giro dalle parti di Lido Azzurro, perché come sapete il comune ha già detto di no all'ipotesi di un rigassificatore sulle coste del Tarantino, ma il comitato spontaneo in difesa del territorio non ci sta e continua a tenere alta la guardia, cioè nel senso a loro non basta il no del comune, continuano a ritrovarsi in presidio per ribadire che il territorio non va toccato. Vi raccontiamo tutto quello che è accaduto nel servizio di Deborah Notarnicola.
1: Siamo felici di sapere che il comune è contrario al rigassificatore. Così il coordinamento Lido Azzurro, rappresentato da Laura Musillo, nell'incontro pubblico di sabato al quale hanno preso parte l'assessora all'ambiente del comune di Taranto, Fulvia Gravame, ed il consigliere comunale Antonio Lenti. Ma soprattutto vogliamo sapere, ha continuato il coordinamento, con quali strumenti, con quali strategie, con quali tempi il comune si sta opponendo a questo progetto. Se il comune è in contatto con la regione e con altri enti coinvolti, qual è la posizione della regione, se c'è un fronte istituzionale comune all'interno della giunta comunale, se si sta dialogando anche con provincia, ministeri, autorità portuale, ASL, ARPA, Istituto Superiore di Sanità e Prefettura, e se sì, quali sono gli esiti di queste interlocuzioni. Altro punto, questa vicenda non può restare chiusa tra proponente, ministero ed enti tecnici. I cittadini devono poter parlare direttamente nel procedimento con chi decide. E infine, l'amministrazione comunale riconosce pubblicamente che Lido Azzurro e l'idea di futuro che Taranto dice di voler costruire non sono compatibili con un nuovo grande impianto industriale? Il coordinamento Lido Azzurro ha avvertito, nelle risposte ricevute nell'assemblea pubblica, la volontà da parte del comune di collaborare, pur non essendo vincolanti di osservazioni dell'ente civico, dunque ammettendo un peso relativo delle stesse. L'assessora Gravame ha garantito che la regione ha incaricato ARPA per le valutazioni del caso e che da iniziali dichiarazioni del governatore De Caro si evince una sostanziale contrarietà. Continua dunque ad essere determinante la pressione popolare che il coordinamento promette non mancherà. Doppio fronte, quindi, da una parte il comune di Taranto per quello che potrà fare, dall'altra i cittadini che ci tengono a reagire contro i tentativi di identificare Lido Azzurro come area industriale, ignorando le grandi potenzialità di questa parte di territorio cittadino.
0: Insomma, guardi alta difesa dell'ambiente, ma anche del diritto, come dire, a godere anche degli spazi che il territorio ha. E ce ne andiamo invece quando torniamo di nuovo a Taranto, o meglio nella provincia di Taranto, andiamo a Castellaneta Marina per raccontarvi quello che è accaduto a Pasquetta. Un 19enne falciò

con l'auto, otto giovanissimi dopo una lite, ci sono dei risvolti giudiziari e vi racconteremo tutti i dettagli. Ora invece c'è Gaia con Bossa Nostra.

0: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge. Un viaggio di stile nella notte di Cittadella, la radio. L'eleganza e il fascino della musica, delle parole, delle emozioni. Silk and Soul, il venerdì dalle 21 alle 22, con Piero Caffio, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella, New Hit.

I Maroon 5 con Heroin era la new hit delle 8:30 e noi siamo tornati in diretta e come detto ce ne andiamo a Castellaneta Marina. Torniamo alla giornata di Paolo di Pasquetta, giorno in cui diciamo mentre la comunità viveva gite fuori porte, feste, insomma si arrostiva da più parti. A Castellaneta Marina nel pomeriggio ci fu un episodio che solo per poco, solo per caso, non è diventato una tragedia. Un giovane di 19 anni, dopo una lite con un gruppo di ragazzi, si è messo in macchina e li avrebbe, secondo l'accusa, investiti volontariamente, ne avrebbe falciati ben 8. Una storia di cui vi abbiamo già raccontato tempo fa con Dario Benedetto di Gazzetta del Mezzogiorno, che proprio oggi nel quotidiano diretto da Mimmo Mazza in edicola racconta gli sviluppi giudiziari della vicenda. È stato infatti individuato il responsabile ed è stato indagato per lesioni gravi e plurime. È stato interrogato dal pubblico ministero Francesco Sansobrino, che conduce le indagini sulla vicenda, ma al momento si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il 19enne, difeso dall'avvocato Egidio Albanese dinanzi al magistrato, ha scelto per il momento di non rispondere alle domande. Infatti si verificarono in via Collins tra le 17:30 e le 18 di quel lunedì dell'Angelo. Il gruppo di ragazzi, tutti residenti a Castellaneta, di età compresa tra i 16 e i 20 anni, sostava nei pressi di una villa privata e tra loro e l'autista del mezzo volarono parole pesanti per una, diciamo, per un confronto su una vicenda estranea a, diciamo, ai loro legami, e fu pian piano una sorta di escalation di violenza. 8 persone, alcune dei quali in bicicletta, furono falciate dalla Ford Fiesta nera, poi abbandonata dal guidatore, che si diede alla fuga. Si presentò volontariamente al pronto soccorso la mattina dopo e disse informalmente di essere stato lui quello che guidava quell'auto che aveva falciato quei ragazzi feriti. Ad avere la peggio fu un sedicenne che per diversi giorni è stato ricoverato nel reparto di neurochirurgia per la presenza di alcune emorragie interne e di una frattura subauricolare, cioè diciamo vicino all'orecchio. E, come detto, dopo quelle di informali, i medici informarono le forze dell'ordine e l'uomo è stato, il 19enne è stato individuato e accusato. Inizialmente si pensava addirittura potesse essere l'accusa di tentato omicidio, perché sarebbe stato un gesto volontario quello di investirli, ma al momento le indagini hanno portato solo un'accusa di lesioni gravi plurime. Vedremo come si svolgerà per il resto la vicenda. Chiudiamo qui la nostra parte dedicata all'aggiornamento di cronaca. Quando torniamo parliamo ancora di Bakary Sako, ma lo facciamo attraverso una proposta lanciata da un movimento femminile, un murales per ricordare la morte ingiusta del 35enne. Ne parliamo tra pochissimo con Ilaria Pagliarulo. Ora vi lasciamo invece con Alex Warren, questa è Fever Dream.

0: Alex Warren su Cittadella alle 8.39, siamo tornati in diretta sui 96.5 sul canale 94 del Digitale Terrestre. Come annunciato, torniamo a parlare del delitto di Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso a coltellate da un baby gang in Piazza Fontana all'alba del 9 maggio. Non ci occupiamo però di cronaca o dello sviluppo delle indagini in questo momento, ma di iniziative spontanee nate dopo la tragedia che ha sconvolto non solo la famiglia di Bakary Sako, ma anche l'intera comunità tarantina, che non solo non ci sta a passare per razzista o violenta, ma vuole che chiede a gran voce che questa storia in qualche modo diventi un monito per l'intera comunità. Una delle proposte arrivate nei giorni scorsi è quella di un murales che ricordi il 35enne maliano, una proposta arrivata da Fluxa Lab, il collettivo Fluxa Lab, un collettivo formato da 4 donne: Ilaria Pagliarulo, Annalisa De Florio, Greta Marraffa e Lucia Francioso. E questa mattina diamo il benvenuto qui a Cittadella proprio alla collega e amica prestata alla scuola, Ilaria Pagliarulo, che è in collegamento con noi. Buongiorno Ilaria.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno.
0: Prestata alla scuola perché quelli come noi, diciamo, il primo amore non lo scordano mai, purtroppo. Detto questo, sì, Ilaria, murales, faccio la parte un po' del cattivo. Sono tante le proposte che stanno arrivando in questi nomi, addirittura quello di dare il nome della piazza Fontana a Bakary Sako. Perché un murales? A cosa servirebbe? Cosa cambierebbe nell'immaginario collettivo?
1: Allora, noi di Fluxa Lab crediamo che un murales potrebbe essere una cosa un po' più, una maniera di ricordare, di avere sempre presente quello che è successo in maniera più, diciamo, artistica, anche perché il murales visivamente è una cosa che colpisce, no, come tutte le arti visive, in maniera immediata, e quindi è anche una sorta di mappa della memoria che magari viene percorsa per la città, tant'è che Taranto non è nuova ai murales. Per esempio abbiamo anche un murales iconico dell'artista Iorit nella zona di Tramontone per ricordare determinate cose, come anche a Taranto Vecchia ci sono stati vari esperimenti di murales anche su palazzi che purtroppo adesso, cioè purtroppo perché tolgono i murales, però che stanno rifacendo, quindi questa è una cosa buona, è proprio a ricordare le nostre debolezze, quello che dovrebbe essere rimesso a posto. Insomma, è una condizione, secondo me, secondo noi di Fluxa Lab, un po' più essendo visiva, più
0: sostanzialmente
1: immediata,
0: un monito costante.
1: Esatto, un monito costante, è come se fosse appunto una statua, un qualcosa che tu, quando vai nelle grandi città, la prima cosa che vedi anche dal punto di vista storico sono i grandi monumenti, i grandi affreschi, le cose, no, che puoi vedere immediatamente, ed è anche una, ripercorri anche la storia in queste situazioni, no, del posto, del luogo, delle persone, e quindi pensiamo sia più adatto, ecco.
0: Fluxa Lab, dicevamo, è un collettivo di 4 donne che ha tra i suoi obiettivi quindi è quello della diffusione, della connessione di cultura e società. Avete diciamo già messo in campo un po' di iniziative, Ilaria?
1: Sì, allora noi vogliamo cercare di fare una cultura a 360 gradi, cerchiamo appunto di fare rete all'interno del nostro territorio, cercando appunto di inglobare nei nostri eventi più artisti possibile del territorio, e anche vari, quindi si parte dalla presentazione magari dei libri per arrivare poi anche all'ascolto della musica, alla mostra fotografica, all'artigianato, cercare appunto e soprattutto portare le persone nei luoghi e quindi riappropriarci del pubblico in una certa maniera, no? Noi abbiamo già fatto un'iniziativa il 26 aprile scorso a Mercato Nuovo, abbiamo presentato un libro e poi c'è stato un aperitivo vegano, quindi per far anche un po' sensibilizzare la gente anche ad altre tematiche, c'è stata la musica e tutto, e poi il 3 giugno avremo il Beach Bop, ospiteremo Gennaro Giudetti, il nostro concittadino operatore umanitario, che è inutile che so presentare perché tutti voi lo conoscete, di cui poi parleremo appunto del suo ultimo libro, soprattutto delle sue emozioni, delle sue sensazioni, quello che ha provato a tornare per l'ennesima volta a Gaza e a vedere quello che è, purtroppo nel libro sta scritto benissimo, quel che succede.
0: E allora continuate a seguire Fluxalab attraverso i canali, insomma, social, quelli giovani, diciamo, sì, di cui io purtroppo faccio parte solo in parte. Intanto grazie, in bocca al lupo. Lascia perdere, Ilaria, ti prego, ci conosciamo da una vita. Evitiamo, diciamo, di fare queste sceneggiate tra di noi, che, come dire, niente, è veramente, sa proprio di geriatria. Grazie, Ilaria Pagliarulo, grazie davvero per essere stato con noi. In bocca al lupo a voi di Fluxalab.
1: Quando... Grazie, ti aspettiamo, buon lavoro.
0: Ci provo. Quando torniamo invece, noi torniamo a parlare di TEF, di Taranto Eco Forum 2026, il bilancio lo faremo con Patrick Poggi, come è andata quest'anno. Adesso invece un po' di pubblicità.
2: Buongiorno Taranto. Buongiorno Taranto. L'informazione del mattino. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Il Mad Max 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Mad Max. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
6: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
7: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: Dream Trade, i Duran Duran sul nostro Rewind alle 8:53 e qui su Cittadella torniamo a parlare di Taranto Eco Forum. Tracciamo un bilancio del TEF 2026 e ovviamente lo facciamo con Patrick Poggi che è in collegamento con noi. Buongiorno Patrick, bentornato.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti.
0: Allora, la prima cosa che mi verrebbe da chiedere è com'è andata, ma in realtà cambio, la prima cosa che ti chiedo è come stai, perché di solito qualche giorno dopo questi eventi che diciamo, ti risucchiano in una maniera incredibile, c'è sempre quella scarica di adrenalina che poi ti porta, come dire, quasi a... ci hai ripreso innanzitutto da questi due giorni?
1: Sì, diciamo che ne possiamo parlare fra un mesetto.
0: Ah,
1: di questo,
0: vedi. Lo immaginavo, no, sì, lo immaginavo. Vabbè, ma com'è andata tutta questa diffusione, spesa di energia? Anche quest'anno è riuscita insomma a farti sentire soddisfatto, a farvi sentire soddisfatti?
1: Beh sì, siamo molto soddisfatti per tante ragioni. Uno, perché il forum è andato molto bene da un punto di vista proprio dei contenuti, della partecipazione. Quest'anno è stata sicuramente l'edizione più partecipata. I numeri sono numeri importanti che non vanno sottovalutati, perché poi diciamo che la diffusione e il confronto su queste tematiche e sui progetti hanno bisogno anche di una partecipazione attiva da parte della platea, del pubblico, quindi dei cittadini, delle comunità, dei territori, per essere comunque diciamo appresi, ecco.
0: Allora, ti dicevo ieri quando ci siamo sentiti che i numeri sono importanti in questi eventi, perché tu giustamente mi dicevi è necessario far uscire dagli addetti ai lavori queste tematiche, fare in modo, no, che arrivino un po' al maggior numero di persone possibili. Però la percezione che ho avuto io, come ti dicevo, è che davvero a eventi come questi ci si incontra perché si è consapevoli, soprattutto certamente tra gli addetti ai lavori, di trovare in qualche modo un compagno di viaggio in un'azienda, in un'istituzione, qualcuno che in qualche modo ti permetta di dare forma a un'idea, a una visione, o mi sbaglio?
1: No, è assolutamente così, perché poi in quell'evento, nel forum, anche durante tutto il cammino, no, che ci accompagna al forum, che come sai dura tanti mesi, poi i progetti vengono condivisi. La condivisione dei progetti avviene proprio perché si possano percorrere e realizzare insieme. Ne abbiamo avuto esempio diciamo quest'anno, il giorno prima del forum, quindi andando a fare il tour di alcune aziende. Quindi quello è fondamentale, perché poi si trovano anche joint ventures lì, ed è importante. Come è importante, ripeto, che poi la cittadinanza, le associazioni, tutte le persone che si impegnano su questi temi siano coinvolti e siano messi nella condizione di conoscerle, perché sono ambiti, sono materie molto complesse, vanno affrontate per quello che sono e per come sono, quindi dove non ci può essere un livello di semplicità, di semplificazione.
0: Patrick, stiamo già pensando al TEF 2027?
1: Sì, assolutamente sì, ci saranno sicuramente tantissime novità, da partire dal format, a partire dal numero dei giorni, a partire anche dal luogo di realizzazione, anche diciamo dall'aspetto, se vogliamo, anche fieristico. Ci eravamo proposti che alla quinta edizione avremmo potuto affiancare una fiera al forum, quindi alla parte diciamo del confronto, del congresso. Ci saranno tante attività collaterali. Quindi sì, ci sono tante cose.
0: E allora, diciamo, godi di qualche altro giorno di riposo, ma non troppi però, e poi tocca tornare a lavorare per il 2027. Grazie a Patrick Poggi, grazie per TEF 2026. Buona giornata e buon riposo, Patrick.
1: Grazie Francesco, grazie a tutti, grazie. Buona giornata e buon lavoro.
0: Grazie mille. Noi invece ci fermiamo qui, non resta che ricordarvi un po' di appuntamenti. Alle 14 il TG di Cittadella sul canale 94 e a seguire alle 15 Onda Rossa Blu, l'approfondimento sullo sport del fine settimana con il Taranto che compie un passo in avanti verso la promozione. Poi Vi ricordo che tutte le segnalazioni potete inviarcele a segnalazioni@cittadellatv.it oppure attraverso WhatsApp al 339-680-6868 e naturalmente corredate di video, foto e di tutto quello che può servire per inquadrare la problematica che state segnalando alla redazione, che naturalmente valuterà e poi insomma interverrà per raccontare i disagi e interpellare chi di competenza. Noi torniamo domani dalle 7 alle 9, ma prima di salutarci volevo mandare un abbraccio al nostro direttore generale Paolo D'Andria, che nelle scorse ore è stato colpito da un grave lutto, ha perso il suo papà, insomma volevo che gli arrivasse forte l'abbraccio e la vicinanza di almeno la mia personale, che in questi giorni non sono riuscito a sentirlo. E per chi fosse interessato, l'ultimo saluto al papà di Paolo sarà questa mattina alle 10:30 alla concattedrale di alla chiesa concattedrale, la Gran Madre di Dio. Buongiorno Taranto, torna domani dalle 7 alle 9, ma voi mi raccomando non andate via, restate su Cittadella.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Oh, no, Mas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo!
4: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entra un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia.
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
2: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
2: Sono solo incredibilmente bello.
9: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
10: Sam, mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
10: Non sapevo dove altro andare.
9: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
10: Me.
9: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
10: Posso fartele sentire se vuoi.
9: Non voglio smettere proprio ora.
10: Di fare cosa?
9: Di non ascoltare la tua musica.
10: Non volevo tagliarti fuori.
9: Ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Vedrai.
10: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
9: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
10: Non mi piace.
9: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
10: Lo so.

0: intriga.
1: Sì.
2: Daniel, dammi solo un minuto. Rilassati.
3: Daniel,

0: erano anche sull'auto di ieri sera. Erano tre graffi come questi.
1: Non vi siete fermati, vero? È qualcosa di demoniaco.
2: Ci sta inseguendo.
3: San Cristoforo, proteggi l'oggi. E non vi vediate. Tanti ottimi di opportunità. Se il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino. Il pericolo è vicino.
1: Nessuno sfugge al passeggero.

0: Il benvenuto a Maria.
1: Con questa faccia qua, questi occhi così poco avvezzi all'acume, ha rivoluzionato i trapianti.
2: La scoperta di qualcosa di nuovo produce in un essere umano un'emozione molto precisa.
3: Vai, grande!
4: Di che natura è la vita? Non è che appare e che poi scompare, no? Trasmigra come.
1: Hai sentito il verso dei pipistrelli?
5: Non me ne frega niente.
6: Lo Stato italiano, non so se si è capito, non ci tiene a spendere per noi. Hanno bloccato tutto.
2: Tutto quello che vediamo e non vediamo è fatto di atomi e molecole.
7: Si muove.
4: Ma è una specie di alieno enorme, una specie di bestia cattiva, però è piccolo. Rischia di avere più di 20.000 anni.
1: Per una volta il mondo si renderà conto di noi.
8: Come ci si sente?
7: Io non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.
4: La città del ghiaccio ha il valore della fiaba, però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
7: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
4: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
9: Una persona non può essere processata due volte per lo stesso crimine. Io so quando Rodney Hollingshead è stato ucciso. So anche chi è il vero colpevole. No, basta così. Forza! Il finale ve lo leggerò domani.
10: Si è fermato sul più bello!
11: Stava per dire chi è l'assassino!
12: È stato il dottore!
13: Ah, smettila!
10: Ci risiamo!
14: Ieri notte è successa una cosa terribile. Il nostro pastore è stato ucciso!
10: No! Giorgio non può essere morto!
15: Probabilmente è un infarto. Temo che non sia una grande storia per lei.
16: A meno che non ci sia qualcosa di insolito.
15: No, ho guardato dappertutto. Intorno al caravan, sotto al caravan.
16: Ha provato a guardare dentro?
15: Si può fare.
17: Che cosa faremo?
14: George ci amava. Ci ha letto decine di queste storie. Noi troveremo il colpevole.
18: Pensate di essere così intelligenti da risolvere un caso? Voi lo sapete? Come gli umani chiamano le persone stupide che non sanno pensare?
17: Polly!
18: Pecore!
19: Sta parlando di te.
20: Lydia Arbuckle, ci sono 30 milioni di dollari.
14: Sappiamo qual è il movente. Le persone che vengono nominate sono i sospettati. Tu cerca una finestra più comoda.
19: Vado.
17: Qui il pick up del vicino.
19: Stai pensando quello che penso io? Sfondiamolo di brutto!
10: Sì!
14: Ne abbiamo parlato. Non bisogna sfondare le cose a meno che...
19: A meno che non ci sia un valido motivo per sfondarle.
21: Sono la figlia di George.
14: È stata qui quella notte.
15: Avrei anch'io una domanda. Lei ha per caso un fidanzato?

0: detto?
1: Questa è una domanda standard che qualunque investigatore...
2: Seguitemi!
3: Siamo agnellini mansueti
4: o terribili montoni irrequieti?
5: Il mondo reale è un po' più complicato di un libro.
6: Noi non abbiamo paura.
7: Ma Paul, che cos'è?
6: Credo sia una strada.
7: Ma di che cosa è fatta?
6: Non di erba, questo è sicuro.
8: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV. Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
9: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
10: Il TAR di Lecce sospende l'ordinanza con cui il sindaco Bitetti il 13 aprile scorso aveva imposto il fermo della centrale termoelettrica di Acciaierie d'Italia. Il tribunale ha infatti accolto il ricorso dell'azienda siderurgica col quale si chiedeva appunto di sospendere l'atto del sindaco. E intanto un nuovo tassello investigativo nelle indagini sulla morte di Sacco Baccari. Agli atti degli investigatori c'è un video nel quale si vedrebbe un'ambulanza passare proprio dal luogo. E nel momento dell'omicidio si chiudono intanto alle 15 le urne nei comuni chiamati al voto. Nella provincia di Taranto sono 5: Manduria, Fragagnano, Montemesolo alla terza e Roccaforzata. A tra poco.
8: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
11: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio,

0: la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
1: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvare Ecuador, un patrimonio unico al mondo.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto, dal 17 al 21 giugno.

0: Un cordiale saluto ai nostri telespettatori. In apertura, la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale di sospendere l'ordinanza con cui il primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, aveva il 13 aprile scorso imposto lo stop della centrale termoelettrica di Acciaierie d'Italia. Sentiamo.
1: Il TAR di Lecce ha sospeso l'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti, il 13 aprile scorso, aveva imposto il fermo dell'attività della centrale termoelettrica di Acciaierie d'Italia. Il tribunale ha infatti accolto il ricorso dell'azienda siderurgica, col quale si chiedeva appunto di sospendere l'atto del sindaco. Ma il TAR ha comunque posto delle condizioni all'ex Ilva. Entro 60 giorni, infatti, Acciaierie d'Italia dovrà trasmettere il piano di riduzione delle emissioni, eventualmente valorizzando le soluzioni tecniche già attive che le consentirebbero, secondo le prospettazioni contenute nel ricorso, il sostanziale abbattimento delle emissioni. Entro i successivi 30 giorni, il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana di ARPA Puglia, Ares Puglia ed ASL Taranto dovranno pronunciarsi sul piano che Acciaierie d'Italia è obbligata a presentare, pena il fermo della centrale.
0: Il quadro investigativo sulla morte di Sacco Baccari intanto si arricchisce di un nuovo elemento agli atti degli investigatori, un video nel quale si vedrebbe un'ambulanza passare proprio dal luogo e nel momento dell'omicidio.
1: Un nuovo tassello investigativo rende ancora più drammatica la tragica fine di Sacco Baccari, il bracciante del Mali, ucciso in Piazza Fontana il 9 maggio scorso. Agli atti degli investigatori, infatti, c'è un video nel quale si vedrebbe un'ambulanza passare proprio dal luogo dell'omicidio. Il passaggio sarebbe stato registrato alle 5:26 di quella maledetta alba. Secondo quanto trapela, nel video si vedrebbe l'ambulanza fare una breve sosta e poi ripartire, probabilmente perché impegnata in un altro intervento. Il passaggio di quell'ambulanza sarebbe quindi avvenuto prima che partisse la telefonata con la richiesta di soccorso al 118 alle ore 5:34. L'ambulanza con a bordo gli operatori che poi tentarono per 50 minuti di rianimare Sacco arrivò nel giro di 5 minuti alle 5:39. Ora sarà compito del medico legale verificare se un intervento più immediato avrebbe potuto salvare la vita al bracciante ucciso a seguito dell'aggressione di un gruppo di giovanissimi. Dall'autopsia eseguita sul corpo di Sacco Baccari è emerso che delle 3 coltellate inferte al giovane maliano, una sarebbe stata quella mortale, un fendente che gli ha reciso l'arteria aorta. Per l'omicidio sono indagati 2 maggiorenni, Fabio Sale di 20 anni e Cosimo Colucci di 22 anni, e 4 minorenni. Sarebbe stato proprio uno dei minori, un quindicenne, a sferrare le coltellate che hanno ucciso Sacco Baccari.
0: Si è tenuto intanto questa mattina il momento conclusivo degli Stati Generali della Cultura.
1: Le immagini di Piazza Fontana hanno aperto gli Stati Generali della Cultura. Ad invadere la piazza, diventata un simbolo dopo la

0: brutale uccisione di Sacco Bakari un gruppo di giovani danzatrici. Un video per trasmettere un messaggio fondamentale: l'arte e la cultura per sconfiggere la violenza. Al Teatro Fusco l'appuntamento conclusivo dopo i percorsi dei tavoli tematici che si sono tenuti nei mesi scorsi, guidati da personalità di riconosciuto impegno nel mondo culturale e accademico tarantino.
1: E oggi renderemo, diciamo, le linee di programma che poi dobbiamo riempire di contenuti, perché poi su queste linee costruiremo la programmazione. Il difficile sarà coniugare questa volontà di proporre l'ente comunale come un coordinatore della programmazione culturale cittadina con le linee di finanziabilità esistenti. Noi abbiamo poche risorse dirette, però tante risorse che possiamo utilizzare da fondi. Quindi mettere insieme tutti per cercare di far diventare Taranto un laboratorio dove i luoghi siano abitati, le scuole, ma i quartieri, siano abitati da iniziative culturali. La morte di Sacco credo che abbia indicato che la rottura sociale non si può contrastare solo con repressione o con servizi sociali. Ovviamente tutte e due cose che ci stanno. Noi dobbiamo cercare di evitare la rottura sociale. Io ci tengo molto all'idea di portare cultura, quindi musica, teatro, arti, nei quartieri, in tutti i quartieri della città.
0: In platea tanti giovani studenti delle scuole di Taranto, tutti potenziali studenti universitari. E proprio agli Stati Generali è stata ufficializzata la proposta per dare a Taranto una struttura universitaria più solida.
2: Abbiamo presentato e presenteremo anche questa mattina una idea di semi-autonomia dell'Università di Taranto, un po' sulla falsariga dell'Università di Bologna con le sue sedi, che sono non sedi decentrate ma sono un multicampus con una propria gestione mista tra università ed enti locali e con una governance quindi che è in grado di poter anche scegliere le linee formative, l'offerta formativa della sede universitaria.
3: Intanto sull'assenza della figura dell'assessore comunale di Taranto alla cultura sembra nascere un nuovo caso politico, da una parte ancora una volta il Partito Democratico, dall'altra parte il sindaco Bitetti.
0: Rischia di diventare un caso politico l'assenza di un assessore alla cultura nella giunta del sindaco Piero Bitetti. Una richiesta per istituire l'assessorato alla cultura era arrivata dalla segretaria provinciale del Partito Democratico, Anna Filippetti, che ne aveva parlato in un'intervista rilasciata a Cittadella TV. Sorpreso da questa richiesta il sindaco Bitetti, le sue dichiarazioni a margine degli Stati Generali della cultura.
4: Sfuggita questa cosa, l'ho persa e c'è un gruppo di lavoro, c'è un tavolo di coordinamento con un coordinatore alla cultura. All'interno di questo tavolo ci sono persone di riferimento della storia della città e anche persone più giovani che hanno una condizione, una conoscenza del settore, del termine e di tutto ciò che circonda, importante. Credo che stiamo facendo un buon lavoro. Ripeto, guardandomi intorno vedo addetti ai lavori che danno il proprio contributo. Ora non so a chi e per quale motivo hanno fatto questa proposta, la valuteremo così come valutiamo tutte le altre cose, ma la risposta odierna mi sembra abbastanza esaustiva.
0: Ed ecco cosa aveva dichiarato ai nostri microfoni la segretaria del PD.
5: Taranto non è proiettata adeguatamente nella misura in cui presenta una carenza sotto un profilo politico-amministrativo, che è quello dell'assenza di un assessorato alla cultura. Sarà una delle istanze, una delle prime istanze che porteremo. Sì.
3: Dal sistema integrato 06 al territorio, questa mattina presso il Polo Universitario Ionico.
6: Mai come in questo momento storico, in questo contesto, è importante interrogarsi sull'efficacia degli strumenti educativi e sull'efficienza delle varie agenzie educative. Per questo sono essenziali momenti come quello tenuto presso il Polo Universitario Ionico, che ruota attorno al concetto secondo il quale una comunità educante esiste quando scuola, servizi, famiglia, istituzioni e territorio scelgono di condividere responsabilità, ascolto e visione sul futuro delle nuove generazioni.
7: Ritengo che sia fondamentale perché la scuola scuola non deve essere semplicemente una trasmissione di conoscenze, ma deve dare la possibilità ai ragazzi di entrare in diretto contatto con quello che poi sarà il mondo del lavoro, per poter far sì che loro possano diventare dei professionisti, i futuri professionisti appunto del settore.
8: Non dobbiamo chiaramente pensare che pensieri come l'inclusione, la cultura dell'infanzia debbano nascere all'interno di un'età adolescenziale, ma piuttosto devono essere nutrite sin da subito, proprio perché si possano poi sviluppare dei pensieri di inclusività, di raccordo anche con le altre agenzie educative. Fare rete significa questo: mettere insieme degli adulti capaci di prendersi cura appunto dei bambini fin dalla nascita e di sviluppare una cultura dell'infanzia che sia poi un approccio reale e concreto all'interno di un territorio.
6: L'iniziativa è stata ideata e promossa da Educazione e Comunità insieme al Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, all'Istituto Statale Liside Cabrini e al Comitato Io Amo i Nidi Comunali, con il patrocinio del Comune di Taranto.
3: E a proposito invece di mancanza di educazione sentimentale ed emotiva, parliamo di un caso di cronaca, ancora stalking, ancora un uomo che finisce in manette. Questa volta è accaduto a Castellaneta.
6: Continuava a perseguitare la sua ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento, così uno stalker 44enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castellaneta. L'uomo, già destinatario di un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi all'ex compagna, avrebbe continuato a perseguitarla seguendola nei suoi spostamenti quotidiani e presentandosi ripetutamente nei luoghi frequentati dalla donna, alimentando nella vittima un forte stato di ansia e paura per la sua incolumità. Determinante l'intervento dei militari dell'arma, che nel corso di uno specifico servizio di controllo del territorio hanno intercettato il 44enne mentre a bordo della propria autovettura avrebbe seguito la donna con atteggiamento insistente e molesto in violazione della misura cautelare cui era sottoposto. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare l'uomo e condurlo presso gli uffici della stazione dell'arma, dove, raccolti gli elementi investigativi necessari, su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato condotto presso il carcere di Taranto. L'episodio conferma la costante attenzione dell'arma dei carabinieri nel contrasto ai reati legati alla violenza di genere e alla tutela delle vittime di comportamenti persecutori.
3: 5 i comuni della provincia di Taranto chiamati al voto ieri e oggi per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Sentiamo nel prossimo servizio qual era l'affluenza alle urne, l'ultima registrata, quella delle 23 di ieri, quando manca meno di un'ora alla chiusura delle urne. Sentite.
0: Si chiudono alle 15 le urne nei comuni dove si vota per eleggere i nuovi sindaci. Nella provincia di Taranto sono 5 i comuni chiamati al voto: Manduria, Fragagnano, Montemesola, La Terza e Roccaforzata. Alle 23 di ieri la percentuale più alta dei votanti è stata registrata a Roccaforzata con il 63,72%. Buona l'affluenza anche a Montemesola, 62,67%, e alla Terza con il 60,61%. A Fragagnano l'affluenza è stata del 50,87%, mentre a Manduria, il comune più grande chiamato ad eleggere il nuovo sindaco, la percentuale dei votanti alle 23 di ieri si è fermata ad appena il 49,78%. Ora bisognerà attendere la chiusura delle urne alle 15 e poi ci saranno gli scrutini. L'unico comune superiore ai 15.000 abitanti è proprio Manduria. Nel caso nessuno dei candidati dovesse vincere al primo turno, si andrebbe al ballottaggio, che invece non è previsto negli altri comuni perché con meno di 15.000 abitanti. In questi casi sarà eletto sindaco direttamente chi aver preso più voti in questo turno elettorale.
3: È stata presentata oggi a Palazzo Digitale intanto la terza edizione del Delfis d'Oro per lo sport, il premio dedicato alle atlete e agli atleti del capoluogo ionico. C'era per noi Federica Pompamea.
9: Non solo premi, i Delfis d'Oro rappresentano un'occasione per accendere i riflettori sulle realtà sportive del capoluogo ionico e riconoscere il lavoro quotidiano fatto di passione, allenamenti, sacrifici, educazione, volontariato e presenza accanto ai ragazzi e le ragazze del territorio. Così Fabio Tagarelli, presidente di Fondazione Taranto 25, ha descritto la manifestazione realizzata insieme con Porte dello Ionio che premia la cultura dello sport. L'evento nasce con l'obiettivo di riconoscere i nuovi talenti e investire sul loro futuro attraverso attraverso la consegna di una borsa di studio, che quest'anno sarà dedicata al giornalista sportivo Cristian Cesario, che ha perso la vita lo scorso 4 marzo. Un gesto simbolico che per Tagarelli rende omaggio a una persona che ha lavorato sempre con passione e dedizione, rappresentando appieno i valori del mondo sportivo.
10: Da quest'anno la borsa di studio sarà dedicata, e per tutti gli anni a venire, ad una delle persone più belle che Taranto 25 ha avuto il privilegio di conoscere, e anche io personalmente, che è Cristian Cesario, indimenticabile giornalista della nostra città, ma soprattutto indimenticabile persona, perché oggi incontrare qualcuno che vede il mondo non col tratto della negatività e del malpensiero è un privilegio per chiunque ha avuto la fortuna di conoscerlo, frequentarlo.
9: L'iniziativa inoltre accoglierà più di 50 società sportive e 1500 atleti ed atlete di ogni età, un dato crescente rispetto all'edizione 2025 che per il direttore del centro commerciale Mauro Tatulli mostra una città pronta ad investire su un futuro diverso.
11: Lo scorso anno abbiamo avuto numeri importanti, quasi 2500 persone e c'erano 45 società sportive. Quest'anno le società sportive sono aumentate, quindi ci aspettiamo tante più persone. I premi rimangono 14, però la cosa bella di questo evento è il fatto che i manager delle associazioni sportive creino dei curriculum ai propri ragazzi, e quindi ragazzi che hanno dimostrato di avere un fair play interessante, che abbiano delle capacità non solo sportive ma anche capacità di stare insieme agli altri.
3: Presentata invece al Conservatorio Paisiello in via Duomo a Taranto la seconda edizione del Mediterraneo Festival.
6: Più di 35 artisti nazionali ed internazionali dal 21 al 30 giugno tra la città capoluogo, Pulsano e Martina Franca. Così si articolerà la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Music Festival, presentata all'interno del Conservatorio Paisiello e ancor prima, il 9 aprile scorso, a Oslo.
12: Abbiamo presentato il festival ad Oslo il 9 aprile, presso Centrale, in collaborazione con l'Ambasciata Italiana e con l'Istituto Italiano di Cultura di Oslo e il Comites. E invece la presentazione italiana è stata fatta proprio ieri, il 24 di maggio, al Mudit Casa Viola, in collaborazione con Mangrovie. E abbiamo un po' rilanciato quelli che sono gli eventi del festival e il progetto in generale. Gli eventi si terranno dal 21 al 30 di giugno, e tutti, e il progetto in generale mira a una sorta di riqualifica sociale e culturale del territorio e un rilancio economico e turistico. È un progetto molto giovane, composto e creato da persone molto giovani, e nessuno degli organizzatori ha più di 30 anni, quindi un gruppo di persone molto impegnate socialmente che vogliono portare cultura sul territorio, e porteremo oltre 35 artisti da tutto il mondo, tra cui l'artista Deutsche Grammophon Christopher Park, e Andrea Scaffardi, il primo clarinetto dei Bergen Philharmonic, Annalino Iochela della Sibelius Academy e Ivan Rabaglia, violinista del Trio di Parma e accademico di Santa Cecilia. Reso possibile dal sostegno degli sponsor e in generale dal sostegno di, ad esempio, Silvio Busico e l'ITS Academy, che supporta e dona delle borse di studio per la Mediterraneo Academy, che offrirà a dei ragazzi provenienti dal Brasile, dalla Danimarca e da Taranto, tra cui Lorenzo Lomartin, un giovane violoncellista molto bravo e talentuoso che è stato selezionato per suonare l'ottetto di Mendelssohn a Masseria Cappella il 28 giugno.
3: Ora parliamo di un'interessante iniziativa a cura dell'associazione Noi e Voi, e un concorso di pasticceria destinato ai detenuti.
13: Imparare a dosare gli ingredienti, aspettare i tempi della lievitazione e capire che, come i fornelli, anche nella vita serve pazienza e costanza per ottenere buoni risultati. Si è concluso qualche giorno fa il laboratorio di cucina e pasticceria rivolto alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, un progetto promosso dall'associazione Noi e Voi con la pasticciottica Eleonora Occhinegro.
14: Allora, in realtà più che un corso è stato proprio un percorso di 10 lezioni che, vi confesso, il primo giorno ho pensato non arriveremo alla fine, qui sarà davvero dura, e in realtà è stata davvero dura.
15: Poi piano piano, non so neanche cosa sia successo, non me ne sono neanche accorta, poco alla volta siamo diventati una famiglia davvero, ecco, la pasticceria, la cucina ha fatto la sua reale magia, no? Che è quella di incontrarci, di condividere, e abbiamo cominciato, ecco, a diventare amici, a diventare fratelli, a diventare compagni, a diventare amici.
13: L'iniziativa ha visto una quindicina di partecipanti impegnati in 10 lezioni presso il centro socio-rieducativo Fieri Potest a Paolo VI, un percorso descritto dalla stessa Occhinegro non solo come un corso ma come una vera e propria esperienza umana che ha trasformato un gruppo inizialmente ostile in una famiglia.
16: 10 secondi, 9, 8, ragazzi allo zero lasciate tutti quanti, 7, 6, 5.
13: Il percorso si è concluso con una gara finale in stile talent show culinario, la Danubio Challenge, che si è svolta presso la sede del progetto FRAG di Fragagnano. I partecipanti hanno avuto 2 ore di tempo per reinterpretare il Danubio, la versione dolce o salata, sotto lo sguardo attento di una giuria d'eccezione composta dagli chef Palma D'Onofrio e Antonio Capoccello.
15: Hanno presentato delle proposte realmente spettacolari, bellissime, coloratissime, insomma qualcosa sicuramente l'avete già visto, e per tutti quanti noi, non soltanto chiaramente per me che li ho seguiti, è stato un momento di grandissima gratificazione per il lavoro svolto.
13: A vincere la sfida è stato Vincenzo, che ha proposto un Danubio salato con gorgonzola, speck e crema di funghi e granella di noci, definendolo un mix di sapori che ricordano casa.
17: Ringrazio tutti e sono contento non solo della vittoria ma di tutto il percorso e di tutte queste belle amicizie.
13: La scelta del Danubio non è casuale, è stato ribattezzato il dolce del colloquio, come ha spiegato Eleonora Occhinegro. Spezzare con le mani questo lievitato richiama il gesto di condivisione tipico dei colloqui tra detenuti e i propri cari, un simbolo di accoglienza e unione. La cucina, insomma, ha fatto la sua reale magia, quella di incontrarsi e condividere.
3: Andiamo avanti con la pagina sportiva, il Taranto come sempre in primo piano dopo la vittoria contro Apice di ieri, l'intervista al mister Ciro Danucci a cura del collega Francesco Friuli.
18: È un Taranto che reagisce, un Taranto che si ritrova nel secondo tempo, una squadra, quella rossoblù, che batte in rimonta l'Apice con 2 gol di vantaggio per il match di ritorno. La sfida d'andata dei playoff per la promozione in Serie D parte con il calore del pubblico ionico, le urla strozzate però al minuto 11 del primo tempo con il gol da parte di Pesce, un tiro sporco che batte Mastrangelo. Da quel momento in avanti la formazione dell'Apice prende il controllo del centrocampo. Serve un guizzo che arriva poco dopo il 40° con il calcio di rigore conquistato dalla Iodice e lo stesso che va a trasformarlo. Nella ripresa le altre 2 reti. Da prima quella di Aguilera grazie al cross di De Rosa, palla sporcata da Lo Savio, e poi Lo Savio fa tutto in proprio a 5 minuti dalla fine su assist dell'ultimo entrato in casa Taranto, ossia quel Marino che dà nuova linfa al centrocampo del Taranto. Finisce 3-1. Adesso il Taranto, per passare il turno, può vincere, pareggiare o addirittura perdere con un gol di scarto in terra campana. Domenica prossima, con inizio ancora da ufficializzare, alle ore 16.
19: Abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio o per pareggiare. È stato qualche volta bravo il portiere avversario, qualche volta siamo stati un po' imprecisi noi, però abbiamo avuto si erano create tante occasioni per poter arrivare o al vantaggio o pareggiare la partita. Poi naturalmente l'episodio del rigore è stato molto importante, il rigore netto, il braccio era molto largo, Nicola ha calciato un rigore abbastanza pesante e quello ci ha permesso di rientrare in spogliatoio un po' più tranquilli. Poi il secondo tempo comunque siamo entrati in campo con un piglio diverso, avevamo pure il vento a favore che non si vedeva ma dava parecchio fastidio, quindi siamo stati bravi nella gestione della partita, potevamo spingere qualcosa in più, però faceva molto caldo, il doppio vantaggio è meritato e siamo contenti.
3: Ed ora sentiamo l'allenatore della squadra avversaria.
20: Mister Cioffi, l'applauso finale ai tifosi del Taranto, una piazza che resta sempre nel cuore, mi permetta di ricordarglielo di quando eravamo tutti e due un po' più giovani. Bella partita da parte dell'Apice nel primo tempo, poi è calato però.
21: Siamo stati accolti bene, è un tifo che fa bene al calcio, dai, visto quello che succede in giro, credo che oggi il pubblico di Taranto si è esaltato e ha fatto esaltare tutti i 22 in mezzo al campo. Fa bene al calcio questa cosa, complimenti anche alle poche centinaia che sono venuti da Apice, perché è un piccolo paese, quindi già muovere tutta questa gente per venirci a vedere per noi è motivo d'orgoglio. Quindi detto questo, per quanto riguarda la partita, noi abbiamo affrontato bene la partita subito, abbiamo cercato di fare quello che noi sappiamo fare, quello di giocare, mettere la palla a terra,

0: anche se a tratti non era possibile per il forte vento. E poi praticamente ci siamo abbassati troppo avendo paura di questi lanci lunghi sullo Iodice soprattutto, e a 3 minuti dalla fine abbiamo chiuso su questo rigore che non ci voleva. Magari finire 1-0 poteva essere un po' diverso. Poi nella seconda parte è venuto fuori il Taranto, ha fatto di più rispetto a noi. Noi siamo calati un attimo, soprattutto in mezzo al campo, dove non abbiamo avuto più la forza di contrastare, di correre, di giocare, e loro con la fisicità ci hanno messo un attimo in difficoltà. Però devo dire che i due gol alla fine sono venuti su un traversone che, ripeto, secondo me, è detto dal mio difensore, ha avuto uno spintone sulla linea di porta, quindi credo che c'era fallo, però l'arbitro non l'ha ravvisato, per l'amor di Dio, non voglio fare polemica. Per quanto riguarda il terzo gol, sono molto arrabbiato con la mia squadra, perché a 7 minuti dalla fine della partita abbiamo noi la palla e davanti, invece di tenerla, l'abbiamo persa, perché l'abbiamo scoperta, abbiamo perso questa ripartenza, che è cosa assurda per una squadra come la nostra prendere un contropiede fuori casa.
1: Ed ora ascoltiamo la soddisfazione dei giocatori rossoblù.
2: Nicola Lo Iodice, il gol che ha riaperto la partita, ma la tua prestazione soprattutto sottolineata dalla standing ovation del pubblico, seconda consecutiva. Lo Iodice c'è, il Taranto c'è e 2 gol di vantaggio al ritorno.
3: Partiamo dal presupposto che posso fare sempre meglio, no? Però
2: questa è anche una battuta che facciamo sempre.
3: Ho cercato di dare il possibile, anche perché adesso fa caldo, non è facile, quindi i secondi tempi sono tosti, però oggi è stata veramente una bellissima partita, siamo andati sotto con un'ottima squadra, ben allenata, però siamo stati veramente clamorosi a rimanere in partita e a ribaltarla.
2: Ecco, hai detto bene, rimanere in partita, perché nel primo tempo c'era stato quello scollamento tra centrocampo e dei reparti, ecco, difesa, centrocampo, attacco, che aveva fatto un po' preoccupare, però poi, ripeto, da quel gol è cambiato un po' tutto. Cosa è successo secondo te nel primo tempo?
3: No, non è successo niente, è solo che iniziamo ad affrontare gli avversari bravi, ben allenati, non giochi da solo, non fai 11-0, quindi ed è normale che puoi andare in difficoltà. Noi siamo andati in difficoltà i primi 15 minuti, però penso che poi abbiamo giocato a una porta e meritavamo forse anche il quarto gol. Però ci va bene così, dobbiamo lavorare ancora in settimana e dobbiamo andare lì con la testa che siamo 0-0, perché non è ancora finita.
2: Questo successo del Taranto e soprattutto il tuo gol, quasi una voglia di riscatto di Aguilera, ma soprattutto il gol del sorpasso.
4: Sì, è vero che sto molto felice, non per aiutare la squadra, no? Penso che il secondo tempo abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, lo meritavamo, grazie all'affizione che ha spinto sempre forte, sempre stiamo di là, ma per loro che sempre c'è qua, e noi andiamo avanti sempre.
2: Pablo, adesso si va col doppio vantaggio, è importantissimo aver vinto questa partita in questo modo, cosa cambia nella vostra testa?
4: Sì, è giusto, no? Che abbiamo fatto un bello risultato, però adesso non è finita, dobbiamo giocare di là, e loro sono una squadra buona, l'hanno dimostrato che hanno fatto bene, hanno giocato bene, noi dobbiamo stare di là con l'esperienza, con serenità e fare un planteamento buono.
2: Quando è arrivata quella palla all'interno dell'area di rigore, quella spalla è bellissima per tutti i tifosi del Taranto oggi.
4: Dico, devo spaccare tutto, dovevo fare gol come fosse.
1: Dunque, per il telegiornale è davvero tutto. Per la nostra programmazione, dopo la sigla finale di Cittadella News, il consueto appuntamento con l'approfondimento oggi a cura di Enzo Ferrari, che si occuperà della crisi dell'autotrasporto legata al caro carburante, ma anche del porto e del progetto del rigassificatore a Lido Azzurro. Prima di salutarvi vi ricordo che c'è la possibilità di segnalare questioni di particolare interesse pubblico con una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure con un messaggio al 339 680 6868. E dunque tutto, grazie per essere stati con noi.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Buon pomeriggio, bentrovati a Dopo il TG, il nostro spazio di approfondimento pomeridiano. E allora parliamo innanzitutto di autotrasporto. Sarà una puntata abbastanza articolata perché parleremo della crisi dell'autotrasporto. Ci sono novità dopo l'annunciata mobilitazione delle categorie dell'autotrasporto, ma parleremo anche del porto. Ci sono novità anche per quanto riguarda lo scalo portuale tarantino e connesse a queste vicende portuali c'è la mobilitazione dei cittadini di Lido Azzurro preoccupati per la riapertura dell'iter per il progetto del rigassificatore proprio nel porto di Taranto. Allora, cominciamo innanzitutto a parlare della crisi dell'autotrasporto, perché c'è una decisione

0: importante che è stata presa a livello nazionale. Ne parliamo con Stefano Castronuovo di Casartigiani. Buon pomeriggio Castronuovo.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei. Allora, avete deciso dopo un incontro a Palazzo Chigi di sospendere il fermo che era stato annunciato dal 25 al 29 maggio, giusto?
1: Sì, è stata presa congiuntamente con le altre associazioni di categoria la decisione relativamente alla sospensione dello sciopero previsto da oggi, era previsto per una settimana, siccome erano 30 anni che l'autotrasporto non veniva convocato a Palazzo Chigi, quindi c'è stato tutta la, diciamo, la Presidente Meloni direttamente ad affrontare la vertenza, abbiamo ritenuto, diciamo, per rispetto istituzionale, ma anche perché comunque c'è la voglia di affrontare la problematica dell'autotrasporto, di sospendere momentaneamente, diciamo, il fermo, valutando poi quello che sono le promesse e i decreti attuativi che usciranno nelle prossime giornate.
0: Ecco, credo che abbiamo anche qualche fotografia relativa all'incontro di Palazzo Chigi e al anche, diciamo, alla stretta di mano fra lei e Giorgia Meloni. Ecco, la vediamo in questo momento. Ecco, voi però sottolineate un aspetto, dite la sospensione del fermo non rappresenta la conclusione della vertenza, quindi, diciamo, il livello di guardia resta alto.
1: Sì, noi continueremo a verificare, diciamo, lo status della vertenza. Questo è, come dire, l'apertura di un tavolo concreto istituzionale. Io voglio ricordare che all'interno del verbale di accordo che c'è stato venerdì è stata istituita a livello nazionale la consulta dell'autotrasporto, che è una consulta che in precedenza era stata sospesa dai precedenti governi, che questo governo ha riattivato nell'accordo che abbiamo sottoscritto venerdì scorso. Chiaro che dalla categoria noi abbiamo fatto diverse assemblee sabato, subito dopo l'incontro con il governo. Le categorie hanno ancora forti perplessità, hanno ancora problemi, ma noi riteniamo che questo sia un tavolo di apertura di una problematica che non si risolve dalla sera alla mattina, anche perché ci sono di mezzo anche decisioni che non dipendono dal governo, dipendono dall'Europa. Quindi apprezziamo con buon cuore, diciamo, l'attenzione che tutto il governo ha posto venerdì, ma è un avvio di un percorso che dobbiamo, insieme alle altre organizzazioni aderenti a una TRAS, che è l'associazione di tutte le associazioni delle piccole imprese di autotrasporto, dove ci siamo anche noi come Casartigiani, avviare con serietà. E credo che ci siano, si sono messe le basi, ecco.
0: Ecco, Castronuovo, voi al di là del caro gasolio che sta incidendo in modo pesante sulle vostre attività, però sollevate almeno altri due aspetti fondamentali all'interno di questa vertenza più complessiva. Una questione è quella dei rapporti contrattuali sbilanciati a favore della committenza. L'altra è quella della sicurezza stradale.
1: Sì. Noi abbiamo delle norme, una base normativa che è molto chiara, dice che l'autotrasporto deve avere nel proprio, diciamo, compenso una base che è quella delle tabelle di riferimento ministeriali che con il decreto del marzo scorso sono, diciamo, è diventato obbligatorio da parte del Ministero pubblicarle ogni mese. La legge dice che al fine di garantire la sicurezza stradale l'autotrasporto dovrebbe viaggiare su quelle tariffe, su quella base di tariffa più il, come dire, il compenso dovuto, e in caso di eccezionali come questa di emergenza ci deve essere riconosciuto dalle imprese committenti, quindi per intenderci chi ordina il trasporto, anche il sovrappezzo del carburante, cosa che ad oggi le imprese di committenza non stanno riconoscendo facilmente, e qui quindi noi stiamo territorialmente aprendo vertenze territoriali quali committenze per far riconoscere il giusto all'autotrasporto, e anche vertenze collettive con grossi gruppi Io ricordo che su questo stiamo per scrivere anche da Acciaierie d'Italia, dove da tempo segnaliamo che ci sono delle problematiche relativamente al costo del trasporto, quindi le tariffe del trasporto, in quanto se così non fosse, le imprese di trasporto, come dire, si vedrebbero. Dovrebbero ridurre i costi non garantendo la sicurezza sulle strade. Quindi, siccome il principio generale è quello di garantire la sicurezza nelle strade per far sì che non succedano incidenti e non muoia nessuno, i committenti devono essere in questo momento particolare responsabili e riconoscere quello che è dovuto per legge agli autotrasportatori.
0: Ecco, voi avete anche avviato un'altra iniziativa, un punto di raccolta online delle segnalazioni per le cose che non vanno secondo quanto stabilito, insomma.
1: Sì, la norma è molto chiara, dice che nel momento in cui sia con contratto scritto che con un contratto non scritto, anzi con contratto non scritto ancora meglio, l'autotrasportatore non si vede riconoscere la fuel charge, che sarebbe l'aumento del carburante, le eventuali soste, cioè la legge dice che io per caricare la merce ho una franchigia di 1 ora e mezza, dopo quell'ora e mezza ti addebito, se mi fai aspettare più di 1 ora e mezza fuori, diciamo, dal capannone per caricare o fuori dal porto per caricare, mi devi dare 100 euro ora frazione di ora. Molte volte non riescono i nostri trasportatori diciamo, a farsi pagare queste cose e vengono contestate. La legge dice che noi possiamo raccogliere dai nostri associati chi sono i committenti scorretti che non rispettano la legge, segnalare all'albo dell'autotrasporto e l'antitrust questi comportamenti scorretti, e quindi poi partono i controlli della Guardia di Finanza e le sanzioni previste per legge, perché non viene rispettato quello che dice diciamo, le norme che proprio l'anno scorso sono state aggiornate a favore dell'autotrasporto.
0: Ecco Castronovo, allora adesso cambiamo un po' argomento. Parliamo del porto di Taranto. Proprio stamattina si è tenuto un meeting su innovazione e sicurezza nello scalo ionico con il progetto europeo Territory. Si è parlato di droni e intelligenza artificiale, quindi le nuove tecnologie applicate all'attività portuale. Si tratta di un progetto finanziato dal programma Interreg e cofinanziato dall'Unione Europea. L'obiettivo è quello di definire un modello d'avanguardia capace di accelerare la diffusione dell'innovazione tecnologica nella gestione dei rischi ambientali e nella risposta ai disastri naturali o antropici. Lo sviluppo e la possibile integrazione di un sistema tecnologico coordinato prevede l'utilizzo congiunto di droni, appunto come detto, e algoritmi di intelligenza artificiale. Questa architettura innovativa, questo è quello che ci viene descritto dall'autorità di sistema portuale, sarà applicata al contesto portuale per finalità di monitoraggio ambientale del territorio e per la rilevazione tempestiva di potenziali situazioni di emergenza o di rischio. Castronovo, come commentiamo insomma, l'applicazione di nuove tecnologie all'attività portuale in ambiti così sensibili come soprattutto la rilevazione di situazioni di rischio?
1: Beh, certo, è positiva la digitalizzazione di tutti i processi portuali, che diciamo, ben venga sull'ambito ambientale, che è uno dei fattori primari di rischio, specialmente nel porto di Taranto, ma anche in altri porti, anche della nostra regione. La questione è che deve essere ampliata, noi l'abbiamo detto più volte, il nostro porto è una cattedrale nel deserto. Io spero che questo progetto nel futuro, anche trovando altre risorse, venga ampliato anche nella gestione del sistema portuale. Ricordo che il porto di Taranto è zona doganale e, ad esempio, gli adempimenti burocratici, doganali e di controllo dei mezzi di autotrasporto, in questo caso, in altri porti è un problema serio. Taranto, per fortuna, questo problema non ce l'abbiamo perché, come dire, i traffici si sono appiattiti nel tempo, speriamo in una ripartenza futura, però è importante investire in innovazione e digitalizzazione, appunto perché la merce più viaggia veloce, più si abbattono i costi e più rendiamo competitivo quello che è un porto come quello di Taranto ai mercati internazionali. Tutto lo fa la tariffa, i porti funzionano e lavorano, se hanno una tariffa adeguata e sostenibile rispetto agli altri porti.
0: Ecco, in queste ultime settimane si era registrata una ripresa di attività grazie anche alla crisi internazionale, quindi il porto di Taranto era diventata e diventata una rotta, diciamo, preferita dagli armatori proprio per evitare le ristrettezze dovute alla crisi di Hormuz. C'è ancora questa vivacità, questa ripresa all'interno del porto in questi giorni?
1: Da quello che sappiamo, nel terminal contenitori ci sono diversi, diciamo, centinaia di migliaia di container, si è mosso qualcosa, c'è, come dire, alcune movimentazioni di merci, ma è ancora un segnale timido. Tutto dipenderà sicuramente dalle imprese, quindi in questo caso portuali, e nella risposta delle autorità competenti, quindi parlo dogana, autorità portuale, nei tempi di controllo, nei tempi di gestione delle merci, al fine di far vedere, come dire, ai grossi player internazionali, ai grossi armatori, che il porto di Taranto può essere un porto competitivo e che può funzionare bene. Quindi se questo si attua, sicuramente questi timidi segnali potrebbero essere, nel futuro ampliati, noi lo speriamo, sì.
0: Diciamo prima degli elementi di rischio che possono essere presenti nell'attività del porto, e a proposito di questo, lo dicevamo in apertura della nostra trasmissione, a proposito di questo c'è di nuovo la mobilitazione degli abitanti di Lido Azzurro, preoccupati perché si è riaperto l'iter per la valutazione relativa al progetto del rigassificatore che verrebbe installato proprio nell'area portuale. Allora, sentiamo, innanzitutto vediamoci questo servizio e cosa dicono gli abitanti di Lido Azzurro che hanno incontrato l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame.
2: Siamo felici di sapere che il Comune è contrario al rigassificatore. Così il coordinamento Lido Azzurro, rappresentato da Laura Musillo, nell'incontro pubblico di sabato al quale hanno preso parte l'assessora all'ambiente del Comune di Taranto, Fulvia Gravame, ed il consigliere comunale Antonio Lenti. Ma soprattutto vogliamo sapere, ha continuato il coordinamento, con quali strumenti, con quali strategie, con quali tempi il Comune si sta opponendo a questo progetto, se il Comune è in contatto con la Regione e con altri enti coinvolti, qual è la posizione della Regione, se c'è un fronte istituzionale comune all'interno della giunta comunale, se si sta dialogando anche con provincia, ministeri, autorità portuale, ASL, ARPA, Istituto Superiore di Sanità e Prefettura, e se sì, quali sono gli esiti di queste interlocuzioni. Altro punto, questa vicenda non può restare chiusa tra proponente, ministero ed enti tecnici. I cittadini devono poter parlare direttamente nel procedimento con chi decide. E infine, l'amministrazione comunale riconosce pubblicamente che Lido Azzurro e l'idea di futuro che Taranto dice di voler costruire non sono compatibili con un nuovo grande impianto industriale? Il coordinamento Lido Azzurro ha avvertito, nelle risposte ricevute nell'assemblea pubblica, la volontà da parte del Comune di collaborare, pur non essendo vincolanti le osservazioni dell'ente civico, dunque ammettendo un peso relativo delle stesse. L'assessora Gravame ha garantito che la Regione ha incaricato ARPA per le valutazioni del caso e che da iniziali dichiarazioni del governatore De Caro si evince una sostanziale contrarietà. Continua dunque ad essere determinante la pressione popolare che il coordinamento promette non mancherà. Doppio fronte, quindi, da una parte il Comune di Taranto per quello che potrà fare, dall'altra i cittadini che ci tengono a reagire contro i tentativi di identificare Lido Azzurro come area industriale, ignorando le grandi potenzialità di questa parte di territorio cittadino.
0: Castronovo, allora che facciamo con questo rigassificatore?
1: Beh, noi l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo detto anche in Consiglio Comunale quando ci hanno convocato. Noi il rigassificatore dove lo volevano mettere? Non ho letto attentamente le carte della riapertura della procedura, ma il terminal contenitori non si tocca, questo l'abbiamo detto più volte. È chiaro che abbiamo bisogno di energia per la grande industria, per Acciaierie d'Italia. I forni elettrici devono essere fatti e devono essere portati a termine, perché l'acciaio in Italia si deve produrre con il forno elettrico e abbattendo quelli che sono gli inquinanti. questo è ormai un dato di fatto e deve essere portato a termine. Se così non fosse, la dobbiamo chiudere quella fabbrica. Noi questa posizione l'abbiamo già detta tante volte. Ora vediamo, noi approfondiremo le carte su quanto riguarda il rigassificatore, ma di certo non si può, come dire, porre alle spalle di Lido Azzurro e in quella parte del porto il rigassificatore, perché vorrebbe dire addio a quegli sforzi che si stanno facendo per la movimentazione delle merci. Io ricordo che se quando entra la nave diciamo di rifornimento del rigassificatore si blocca il porto. Quindi noi dobbiamo decidere, ecco, il governo, la regione deve decidere se Taranto deve essere, il porto di Taranto deve essere un porto energetico, e ciò vuol dire che alla fine

0: fa movimentazione a merci, io penso a Porto di Bari, altri porti, Salerno e compagnia bella, che portano benefici sotto il profilo economico importanti, perché movimentano merci, movimentano persone, movimentano imprese.
1: E intanto, per quanto riguarda la sicurezza nel porto, si è tenuto qualche giorno fa proprio un convegno sulla sicurezza, un convegno organizzato dalla Confapi. Ebbene, a questo proposito registriamo l'intervento di Alessandro e Daniele Cauzo, che sono i titolari di Ecoservizi, l'azienda che si occupa di servizi integrativi antincendio in ambito portuale e che opera con una propria flotta di mezzi e personale sulle navi e in banchina. Ebbene, ricordano i fratelli Cauzo che negli ultimi 2 anni nello scalo ionico non ci sono stati incidenti rilevanti. In particolare, non aver avuto incidenti rilevanti, affermano Alessandro e Daniele Cauzo, non è un dato di poco conto, perché incidenti zero non significa che nel porto di Taranto non ci siano situazioni di pericolo, ma vuol dire che i rischi potenziali sono stati neutralizzati per effetto di un'azione di prevenzione e di controllo. Il merito di questo significativo risultato, dicono i titolari della Ecoservizi, va ascritto innanzitutto alla Capitaneria di Porto, al lavoro del comandante Leonardo Deri e al presidente, all'attività svolta finora dal presidente dell'autorità di sistema portuale Giovanni Gugliotti, ovviamente oltre alle attività che svolgono le aziende di servizi come appunto la Ecoservizi. E quindi viene ribadito che il servizio integrativo antincendio è un pilastro operativo imprescindibile per la sicurezza e la competitività del sistema portuale. Da qui quindi consolidare questo modello è l'unica strada percorribile per promuovere una radicata e moderna cultura della sicurezza nel porto di Taranto, ma in tutti i porti italiani. Quindi, Castronovo, abbiamo un porto sicuro da quel che leggiamo sotto questo aspetto?
0: Abbiamo un porto sicuro, ma non abbiamo un porto conveniente. Su questo abbiamo posto più volte l'autorità portuale, nell'organismo di partenariato, che altri porti sono più convenienti perché esiste, come dire, un maggior libero mercato rispetto al porto di Taranto, dove di fatto abbiamo ancora dei piccoli monopoli che vanno tolti, perché, come dire, nasce come porto industriale, ma se vogliamo diventare porto commerciale dobbiamo ampliare la libera concorrenza, così come esiste in altri porti. Questo è il commento che mi sento di fare, non solo per come intervento tecnico, ma proprio come intervento di sviluppo sociale del territorio. Inutile parlare di un porto, io leggo molto spesso comunicati e commenti sul porto di Taranto come se fosse lo strumento di sviluppo economico della città di Taranto, ma sono 30 anni che parliamo di porto, ma ad oggi non siamo riusciti a farlo sviluppare. Questo è un dato di fatto. Altri porti mantengono centinaia di migliaia di famiglie, il porto di Taranto riesce a malapena a dare da mangiare alle imprese portuali. E ecco, questa è una riflessione che dovremmo farci tutti quanti, anche le stesse associazioni di categoria, mi metto anch'io in campo sotto questo punto di vista.
1: Castronovo, siamo in chiusura. Un breve commento sulla decisione del TAR che ha sospeso l'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti imponeva nell'arco di 30 giorni la chiusura della centrale termoelettrica dello stabilimento siderurgico.
0: Ecco, una bella domanda questa, che lì c'è da una volta per tutte decidere cosa dobbiamo fare di questo stabilimento. L'altro giorno, venerdì, c'era anche il ministro Urso all'incontro dove ho avuto l'onore di rappresentare l'autotrasporto, ho avuto modo di avere un piccolo confronto su acciaierie. Questa fabbrica o si riqualifica, si rende come le acciaierie del nord-est, ecocompatibile, tenendo conto che non fa, come dire, prodotti alimentari ma fa acciaio, quindi ecocompatibilità non è al 100%, o si chiude, cioè non c'è altro.

0: altra soluzione. Questo noi l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre ribadito. Noi speriamo nella riconversione della fabbrica, ma intanto dobbiamo fare, dobbiamo mettere in campo tutti quanti, politica, associazioni, categorie, sindacati, gli strumenti per comunque creare l'alternativa, perché comunque ci saranno posti di lavoro in meno, verrà ridotta quella fabbrica se sarà, come dire, resa ecocompatibile, quindi con i forni elettrici, e quindi noi ci dobbiamo preparare a questa sfida. E qui apro una parentesi: ho sentito l'altro giorno che l'assessore di Sciascio ha parlato di nuovi bandi relativi al GTF. Dobbiamo correre perché, ad esempio, i bandi attualmente del GTF che ci sono nella provincia di Taranto sono inadeguati, inefficienti per dare alternative economiche e sociali, che è quello che poi dovrebbe fare il GTF, al territorio. Noi l'abbiamo, diciamo, da anni e continuiamo a dirlo.
1: Grazie,
0: Per noi è uno scandalo.
1: grazie Castronovo, magari avremo modo di parlarne ancora di quest'ultimo aspetto. Siamo in chiusura, ma non cambiate canale perché sta per andare in onda, sta per raggiungere i nostri studi Francesco Friuli per Onda Rossoblu. Parleremo, anzi parleranno del successo del Taranto che ha ipotecato la finale dei playoff, la finale nazionale. E stasera vi ricordo l'appuntamento con Rosso di Sera alle 19. Parleremo del Salone Mediterraneo delle imprese, delle elezioni nei comuni della provincia, delle imminenti elezioni del Consiglio provinciale di Taranto. Quindi è tutto per dopo il TG. Adesso la linea a Onda Rossoblu. Grazie per l'attenzione.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex, a Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Uno mas, grazie.
4: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
3: Grazie mille, l'apprezzo molto.
4: Dovrebbero fare un reboot.
3: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
3: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
3: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
3: Fanculo!
4: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
3: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
3: Non in faccia.
7: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
3: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
8: Mi prendi per il culo? Non hai poteri?
3: Sono solo incredibilmente bello.
9: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
10: Sam, mi serve un vestito.
9: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
10: Non sapevo dove altro andare.
9: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
10: Me.
9: Ah, già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
10: Posso fartele sentire se vuoi.
9: Non voglio smettere proprio ora.
10: Di fare cosa?
9: Di non ascoltare la tua musica.
10: Non volevo tagliarti fuori.
9: Ma lo hai fatto.
10: Non puoi odiarmi davvero.
9: Oh sì che posso.
10: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso tutto il tuo odio?
9: Vedrai.
10: Abbiamo una connessione.

0: che non riesco a spiegare.
1: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
1: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.
2: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
4: Onda Rossoblù, il bilancio, i commenti e le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
5: Amiche e amici, benvenuti a questa puntata di Onda Rossoblù. All'indomani del successo del Taranto nella semifinale di andata dei playoff per la promozione in Serie D, con gli ionici che si portano avanti di due reti verso la squadra campana, mentre invece nell'altra semifinale la Gladiator ha vinto soltanto di una rete al cospetto della Matese nell'anticipo di sabato. Parleremo di questi temi e andremo ad approfondire quello che è anche accaduto sugli spalti dello Stadio Italia di Massafra, ma non solo. Parleremo di quello che sarà la gara di ritorno, rivivremo anche le emozioni del match di ieri, ma ci sarà anche spazio per parlare del Delfins d'oro, un premio con soprattutto una dedica speciale. E poi parleremo anche di basket, perché Martina ritrova la Serie C clamorosamente, possiamo dire un po' a sorpresa, andando a vincere gara 3 di divisione regionale 1 di finale playoff contro Foggia. C'è stato poi anche un parapiglia nel finale, ma insomma quello che interessa il risultato del campo, sia Martina che è stata promossa. Potete mandare i vostri messaggi come di consueto al numero WhatsApp che vedete in sovraimpressione, il 339 6806 868. Dunque partiamo subito con il primo collegamento. Abbiamo con noi, per quanto riguarda la parte giornalistica, Dante Sebastio di Brunote.it, gruppo editoriale Distante. Ciao Dante, ben ritrovato e ben venuto nuovamente, ma soprattutto con la gioia quest'oggi, insomma, di raccontare la partita di ieri.
6: Ciao Francesco, buonasera a te, buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento.
5: Allora Dante, da dove vogliamo ripartire? Ci vediamo gli estratti della radiocronaca di ieri.
6: Dalla stazione.
5: Allora, la stazione per noi è la radiocronaca di ieri. Quindi stazione radiocronaca, stazione radio, 96.500, giusto? Non era cercata questa, bravo Dante, che bell'assist che mi dà. Bravissimo. Con l'aiuto
6: dall'aeroporto.
5: L'aiuto in regia di Piero Caffio e Gis Nicoletti dall'altra parte, insomma, per la regia, che ringrazio per la domenica, ma non solo, anche per questo oggi. Andiamo a sentire, insomma, quello che il fratello che non conosco ha fatto ieri in radiocronaca. Vai.
7: Apre sulla destra per Evangelista, siamo vicini all'area di rigore. Desco di Skriniar, respinta, attenzione, pallone al limite, tiro e gol. Apice in vantaggio con Antonio Pesce. Fischia al direttore di gara, lo Iodice, ricorsa, la rallenta, tiro, rete! Nicola Lo Iodice, 1-1. La perde Rosa, cross basso in area di rigore, Lo Savio, reazione di Nera, gol! 21esimo Aguilera, 2-1. Pablo Aguilera, 2-1. Marino, Lo Savio, punizione regolare, Lo Savio, tiro, gol! Lo Savio! 3-1, così si lotta!
5: Dante, ripartiamo da questa frase, così si lotta, perché il secondo tempo è così si lotta dopo un primo tempo con tanti punti interrogativi.
6: Non sto scherzando, mi hai fatto venire i brividi con quella radiocronaca. Vabbè, ma io sono abituato, perché comunque ti tengo a fianco, ogni volta che vengo allo stadio ti tengo a fianco, sono abituato. Sì, hai detto bene, così si lotta, perché nei primi 40 minuti il Taranto praticamente non era pervenuto, ci siamo preoccupati soprattutto dopo il gol dell'Apice, abbiamo visto passare davanti tanti fantasmi del passato e, per fortuna poi c'è stato quell'episodio che ha in un certo senso cambiato l'inerzia della partita, perché dopo il calcio di rigore il Taranto ha trovato entusiasmo, ha trovato coraggio e nella ripresa praticamente non c'è stata partita, ha giocato soltanto il Taranto e è stato un secondo tempo dominato. Quindi lottare, anche perché molti dicevano ieri abbiamo tre risultati a disposizione, possiamo anche perdere 1-0, ma se uno va con la mentalità che può anche perdere, già parte sconfitto in partenza, quindi bisogna andare lì e lottare con coraggio, con determinazione, così come si è fatto nei secondi 45 minuti.
5: Sì, lo dicevamo insieme, ecco Dante, lo dicevamo insieme, anche quel risultato tecnicamente esiste, quello di perdere con un gol di scarto, però praticamente poi c'è la questione che riguarda, insomma, Dante, la possibilità, insomma, del Taranto di fare la sua partita. Io partirei da due notizie.
6: Scusate, mi si è accesa involontariamente la televisione, non ci sono fantasmi, però si è accesa, adesso la spengo.
5: Non ti preoccupare, ricordiamo che Dante è a Milano, ecco. Quindi in questo momento ha spento la televisione con... non lo schiocco delle dita, però insomma questo ve lo posso dire. Perché altrimenti andremmo veramente a una smart house particolare, insomma. Allora, dicevamo due notizie. La prima, ricordiamo che siamo ancora in attesa dell'ufficialità, ma... ve l'abbiamo detta già durante la settimana, questi 600 posti che i tarantini avranno a disposizione. L'altra notizia invece l'ha ribattuta proprio Dante stamani su Blu Note per quanto riguarda Sansò, che era uno dei dubbi di ieri dopo la gara. Bisognava vedere se c'era un interessamento dei legamenti, dicevamo ieri sera, perché giustamente era quel punto interrogativo. Dante, giustamente la fonte è tua, quindi è giusto che tu dici insomma le condizioni di Sansò.
6: Allora, l'infortunio è meno grave del previsto, quindi si può tirare un sospiro di sollievo soprattutto per il ragazzo, perché sappiamo quanto valga Sansò e quindi quanto può dare a questa squadra. Si parla di praticamente lussazione della rotula e dovrà portare un tutore per almeno una decina di giorni. Nel caso in cui il Taranto dovesse approdare in finale, difficilmente lo vedremo in campo in entrambe le partite, però d'altro canto tornerà a disposizione a Zio Osmanovic per un eventuale finale, quindi diciamo che da questo punto di vista Danucci potrebbe avere problemi soltanto per la gara di Apice. Tiriamo un sospiro di sollievo, perché comunque è un calciatore che è importante, è giovane, è un valore aggiunto e quindi può tornare a disposizione eventualmente per il ritiro estivo ed essere pronto per la nuova stagione che auguriamoci tutti possa essere in Serie D. Al contrario, per quel che riguarda le condizioni di Konaté, che avrebbe subito una botta alla pianta del piede, ancora non si hanno notizie diciamo utili, e quindi a capire che tipo di infortunio abbia subito. Anche lui, così come Sansò, si è recato a Castellaneta ieri durante la partita e ha, come dire, per accertamenti. Però tiriamo questo sospiro di sollievo, perché Sansò non è importante solo per l'immediato ma anche per il futuro.
5: Ovviamente possiamo anche in qualsiasi momento vedere le immagini di Taranto Apice, dicono anche la nostra regia, insomma, per ritornare su quello che è stato ieri. Domanda che ti faccio, Dante, ovviamente ieri dicevamo, e nell'analisi a freddo metto due fattori. Da prima la panchina, chi è entrato con la mentalità giusta. Il secondo passaggio, Dante, da non dimenticare, è che il Taranto ieri ha dimostrato una condizione fisica in crescendo durante la partita. Ne metterei una terza anche di un terzo passaggio. Il Taranto ha fatto tre gol alla migliore difesa della Campania, perché l'Apice aveva la migliore difesa di tutti e due i gironi della Campania. Te li faccio analizzare.

0: Sì, partirei proprio da questo aspetto che va a, in un certo senso a impreziosire la vittoria di questo Taranto, che avrebbe potuto segnare anche più di 3 gol. Diciamo che nel primo tempo sono stati un pochino fuori non riuscivano ad aggiustare la mira gli attaccanti del Taranto, tra lo Iodice, Aguilera, lo stesso Incerti, Vukoja, ci hanno provato ma non riuscivano mai a inquadrare la porta. Nella ripresa le cose sono cambiate perché il Taranto è sceso in campo con una mentalità differente ed è riuscito a trafiggere una difesa che nei numeri ha dimostrato, ha subito 7 gol in meno rispetto al Taranto, però è anche vero che ci sono 4 partite in meno in nel girone B perché sono 18 squadre anziché 20. Comunque, indipendentemente da questo, il 3-1 accresce la sostanza della vittoria del Taranto. Hai detto bene anche per quanto riguarda gli entrati, sono entrati con la mentalità giusta. Del Vino ha giocato un'ottima partita sulla corsia di destra, che poi, se vogliamo, è il suo ruolo naturale. È entrato benissimo anche Rizzo, che con Guastamacchia non ha dovuto faticare tantissimo per tenere a bada gli attaccanti dell'Apice, perché poi anche nei 40 minuti iniziali in cui l'Apice ha tenuto bene il campo, a parte il gol e quella smanacciata di Mastrangelo su una punizione, non si è mai reso veramente pericoloso l'Apice. È entrato bene perché poi ha fatto l'assist a Lo Savio per il gol del 3-1. Quindi io, se fossi in Donucci, sarei contento proprio per come sono entrati i nuovi entrati appunto nel contesto della partita. Per quanto riguarda la tenuta fisica è incoraggiante, ci sono segnali incoraggianti, perché non bisogna dimenticare il gran caldo che faceva ieri a Massafra, c'erano 30 gradi, quelli appunto che segnava il termometro, ma tu sai benissimo che poi a quell'ora, alle 16, i 30 gradi diventano 36, 37 quelli percepiti, quindi la tenuta fisica della squadra fa ben sperare, soprattutto per questo Tour de Force che ci sarà fino al 14 giugno, qualora il Taranto dovesse arrivare in finale. Quindi diciamo che sono tanti gli aspetti positivi che sono venuti fuori alla distanza, perché nei primi 40 minuti ci siamo preoccupati veramente che il Taranto potesse aver avuto una involuzione, poi fortunatamente quel rigore di Lo Iodice, bisogna anche essere bravi a trasformare quel calcio di rigore. Lo Iodice è stato abbastanza freddo, ma ci ha abituato, soprattutto alla luce della polemica che era divampata alla vigilia della partita per quel post che aveva pubblicato da Barese. Io non lo condanno perché lo posso anche capire, no? Da Barese è giusto che lui si possa sentire ferito per una retrocessione del suo Bari, ecco.
1: Assolutamente, anche perché voglio dire era scontata. Ci arriva un messaggio di un telespettatore che lo leggo e spiego anche il regolamento e poi ti faccio sentire Danucci nell'intervista che abbiamo realizzato, te la faccio commentare, sì, prima di concludere. Buongiorno, vi sto vedendo in TV, grazie. L'eventuale finale che tutti noi speriamo, la partita di andata dove si giocherà? Allora, in questo momento dovessero rimanere questi risultati, la settimana, per intenderci, tra l'1 e il 7, ma l'1 o il 3, ecco, mettiamo perché il 2 è festa, ci sarà il sorteggio a Roma, nella sede della LND, qualora dovessero rimanere questi risultati, ossia
0: Taranto, se passa il Gladiator,
1: esatto, in finale. Si va al sorteggio perché entrambe le squadre hanno giocato l'andata in casa. Qualora dovesse vincere la Matese, per intenderci, quindi dovesse ribaltare quello che è successo fino a sabato sera, per intenderci, si gioca l'andata a Campitello, Matese, ritorno qui a Massafra, ma solo in quella circostanza, e qualora dovesse anche passare il Taranto, ovviamente. Quindi in questo momento noi non possiamo dire, ovviamente, chi giocherà la gara in casa. Sentiamo Danucci adesso con
0: Piedimonte Matese, comunque, Fra.
1: Scusami, non ho capito, Dante.
0: Piedimonte Matese, non Campitello Matese in Calabria.
1: Perdonami, Campitello Matese era dove il Taranto fu ripescato
0: dalla
1: D alla C una decina d'anni fa, e andammo a fare una lunghissima diretta. Mi hai ricordato quando ero più piccolo, grazie, hai fatto bene. Pardon, un lapsus di un momento di gioia, però, del Taranto. Andiamo a sentire, insomma, adesso Danucci con poi il commento con Dante.
2: Mister, un importante successo da parte del Taranto per 3-1, primo tempo bloccato, poi

0: Taranto si è sbloccato da 43 su quel calcio di rigore. Che è successo in quei primi 20 minuti?
1: Bah, io non direi tanto bloccato, abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio o per pareggiare. È stato qualche volta bravo il portiere avversario, qualche volta siamo stati un po' imprecisi noi, però abbiamo avuto si erano create tante occasioni per poter arrivare o al vantaggio o pareggiare la partita. Poi naturalmente l'episodio del rigore è stato molto importante, il rigore netto, il braccio era molto largo, Nicola ha calciato un rigore abbastanza pesante e quello ci ha permesso di rientrare in spogliatoio un po' più tranquilli. Poi il secondo tempo comunque siamo entrati in campo con un piglio diverso, avevamo pure il vento a favore che non si vedeva ma dava parecchio fastidio, quindi siamo stati bravi nella gestione della partita, potevamo spingere qualcosa in più, però faceva molto caldo, il doppio vantaggio è meritato e siamo contenti.
0: Ecco, adesso il doppio vantaggio significa avere due risultati e mezzo a disposizione, mentalmente si può preparare diversamente questa partita?
1: No, ma cioè, non dobbiamo pensare a nessun vantaggio o meno, noi prepareremo la partita naturalmente come se andassimo a giocarla sullo 0-0, perché è giusto che sia così. Abbiamo visto oggi che tutte le partite sono difficili perché l'Apice è davvero una bella squadra, ben messa in campo, che ha delle ottime qualità anche individuali, quindi dobbiamo andare lì e battagliare e cercare di fare la nostra gara.
0: Due cambi pesanti per il Taranto, Sansò problema un po' più serio, però Del Vino ha fatto bene, è entrato con giusto piglio, Vukoja e Di Polantonio tra i migliori.
1: Sì, io all'inizio avevo un dubbio che era quello di Sansò con Del Vino per una questione soprattutto di minutaggio, ho messo in campo De Rosa che non giocava una partita da un po', e stessa cosa dovevo fare con Del Vino il primo tempo, solo che poi ho optato proprio per questo su Sansò, che mi dispiace tantissimo perché spero che non ci sia fatto granché, però Fabio quando è entrato ha fatto veramente molto bene. Stessa cosa dicasi per Konaté, spero che non si sia fatto nulla di particolare, ma poi quando è entrato anche Gianmarco ha fatto veramente una grande gara, con grande personalità, sono stati bravi entrambi.
2: Avete visto, insomma, c'era molto vento, diciamo anche questo è stato un aspetto ieri della partita, voglio dire che in alto alla mia testa c'era Gianni Sebastio, sopra con Fabrizio Caglianiello, siamo stati vicini ieri, ecco, ognuno abbiamo lavorato per ogni tanto...
3: Come vecchi tempi,
2: abbiamo lavorato per ogni tanto, ci guardavamo in faccia durante la partita e questo è stato anche un bel momento di amarcord interno, ecco, questo lo dico con orgoglio, questo lo ribadisco, insomma, senza alcun problema. Dante, poi insomma, ognuno ha fatto il suo lavoro ieri, chi in telecronaca, Gianni e Fabrizio, e chi insomma ho cercato di fare in radiocronaca. Dante, ti faccio rispondere insomma a quello che ha detto Danucci in generale.
3: Ma mi ha colpito molto il fatto che lui ha detto: questa è una squadra che certe volte avverte molto la pressione del risultato, cioè quando subisce uno schiaffo reagisce a occhi chiusi e in maniera istintiva, no? Senza nemmeno ragionare, quasi come se fosse un limite di questa squadra, che per voler regalare subito al pubblico delle emozioni particolari o comunque tra virgolette non far soffrire quelli che sono presenti sugli spalti, va all'arrembaggio e quindi attacca in maniera certe volte confusionaria. E invece Danucci praticamente nell'intervallo ha detto ai ragazzi, ha detto alla squadra: state tranquilli perché comunque tra virgolette tecnicamente siamo superiori e abbiamo questo pubblico dalla nostra, quindi giocate con calma, non forzate appunto le giocate tecniche, e questo mi ha colpito molto. Era rammaricato del fatto, quasi si sentiva in colpa, no, di aver scelto Sansò al posto di Del Vino dall'inizio, anche se era quello il dubbio. Forse se vogliamo trovare un neo sulla formazione, io credo che in certi è vero che ha bisogno di giocare per ritrovare la forma migliore, ma probabilmente non è proprio stagione per lui, quindi io avrei optato magari più per un calciatore più dinamico, più di sostanza, di quantità come Zampa, sì. Che avrebbe potuto dare, no? Soprattutto in quei 40 minuti avrebbe potuto dare iniziali, avrebbe potuto dare un dinamismo diverso al centrocampo, perché il Taranto effettivamente ha faticato a prendere le misure all'Apice, almeno inizialmente. niente. Però sai, poi col senno di poi e vedendo la partita
2: sì,
3: siamo tutti bravi. Danucci,
2: faccio un passaggio, Dante, se mi permetti, su Zampa in chiusura, proprio 30 secondi. Hai visto come ha caricato Zampa quando tutti si sono uniti a cerchio e
3: sì,
2: ha cominciato a parlare?
3: Sì,
2: perché
3: sì,
2: questa insomma è un'immagine che mi è rimasta, mi ha colpito molto nel immediato post partita. Lui a caricare la squadra, lui il tarantino acquisito, lo voglio sempre ricordare,
3: certo,
2: che
3: certo,
2: ci ha messo la faccia a Manduria e ci ha messo la faccia in questo per far capire, sì, lui può stare anche in panchina, ma il carisma e il carattere di alcuni giocatori lo noti anche stando in seconda linea, mettiamola così, pronto a entrare in campo. Ti faccio concludere 30 secondi su Zampa, così poi ti lascio andare.
3: Sì, assolutamente sì, l'ho visto anch'io quel video e devo dire anch'io sono rimasto piacevolmente impressionato da come ha caricato la squadra. Del resto è un calciatore di una grandissima esperienza e quindi avendo questa esperienza cerca di trasmetterla sul campo a chi deve scendere, no? Sul rettangolo di gioco, quindi è giusto che un calciatore come lui, che ha macinato tanti chilometri sui campi di Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, Serie A no, Serie B qualcosina l'ha fatta, però ripeto, la sua esperienza è importante anche per dare una mano a Danucci, che deve pensare anche alle cose, cose tecnico-tattiche. La stessa cosa ha fatto lo Iodice quando è uscito, tra l'altro lo Iodice sta come dire prendendo l'abitudine alle standing ovation, questa è la seconda consecutiva che riceve dopo quella con il Canosa, quindi ripeto, Danucci vede i calciatori durante la settimana e li mette in campo quelli che gli hanno fornito più garanzie durante gli allenamenti, perché sì, nessun allenatore si dà la zappa sui piedi, quindi se fa giocare Incerti e non Zampa vuol dire che lo vede meglio per determinate caratteristiche tecnico-tattiche. Però per me quella poteva essere la partita di Zampa, ecco, senza nulla togliere a Incerti, che per carità lo stiamo tutti aspettando, gli stiamo dando ancora fiducia e tempo.
2: E chissà che non sarà proprio il ritorno la partita di Zampa, vedremo. Ciao Dante, grazie come sempre, un abbraccio.
3: Magari anche non nel ruolo di centrocampista centrale, perché Zampa può fare anche il difensore centrale,
2: sì,
3: lo ha dimostrato in passato, e qualora Konaté non dovesse recuperare, siamo tutti in attesa di capire cosa abbia Konaté, pensare anche a un Zampa un po' retrocesso di qualche metro al fianco di Guastamacchia non mi dispiacerebbe come coppia.
2: Anche se Rizzo ieri non ha fatto male.
3: Sì, no, certo, per avere un'alternativa diciamo,
2: in più, certo. Ciao Dante, un abbraccio a te.
3: Ciao ragazzi, grazie a voi.
2: Grazie.
3: Alla prossima, grazie a voi. Ciao.
2: Allora, se possibile, ci sentiamo adesso Cioffi, l'allenatore dell'Apice, così prepariamo l'altro collegamento, perché parleremo di quello che è stato visto sugli spalti poi. Quindi sentiamo Cioffi e poi andiamo con il nuovo collegamento. Cioffi.
0: Mister Cioffi, l'applauso finale ai tifosi del Taranto, una piazza che resta sempre nel cuore, mi permetta di ricordarglielo di quando eravamo tutti e due un po' più giovani. Bella partita da parte dell'Apice nel primo tempo, poi è calato però.
4: Siamo stati accolti bene, è un tifo che fa bene al calcio, dai, visto quello che succede in giro, credo che oggi il pubblico di Taranto si è esaltato e ha fatto esaltare tutti i 22 in mezzo al campo. Fa bene al calcio questa cosa. Complimenti anche alle poche centinaia che sono venuti da Apice, perché è un piccolo paese, quindi già muovere tutta questa gente per venirci a vedere per noi è motivo d'orgoglio. Quindi detto questo, per quanto riguarda la partita, noi abbiamo affrontato bene la partita subito, abbiamo cercato di fare quello che noi sappiamo fare, quello di giocare, mettere la palla a terra, anche se a tratti non era possibile per il forte vento. E poi praticamente ci siamo abbassati troppo avendo paura di questi lanci lunghi sullo Iodice soprattutto, e a 3 minuti dalla fine abbiamo chiuso su questo rigore che non ci voleva, magari finire 1-0 poteva essere un po' diverso. Poi nella seconda parte è venuto fuori il Taranto, ha fatto di più rispetto a noi siamo calati un attimo soprattutto in mezzo al campo, dove non abbiamo avuto più la forza di contrastare, di correre, di giocare, e loro con la fisicità ci hanno messo un attimo in difficoltà. Però devo dire che i due gol alla fine sono venuti su un traversone che, ripeto, secondo me, è detto dal mio difensore, ha avuto uno spintone sulla linea di porta, quindi credo che c'era fallo, però l'arbitro non l'ha ravvisato, per l'amor di Dio, non voglio fare polemica. Per quanto riguarda il terzo gol, sono molto arrabbiato con la mia squadra, perché a 7 minuti dalla fine della partita abbiamo noi la palla e davanti, invece di tenerla, l'abbiamo persa, perché l'abbiamo scoperta, abbiamo preso questa ripartenza, che è cosa assurda per una squadra come la nostra prendere un contropiede fuori casa.
2: E ora abbiamo invece Mimmo Nesca con noi. Ciao Mimmo, buonasera a te.
5: Buonasera a te Francesco, ciao, ben trovato a te e a tutti gli amici a casa. Ciao Francesco.
2: Allora Mimmo, con te voglio approfondire un aspetto, quello degli spalti, no? Perché ieri tu sei stato, sì, come di consueto con tuo figlio a vedere la partita. Ribadisco tuo figlio Umberto, perché è bello parlare e tramandare noi più piccoli quello che siamo, ognuno di noi, cercando di fare quella passione per il Taranto, per la squadra della propria città, qualunque essa sia, questo è importante, e le famiglie allo stadio. Quindi l'ho fatto volutamente, insomma, questo passaggio, Mimmo, spero che ti abbia fatto, insomma, piacere. E poi che cosa hai visto, ecco, sugli spatti? Perché qualcosa sembra essere cambiata in queste settimane.
5: Sì, intanto grazie Francesco per l'invito. Sì, certamente sugli spalti ieri si respirava entusiasmo, tanto, tanto, veramente. Ho visto purtroppo nel corso del primo tempo anche qualche scena non bellissima, perché ci sono stati alcuni momenti, alcuni minuti in cui alcuni tifosi si stavano, come dire, chiarendo, se vogliamo usare un eufemismo, poi è tutto rientrato, ma comunque è rimasto uno spettacolo bellissimo. Tanta gente allo stadio, tante famiglie ho notato, tanti bimbi, tra cui anche il mio. Grazie Francesco peraltro anche per l'opportunità. Peraltro vorrei sottolineare, avanti ieri ho subito un intervento chirurgico al braccio, ieri era già allo stadio, quindi ci aveva voluto molto, ci teneva tantissimo ad essere presente, perché vive il Taranto, ma non solo lui, ma tutti i bambini, perché si nota proprio la presenza ieri di tanti bambini allo stadio, tutti vivono con grande entusiasmo e con grande affetto la tarantinità e la vicinanza alla squadra, e questo non può essere che un grande motivo di felicità, perché sai, è facile Francesco tifare per la squadra di Serie A, no? La squadra che magari è impegnata nella vittoria di uno scudetto, però essere tifosi della squadra della propria città, della propria provincia, è una cosa veramente di sensazionale, una cosa bellissima, e ho notato che ieri tanta gente veramente era felice per questo.
2: Mimmo, però insomma, con te si può parlare anche di alcuni aspetti, ecco, l'aspetto del Taranto che ti è piaciuto di più ieri.
5: Senti, l'aspetto del Taranto che mi è piaciuto di più, ma non solo a me, io penso che sia piaciuto a tutti, il fatto che la squadra abbia avuto la forza di non darsi per perduta, di sapere affrontare la gara nella maniera giusta anche dopo il vantaggio della formazione campana, perché l'impressione che si è avuta dagli spalti, ma penso che l'abbiano avuta anche coloro che erano addetti ai lavori sul terreno di gioco, è che quell'episodio del gol dell'apice sia stata una parentesi, un gol peraltro anche fortunoso, la palla che bacia il palo che va in rete, no? Perché io ho contato solo quella occasione e credo di non sbagliare. Da quel momento in poi, seppur il Taranto prima del gol dell'apice non è che avesse fatto chissà che cosa, non è che avesse creato chissà quelle occasioni, ma peraltro erano passati appena 10 minuti, poco più di 10 minuti, ma da quel momento in poi c'è stata solo una squadra in campo. Io penso che i portieri del Taranto, il Taranto non ha mai corso rischi. Ecco, questo segnale di serenità che il mister evidentemente ha saputo trasfondere alla squadra, perché solo una squadra serena, solo una squadra consapevole dei propri mezzi sa affrontare partite di questo genere, partite che poi si mettono male dopo appena 12 minuti. Invece il Taranto ha avuto, ecco, questa serenità, questa tranquillità, consapevolezza dei propri mezzi, nonostante anche, Francesco, non lo dimentichiamo, due tegole importantissime cadute sulla testa del Taranto, l'infortunio di Sanso prima e l'infortunio di Konaté dopo. Cioè una squadra senza caratteristiche importanti, senza gli attributi importanti, forse avrebbe reagito diversamente. Il Taranto invece no, ha reagito bene, ha dimostrato di avere carattere, consapevole dei mezzi, e ha portato a casa una partita, un primo tempo di una doppia sfida con l'apice, io credo meritatamente, già alla fine del primo tempo il Taranto poteva
2: già andare in vantaggio, sì.
5: Perché, sì. Sì, perché quel gol forse diciamo è filo quel fuorigioco, ma comunque riteniamoci soddisfatti per quello che abbiamo visto ieri, per come si sono messe le cose, per come è terminata la partita. E poi Francesco, una sottolineatura, io sì. Ho visto in quel gol di il terzo gol del Taranto di Rosavio,
2: sì.
5: Un piccolo paragone con un gol, seppur con posizioni diverse in campo, angolature diverse eccetera, ma il tocco sotto la palla, ho visto un qualcosa che rievoca tantissimo il gol di Nello Cutolo di qualche anno fa contro la Salernitana, quando a Salvatore Pin fece lo scavetto e mise la palla sul secondo palo. In quel caso Nello colpì di sinistro a scavalcare il portiere. Ieri Francesco è stato bravissimo a colpire di destro, cioè una palla che sembrava dal nostro punto di visuale sembrava che quella palla stesse andando fuori, quando poi invece si è infilata proprio vicino al palo. Qualcosa di eccezionale, di categoria sicuramente superiore.
2: Assolutamente, assolutamente. Siamo tornati indietro di una ventina d'anni circa con quel gol che Mimmo, insomma, stiamo crescendo tutti quanti. Siamo andati un po'.
5: Tu, io mi sono fermato.
2: Ti sei fermato, ho capito. Mimmo, io ti ringrazio perché ci serviva a noi capire quello che accade sugli spalti, oltre alla questione tecnica, e ci ha aiutato tantissimo. Grazie a Mimmo Nesca per
5: Francesco, una sottolineatura: bisogna essere vicini. Bisogna essere vicini in questo momento a tutti, alla società, alla proprietà, alla squadra, alla parte a tutti quanti. Guardate quell'episodio brutto, tristissimo, che si è verificato sul finire, se non sbaglio, del primo tempo, che ha creato anche qualche piccola apprensione su in tribuna. Non si dovrebbero vedere queste cose, perché ieri comunque era un momento di festa e tale deve rimanere, perché alla fine è una partita di calcio. Qualcuno chiedeva, io sentivo accanto a me, qualche bambino chiedeva al proprio genitore: ma che sta succedendo? Ho sentito un genitore che ha dato una risposta, io ritengo importantissima. Ha risposto al proprio figlio: noi siamo venuti per vedere la partita, guarda lì il terreno di gioco, tutto ciò che c'è attorno, non guardare, perché noi siamo venuti per il calcio, per il pallone, per la partita, non per le cose che succedono purtroppo per colpa dei grandi, evidentemente.
2: Esatto. Grazie Mimmo, anche su questo.
5: Grazie a te Francesco,
2: un abbraccio,
5: grazie,
2: ci vediamo
5: invito,
2: prestissimo.
5: Buon proseguimento e buon lavoro.
2: Grazie. Mimmo, ciao. Allora, abbiamo detto con Mimmo Nesca ci sentiamo prestissimo, perché insomma è chiaro, noi daremo vari aspetti di quello che sta accadendo per il Taranto, ma è chiaro che questo è un tabellone a due. Allora, ringrazio nuovamente Angelo per il messaggio che ci ha mandato, così come altri messaggi che ci sono giunti al 339-6806868, il messaggio di Angelo. Poi abbiamo dato anche delle risposte facendo delle domande a Dante e anche a Mimmo, con Pasquale, Antonio, Giovanni, che ci chiedevano alcuni passaggi, insomma, che della partita di ieri, dei dubbi che venivano sulla partita di ieri dal punto di vista tecnico. Come dicevamo, però, questo è un tabellone a due, quindi da una parte abbiamo parlato della gara tra il Taranto e l'Apice, dall'altra parte invece c'è una gara che si è giocata di sabato e che si giocherà anche poi il sabato successivo, ossia il match tra Gladiator e la formazione della Matese. Entrambe le squadre hanno giocato di sabato alle 16:30, li giocheranno allo stesso orario nel match di ritorno. Si è conclusa 3-2 la gara di andata. Va detto che la formazione della Gladiator era stata sotto, tra poco ne parleremo con un ex giocatore del Taranto, nonché il capitano della formazione della Gladiator, Marco Picascia, il quale insomma è stato ha visto questa partita insomma con un occhio particolare, quello ovviamente della Gladiator, e la possibilità insomma di poter comprendere quello che è successo in questo tourbillon di emozioni che si sono vissute per quel che riguarda il campo di Aversa, dove gioca la formazione di Santa Maria Capua Vetere i propri match. Quindi attenzione, perché poi la formazione ionica potrebbe insomma andare su quel terreno di gioco. Dunque ci siamo con Marco Picascia, eccoci qui. Allora, ciao Marco, buonasera a te, benvenuto a Onda Rosso Blu.
6: Buonasera, grazie dell'invito.
2: Marco, domanda secca: queste quattro squadre, da un lato voi e la Matese, dall'altra il Taranto e l'Apice, dopo questo turno di andata, che possibilità dai di poter arrivare fino in fondo?
6: Ma sicuramente noi e il Taranto abbiamo il vantaggio di aver sfruttato, diciamo, il fattore casa, noi diciamo con una marcatura in più, invece il Taranto con due, ma sicuramente saranno due partite insidiose perché andremo ad affrontare comunque due squadre che comunque hanno meritato di arrivare fino a qui e avranno il fattore casa loro da sfruttare. Quindi sicuramente sarà una battaglia all'ultimo sangue per entrambe le squadre.
2: Quindi vedi un po' più favorite Taranto e Gladiator in questo momento, che poi sono due squadre, una dove giochi e l'altra dove hai vissuto, insomma, una parte del tuo passaggio, insomma, sportivo.
6: Sì, penso che alla fine i valori delle squadre debbano uscire sempre fuori. Bisogna essere oggettivi che comunque noi, per quanto riguarda il nostro girone, il Taranto, per quanto riguarda il girone pugliese, abbiamo fatto degli investimenti importanti rispetto comunque al Matese e diciamo l'Apice, che comunque hanno fatto un campionato importante, però diciamo non diciamo a livello economico non hanno speso come noi, dai, bisogna essere oggettivi. Però sicuramente queste sono partite dove non conta il chi, ma conta il come, come va affrontata la partita, come viene affrontato ogni momento della gara, perché sono partite che si giocano su andata e ritorno e quindi ogni momento può essere importante. Bisogna non sottovalutare l'avversario, bisogna essere furbi, bisogna essere scaltri, esperti nella gestione dei momenti e che questo può fare la differenza, dai.
2: È fondamentale, ecco, una partita secondo me nel vostro percorso, proprio quella del playoff regionale, secondo me, perché lì vi siete dati forse un'idea di quello che si poteva davvero fare, al di là delle dichiarazioni, ci dobbiamo provare, eccetera, al di là poi di un altro fattore di cui ne parleremo tra poco, ossia Mister Farina. Andiamo con calma. Proprio da quella partita del playoff regionale, secondo me è cambiata qualcosa.
6: Allora, guarda,
2: stiamo perdendo un attimo il collegamento con Marco. Cerchiamo di sistemare il collegamento se possiamo. Un attimo solo, Marco, perché abbiamo qualche problema. Cerchiamo di recuperarlo subito e chiedo ovviamente un ringraziamento a Piero Caffio e Gisse Nicoletti per quanto riguarda la parte tecnica in regia, se riusciamo a sistemare al meglio il collegamento con Marco Picascia, perché c'è stato un problema che stiamo risolvendo, insomma, con il giocatore e capitano della formazione di Santa Maria Capua Vetere. Stavamo parlando, insomma, con lui di quello che è stato il lavoro in queste settimane, soprattutto riprendendo la gara, quella del playoff regionale, dove si era parlato, insomma, della situazione che vedeva la Gladiator magari come quella squadra che doveva andare di rincorsa, e c'è riuscita poi a sopravanzare chi magari era sopra di lei in classifica, ma proprio per questo poi è riuscita a diventare una vera e propria protagonista già nella gara contro la Matese, insomma, nei playoff nazionali. Ecco perché la Gladiator rappresenta adesso, in questo momento, non solo per il gol del vantaggio che ha accumulato con la formazione della Matese, ma in generale una squadra che ha trovato quelli che sono, insomma, le sue idee e continuità. Adesso siamo tornati con Marco Picascia. Ecco, Marco, non ti sentivamo, perdonami. Ritorniamo, ecco, su quell'aspetto, ti faccio rispondere sull'aspetto riguardante proprio la gara di playoff regionale e poi sul mister.
6: Allora, stavo dicendo, la semifinale d'andata contro il Portici comunque è stata una partita molto dura, perché è stata una partita comunque dove il Portici, a mio avviso, meritava qualcosa in più per il gioco espresso, soprattutto in quella partita. Però diciamo, là è stata proprio la partita che ha dato la consapevolezza che noi ce la potessimo fare, perché abbiamo saputo soffrire, ci siamo comportati da grande squadra e appena abbiamo avuto le nostre occasioni, anche grazie al mister che comunque fece un cambio tattico, diciamo che diede un po' la svolta a quella partita, abbiamo superato lo scoglio Portici. Quando siamo andati a giocare a Caivano, noi sì, come hai detto tu, oltre le solite cose, che volevamo passare il turno, volevamo regalare un sogno ai tifosi, alla società, noi sapevamo di beccare una squadra che comunque aveva fatto una rincorsa importante col Forio, quindi speravamo di beccarle un po' scarichi in questo scontro diretto, perché comunque erano stati fermi una settimana che poteva fare la differenza. Invece noi avevamo giocato, come detto, col Portici una grande gara Siamo andati lì, abbiamo sfruttato, che poi alla fine queste sono partite che le sblocchi con episodi. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio e poi, diciamo, siamo stati bravi a portare la partita fino alla fine dalla nostra parte.
2: Farina, un osso duro in panchina, uno di quelli che conosce il campionato di eccellenza campana, pugliese, e in questo momento può essere un fattore per questa per questo momento, insomma, questa serie di finale.
6: Sì, mi rifaccio

0: C'è un po' le parole che dice sempre il mister, no? Il mister è amante dei numeri. Io ora non sto qua a dirli perché non sta a me farlo. Però da quando lui è arrivato abbiamo un ruolino di marcia impressionante. Perché mi sembra abbiamo fatto 22 vittorie, abbiamo fatto 4 pareggi e 2 sconfitte. Siamo diventati una squadra che alla fine già lo eravamo prima, siamo diventati una squadra esperta, una squadra che sa quello che vuole. E soprattutto siamo diventati una squadra proprio di farina, perché lui, anche se è arrivato in corsa, ha saputo darci i suoi principi in campo e fuori. Siamo diventati una squadra difficile da affrontare, che sa sfruttare le proprie caratteristiche e che sicuramente ad oggi si sta giocando qualcosa di importante, soprattutto grazie anche al suo avvento, che ha saputo mettere in risalto le nostre caratteristiche.
1: Matese Gladiator di sabato pomeriggio, cosa serve alla Gladiator per arrivare al 7-14 di giugno?
0: Ma sicuramente tanto cuore, sicuramente tanta concentrazione, perché il Matese ha dimostrato che, pur essendo una squadra giovane, ha delle armi per farci male, perché oltre, diciamo, ai demeriti nostri ci sono anche dei meriti dell'avversario, questo va detto. Noi dobbiamo andare lì forti di questo, diciamo, piccolo vantaggio che abbiamo, ma noi proprio di indole, anche il mister, non siamo una squadra che è abituato ad andare sui campi a difendersi, quindi noi andremo lì pronti a lottare, pronti a soffrire, ma sicuramente a sfruttare quello che speriamo ci verrà concesso da loro.
1: Grazie a Marco Picascia per essere stato con noi. Ciao Marco, grazie per la tua disponibilità, così ho detto
0: Grazie a
1: all'altra
0: voi,
1: ragazza.
0: gentilissimi.
1: Ci rivediamo
0: Grazie mille.
1: presto.
0: Buona
1: Ciao, ciao Marco,
0: serata.
1: buona serata.
0: Speriamo presto. Ciao,
1: Ciao, ciao,
0: ciao.
1: ciao Marco, ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Dunque, abbiamo chiuso il capitolo playoff per il momento, lo riprenderemo la prossima settimana. Vi ricordo che Apice Taranto sarà trasmessa in radiocronaca diretta domenica prossima. L'orario è ancora da ufficializzare, vi diciamo 15:55 perché il calcio inizio dovrebbe essere alle ore 16 della gara che si disputa, come detto, in terra campana. I tifosi rossoblù dovrebbero avere 600 biglietti a propria disposizione, si attendono novità tra pochissime ore. Vi ricordo insomma che la gara significherà per il Taranto conoscere già l'avversario eventuale, ma anche per l'apice dei playoff, perché proprio il giorno prima si gioca, come detto, Matese contro la formazione della Gladiator. Si riparte con il gol di vantaggio della Gladiator e ovviamente insomma seguiremo tutto passo dopo passo. Un ringraziamento anche a Mariangela Magistro per quanto riguarda i montaggi di quest'oggi, oltre alla nostra regia. Un ringraziamento va anche a Federica Pompamea per permetterci di vedere quelle che tra pochissimo vedremo, che sono le immagini relative alla presentazione che c'è stata stamane del Delfins d'Oro 2026 da parte della formazione di Taranto 25. Tra pochissimo le vedremo, ma tra pochissimo avremo anche la possibilità di poter parlare in particolar modo con il numero 1 di Taranto 25, ossia Fabio Tagarelli, appena avremo l'ok da parte della nostra regia, ovviamente, come di consueto, per parlare di una cosa importante, al di là di quello che sarà il premio, di quello che la stessa formazione, ma io dico di Fabio Tagarelli, ecco, mi permetto di aggiungere, ha voluto fare per quella che riguarda la borsa di studio verso i più giovani, che come di consueto la Fondazione Taranto 25 concede, ma quest'anno ha voluto dare un segnale forte e importante, un segnale forte e importante che significa anche un gesto di solidarietà, di vicinanza all'intero territorio con un messaggio chiaro che la solidarietà e le borse di studio vanno anche oltre. Il cuore pulsante riguarda anche il ricordo di qualcuno di noi. Ricordiamo, stamani c'è stata la conferenza stampa, poi il 4 di giugno invece ci sarà la manifestazione a Porte dello Ionio con inizio alle ore 19:30. E lì ci sarà capiremo insomma a chi saranno assegnati i premi, ma non solo, capiremo anche quello che è stato il gesto della

Fondazione Taranto 25 proprio per essere vicina al territorio e soprattutto vicina a coloro che fanno dello sport, insomma, un proprio messaggio di vita, le varie associazioni del territorio. Allora, abbiamo con noi

0: per l'attesa del collegamento.
1: Allora, io ho detto, questo è il premio di Fondazione Taranto 25, sì, però c'è stato il cuore di Fabio Tagarelli. Il cuore di Fabio Tagarelli, e spieghiamo il perché questa borsa di studio ha un significato importante. Grazie a Fabio Tagarelli.
0: Allora, io vorrei, più che parlare del cuore di Fabio Tagarelli, di Fondazione Taranto 25, perché, come tu sai, noi quest'anno dedicheremo a Cristian Cesario, la borsa di studio dedicata ad una bambina, un bambino under 12 del nostro territorio di Taranto e provincia. Noi questa borsa di studio fino a quest'anno aveva un titolo, era denominata Leonida, personaggio, diciamo, della tradizione tarantina. Quest'anno, a causa di questa terribile che è capitato a tutta la comunità tarantina, non solo a chi come te fa il lavoro, la professione di giornalista, ma questa scomparsa di Christian, per noi, per la Fondazione 25, è stata dolorosissima, perché Christian è stato il primo giornalista che ci ha accolto nel 2020, e come ho raccontato oggi, lui era una persona che ti raccontava la vita, parlandoti sempre con termini positivi, no? Come la vita, come un'opportunità. Io ricordo le tante volte che con Christian, per esempio, si dava indicazione di una società sportiva, di un atleta, di un modo di essere, ma sempre con un'accezione positiva, mai andando a sottolineare quelli che sono i difetti di ognuno di noi, ma sempre raccontandoci quello che era invece le caratteristiche positive dell'atleta o della società. Oggi questo non è l'atteggiamento comune delle persone, no? Perché spesso quando incontri qualcuno c'è questo desiderio innaturale e a volte anche negativo di stare ad evidenziare più le cose che non vanno bene che le cose che vanno bene. Allora noi, per tutta la vita degli eventi di Fondazione Taranto 25 legati allo sport, dedicheremo ogni anno questa borsa di studio, che deve essere intitolata Cristian Cesario, perché l'atleta che riceve questa borsa di studio, in un certo senso, riesca a mantenere in vita quella che era la qualità umana, il modo di essere di Cristian. E lo so che questo non ci fa recuperare né a noi né alla famiglia la presenza quotidiana, ma è un modo per tenere sempre vivo quel modo di essere, di cui non solo lo sport, ma anche la comunità civile di questo territorio dovrebbe riconoscerci.
1: Io, Fabio, è stato stamattina ospite con, anche con Annette, partecipiamo a Taranto, però l'ho voluto ospite proprio per questo aspetto e lo ringrazio perché ovviamente era un aspetto importante, quindi gli avevo promesso che gli avrei rubato pochi minuti, la promessa l'ho mantenuta, però ci vediamo giorno 4, ripeto. L'ho detto in precedenza, giorno 4 alle ore 19:30 a Porte dello Ionio per tributare giustamente da parte dell'intera città un pensiero nei confronti di un ragazzo come noi che di questa passione che io chiamo il giornalismo e lavoro ne ha fatto una filosofia di vita, una filosofia di vita che purtroppo è terminata troppo presto. Grazie Fabio per essere stato con noi e per questo
0: Grazie a
1: messaggio,
0: voi.
1: perché per noi era fondamentale dal punto di vista sportivo. E poi ovviamente ci vediamo, insomma, giorno 4. Grazie ancora. Ciao Fabio, buona serata.
0: Grazie a te, buon proseguimento, grazie a tutti.
1: Grazie a Fabio Tagarelli, ne abbiamo parlato durante il telegiornale, insomma avete visto anche durante il Partecipiamo Taranto tutti gli aspetti, però noi ci tenevamo, insomma, a questo passaggio che era fondamentale. Abbiamo parlato nel corso di sabato scorso di quelli che sono anche i silenzi negli sport in questo momento, ad esempio in Serie D Girone H c'è la riflessione del Martina, nel calcio c'è la Prisma che sta riflettendo sul futuro per motivi logistici.

0: magari Martina sta riflettendo per dopo 10 anni che tipo di lavoro fare. C'è a Castellaneta che si sta vivendo un momento di riflessione nel basket dopo aver ritrovato il palativo, aver salvato la B interregionale, che sarà del futuro. Su questi aspetti torneremo nelle prossime settimane. Abbiamo cercato di fare un focus proprio sabato scorso durante il nostro TG alle ore 14 parlando di quelli che sono questi momenti di silenzio. Ma nel basket abbiamo anche raccontato altre realtà femminili e maschili. E adesso ci tenevamo però a fare il doveroso ringraziamento a chi ha ritrovato la Serie C, ha ritrovato Martina la Serie C, un passaggio importantissimo la Serie C di Martina, perché è una di quelle piazze che in questi anni comunque ha calcato palcoscenici importanti. Ci sta riprovando, è stata promossa in Serie C con una vecchia conoscenza, possiamo dire, del nostro basket di Taranto città e non solo, anche della provincia, e proprio nella provincia che continua a raggiungere l'ennesima promozione. Nico Leale, ciao Nico, buonasera a te, complimenti per questa ennesima tua promozione.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Martina che ha vinto gara 3 in trasferta, sovvertendo, possiamo dire, il pronostico alla vigilia contro Foggia, però Martina ce l'ha fatta. In che modo? Ecco, parliamo di questo nuovo progetto di Martina, Nico, che è stata capace di poter conquistare la promozione.
1: Sì, allora Francesco, Martina quest'anno mi aveva proposto un progetto abbastanza ambizioso, nel senso che avevano voglia di provare a fare un campionato di livello e soprattutto, diciamo, centrare sicuramente la fase playoff per poi andarsi a giocare tutte le carte. Questa cosa siamo riusciti a farla, diciamo, nel primo anno che sono arrivato a Martina, una società sicuramente molto ambiziosa e devo dire anche molto organizzata, e alla fine è andata bene, nel senso siamo riusciti a centrare l'obiettivo alla nostra prima chance, quindi è stato un bel campionato, abbastanza, diciamo, anche abbastanza tosto. Abbiamo concluso l'iter proprio l'ultima giornata possibile e immaginabile, arrivando appunto in gara 3 a Foggia, dove ieri è stata veramente una bolgia sia per il pubblico presente, ma soprattutto per i 29 gradi che erano all'interno del palazzetto,
0: di cui stiamo vedendo le immagini proprio dalla partita, e questo te lo dico, insomma, a beneficio dei nostri telespettatori. Stiamo vedendo quelle che sono le fasi di gioco. Abbiamo detto all'inizio c'è stato un po' di parapiglia alla fine, ma diciamo il risultato finale, insomma, è stato lottato, sudato, quindi un po' di tensione poi si è andata a scaricare nel corso del dopo la sirena finale. Scusa Nico se ti ho interrotto, vai.
1: No, assolutamente sì, è come dicevi tu. Poi nelle fasi finali purtroppo c'è sempre qualche episodio sporadico che ha provato a oscurare quello che di buono c'è stato, perché onestamente anche le due tifoserie si sono comportate in maniera egregia durante tutte e tre le gare, quindi onestamente dobbiamo dare anche onore al Foggia, sono state... è stata una società molto corretta con un pubblico corretto. È chiaro che poi era in ballo l'ultima partita, era in ballo una promozione, quindi è chiaro che poi verso la fine un po' di tensioni si sono create, però diciamo tranne questo episodio sporadico è stata una bella pagina di sport, e per Martina è stata veramente un orgoglio poter essere diciamo rientrare in Serie C, perché comunque un palcoscenico che Martina ha già calcato, insomma ci siamo riusciti alla prima, ci siamo giocati subito lo slot, siamo arrivati a Martina Franca, siamo stati accolti dal sindaco, insomma è stata una veramente una bella pagina di sport per la città di Martina Franca.
0: La New Gen Basket Martina va detto che sta lavorando anche molto sul settore giovanile, questo mi permetto di dirlo per informazioni che di prima mano che sono riuscito a raccogliere, e punta molto sul settore giovanile proprio per avere quel bacino successivo, perché poi no, sempre quelle interruzioni che ci sono con l'andare del tempo è quello di avere alcuni giocatori che probabilmente in casa preparati anche per queste categorie servono, oltre ai tra virgolette mostri sacri per poter far bene in campionato, però allungare la panchina con alcuni giovani significa anche dare la possibilità di credere in un progetto giovanile prima e poi legato alla prima squadra.

0: Allora, no, Nico, anche questo è un passaggio che è doveroso fare.
1: È correttissimo quello che tu dici. Tra l'altro la NuGen ha fatto qualche collaborazione, loro lavorano anche molto con la Polisportiva, quest'anno hanno fatto l'Under 19 con l'altra società di Martina. Sì, comunque c'è un buon bacino d'utenza a livello giovanile e ci sono anche degli elementi interessanti, tant'è senza fare nome e cognomi, quest'estate ci sarà qualcuno che gravita nel settore giovanile di Martina, che farà dei provini tipo Virtus Bologna, insomma, società, uno o due società abbastanza importanti. Quindi, come dici tu, è chiaro che avere un settore giovanile dietro ti dà determinate garanzie, perché non puoi lavorare solo esclusivamente con gente di fuori. Infatti quest'anno così è stato, abbiamo avuto dei ragazzi meravigliosi, dal primo fino all'ultimo momento ci hanno sostenuto nella parte tecnica, negli allenamenti, nelle intensità, e se così non fosse stato era veramente dura poter affrontare un campionato. L'abbiamo affrontato con un roster di 12, 13, anche 14 ragazzi, e quindi va dato merito, sì, del lavoro fatto con il settore giovanile.
0: Un ultimo passaggio, Nico, continuità del progetto significa continuare con quello che si è fatto quest'anno, migliorato ovviamente anche per la prossima stagione, giusto?
1: È giusto, adesso diciamo, è chiaro che c'è la classica pausa, seppur breve, sicuramente per un attimino smorzare un po' tutta quell'adrenalina che si era creata e tutto il lavoro che abbiamo fatto durante l'anno. La società adesso avrà modo di incontrarsi per sviluppare e vedere un attimino quelle che sono le proposte che possono essere fatte per diciamo, l'anno successivo. Diciamo che è successo tutto ieri, quindi qualche giorno di ripresa un po' per tutti, ma poi sono convinto che Martina partirà con le idee chiare, perché comunque loro è un progetto ambizioso, è una piazza molto ambiziosa, ed è giusto che sia così.
0: Grazie, grazie a Nicola Leale per essere stato con noi e complimenti, dicevo, per questa promozione con Martina. Ciao Nico, ci risentiamo presto.
1: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.
0: E dunque, con Nicola Leale la conclusione di questa puntata di Onda Rosso-Blu. Vi ricordo che noi ci risentiremo tra 7 giorni. Parleremo delle gare di ritorno, ovviamente, dei playoff per la promozione in Serie D. Gli appuntamenti con lo sport comunque continuano ogni giorno nel TG. Durante i nostri approfondimenti, ma poi soprattutto domenica prossima ci sarà la gara tra Apice e Taranto che vi trasmetteremo in radiocronaca diretta, così come abbiamo fatto nel match di andata. Grazie a Piero Caffi e Gisi Nicoletti per aver curato la parte tecnica di questa puntata. Appuntamento tra 7 giorni con Onda Rosso Blu. Ciao a tutti.
2: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti, le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
3: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità. Curiosità. Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella. Cittadella, la radio e la TV di Taranto. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.

0: Un cordiale saluto ai nostri telespettatori. In apertura, la decisione del Tribunale Amministrativo Regionale di sospendere l'ordinanza con cui il primo cittadino di Taranto, Piero Bitetti, aveva il 13 aprile scorso imposto lo stop della centrale termoelettrica di Acciaierie d'Italia. Sentiamo.
1: Il TAR di Lecce ha sospeso l'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti, il 13 aprile scorso, aveva imposto il fermo dell'attività della centrale termoelettrica di Acciaierie d'Italia. Il tribunale ha infatti accolto il ricorso dell'azienda siderurgica col quale si chiedeva appunto di sospendere l'atto del sindaco. Ma il TAR ha comunque posto delle condizioni all'ex Ilva. Entro 60 giorni, infatti, Acciaierie d'Italia dovrà trasmettere il piano di riduzione delle emissioni, eventualmente valorizzando le soluzioni tecniche già attive che le consentirebbero, secondo le prospettazioni contenute nel ricorso, il sostanziale abbattimento.

0: delle emissioni. Entro i successivi 30 giorni, il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana di ARPA Puglia, Ares Puglia ed AS Taranto dovranno pronunciarsi sul piano che Acciaierie d'Italia è obbligata a presentare pena il fermo della centrale.
1: Il quadro investigativo sulla morte di Sacco Baccari intanto si arricchisce di un nuovo elemento agli atti degli investigatori, un video nel quale si vedrebbe un'ambulanza passare proprio dal luogo e nel momento dell'omicidio.
0: Un nuovo tassello investigativo rende ancora più drammatica la tragica fine di Sacco Baccari, il bracciante del Mali, ucciso in piazza Fontana il 9 maggio scorso. Agli atti degli investigatori, infatti, c'è un video nel quale si vedrebbe un'ambulanza passare proprio dal luogo dell'omicidio. Il passaggio sarebbe stato registrato alle 5:26 di quella maledetta alba. Secondo quanto trapela, nel video si vedrebbe l'ambulanza fare una breve sosta e poi ripartire, probabilmente perché impegnata in un altro intervento. Il passaggio di quell'ambulanza sarebbe quindi avvenuto prima che partisse la telefonata con la richiesta di soccorso al 118, alle ore 5:34. L'ambulanza con a bordo gli operatori che poi tentarono per 50 minuti di rianimare Sacco arrivò nel giro di 5 minuti, alle 5:39. Ora sarà compito del medico legale verificare se un intervento più immediato avrebbe potuto salvare la vita al bracciante ucciso a seguito dell'aggressione di un gruppo di giovanissimi. Dall'autopsia eseguita sul corpo di Sacco Baccari è emerso che delle 3 coltellate inferte al giovane maliano, una sarebbe stata quella mortale, un fendente che gli ha reciso l'arteria aorta. Per l'omicidio sono indagati 2 maggiorenni, Fabio Sale di 20 anni e Cosimo Colucci di 22 anni, e 4 minorenni. Sarebbe stato proprio uno dei minori, un 15enne, a sferrare le coltellate che hanno ucciso Sacco Baccari.
1: Si è tenuto intanto questa mattina il momento conclusivo degli Stati Generali della Cultura.
0: Le immagini di Piazza Fontana hanno aperto gli Stati Generali della Cultura. Ad invadere la piazza, diventata un simbolo dopo la brutale uccisione di Sacco Baccari, un gruppo di giovani danzatrici. Un video per trasmettere un messaggio fondamentale, l'arte e la cultura per sconfiggere la violenza. Al Teatro Fusco l'appuntamento conclusivo dopo i percorsi dei tavoli tematici che si sono tenuti nei mesi scorsi, guidati da personalità di riconosciuto impegno nel mondo culturale e accademico tarantino.
2: E oggi renderemo, diciamo, le linee di programma che poi dobbiamo riempire di contenuti, perché poi su queste linee costruiremo la programmazione. Il difficile sarà coniugare questa volontà di proporre l'ente comunale come un coordinatore della programmazione culturale cittadina con le linee di finanziabilità esistenti. Noi abbiamo poche risorse dirette, però tante risorse che possiamo utilizzare da fondi. Quindi mettere insieme tutti per cercare di far diventare Taranto un laboratorio dove i luoghi siano abitati, le scuole, ma i quartieri, siano abitati da iniziative culturali. La morte di Sacco credo che abbia indicato che la rottura sociale non si può contrastare solo con repressione o con servizi sociali. Ovviamente tutte e due cose che ci stanno. Noi dobbiamo cercare di evitare la rottura sociale. Io ci tengo molto all'idea di portare cultura, quindi musica, teatro, arti, nei quartieri, in tutti i quartieri della città.
0: In platea tanti giovani studenti delle scuole di Taranto, tutti potenziali studenti universitari. E proprio agli Stati Generali è stata ufficializzata la proposta per dare a Taranto una struttura universitaria più solida.
3: Abbiamo presentato e presenteremo anche questa mattina una idea di semi-autonomia dell'Università di Taranto, un po' sulla falsariga dell'Università di Bologna con le sue sedi, che sono non sedi decentrate ma sono un multicampus con una propria gestione mista tra università ed enti locali e con una governance quindi che è in grado di poter anche scegliere le linee formative, l'offerta formativa della sede universitaria.
1: Intanto sull'assenza della figura dell'assessore comunale di Taranto alla cultura sembra nascere un nuovo caso politico, da una parte ancora una volta il Partito Democratico, dall'altra parte il sindaco Bitetti.
0: rischia di diventare un caso politico l'assenza di un assessore alla cultura nella giunta del sindaco Piero Bitetti.

0: Una richiesta per istituire l'assessorato alla cultura era arrivata dalla segretaria provinciale del Partito Democratico, Anna Filippetti, che ne aveva parlato in un'intervista rilasciata a Cittadella TV. Sorpreso da questa richiesta il sindaco Bitetti. Le sue dichiarazioni a margine degli stati generali della cultura.
1: Sfuggita questa cosa, l'ho persa e c'è un gruppo di lavoro, c'è un tavolo di coordinamento con un coordinatore alla cultura. All'interno di questo tavolo ci sono persone di riferimento della storia della città e anche persone più giovani che hanno una condizione, una conoscenza del settore, del termine e di tutto ciò che circonda, importante. Credo che stiamo facendo un buon lavoro, ripeto, guardandomi intorno vedo addetti ai lavori che danno il proprio contributo. Ora non so a chi e per quale motivo hanno fatto questa proposta, la valuteremo così come valutiamo tutte le altre cose, ma la risposta odierna mi sembra abbastanza esaustiva.
0: Ed ecco cosa aveva dichiarato ai nostri microfoni la segretaria del PD.
2: Taranto diciamo, non è proiettata adeguatamente nella misura in cui presenta una carenza sotto un profilo politico-amministrativo, che è quello dell'assenza di un assessorato alla cultura. Sarà una delle istanze, una delle prime istanze che porteremo. Sì.
3: Dal sistema integrato 06 al territorio, questa mattina presso il Polo Universitario Ionico.
4: Mai come in questo momento storico, in questo contesto, è importante interrogarsi sull'efficacia degli strumenti educativi e sull'efficienza delle varie agenzie educative. Per questo sono essenziali momenti come quello tenuto presso il Polo Universitario Ionico, che ruota attorno al concetto secondo il quale una comunità educante esiste quando scuola, servizi, famiglia, istituzioni e territorio scelgono di condividere responsabilità, ascolto e visione sul futuro delle nuove generazioni.
5: Ritengo che sia fondamentale perché la scuola non deve essere semplicemente una trasmissione di conoscenze, ma deve dare la possibilità ai ragazzi di entrare in diretto contatto con quello che poi sarà il mondo del lavoro, per poter far sì che loro possano diventare dei professionisti, i futuri professionisti appunto del settore.
6: Non dobbiamo chiaramente pensare che pensieri come l'inclusione, la cultura dell'infanzia debbano nascere all'interno di un'età adolescenziale, ma piuttosto devono essere nutrite sin da subito proprio perché si possano poi sviluppare dei pensieri di inclusività, di raccordo anche con le altre agenzie educative. Fare rete significa questo, mettere insieme degli adulti capaci di prendersi cura appunto dei bambini fin dalla nascita e di sviluppare una cultura dell'infanzia che sia poi un approccio reale e concreto all'interno di un territorio.
4: L'iniziativa è stata ideata e promossa da Educazione e Comunità insieme al Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, all'Istituto Statale Liside Cabrini e al Comitato Io Amo i Nidi Comunali con il patrocinio del Comune di Taranto.
3: E a proposito invece di mancanza di educazione sentimentale ed emotiva, parliamo di un caso di cronaca, ancora stalking, ancora un uomo che finisce in manette. Questa volta è accaduto a Castellaneta.
4: Continuava a perseguitare la sua ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento, così uno stalker 44enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castellaneta. L'uomo, già destinatario di un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi all'ex compagna, avrebbe continuato a perseguitarla seguendola nei suoi spostamenti quotidiani e presentandosi ripetutamente nei luoghi frequentati dalla donna, alimentando nella vittima un forte stato di ansia e paura per la sua incolumità. Determinante l'intervento dei militari dell'arma che nel corso di uno specifico servizio di controllo del territorio hanno intercettato il 44enne mentre a bordo della propria autovettura avrebbe seguito la donna con atteggiamento insistente e molesto in violazione della misura cautelare cui era sottoposto. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare l'uomo e condurlo presso gli uffici della stazione dell'arma dove, raccolti gli elementi investigativi necessari, su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato condotto presso il carcere di Taranto. L'episodio conferma la costante attenzione dell'arma dei carabinieri nel contrasto ai reati legati alla violenza di genere e alla tutela delle vittime di comportamenti persecutori.
3: 5 i comuni della provincia di Taranto chiamati al voto ieri e oggi per eleggere il nuovo sindaco e il nuovo consiglio comunale. Sentiamo nel prossimo servizio qual era l'affluenza alle urne, l'ultima registrata, quella delle 23 di ieri, quando manca meno di un'ora alla chiusura delle urne. Sentite.
0: Si chiudono alle 15 le urne nei comuni dove si vota per eleggere i nuovi sindaci. Nella provincia di Taranto sono 5 i comuni chiamati al voto: Manduria, Fragagnano, Montemesola, La Terza e Roccaforzata. Alle 23 di ieri la percentuale più alta dei votanti è stata registrata a Roccaforzata con il 63,72%. Buona l'affluenza anche a Montemesola, 62,67%, e alla Terza con il 60,61%. A Fragagnano l'affluenza è stata del 50,87%, mentre a Manduria, il comune più grande chiamato ad eleggere il nuovo sindaco, la percentuale dei votanti alle 23 di ieri si è fermata ad appena il 49,78%. Ora bisognerà attendere la chiusura delle urne alle 15 e poi ci saranno gli scrutini. L'unico comune superiore ai 15.000 abitanti è proprio Manduria. Nel caso nessuno dei candidati dovesse vincere al primo turno, si andrebbe al ballottaggio, che invece non è previsto negli altri comuni perché con meno di 15.000 abitanti. In questi casi sarà eletto sindaco direttamente chi aver preso più voti in questo turno elettorale.
3: È stata presentata oggi a Palazzo Digitale intanto la terza edizione del Delfis d'Oro per lo sport, il premio dedicato alle atlete e agli atleti del capoluogo ionico. C'era per noi Federica Pompamea.
7: Non solo premi, i Delfis d'Oro rappresentano un'occasione per accendere i riflettori sulle realtà sportive del capoluogo ionico e riconoscere il lavoro quotidiano fatto di passione, allenamenti, sacrifici, educazione, volontariato e presenza accanto ai ragazzi e le ragazze del territorio. Così Fabio Tagarelli, presidente di Fondazione Taranto 25, ha descritto la manifestazione realizzata insieme con Porte dello Ionio che premia la cultura dello sport. L'evento nasce con l'obiettivo di riconoscere i nuovi talenti e investire sul loro futuro attraverso la consegna di una borsa di studio, che quest'anno sarà dedicata al giornalista sportivo Cristian Cesario, che ha perso la vita lo scorso 4 marzo. Un gesto simbolico che per Tagarelli rende omaggio a una persona che ha lavorato sempre con passione e dedizione, rappresentando appieno i valori del mondo sportivo.
8: Da quest'anno la borsa di studio sarà dedicata, e per tutti gli anni a venire, ad una delle persone più belle che Taranto 25 ha avuto il privilegio di conoscere, e anche io personalmente, che è Cristian Cesario, indimenticabile giornalista della nostra città, ma soprattutto indimenticabile persona, perché oggi incontrare qualcuno che vede il mondo non col tratto della negatività e del malpensiero è un privilegio per chiunque ha avuto la fortuna di conoscerlo, frequentarlo.
7: L'iniziativa inoltre accoglierà più di 50 società sportive e 1.500 atleti ed atlete di ogni età. Un dato crescente rispetto all'edizione 2025 che per il direttore del centro commerciale, Mauro Tatulli, mostra una città pronta ad investire su un futuro diverso.
9: Lo scorso anno abbiamo avuto numeri importanti, quasi 2.500 persone e c'erano 45 società sportive. Quest'anno le società sportive sono aumentate, quindi ci aspettiamo tante più persone. I premi rimangono 14, però la cosa bella di questo evento è il fatto che i manager delle associazioni sportive creino dei curriculum ai propri ragazzi, e quindi ragazzi che hanno dimostrato di avere un fair play interessante, che abbiano delle capacità non solo sportive ma anche capacità di stare insieme agli altri.
3: Presentata invece al Conservatorio Paisiello in via Duomo a Taranto la seconda edizione del Mediterraneo Festival.
4: Più di 35 artisti nazionali ed internazionali dal 21 al 30 giugno tra la città capoluogo, Pulsano e Martina Franca. Così si articolerà la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Music Festival, presentata all'interno del Conservatorio Paisiello e ancora prima, il 9 aprile scorso, a Oslo.
10: Abbiamo presentato il festival ad Oslo il 9 aprile, presso Centrale, in collaborazione con l'Ambasciata Italiana e con l'Istituto Italiano di Cultura di Oslo e il Comites. E invece la presentazione italiana è stata fatta proprio ieri, il 24 di maggio, al Mudit Casa Viola, in collaborazione con Mangrovie. Abbiamo un po' rilanciato quelli che sono gli eventi del festival e il progetto in generale. Gli eventi si terranno dal 21 al 30 di giugno e tutti, e il progetto in generale mira a una sorta di riqualifica sociale e culturale del territorio e un rilancio economico e turistico. È un progetto molto giovane, composto e creato da persone molto giovani, nessuno degli organizzatori ha più di 30 anni, quindi un gruppo di persone molto impegnate socialmente che vogliono portare cultura sul territorio, e porteremo oltre 35 artisti da tutto il mondo, tra cui l'artista Deutsche Grammophone Christopher Park, e Andrea Scaffardi, il primo clarinetto dei Bergen Philharmonic, Annalino Iuchela della Sibelius Academy e Ivan Rabaglia, violinista del Trio di Parma e accademico di Santa Cecilia. Reso possibile dal sostegno degli sponsor e in generale dal sostegno di ad esempio Silvio Busico e l'ITS Academy, che supporta e dona delle borse di studio per la Mediterraneo Academy, che offrirà dei ragazzi provenienti dal Brasile, dalla Danimarca e da Taranto, tra cui Lorenzo Lomartin, un giovane violoncellista molto bravo e talentuoso che è stato selezionato per suonare l'ottetto di Mendelssohn a Masseria Cappella il 28 giugno.
3: Ora parliamo di un'interessante iniziativa a cura dell'associazione Noi e Voi, e un concorso di pasticceria destinato ai detenuti.
11: Imparare a dosare gli ingredienti, aspettare i tempi della lievitazione e capire che, come i fornelli, anche nella vita serve pazienza e costanza per ottenere buoni risultati. Si è concluso qualche giorno fa il laboratorio di cucina e pasticceria rivolto alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, un progetto promosso dall'associazione Noi e Voi con la pasticciottica Eleonora Occhinegro.
12: Allora, in realtà più che un corso è stato proprio un percorso di 10 lezioni che, vi confesso, il primo giorno ho pensato non arriveremo alla fine, qui sarà davvero dura, e in realtà è stata davvero dura. Poi piano piano, non so neanche cosa sia successo, non me ne sono neanche accorta, poco alla volta siamo diventati una famiglia davvero, ecco, la pasticceria, la cucina ha fatto la sua reale magia, no? Che è quella di incontrarci, di condividere, e abbiamo cominciato, ecco, a diventare amici, a diventare fratelli, a diventare compagni, a diventare amici.
11: L'iniziativa ha visto una quindicina di partecipanti impegnati in 10 lezioni presso il centro socio-rieducativo Fieri Potest a Paolo VI, un percorso descritto dalla stessa Occhinegro non solo come un corso, ma come una vera e propria esperienza umana che ha trasformato un gruppo inizialmente ostile in una famiglia.
12: 10 secondi, 9, 8, ragazzi, allo zero, lasciate tutti quanti, 7, 6. 5.
11: Il percorso si è concluso con una gara finale in stile talent show culinario, la Danubio Challenge, che si è svolta presso la sede del progetto FRAG di Fragagnano. I partecipanti hanno avuto 2 ore di tempo per reinterpretare il Danubio, la versione dolce o salata, sotto lo sguardo attento di una giuria d'eccezione composta dagli chef Palma D'Onofrio e Antonio Capocciello.
12: Hanno presentato delle proposte realmente spettacolari, bellissime, coloratissime, insomma qualcosa sicuramente l'avete già visto, e per tutti quanti noi, non soltanto chiaramente per me che li ho seguiti, è stato un momento di grandissima gratificazione per il lavoro svolto.
11: A vincere la sfida è stato Vincenzo, che ha proposto un Danubio salato con gorgonzola, speck e crema di funghi e granella di noci, definendolo un mix di sapori che ricordano casa.
13: Ringrazio tutti e sono contento non solo della vittoria ma di tutto il percorso e di tutte queste belle amicizie.
11: La scelta del Danubio non è casuale, è stato ribattezzato il dolce del colloquio, come ha spiegato Eleonora Occhinegro. Spezzare con le mani questo lievitato richiama il gesto di condivisione tipico dei colloqui tra detenuti e i propri cari, un simbolo di accoglienza e unione. La cucina, insomma, ha fatto la sua reale magia, quella di incontrarsi e condividere.
3: Andiamo avanti con la pagina sportiva. Il Taranto come sempre in primo piano dopo la vittoria contro Apice di ieri. L'intervista al mister Ciro Danucci a cura del collega Francesco Friuli.
14: È un Taranto che reagisce, un Taranto che si ritrova nel secondo tempo, una squadra, quella rossoblù, che batte in rimonta l'Apice, con due gol di vantaggio per il match di ritorno. La sfida d'andata dei playoff per la promozione in Serie D parte con il calore del pubblico ionico, le urla strozzate, però al minuto 11 del primo tempo con il gol da parte di Pesce, un tiro sporco che batte Mastrangelo. Da quel momento in avanti la formazione dell'Apice prende il controllo del centrocampo. Serve un guizzo che arriva poco dopo il 40esimo con il calcio di rigore conquistato dalla Iodice e lo stesso che va a trasformarlo. Nella ripresa le altre due reti, da prima quella di Aguilera grazie al

0: cross di De Rosa, palla sporcata da Lo Savio, e poi Lo Savio fa tutto in proprio a 5 minuti dalla fine su assist dell'ultimo entrato in casa Taranto, ossia quel Marino che dà nuova linfa al centrocampo del Taranto. Finisce 3-1. Adesso il Taranto, per passare il turno, può vincere, pareggiare o addirittura perdere con un gol di scarto in terra campana domenica prossima, con inizio ancora da ufficializzare alle ore 16.
1: Abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio o per pareggiare. È stato qualche volta bravo il portiere avversario, qualche volta siamo stati un po' imprecisi noi, però abbiamo avuto si erano create tante occasioni per poter arrivare o al vantaggio o pareggiare la partita. Poi naturalmente l'episodio del rigore è stato molto importante, il rigore netto, il braccio era molto largo, Nicola ha calciato un rigore abbastanza pesante e quello ci ha permesso di rientrare in spogliatoio un po' più tranquilli. Poi il secondo tempo comunque siamo entrati in campo con un piglio diverso, avevamo pure il vento a favore che non si vedeva ma dava parecchio fastidio, quindi siamo stati bravi nella gestione della partita, potevamo spingere qualcosa in più, però faceva molto caldo, il doppio vantaggio è meritato e siamo contenti.
2: Ed ora sentiamo l'allenatore della squadra avversaria.
3: Mister Cioffi, l'applauso finale ai tifosi del Taranto, una piazza che le sta sempre nel cuore, mi permetta di ricordare di quando eravamo tutti e due un po' più giovani. Bella partita da parte dell'Apice nel primo tempo, poi è calato però.
4: Siamo stati accolti bene, è un tifo che fa bene al calcio, dai, visto quello che succede in giro, credo che oggi il pubblico di Taranto si è esaltato e ha fatto esaltare tutti i 22 che in mezzo al campo. Fa bene al calcio questa cosa, complimenti anche alle poche centinaia che sono venuti da Apice, perché è un piccolo paese, quindi già muovere tutta questa gente per venirci a vedere per noi è motivo d'orgoglio. Quindi detto questo, per quanto riguarda la partita, noi abbiamo affrontato bene la partita subito, abbiamo cercato di fare quello che noi sappiamo fare, quello di giocare, mettere la palla a terra, anche se a tratti non era possibile per il forte vento. E poi praticamente ci siamo abbassati troppo avendo paura di questi lanci lunghi sullo Iodice soprattutto, e a 3 minuti dalla fine abbiamo chiuso su questo rigore che non ci voleva, magari finire 1-0 poteva essere un po' diverso. Poi nella seconda parte è venuto fuori il Taranto, ha fatto di più rispetto a noi, siamo calati un attimo soprattutto in mezzo al campo dove non abbiamo avuto più la forza di contrastare, di correre, di giocare, e loro con la fisicità ci hanno messo un attimo in difficoltà. Però devo dire che i due gol alla fine sono venuti su un traversone che, ripeto, secondo me, è detto dal mio difensore, ha avuto uno spintone sulla linea di porta, quindi credo che c'era fallo, però l'arbitro non l'ha ravvisato, per l'amor di Dio, non voglio fare polemica. Per quanto riguarda il terzo gol, sono molto arrabbiato con la mia squadra, perché a 7 minuti dalla fine della partita abbiamo noi la palla e davanti, invece di tenerla, l'abbiamo persa, perché l'abbiamo scoperta, abbiamo perso questa ripartenza, che è cosa assurda per una squadra come la nostra prendere un contropiede fuori casa.
2: Ed ora ascoltiamo la soddisfazione dei giocatori rossoblù.
3: Nicola Lo Iodice, il gol che ha riaperto la partita, ma la tua prestazione soprattutto sottolineata dalla standing ovation del pubblico, seconda consecutiva. Lo Iodice c'è, il Taranto c'è e 2 gol di vantaggio al ritorno.
5: Partiamo dal presupposto che posso fare sempre meglio, no? Però
3: questa è anche una battuta che facciamo sempre.
5: Ho cercato di dare il possibile, anche perché adesso fa caldo, non è facile, quindi i secondi tempi sono tosti, però oggi è stata veramente una bellissima partita, siamo andati sotto con un'ottima squadra, ben allenata, però siamo stati veramente clamorosi a rimanere in partita e a ribaltarla.
3: Ecco, hai detto bene, rimanere in partita, perché nel primo tempo c'era stato quello scollamento tra centrocampo e dei reparti, ecco, difesa centrocampo attacco, che aveva fatto un po' preoccupare, però poi, ripeto, da quel gol è cambiato un po' tutto. Cosa è successo secondo te nel primo tempo?
5: No, non è successo niente, solo che iniziamo a affrontare gli avversari bravi, ben allenati, non giochi da solo, non fai 11-0, quindi ed è normale che puoi andare in difficoltà. Noi siamo andati in difficoltà i primi 15 minuti, però penso che poi abbiamo giocato a una porta e meritavamo forse anche il quarto gol. Però ci va bene così, dobbiamo lavorare ancora in settimana e dobbiamo andare lì con la testa che siamo 0-0, perché non è ancora finita.
3: Questo successo del Taranto è

0: Soprattutto il tuo gol, quasi una voglia di riscatto di Aguilera, ma soprattutto il gol del sorpasso.
1: Sì, è vero che sto molto felice, non per aiutare la squadra, no? Penso che il secondo tempo abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, lo meritavamo, grazie all'affizione che ha spinto sempre forte, sempre stiamo di là, ma per loro che sempre c'è qua, e noi andiamo avanti sempre.
0: Pablo, adesso si va col doppio vantaggio, è importantissimo aver vinto questa partita in questo modo, cosa cambia nella vostra testa?
1: Sì, è giusto, no? Che abbiamo fatto un bello risultato, però adesso non è finita, dobbiamo giocare di là e loro sono una squadra buona, lo hanno dimostrato che hanno fatto bene, hanno giocato bene, noi dobbiamo stare di là con l'esperienza, con serenità e fare un planteamento buono.
0: Quando è arrivata quella palla all'interno dell'area di rigore, quella spalla è bellissima per tutti i tifosi del Taranto oggi.
1: Dico, devo spaccare tutto, dico, devo fare gol come fosse.
2: Dunque per il telegiornale è davvero tutto, per la nostra programmazione dopo la sigla finale di Cittadella News, il consueto appuntamento con l'approfondimento oggi a cura di Enzo Ferrari, che si occuperà della crisi dell'autotrasporto legata al caro carburante, ma anche del porto e del progetto del rigassificatore a Lido Azzurro. Prima di salutarvi vi ricordo che c'è la possibilità di segnalare questioni di particolare interesse pubblico con una mail all'indirizzo segnalazioni@cittadellatv.it oppure con un messaggio al 339 6806868. E dunque tutto, grazie per essere stati con noi.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Buon pomeriggio, bentrovati a Dopo il TG, il nostro spazio di approfondimento pomeridiano. E allora parliamo innanzitutto di autotrasporto. Sarà una puntata abbastanza articolata perché parleremo della crisi dell'autotrasporto. Ci sono novità dopo l'annunciata mobilitazione delle categorie dell'autotrasporto, ma parleremo anche del porto. Ci sono novità anche per quanto riguarda lo scalo portuale tarantino e connesse a queste vicende portuali c'è la mobilitazione dei cittadini di Lido Azzurro preoccupati per la riapertura dell'iter per il progetto del rigassificatore proprio nel porto di Taranto. Allora, cominciamo innanzitutto a parlare della crisi dell'autotrasporto, perché c'è una decisione importante che è stata presa a livello nazionale. Ne parliamo con Stefano Castronuovo di Casartigiani. Buon pomeriggio, Castronuovo.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei. Allora, avete deciso dopo un incontro a Palazzo Chigi di sospendere il fermo che era stato annunciato dal 25 al 29 maggio, giusto?
1: Sì, è stata presa congiuntamente con le altre associazioni di categoria la decisione relativamente alla sospensione dello sciopero previsto da oggi, era previsto per una settimana. Siccome erano 30 anni che l'autotrasporto non veniva convocato a Palazzo Chigi, quindi c'è stato tutta la, diciamo, la Presidente Meloni direttamente ad affrontare la vertenza, abbiamo ritenuto, diciamo, per rispetto istituzionale, ma anche perché comunque c'è la voglia di affrontare la problematica dell'autotrasporto, di sospendere momentaneamente, diciamo, il fermo, valutando poi quello che sono le promesse e i decreti attuativi che usciranno nelle prossime giornate.
0: Ecco, credo che abbiamo anche qualche fotografia relativa all'incontro di Palazzo Chigi e al anche, diciamo, alla stretta di mano fra lei e Giorgia Meloni. Ecco, la vediamo in questo momento. Ecco, voi però sottolineate un aspetto, dite la sospensione del fermo non rappresenta la conclusione della vertenza, quindi, diciamo, il livello di guardia resta alto.
1: Sì, noi continueremo a verificare, diciamo, lo status della vertenza. Questo è, come dire, l'apertura di un tavolo concreto istituzionale. Io voglio ricordare che all'interno del verbale di accordo che c'è stato venerdì è stata istituita a livello nazionale la consulta dell'autotrasporto, che è una consulta che in precedenza era stata sospesa dai precedenti governi e che questo governo ha riattivato nell'accordo che abbiamo sottoscritto venerdì scorso. Chiaro che dalla categoria noi abbiamo fatto diverse assemblee sabato subito dopo l'incontro con il governo. Le categorie hanno ancora forti perplessità, hanno ancora problemi, ma noi riteniamo che questo sia un tavolo di apertura di una problematica che non si risolve dalla sera alla mattina, anche perché ci sono di mezzo anche decisioni che non dipendono dal governo, dipendono dall'Europa, quindi apprezziamo con buon cuore, diciamo, l'attenzione che tutto il governo ha posto venerdì. Ma è un avvio di un percorso che dobbiamo, insieme alle altre organizzazioni aderenti a una TRAS, che è l'associazione di tutte le associazioni delle piccole imprese di autotrasporto, dove ci siamo anche noi come Casartigiani, avviare con serietà, e credo che ci siano, si sono messe le basi. Ecco.
0: Ecco, Castronuovo, voi al di là del caro gasolio che sta incidendo in modo pesante sulle vostre attività, però sollevate almeno altri due aspetti fondamentali all'interno di questa vertenza più complessiva. Una questione è quella dei rapporti contrattuali sbilanciati a favore della committenza. L'altra è quella della sicurezza stradale.
1: Sì, noi abbiamo delle norme, una base normativa che è molto chiara. Dice che l'autotrasporto deve avere nel proprio, diciamo, compenso una base che è quella delle tabelle di riferimento ministeriali che con il decreto del marzo scorso è diventato obbligatorio da parte del Ministero pubblicarle ogni mese. La legge dice che al fine di garantire la sicurezza stradale, l'autotrasporto dovrebbe viaggiare su quelle tariffe, su quella base di tariffa più il, come dire, il compenso dovuto, e in caso di eccezionali come questa di emergenza, ci deve essere riconosciuto dalle imprese committenti, quindi per intenderci chi ordina il trasporto, anche il sovrapprezzo del carburante. Cosa che ad oggi le imprese di committenza non stanno riconoscendo facilmente, e qui quindi noi stiamo territorialmente aprendo vertenze territoriali quali committenze per far riconoscere il giusto all'autotrasporto, e anche vertenze collettive con grossi gruppi. Io ricordo che su questo stiamo per scrivere anche da Acciaierie d'Italia, dove da tempo segnaliamo che ci sono delle problematiche relativamente al costo del trasporto, quindi le tariffe del trasporto, in quanto se così non fosse, le imprese di trasporto, come dire, dovrebbero ridurre i costi non garantendo la sicurezza sulle strade. Quindi, siccome il principio generale è quello di garantire la sicurezza nelle strade per far sì che non succedano incidenti e non muoia nessuno, i committenti devono essere in questo momento particolare responsabili e riconoscere quello che è dovuto per legge agli autotrasportatori.
0: Ecco, voi avete anche avviato un'altra iniziativa, un punto di raccolta online delle segnalazioni per le cose che non vanno secondo quanto stabilito, insomma.
1: Sì, la norma è molto chiara, dice che nel momento in cui sia con contratto scritto che con un contratto non scritto, anzi con contratto non scritto ancora meglio, l'autotrasportatore non si vede riconoscere la fuel charge, che sarebbe l'aumento del carburante, le eventuali soste, cioè la legge dice che io per caricare la merce ho una franchigia di 1 ora e mezza, dopo quell'ora e mezza ti addebito, se mi fai aspettare più di 1 ora e mezza fuori, diciamo, dal capannone per caricare o fuori dal porto per caricare, mi devi dare 100 euro ora, frazione di ora. Molte volte non riescono i nostri trasportatori diciamo, a farsi pagare queste cose, vengono contestate. La legge dice che noi possiamo raccogliere dai nostri associati chi sono i committenti scorretti che non rispettano la legge, segnalare all'albo dell'autotrasporto e l'antitrust questi comportamenti scorretti, e quindi poi partono i controlli della Guardia di Finanza e le sanzioni previste per legge, perché non viene rispettato quello che dice, diciamo, le norme che proprio l'anno scorso sono state aggiornate a favore dell'autotrasporto.
0: Ecco Castronovo, allora adesso cambiamo un po' argomento. Parliamo del porto di Taranto. Proprio stamattina si è tenuto un meeting su innovazione e sicurezza nello scalo ionico con il progetto europeo Territory. Si è parlato di droni e intelligenza artificiale, quindi le nuove tecnologie applicate all'attività portuale. Si tratta di un progetto finanziato dal programma Interreg e cofinanziato dall'Unione Europea. L'obiettivo è quello di definire un modello d'avanguardia capace di accelerare la diffusione dell'innovazione tecnologica nella gestione dei rischi ambientali e nella risposta ai disastri naturali o antropici. Lo sviluppo e la possibile integrazione

dispone di un sistema tecnologico coordinato, prevede l'utilizzo congiunto di droni, appunto come detto, e algoritmi di intelligenza artificiale. Questa architettura innovativa, questo è quello che ci viene descritto dall'autorità di sistema portuale, sarà applicata al contesto portuale per finalità di monitoraggio ambientale del territorio e per la rilevazione tempestiva di potenziali situazioni di emergenza o di rischio. Castronovo, come commentiamo

0: rischio.
1: Beh, certo, è positiva la digitalizzazione di tutti i processi portuali, che diciamo ben venga sull'ambito ambientale, che è uno dei fattori primari di rischio, specialmente nel porto di Taranto, ma anche in altri porti, anche della nostra regione. La questione è che deve essere ampliata, noi l'abbiamo detto più volte, il nostro porto è una cattedrale nel deserto, io spero che questo progetto nel futuro, anche trovando altre risorse, venga ampliato anche nella gestione del sistema portuale. Ricordo che il porto di Taranto è zona doganale e ad esempio gli adempimenti burocratici doganali e di controllo dei mezzi di autotrasporto in questo caso in altri porti è un problema serio. Taranto per fortuna questo problema non ce l'abbiamo perché, come dire, i traffici si sono appiattiti nel tempo, speriamo in una ripartenza futura, però è importante investire in innovazione e digitalizzazione appunto perché la merce più viaggia veloce, più si abbattono i costi e più rendiamo competitivo quello che è un porto come quello di Taranto ai mercati internazionali. Tutto lo fa la tariffa, i porti funzionano e lavorano se hanno una tariffa adeguata e sostenibile rispetto agli altri porti.
0: Ecco, in queste ultime settimane si era registrata una ripresa di attività grazie anche alla crisi internazionale, quindi il porto di Taranto era diventata e diventata una rotta, diciamo, preferita dagli armatori proprio per evitare le ristrettezze dovute alla crisi di Hormuz. C'è ancora questa vivacità, questa ripresa all'interno del porto in questi giorni?
1: Da quello che sappiamo, nel terminal contenitori ci sono diversi, diciamo, centinaia di migliaia di container. Si è mosso qualcosa, c'è, come dire, alcune movimentazioni di merci, ma è ancora un segnale timido. Tutto dipenderà sicuramente dalle imprese, quindi in questo caso portuali, e nella risposta delle autorità competenti, quindi parlo dogana, autorità portuale, nei tempi di controllo, nei tempi di gestione delle merci, al fine di far vedere, come dire, ai grossi player internazionali, ai grossi armatori, che il porto di Taranto può essere un porto competitivo e che può funzionare bene. Quindi se questo si attua, sicuramente questi timidi segnali potrebbero essere, nel futuro
0: Rinviati,
1: ampliati,
0: insomma. Diciamo
1: noi lo speriamo, sì.
0: prima degli elementi di rischio che possono essere presenti nell'attività del porto, e a proposito di questo, lo dicevamo in apertura della nostra trasmissione, a proposito di questo c'è di nuovo la mobilitazione degli abitanti di Lido Azzurro, preoccupati perché si è riaperto l'iter per la valutazione relativa al progetto del rigassificatore che verrebbe installato proprio nell'area portuale. Allora, sentiamo, innanzitutto, vediamoci questo servizio e cosa dicono gli abitanti di Lido Azzurro che hanno incontrato l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame.
2: Siamo felici di sapere che il Comune è contrario al rigassificatore. Così il coordinamento Lido Azzurro, rappresentato da Laura Musillo, nell'incontro pubblico di sabato, al quale hanno preso parte l'assessora all'ambiente del Comune di Taranto, Fulvia Gravame, ed il consigliere comunale Antonio Lenti. Ma soprattutto vogliamo sapere, ha continuato il coordinamento, con quali strumenti, con quali strategie, con quali tempi il Comune si sta opponendo a questo progetto, se il Comune è in contatto con la Regione e con altri enti coinvolti, qual è la posizione della Regione, se c'è un fronte istituzionale comune all'interno della giunta comunale, se si sta dialogando anche con provincia, ministeri, autorità portuale, ASL, ARPA, Istituto Superiore di Sanità e Prefettura e se sì, quali sono gli esiti di queste interlocuzioni. Altro punto, questa vicenda non può restare chiusa tra proponente, ministero ed enti tecnici. I cittadini devono poter parlare direttamente nel procedimento con chi decide. E infine, l'amministrazione comunale riconosce pubblicamente che Lido Azzurro e l'idea di futuro che Taranto dice di voler costruire non sono compatibili con un nuovo grande impianto industriale? Il coordinamento Lido Azzurro ha avvertito, nelle risposte ricevute nell'assemblea pubblica, la volontà da parte del Comune di collaborare, pur non essendo vincolanti le osservazioni dell'ente civico, dunque ammettendo un peso relativo delle stesse. L'assessora Gravame ha garantito che la Regione ha incaricato ARPA per le valutazioni del caso e che da iniziali dichiarazioni del governo

0: senatore De Caro si evince una sostanziale contrarietà. Continua dunque ad essere determinante la pressione popolare che il coordinamento promette non mancherà. Doppio fronte, quindi, da una parte il Comune di Taranto per quello che potrà fare, dall'altra i cittadini che ci tengono a reagire contro i tentativi di identificare l'Ido Azzurro come area industriale, ignorando le grandi potenzialità di questa parte di territorio cittadino.
1: Castronovo, allora che facciamo con questo rigassificatore?
2: Beh, noi l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo detto anche in Consiglio Comunale quando ci hanno convocato. Noi il rigassificatore dove lo volevano mettere? Non ho letto attentamente le carte della riapertura della procedura, ma il terminal contenitori non si tocca, questo l'abbiamo detto più volte. È chiaro che abbiamo bisogno di energia per la grande industria, per Acciaierie d'Italia, i forni elettrici devono essere fatti e devono essere portati a termine, perché l'acciaio in Italia si deve produrre con il forno elettrico e abbattendo quelli che sono gli inquinanti. Questo è ormai un dato di fatto e deve essere portato a termine. Se così non fosse, la dobbiamo chiudere quella fabbrica. In questa posizione l'abbiamo già detta tante volte. Ora vediamo, noi approfondiremo le carte su quanto riguarda il rigassificatore, ma di certo non si può, come dire, porre alle spalle di Lido Azzurro e in quella parte del porto il rigassificatore, perché vorrebbe dire addio a quegli sforzi che si stanno facendo per la movimentazione delle merci. Io ricordo che quando entra la nave di rifornimento del rigassificatore si blocca il porto, quindi noi dobbiamo decidere, ecco, il governo, la regione deve decidere se Taranto deve essere, il porto di Taranto deve essere un porto energetico, e ciò vuol dire che la fine dello sviluppo economico della città, perché porta costi e benefici sono ridotti rispetto a un porto che fa movimentazione a merci. Io penso a Porto di Bari, altri porti, Salerno e compagnia bella, che portano benefici sotto il profilo economico importanti, perché movimentano merci, movimentano persone, movimentano imprese.
1: E intanto, per quanto riguarda la sicurezza nel porto, si è tenuto qualche giorno fa proprio un convegno sulla sicurezza, un convegno organizzato dalla Confapi. Ebbene, a questo proposito registriamo l'intervento di Alessandro e Daniele Cauzo, che sono i titolari di Ecoservizi, l'azienda che si occupa di servizi integrativi antincendio in ambito portuale e che opera con una propria flotta di mezzi e personale sulle navi e in banchina. Ebbene, ricordano i fratelli Cauzo che negli ultimi 2 anni nello scalo ionico non ci sono stati incidenti rilevanti. In particolare, non aver avuto incidenti rilevanti, affermano Alessandro e Daniele Cauzo, non è un dato di poco conto, perché incidenti zero non significa che nel porto di Taranto non ci siano situazioni di pericolo, ma vuol dire che i rischi potenziali sono stati neutralizzati per effetto di un'azione di prevenzione e di controllo. Il merito di questo significativo risultato, dicono i titolari della Ecoservizi, va ascritto innanzitutto alla Capitaneria di Porto, al lavoro del comandante Leonardo Deri, e al presidente, all'attività svolta finora dal presidente dell'autorità di sistema portuale Giovanni Gugliotti, ovviamente oltre alle attività che svolgono le aziende di servizi come appunto la Ecoservizi. E quindi viene ribadito che il servizio integrativo antincendio è un pilastro operativo imprescindibile per la sicurezza e la competitività del sistema portuale. Da qui quindi consolidare questo modello è l'unica strada percorribile per promuovere una radicata e moderna cultura della sicurezza nel porto di Taranto, ma in tutti i porti italiani. Quindi, Castronovo, abbiamo un porto sicuro da quel che leggiamo sotto questo aspetto?
2: Abbiamo un porto sicuro, ma non abbiamo un porto conveniente. Su questo abbiamo posto più volte l'autorità portuale nell'organismo di partenariato, che altri porti sono più convenienti perché esiste, come dire, un maggior libero mercato rispetto al porto di Taranto, dove di fatto abbiamo ancora dei piccoli monopoli che vanno tolti.

0: perché, come dire, nasce come porto industriale, ma se vogliamo diventare porto commerciale dobbiamo ampliare la libera concorrenza, così come esiste in altri porti. Questo è il commento che mi sento di fare, non solo per, diciamo, come intervento tecnico, ma proprio come intervento di sviluppo sociale del territorio. È inutile parlare di un porto, come dire, io leggo molto spesso comunicati e commenti sul porto di Taranto come se fosse lo strumento di sviluppo economico della città di Taranto, ma sono 30 anni che parliamo di porto, ma ad oggi non siamo riusciti a farlo sviluppare. Questo è un dato di fatto. Altri porti mantengono centinaia di migliaia di famiglie, il porto di Taranto riesce a malapena a dare da mangiare alle imprese portuali. E questo
1: Ecco.
0: è una riflessione che dovremmo farci tutti quanti, anche le stesse associazioni di categoria, mi metto anch'io in campo sotto questo punto di vista.
1: Castronovo, siamo in chiusura. Un breve commento sulla decisione del TAR che ha sospeso l'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti imponeva nell'arco di 30 giorni la chiusura della centrale termoelettrica dello stabilimento siderurgico.
0: Ecco, una bella domanda questa, che lì c'è da una volta per tutte decidere cosa dobbiamo fare di questo stabilimento. L'altro giorno, diciamo venerdì, c'era anche il ministro Urso all'incontro dove ho avuto l'onore di rappresentare l'autotrasporto. Ho avuto modo di avere un piccolo confronto su Acciaierie. Questa fabbrica si riqualifica, si rende come le acciaierie dell'est, del nord-est, ecocompatibile, tenendo conto che non fa, come dire, prodotti alimentari ma fa acciaio, quindi ecocompatibilità non è al 100%, o si chiude, cioè non c'è altra soluzione. Questo noi l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre ribadito. Noi speriamo nella riconversione della fabbrica, ma intanto dobbiamo mettere in campo tutti quanti, politiche, associazioni di categoria, sindacati, gli strumenti per comunque creare l'alternativa, perché comunque ci saranno posti di lavoro in meno, verrà ridotta quella fabbrica se sarà, come dire, resa per ecocompatibile, quindi con i forni elettrici, e quindi noi ci dobbiamo preparare a questa sfida. E qui apro una parentesi, ho sentito l'altro giorno che l'assessore di Sciascio ha parlato di nuovi bandi relativi al GTF. Dobbiamo correre perché, ad esempio, i bandi attualmente del GTF che ci sono nella provincia di Taranto sono inadeguati, inefficienti per dare alternative economiche e sociali, che è quello che poi dovrebbe fare il GTF, al territorio. Noi l'abbiamo, diciamo, da anni e continuiamo a dirlo.
1: Grazie,
0: Per lui è uno scandalo.
1: grazie Castronovo, magari avremo modo di parlarne ancora di quest'ultimo aspetto. Siamo in chiusura, ma non cambiate canale perché sta per andare in onda, sta per raggiungere i nostri studi Francesco Friuli per Onda Rossoblu. Parleremo, anzi parleranno del successo del Taranto che ha ipotecato la finale dei playoff, la finale nazionale. E stasera vi ricordo l'appuntamento con Rosso di Sera alle 19. Parleremo del Salone Mediterraneo delle imprese, delle elezioni nei comuni della provincia, delle imminenti elezioni del Consiglio Provinciale di Taranto. Quindi è tutto per dopo il TG. Adesso la linea a Onda Rossoblu. Grazie per l'attenzione.

0: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
2: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno, la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno, le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex. A Taranto dal 17 al 21 giugno.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio. La moda di Milano, che fastidio. Lo snob romano, che fastidio. Il sogno americano, che fastidio. E il politico italiano, che fastidio. La musica tribale, che fastidio.

passione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

un'allucinazione. Se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io, se sono matta io.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

essere distanti siamo istio. Accumular pensieri una slavina su un pendio. Per noi un botto parte sempre da un fruscio. Lo sbattere di porte che parte da un cigolio. Siamo aridi prima di un fiume in piena. Affoghiamo nel silenzio per non suscitare pena. Essere tutti d'un pezzo è solo scena. La rabbia ci avvelena. Chiediti se ne valga la pena.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: più.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: carne.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino. Non temere, amore mio, farò meglio per nostro figlio. Schiaccerò quelli degli altri, così giocherà da solo. Quando si spegne la luce, tu con chi rimani, ti senti

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre e la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: deeper it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.

0: Grazie.
1: Mi scusi, signore, stiamo per chiudere.
2: Un momento.
3: Non la vedevo da più di 10 anni. Ma l'ho sentita arrivare da chilometri di distanza. Inizia dicendomi, perché sei qui?
0: Sam, mi serve un vestito.
3: Quindi sei venuta da me per implorarmi?
0: Non sapevo dove altro andare.
3: Allora dimmi, cosa vedi nella tua testa?
0: Me.
3: Ah già, ora ricordo, tutto gira solo intorno a te. Che canzoni canterai?
0: Posso fartele sentire se vuoi.
3: Non voglio smettere proprio ora.
0: Di fare cosa?
3: Di non ascoltare la tua musica.
0: Non volevo tagliarti fuori.
3: Ma lo hai fatto.
0: Non puoi odiarmi davvero.
3: Oh sì che posso.
0: Allora è questo che stai facendo? Vuoi cucirmi addosso?

0: So tutto il tuo odio.
1: Vedrai.
0: Abbiamo una connessione che non riesco a spiegare.
1: Credi che ci sia qualcosa dentro di te? Ora la manderemo via. Insieme.
0: Non mi piace.
1: Ma è quello che volevi. Sei andata in un posto in cui non potevo seguirti. Mother Mary. Ti reinventeremo. Quando tutto sarà finito, forse resterà solo una di noi.
0: Lo so.
2: Come lasciare il partner ed essere felici? I sette passi.
3: Il Santo Padre vorrebbe Frank e Melanie, i cantanti.
4: E si sono separati ormai da 10 anni.
3: Frank e me.
5: Non ho sentito la sveglia.
6: Pure sorda già da questo.
7: Per liberarsi di un rapporto che ormai non va più.
5: Senta, scusi.
8: Sì.
5: Noi aspettavamo un bambino che si chiama Jules Osman.
6: Tu questa tonalità non la reggi più.
5: Ma che stai dicendo?
6: Ora ammazza.
7: Noi meritiamo molto di più.
9: Onorevole, giornalisti sono in posizione.
6: Ecco Jules.
8: In che senso?
7: Se il tuo fidanzato ti ha lasciato, non è colpa mia.
10: Quei due stronzissimi libri gli hanno fatto il lavaggio del cervello.
5: Devo dirti una cosa.
7: Dimmi tesoro.
5: Noi meritiamo molto di più.
7: Ma guarda, ci mancava l'africano, ci mancava.
11: Pensi al lato positivo. Lei è di tendenza, è diventata virale.
5: Ma come le è venuto in mente scrivere un manuale per far lasciare la gente, eh?
12: Pensavo che così ci si potesse risparmiare il dolore, la sofferenza, i sensi di colpa. E invece?
13: Ricorderai.
14: Solo che mi manchi.
13: Ricorderai.
14: Quando ci siamo lasciati, tutti hanno parlato di noi, tranne io e te. Cosa
12: ci fai? Perché in fondo, se non a dare tutto noi stessi,
5: a cosa serve l'amore?
15: Mi aspettavo di trovarli in tale sintonia.
16: Io me ne vado.
15: Sarebbe Io me ne andrei di Baglioni, ma rivisitato.
16: Vaffanculo!
15: E facciamo anche Marco Masini.
17: Consigliato da RDS.
18: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
19: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
20: Rosso di sera.
21: Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
22: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Apriamo la settimana parlando del Salone Mediterraneo delle Imprese che si apre domani a Taranto, un evento organizzato dalla Confcommercio. Tra pochissimo ci collegheremo con il direttore della Confcommercio, Tullio Mancino, per approfondire appunto i temi di questo importante evento che vedrà la partecipazione di personalità anche di livello nazionale. E poi parleremo delle elezioni in corso, o meglio degli scrutini in corso. Si è votato in 5 comuni della provincia di Taranto per eleggere il nuovo sindaco. Abbiamo già i primi risultati, alcuni per quanto riguarda ad esempio il comune di Fragagnano sono già definitivi. Vedremo tra poco chi è il nuovo sindaco di Fragagnano. Ci collegheremo nel corso della puntata con il collega Fabio Venere della Gazzetta

0: diretta del Mezzogiorno per commentare questi risultati, ma per allargare lo sguardo anche alle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale e faremo anche una disamina sulla situazione politica al comune di Taranto. C'è stata l'ordinanza con la quale il TAR ha sospeso l'ordinanza del sindaco Bitetti che imponeva lo stop alla centrale termoelettrica, però abbiamo anche le dichiarazioni del sindaco Bitetti, il quale vedremo si dice soddisfatto di questo provvedimento del TAR, perché comunque il TAR fissa alcuni principi importanti che l'amministrazione comunale evidentemente condivide. E poi ci sono stati stamattina gli stati generali sono stati celebrati gli stati generali della cultura e un altro tema di scottante attualità sia sotto il profilo delle politiche culturali che anche sotto l'aspetto politico, perché sul caso dell'assessorato alla cultura insomma si rischia diciamo un incidente politico-diplomatico tra il sindaco e il Partito Democratico. E concluderemo la nostra trasmissione dando spazio al Taranto Calcio, che ieri ha battuto la formazione dell'Apice nella semifinale playoff, ci attende la partita di ritorno. Il Taranto ha vinto per 3-1 e speriamo che vada bene fino alla fine, come insomma i pesi in campo hanno dimostrato, insomma, che tra Taranto e Apice c'è una bella differenza. Insomma, ne parleremo più tardi, ma adesso è collegato con noi il direttore di Confcommercio Tullio Mancino. Buonasera direttore.
1: Buonasera a voi.
0: E allora direttore, domani si apre questa importante tre giorni, quindi ricordiamo 26, 27 e 28 maggio, un evento di grande rilievo, come dicevo in apertura, con la partecipazione di personalità di rilievo del mondo economico imprenditoriale nazionale. Il tema di questo Salone Mediterraneo dell'Impresa?
1: Beh, i temi sono tanti, la finalità è una, quella di connettere il territorio, di creare delle opportunità di incontro, di confronto, di approfondimento e di sviluppare una sinergia virtuosa tra le amministrazioni comunali e il sistema economico produttivo, che a nostro parere sono gli elementi che meglio, se sintetizzati nel giusto modo, possono dare al territorio quello sviluppo di cui ha bisogno. Chiaramente gli ospiti e le tematiche sono molto strutturate, abbiamo oltre 120 speaker, oltre 30 panel, moltissimi operatori di alto livello, il GSE, l'ente gestore dei servizi energetici del Ministero dell'Ambiente, l'Università e tutto il sistema ITS, molti player importanti del mondo del credito, della finanza agevolata, del sistema dell'innovazione, del digitale, con i quali le imprese, ma in generale chiunque ha interesse, potrà anche fissare dei B2B per stringere rapporti, relazioni e appunto connessioni.
0: Ecco direttore, mi sembra importante un passaggio che ha fatto proprio all'inizio del suo intervento, cioè la connessione fra mondo delle imprese e istituzioni, perché non sempre, diciamo, i tempi e le ragioni del mondo delle imprese vanno d'accordo con i tempi e le ragioni e i metodi della pubblica amministrazione in generale, delle istituzioni, e a Taranto insomma forse questo gap è ancora più evidente.
1: È vero, la semplificazione amministrativa è uno dei temi che affronteremo, ma affronteremo anche degli altri temi che riguardano il rapporto tra le amministrazioni locali e lo sviluppo del territorio, inteso ad esempio come rigenerazione urbana. Sappiamo tutti molto bene quanto il tema della desertificazione commerciale sia condizionato nella maggioranza dei casi proprio dalla desertificazione urbana, dallo spopolamento dei nostri centri urbani e la rigenerazione urbana e le politiche di rigenerazione e di riconcepimento dei nostri borghi saranno al centro proprio della seconda giornata del convegno del 27 di maggio, durante la cui mattinata si svolgerà proprio un seminario sul tema della rigenerazione, nel quale ospiteremo Istat, ANCI, l'Università Ulm e molti rappresentanti di amministrazioni virtuose, l'amministrazione comunale di Bologna, che è una buona pratica per quanto concerne la creazione di strutture di accoglienza turistica integrata, piuttosto che i comuni di Varese, di Ferrara e di Bari, che rappresentano una buona pratica in tema di smart cities e di rigenerazione urbana. E questa iniziativa in particolare sarà rivolta ai comuni, al tessuto del terzo settore e alle imprese, perché il tema della rigenerazione può essere l'antidoto migliore al contrasto alla desertificazione commerciale, interessa tanto alle amministrazioni per comprendere come fare, come indirizzare anche le misure, le linee di finanziamento verso le politiche più adeguate, più in linea, più coerenti con le esigenze e le aspirazioni del territorio, quanto le imprese che ci vivono e che rappresentano, come sappiamo, mi riferisco alle micro e piccole imprese in particolare, quel presidio sociale oltre che economico che è al centro della vitalità dei borghi.
0: Ecco, direttore, la rigenerazione urbana è appunto un tema fondamentale per rilanciare Taranto, perché sappiamo, è inutile nascondercelo, che la nostra crisi si manifesta anche attraverso lo spopolamento di alcuni quartieri, di alcune zone importanti, a cominciare proprio dal borgo. E dove c'è spopolamento, dove c'è impoverimento commerciale, lì poi subentrano anche difficoltà di carattere sociale. E Taranto sta vivendo una fase molto complessa, perché da una parte siamo immersi in una crisi che è abbastanza profonda, dall'altra però ci sono enormi investimenti, un volume di circa 2 miliardi di investimenti fra diverse misure, insomma, che derivano dai fondi europei, il Just Transition Fund ad esempio, il contratto istituzionale di sviluppo, insomma ci sono una serie di strumenti, e però c'è necessità di utilizzare questi strumenti e quindi questa importante capacità finanziaria che abbiamo in questa fase per innescare dei meccanismi di sviluppo. Ecco, ma qui c'è stato l'incontro tra esigenze delle imprese e amministrazioni pubbliche?
1: I nostri dati ci dicono che, per quanto concerne la dimensione delle grandi imprese, questo incontro tra il fabbisogno delle imprese e le opportunità offerte dalle misure, dalle principali misure, a cominciare dal piano JTF Taranto, destinate al territorio del Mezzogiorno, della Puglia e appunto di Taranto, c'è stato. E difatti il metro e l'andamento di spesa della misura PIA Taranto, JTS Taranto, che si rivolge proprio alle grandi imprese, che attualmente registra una definizione, diciamo, di contributi agevolati per oltre il 70%. Significa che dei 100 milioni di euro disponibili, oltre 75 milioni sono stati già assegnati ad altrettante imprese. Quello che ci preoccupa invece è il tessuto delle micro e piccole e in parte anche medie imprese, per le quali è stato attivato il piano la misura mini PIA JTF Taranto, che invece registra attualmente una spesa del 12%. Significa che su 100 milioni di euro solo 12 milioni sono stati impegnati, e dalle nostre valutazioni io domani presenterò nella mia relazione una indagine che abbiamo commissionato all'Università degli Studi di Bari e che chiaramente andrò ad analizzare sulla base di quelle che sono le nostre rilevazioni sulle imprese della provincia di Taranto, ma anche sulle imprese che non sono operative nella provincia di Taranto, che ci dicono che hanno maggiore difficoltà ad accedere a queste misure. E perché hanno maggiore

0: maggiore difficoltà, perché questa misura in particolare evidentemente non è allineata alle effettive aspirazioni del territorio, perché mentre il nostro territorio si spinge verso una terzializzazione, cioè significa che i settori emergenti sono diciamo all'opposto rispetto a quelli classici, a quelli che abbiamo conosciuto come grandi attrattori di investimento e di lavoro, mi riferisco alla grande industria in particolare, la misura principe per le piccole, micro e micro piccole e medie imprese non risponde a questa esigenza, perché i codici Ateco finanziabili del settore terziario sono appena il 20% del totale dei codici Ateco per i quali è possibile presentare una pratica di agevolazione finanziaria, e quindi c'è bisogno anche di adattare queste misure, e questo è uno degli altri motivi per i quali abbiamo voluto questa occasione di confronto, perché è opportuno che il territorio si confronti con le amministrazioni regionali, nazionali ed europee, perché ad un certo punto occorre monitorare le misure e comprendere se effettivamente sono allineate con quelle che sono le aspirazioni del territorio oppure non lo sono, e quindi necessitano di essere riviste, rimodulate.
1: Ecco direttore, uno dei, degli incontri, delle tavole rotonde che ci saranno, proprio il mercoledì 27 nel pomeriggio, ha come titolo la più grande occasione di sempre, perché in effetti non si è mai realizzata una tale concomitanza di circostanze potenzialmente favorevoli per Taranto, no? Abbiamo anche i cantieri per i giochi del Mediterraneo, insomma tutta una serie di situazioni che davvero possono dare un nuovo slancio al territorio. Ma come diceva lei giustamente, bisogna vedere come hanno fatto gli altri prima di noi, no? Per sviluppare dei meccanismi capaci di innescare sviluppo nel nostro territorio.
0: Esatto, ed infatti...
1: In modo da non farci sfuggire questa occasione, insomma, che è la più grande occasione di sempre.
0: Esatto, è indubbiamente la più grande occasione di sempre, difficilmente sarà ripetibile. Il fil rouge della Tre Giorni sono proprio le buone pratiche. Noi abbiamo voluto invitare, come vi dicevo, alcuni comuni d'Italia che rappresentano delle best practices dal punto di vista della rigenerazione urbana e anche del marketing territoriale nella mattinata del 27 sulla rigenerazione. Lo abbiamo fatto in molte altre occasioni che scandiranno il nostro programma molto fitto della Tre Giorni, e lo abbiamo fatto, mi ricollego al tema che ha lanciato dei giochi del Mediterraneo, anche per quanto riguarda il settore dello sport, che è uno dei settori emergenti e che certamente con i giochi del Mediterraneo potrà diventare anche un'ulteriore leva di sviluppo per il territorio. E come lo abbiamo fatto? L'abbiamo fatto immaginando per il 28 mattina alle ore 11 un dibattito non sui giochi del Mediterraneo come occasione per il territorio di visibilità e di attrattività nei 15 giorni dei giochi, ma lo abbiamo fatto proprio andando a valutare quello che è l'impatto economico, sociale, culturale che i giochi del Mediterraneo possono portare al territorio un momento dopo, e lo abbiamo fatto invitando tra gli altri, ci sarà il ministro Abodi e naturalmente il commissario Ferrarese, lo abbiamo fatto invitando l'assessore allo sport del comune di Milano, la dottoressa Riva, che ci parlerà proprio dell'esperienza di Milano Cortina, che chiaramente dimensionalmente è molto differente rispetto ai giochi, ma se paragoniamo il territorio ci rendiamo conto che comunque rappresenta una occasione che per Taranto, diciamo relativamente ai giochi, può essere sicuramente equiparata come grande opportunità, e ci racconterà quindi, vi dicevo, come l'esperienza delle Olimpiadi Milano Cortina ha portato indotto anche turistico al territorio di Milano e Cortina. Quindi insomma è un po' un filo conduttore. Il 28 poi nel pomeriggio al Castello Aragonese andiamo ad incontrare anche altri interlocutori che ci possono raccontare una storia, per esempio

0: esempio, abbiamo invitato il destination manager del comune di Napoli, che ci racconterà come Napoli è diventata in pochi anni la città più richiesta nei desideri dei turisti internazionali d'Italia. Abbiamo invitato il presidente della Consiglio della Regione Puglia, che ci parlerà della strategia regionale Mare a Sinistra per contrastare la fuga di talenti. Anche questo è un altro grande tema del Salone Mediterraneo dell'Impresa.
1: Ma
0: Insomma,
1: abbiamo
0: rispondere alla
1: anche
0: sua
1: il tema
0: domanda.
1: di Bari, no? Come Bari Vecchia è stata rigenerata ed è stata
0: Esatto.
1: rilanciata come polo di attrazione turistica.
0: E difatti, tra le buone pratiche, come le dicevo, abbiamo anche il racconto del Comune di Bari nella persona del dirigente dell'urbanistica, che ci racconterà proprio qual è stato il percorso che Bari ha fatto per generare la città vecchia. Quindi molte analogie con il nostro territorio, con territori che hanno già, con comuni che hanno già lavorato sul settore della rigenerazione, del marketing territoriale, dell'attrattività, dello sport, dell'attrazione di talenti, che trattiamo non come momenti convegneristici, non attraverso delle occasioni, diciamo, di discussione frontale, ma come momenti di racconto e di condivisione e di confronto con il territorio ionico rappresentato dalle proprie amministrazioni locali, dal tessuto produttivo, culturale e sociale.
1: Grazie direttore. Allora ricordiamo domani l'inaugurazione del Salone Mediterraneo delle Imprese al Circolo Ufficiali della Marina Militare alle ore 9 in Piazza Roma. Quindi buon lavoro direttore e
0: Esatto.
1: speriamo che
0: Grazie
1: siano 3 giorni di
0: a
1: lavoro
0: voi per
1: proficuo.
0: l'attenzione.
1: Prego.
0: Ce l'auguriamo tutti e devo ringraziare, mi consenta di ringraziare attraverso i vostri canali veramente voi e tutti gli organi di stampa che in questi giorni stanno dando ampia visibilità al nostro evento. Per noi è molto importante anche l'attenzione da parte dei media locali e non, perché ci aiutate ad amplificare la conoscenza dell'iniziativa e di arrivare a quante più imprese, a quanti più giovani, a quanti più professionisti, a quante più associazioni possibili.
1: Grazie direttore, ovviamente come Cittadella TV seguiremo attentamente le fasi del Salone Mediterraneo delle Imprese. Grazie al direttore Mancino e adesso tra qualche minuto ci collegheremo col collega Fabio Venere della Gazzetta del Mezzogiorno, ma nel frattempo parliamo della decisione del TAR che ha sospeso l'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti imponeva lo stop alla centrale termoelettrica di Acciaierie d'Italia. Vediamo il servizio, poi leggeremo le dichiarazioni del sindaco.
2: Il TAR di Lecce ha sospeso l'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti, il 13 aprile scorso, aveva imposto il fermo dell'attività della centrale termoelettrica di Acciaierie d'Italia. Il tribunale ha infatti accolto il ricorso dell'azienda siderurgica col quale si chiedeva appunto di sospendere l'atto del sindaco. Ma il TAR ha comunque posto delle condizioni all'ex Ilva. Entro 60 giorni, infatti, Acciaierie d'Italia dovrà trasmettere il piano di riduzione delle emissioni, eventualmente valorizzando le soluzioni tecniche già attive che le consentirebbero, secondo le prospettazioni contenute nel ricorso, il sostanziale abbattimento delle emissioni. Entro i successivi 30 giorni, il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana di ARPA Puglia, Ares Puglia ed AS Taranto dovranno pronunciarsi sul piano che Acciaierie d'Italia è obbligata a presentare, pena il fermo della centrale.
1: Bene, nonostante sia stato accolto il ricorso cautelare di Acciaierie d'Italia, il sindaco Bitetti si è detto soddisfatto del pronunciamento del TAR. Perché, dice il sindaco, il pronunciamento del TAR chiarisce un punto fondamentale. Acciaierie d'Italia era tenuta a presentare il piano di riduzione delle emissioni e ora dovrà farlo entro i termini stabiliti. È esattamente, dice Bitetti, ciò a cui il comune puntava, a tutela della salute dei cittadini e nel rispetto delle normative. Avevo il dovere, dice ancora Bitetti, di intervenire con una ordinanza e l'obiettivo è stato raggiunto. Il piano dovrà essere presentato, il piano di Acciaierie d'Italia, dovrà essere presentato e valutato dalle autorità competenti, ristabilendo un percorso di responsabilità, trasparenza e legalità. Fin qui il sindaco Bitetti, E adesso abbiamo con noi Fabio Venere della Gazzetta del Mezzogiorno. Buonasera Fabio.
3: Buonasera direttore, buonasera a chi ci ascolta e ci guarda in questo momento.
1: Fabio, allora, il TAR sospende l'ordinanza del sindaco, però oggettivamente il sindaco dice abbiamo centrato l'obiettivo perché ora Acciaierie d'Italia sarà costretta a presentare il piano di riduzione delle emissioni entro i termini stabiliti dal TAR. Quindi in qualche modo, anche se l'ordinanza di Bitetti è stata sospesa, ma questo è comunque un punto a favore per l'amministrazione comunale e per il sindaco, o sbaglio?
3: Ma come dire, insomma, il mio vecchio caro amico diceva sempre, penso che bisogna vedere con quali lenti si guardano le cose, o meglio, quali lenti si indossano per esaminarle.
1: Diciamo, possiamo vedere il bicchiere mezzo pieno in questo caso.
3: In questo caso sì. Insomma, dal punto di vista del sindaco, evidentemente ha ottenuto risultato. Io però forse, ecco, col senno di poi magari direi che forse diciamo poteva essere utilizzato uno strumento amministrativo anche diverso dall'ordinanza, per evitare appunto di come dire, che si pronunciasse il TAR, la dico meglio, magari per ottenere lo stesso risultato, forse una diffida, insomma, un'iniziativa di questo tipo avrebbe potuto provocare lo stesso risultato. Ma tant'è, insomma, speriamo che a questo punto arrivi questo piano, che venga esaminato e al di là degli strumenti a cui si è fatto ricorso si abbia più trasparenza da questo punto di vista.
1: Fabio, sono in pieno svolgimento gli scrutini nei comuni dove si è votato per eleggere il nuovo sindaco. Allora, abbiamo un risultato definitivo che è quello di Fragagnano. 5 sezioni su 5 per un totale di 4.661 elettori. E allora, i dati definitivi leggiamo dal portale Eligendo con l'aiuto del nostro regista Gisberto Nicoletti. Vediamo anche l'infografica. Allora, il nuovo sindaco di Fragagnano è Lucia Traetta, della lista Fragagnano 6.0, che ha ottenuto il 63,12% dei voti contro il 36,88% del suo sfidante Alfonso Dattesi con la sua lista Nuovi Orizzonti, mentre Lucia Traetta aveva come sua lista Fragagnano 6.0. Quindi questo è un primo risultato, Fabio. Quindi a Fragagnano abbiamo il nuovo sindaco, che è Lucia Traetta.
3: Sì, sì Enzo, proprio così, ma a dire il vero l'esito di Fragagnano era alla vigilia sostanzialmente nelle cose, viene scontato, perché se è vero che Traetta è sicuramente un volto nuovo, ma indubbiamente si sintonizza sulla scia, o meglio sulla lunghezza d'onda del doppio mandato del sindaco precedente Giuseppe Fischetti, candidato al consiglio comunale e nella
1: ora consigliere
3: lista,
1: regionale,
3: è capogruppo, addirittura capogruppo della lista prossima di quelli che vengono chiamati decariani, ovvero della lista civica che ha sostenuto in maniera più diretta l'attuale presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro. Quindi, insomma, come dire, la vittoria di Traetta era sicuramente delle cose, così come, se mi permetti di allargare un attimo il discorso, Enzo, se è pur vero che Fragagnano fosse l'unico comune a quest'ora, quindi alle 19.25, insomma, ufficiale, mi pare di aver compreso che a Manduria, insomma, l'esito sia altrettanto, sia andando verso quella direzione, perché il candidato sindaco del centro-est a San Marco oscilla intorno al 57%, quindi sicuramente una soglia direi di assoluta sicurezza, e anche qui non costituisce una sorpresa, perché il centro-sinistra ha avuto l'abilità nella cittadina messapica di presentarsi diviso in quattro parti, ovvero quattro candidati di sindaco sono riconducibili all'area progressista.
1: Devo dire, Fabio, che sul portale Eligendo non ci sono dati ufficiali che riguardano Manduria.
3: Lo so.
1: Ai dati ufficiosi che...
3: Sì, no. Fai bene Enzo a fare riferimento ai dati del Ministero dell'Interno, però insomma i dati ufficiosi che, come dire, confermano questa volata verso la vittoria del primo turno di San Marco, così, ecco, a beneficio di chi ci ascolta, Enzo ha La Terza.
1: E infatti, quindi, insomma, adesso vediamo l'infografica di La Terza, dove lo spoglio è ormai agli sgoccioli, 11 sezioni, esatto, su 14, ed è in testa Giuseppe Cristella che ha 3.375 voti, pari al 44,48%. Poi abbiamo Angelo Cefalo al 30,21%, con la lista Siamo la Terza, e infine Giuseppe Suglia al 25,32%, con la lista Generazione la Terza. Quindi qui mi sembra che Cristella sia ormai orientato a diventare il nuovo sindaco di La Terza.
3: Sì, sì, hanno poco fa sono iniziati sì, anche i festeggiamenti nella cittadina lertina con striscioni, con insomma bandieroni, eccetera. Quindi Cristella torna sulla poltrona di primo cittadino che ha già ricoperto per due mandati negli primi anni 2000 e poi è stato anche consigliere provinciale, consigliere regionale in Forza Italia. Stavolta però si è presentato al voto una lista civica, assolutamente civica, e se prima abbiamo citato Enzo l'adagio popolare di bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, questa volta ne useremmo un altro, ovvero che tra i due litiganti il terzo gode, perché Cristella si è inserito benissimo e questo era nelle previsioni ma non evidentemente scontato che accadesse, fra il centro-sinistra e il centro-destra, ovvero fra Cefalo e Suglia. Ha eroso evidentemente quella parte di elettorato tale da consentirgli di appunto tornare,
1: si è presentato in autonomia, insomma in piena autonomia, e sì. La mossa ha avuto successo.
3: Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi Cristella torna da dove insomma sostanzialmente tutto per quel che lo riguarda era iniziato. Sono sicuramente questi due i comuni più importanti di questo mini test.
1: Mentre Fabio abbiamo un altro sindaco ufficiale che è a Montemesola, 4 sezioni su 4, e il nuovo sindaco è Vito Antonio Punzi. Quindi da un Punzi all'altro, sono due fratelli. Ma, il sindaco uscente e il sindaco appena eletto, peraltro Vito Punzi è già stato sindaco di Montemesola, quindi
3: guarda,
1: una dinastia familiare.
3: Infatti, mi hai, esatto Enzo, perfetto, mi hai sottratto il termine proprio che stavo per pronunciare. Montemesola è proprio una dinastia dei Punzi, meriterebbe quasi che si girasse una fiction, perché è una cosa, secondo me non ha precedenti, almeno dalle nostre parti.
1: Da un fratello all'altro.
3: Ma da un fratello all'altro passando da un decennio all'altro. Quindi sostanzialmente gli ultimi 20 anni la famiglia Punzi ha governato Montemesola, 10 anni Vito, 10 anni Ignazio, e ora insomma... la mia non vuole essere una profezia perché non ho queste doti, ma faccio notare che nel frattempo, ovvero in questi due decenni, è cambiata anche la legge, ovvero quindi per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, volendo, il sindaco può anche star lì al governo per 3 mandati consecutivi, ovvero 15 anni. Laddove questo accadesse, 20 più 15 fa 35, quindi insomma... diventa proprio da scolpire
1: e non sappiamo se in futuro ci saranno figli, nuove generazioni dei Punzi pronti ad entrare in campo.
3: È veramente una cosa senza precedenti, quindi almeno da queste parti sicuramente no.
1: Sì, ricordiamo le percentuali, quindi Vito Antonio Punzi eletto sindaco con il 56,75%, mentre lo sfidante Donato Alba si è fermato al 43,25%. Poi abbiamo Rocca Forzata, vediamo cosa ci racconta eleggendo. Anche qui abbiamo il nuovo sindaco che...
3: Sì, Manzo?
1: No, è Mario Santo.
3: Santo, lapsus.
1: Anche qui c'è il dato è ufficiale, quindi Mario Santo di Progetto Futuro è il nuovo sindaco di Rocca Forzata con il 58,55% dei voti. Vincenzo Manzo insieme per Rocca Forzata 2.0 ha toccato il 31,33%, e Michelangelo Serio di Alternativa Democratica si è fermato al 10,12%. Quindi Mario Santo è il nuovo sindaco di Rocca Forzata.
3: Esatto.
1: Anche qui un comune un po' travagliato, Fabio.
3: Piccolo, esatto, Enzo, piccolo e travagliatissimo, nel senso che e sostanzialmente è in dissesto, inchieste, amministrazione caduta, il commissario, quindi per quanto piccolo si è parlato molto di Rocca Forzato negli ultimi anni, quindi auguriamo al nuovo sindaco che possa tornare alla normalità, perché a volte dalle nostre parti la normalità è quasi rivoluzionaria, seppur per piccoli centri. Ma dicevo prima, prima che tu giustamente mi interrompessi per dare gli aggiornamenti in tempo reale, che questo, almeno quello del 2026, è un mini test per quel che riguarda la provincia ionica, perché insomma sono 5 comuni al voto, di cui solo uno, Manduria, potenzialmente, ma pare di no da quello che dicevo prima, potenzialmente ballottante, nel senso superiore ai 15.000 abitanti, gli altri sono tutti al di sotto, quindi è davvero un test di proporzioni modeste, nulla rispetto a quello dello scorso anno. In cui,
1: dicevamo Fabio, in base ai tuoi dati ufficiosi,
3: sembra... Sì, San Marco il 57.
1: San Marco, quindi il candidato del centrodestra dovrebbe prevalere, prevalere al primo turno, quindi...
3: Sì. Era partito col 61, adesso si è reso un po' il 57, ma insomma, come dire, che ruota altri 7 punti, non lo so, aspettiamo, ecco, quindi lo diciamo con le molle, ma di certo è ampiamente avanti. Se ho visto bene, il secondo del centro-sinistra, Marigio De Verdi, al 16, quindi insomma è un centro-sinistra, ripeto, diviso in 4 candidati, il PD che non ha presentato il simbolo.
1: Anche Manduria, voglio dire, è un comune molto problematico. La cronaca degli ultimi anni ci dice che anche qui ci sono stati problemi di varia natura, insomma.
3: Di varia natura, certo. Comune molto problematico, anche un comune che peraltro ha tante potenzialità. Penso alla zona costiera, però evidentemente ci sono tanti problemi. Quindi, però ecco, dicevo, è un mini test, nulla rispetto a quello dello scorso anno in cui, come ricorderemo, si è votato per il comune di Taranto, e nulla, facciamo un passo in avanti se sei d'accordo, rispetto alle provinciali 2027, quando invece insomma il test sarà impegnativo, probante dal punto di vista politico, perché andranno al voto per scadenza naturale, salvo che nei prossimi mesi cada in anticipo qualche comune, centri importanti della nostra provincia, quali ad esempio su tutti Martina Franca, Grottaglie, Ginosa. Quindi voglio dire, il prossimo anno, partendo da Martina, sarà sicuramente un test che darà più indicazioni politiche, Enzo, di quello attuale, di queste ore, perché essendo comuni 4 su 5 al di sotto di 15.000 abitanti, c'è una lista sola, lista civiche, in cui ci sono insomma varie...
1: Diciamo che dal punto di vista politico più generale è meno rilevante come test.
3: Sì, Fabio, l'unico in Manduria.
1: Sì, è appunto l'unico in Manduria. Fabio, ti chiederei di pazientare un paio di minuti, perché dobbiamo dare la linea alla regia, al nostro Gisberto Nicoletti. Sì. Poi torniamo, abuso della tua pazienza, quindi torniamo poi a collegarci con te per commentare il rinnovo del Consiglio Provinciale. Delle prossime settimane, e poi parleremo anche della situazione al comune di Taranto. Intanto linea a Gisberto Nicoletti.
4: Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
8: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto,
9: telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256. Info @oculistatarantino.it.
10: Taranto si prepara al futuro. 3 giornate dedicate a innovazione.

Impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera. Torniamo a collegarci con il collega Fabio Venere della Gazzetta del Mezzogiorno. Fabio.
6: Eccoci qua, buonasera di nuovo Lorenzo.
5: Fabio, buonasera a te e grazie per aver atteso questi minuti. E allora Fabio, abbiamo detto che quali sono i sindaci già eletti nei comuni dove si è votato, però abbiamo un nuovo appuntamento elettorale, perché si voterà con le elezioni di secondo livello, le cosiddette elezioni di secondo livello, si voterà per rinnovare il consiglio provinciale. Che notizie abbiamo in proposito? Anche qui ci sono problemini sia in un fronte che nell'altro, no? Sia nel centrodestra che nel centrosinistra, qualche frizione c'è stata e c'è ancora.
6: Sì, sì, c'è stato, c'è ancora ed evidentemente ci sarà nelle prossime settimane. Allora, collegandoci alle elezioni amministrative che insomma ormai stanno concludendo il loro spoglio nei cinque comuni che abbiamo prima citato, se vogliamo ci sono le elezioni provinciali, è pur vero che sono di secondo livello, ovvero i cittadini elettori non voteranno, cioè noi non voteremo, ma potranno fare solamente i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni dell'area ionica. Oggi alle ore 12 sono scadute i termini per la presentazione delle liste, dei simboli e dei candidati. Le liste appunto saranno 5, perché il centrodestra ha rinunciato dopo un tentativo fatto alla lista unitaria, quindi si presenterà all'appuntamento con in tre tronconi, una lista di Fratelli d'Italia, una di Forza Italia e una della Lega con la denominazione Prima Taranto. Il centrosinistra invece è in campo con i democratici e progressisti, che in cui sostanzialmente troviamo esponenti del cosiddetto campo largo, quindi PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, AVS. E poi c'è una seconda formazione, Patto Ionico, che come dire, rappresenta i consiglieri comunali civici che fanno parte a loro volta, che sostengono amministrazioni di centrosinistra, e in queste, come dire, la parte preponderante è proprio quella di Taranto, con i consiglieri comunali dell'area Pitetti, sostanzialmente consiglieri fedelissimi al sindaco, che sono esponenti appunto di formazioni civiche centriste. In questa lista però Enzo ci sono due sottolineature che farei. La prima è che fa parte di questo elenco di appena 9 candidati il consigliere comunale dell'UDC di Taranto, Emiliano Messina. Come dire, questa lista
5: questo è un segnale

0: È un segnale in chiave Consiglio Comunale di Taranto?
1: No, direi che sostanzialmente va letto, questo ingresso va letto tutto interno al centrodestra, nelle dinamiche interne al centrodestra, perché inizialmente, appunto, lo dicevo poco fa, si era sostanzialmente deciso di dar vita a una lista unitaria, poi però, insomma, Forza Italia è stata di altro avviso e quindi l'UDC avrebbe dovuto, come dire, secondo lo schema delle ultime regionali, far parte di una lista insieme alla Lega, prima tanto, poi però un po' per valutazioni successive al sistema elettorale, che ricordiamo l'è ponderato, quindi i consiglieri comunali tarantini sono avvantaggiati indubbiamente oggettivamente rispetto agli altri, un po' evidentemente per il cambio di prospettiva, o chiamalo ostruzionismo, ostracismo, in base ai vari punti di vista, come dire, l'UDC ha preferito spostare almeno provvisoriamente il suo campo di azione. Quindi, più che leggerla, come dire, in chiave municipale, direi che la lettura più calzante va sviluppata, almeno per ora, sia chiaro, nell'area del centrodestra. Sempre in questa lista, che evidentemente è quella che racchiude, secondo me, almeno più elementi di riflessione, proprio già per la sua presentazione, perché anche il centro-sinistra ovviamente avrebbe potuto, se avesse voluto, schierare una lista unitaria. Invece i consiglieri vicinissimi al sindaco Bitetti hanno preferito farlo per conto proprio, e evidentemente il PD analogamente è stato ben consapevole, ben contento di creare una lista del campo largo. Nella lista, appunto, Patto Ionico, c'è il consigliere comunale di Azione, Vincenzo Di Gregorio, ex PD.
0: In questa
1: Però la
0: lista
1: commissione.
0: mi sembra che questi rapporti in qualche modo finiscano per rispecchiare ciò che sta accadendo anche al Comune di Taranto, proprio nei rapporti tra l'area che fa riferimento al sindaco e il Partito Democratico, perché qualche
1: Sì.
0: differenziazione voluta c'è stata, soprattutto nell'ultimo
1: Beh,
0: periodo.
1: sì, assolutamente sì, Enzo, hai ragione. Qualche, anzi direi diverse, almeno nell'ultimo mese, in rapida successione, Amiu, 1º maggio, la vicenda del povero ragazzo africano brutalmente ucciso in Piazza Fontana, quindi diverse, tante, su temi importanti. Ma completavo, la commissaria provinciale di Azione, Angelita Salamina, consigliera di Martina Franca, invece è candidata nella lista del Campo Largo. Quindi Azione ha una candidata, che peraltro è la sua commissaria provinciale, nella lista del Campo Largo, e non sarei curioso di sapere, Calenda, cosa ne pensi di stare nella stessa lista in cui ci sono
0: Ma
1: esponenti
0: lo
1: 5
0: sa
1: Stelle,
0: Calenda? Lo
1: mentre
0: sa Calenda?
1: non lo so, non lo so, se, come dire, la vaga sensazione che non lo sappia. E invece Di Gregorio sta con questa lista che è sostanzialmente, ecco, se dobbiamo fare ricorso alle categorie della politica, un po' più centrista, di certo civica.
0: Sì.
1: E questi sono due elementi del centrodestra, abbiamo detto prima, insomma, sono elezioni che sicuramente, oggettivamente, non, come dire, suscitano interesse, come dire, tipico di elezioni in cui invece vanno a votare i cittadini, però nascondono, leggendo dalle righe, diversi elementi, diversi segnali su cui conviene riflettere in prospettiva del comune capoluogo, ma anche per le prossime elezioni amministrative del 2027, di cui prima facevo cenno.
0: Ecco, Fabio, il caso del consigliere comunale Vincenzo Di Gregorio è uno di quelli che ha creato maggiore tensione fra il sindaco e il PD, proprio per questo cambio di posizione di Gregorio. Però negli ultimi giorni, proprio noi qui a Città della TV abbiamo raccolto un altro elemento di differenziazione fra il sindaco e il Partito Democratico, e cioè mi riferisco alla questione dell'assessore alla cultura, perché come sappiamo nella giunta comunale non c'è l'assessore alla cultura, la delega l'ha trattenuta il sindaco, e abbiamo realizzato questo servizio perché abbiamo chiesto al sindaco come risponde a ciò che aveva dichiarato ai nostri microfoni la segretaria del Partito Democratico. Vediamo il servizio, poi commenteremo con te, Fabio.
1: Va bene.
0: Rischia di diventare un caso politico l'assenza di un assessore alla cultura nella giunta del sindaco Piero Bitetti. Una richiesta per istituire l'assessorato alla cultura era arrivata dalla segretaria provinciale del Partito Democratico, Anna Filippetti, che ne aveva parlato in un'intervista rilasciata a Cittadella TV. Sorpreso da questa richiesta il sindaco Bitetti, le sue dichiarazioni a margine degli stati generali della cultura.
2: Sfuggita questa cosa, l'ho persa e c'è un gruppo di lavoro, c'è un tavolo di coordinamento con un coordinatore alla cultura. All'interno di questo tavolo ci sono persone di riferimento della storia della città e anche persone più giovani che hanno una condizione, una conoscenza del settore, del termine e di tutto ciò che circonda, importante. Credo che stiamo facendo un buon lavoro. Ripeto, guardandomi intorno vedo addetti ai lavori che danno il proprio contributo. Ora non so a chi e per quale motivo hanno fatto questa proposta, la valuteremo così come valutiamo tutte le altre cose, ma la risposta odierna mi sembra abbastanza esaustiva.
0: Ed ecco cosa aveva dichiarato ai nostri microfoni la segretaria del PD.
3: Taranto diciamo non è proiettata adeguatamente nella misura in cui presenta una carenza sotto un profilo politico-amministrativo, che è quello dell'assenza di un assessorato alla cultura. Sarà una delle istanze, una delle prime istanze che porteremo. Sì.
0: Fabio, abbiamo ascoltato Bitetti e Filippetti. Mi sembra che ci sia proprio questa esigenza da parte di questi due fronti di marcare le differenze, o sbaglio?
1: No, non sbagli assolutamente, perché questa riflessione della segretaria provinciale del PD che voi avete raccolto è solo l'ultima, dicevamo prima, di insomma un mese e mezzo almeno in cui questo marcare il terreno e questo guardarsi a distanza ha caratterizzato questa alleanza non troppo stretta, direi, per usare un eufemismo. Ricorderei i puntini con le i, sulle i, pardon, relativamente alla questione dell'AMIU, ricordiamo, no? Quando sembrava che il percorso dell'AMIU fosse verso la privatizzazione fosse ormai spianato, il PD è salito idealmente sulle barricate, il posto del sindaco il 1 maggio, in seguito al monologo del rettore dell'università per stare di Siena Montanari, le polemiche relative alla mancata proclamazione di lutto cittadino per Sacco Bacari, insomma adesso la richiesta per l'assessorato alla cultura. Sono tante, troppe, in neanche un anno di amministrazione, evidentemente.
0: Fabio, sono potenzialmente pericolose queste tensioni?
1: Ma il PD però a sua volta non ha
0: è caduto
1: sembra compatto dietro. Io vi sento.
0: Sì, ti avevamo perso per qualche secondo. Prego, Fabio.
1: Ah, ecco. Dicevo, il PD sembra compatto dietro la segretaria, però insomma all'interno sappiamo benissimo che è diviso insomma in almeno due se non tre gruppi e sottogruppi, quindi insomma per rispondere alla tua domanda non vedo pericoli all'orizzonte per il sindaco. Poi insomma la prossima questa notazione che qui ironica ma non troppo, l'avvicinarsi dei prossimi giochi del Mediterraneo insomma fa un po' da deterrente per qualsiasi scossone a palazzo in tutti i sensi. Io ho la sensazione che qualsiasi cosa possa mai accadere, nel caso davvero questa eventualità si verifichi, accadrà solo e soltanto dopo i giochi di Mediterraneo, perché un po' tutti vogliono evitare che tanto si presenti con qualche traccia di instabilità a un appuntamento così importante di fronte al quale ancora evidentemente la macchina organizzativa deve essere rodata. Poi comunque sia insomma il PD io penso, guarda Enzo, che non sia proprio come dire non si sia robustita l'alleanza di un anno fa, ecco, usi questo verbo non a caso. irrobustire, quindi la cui radice e la cui radice semantica deriva dal concetto forza, non si è rafforzata, perché tutto nasce dal famoso passo indietro di Mattia Giorno, vice sindaco, che sembrava, almeno dal punto di vista dei DEM, il candidato sindaco naturale per guidare la coalizione di centrosinistra. Quel passo indietro, secondo me, ancora pesa nelle valutazioni.

0: è rimasta irrisolta. Grazie Fabio Venere,
1: grazie a voi.
0: Collega della Gazzetta del Mezzogiorno, per questo puntuale contributo sulle elezioni le elezioni comunali nei comuni della provincia e sulla situazione al comune di Taranto. Adesso, prima di collegarci con Francesco Friuli per parlare del Taranto, vediamo appunto cosa è accaduto questa mattina agli Stati Generali della Cultura, al Teatro Fusco.
2: Le immagini di Piazza Fontana hanno aperto gli Stati Generali della Cultura. Ad invadere la piazza, diventata un simbolo dopo la brutale uccisione di Sacco Bacari, un gruppo di giovani danzatrici. Un video per trasmettere un messaggio fondamentale, l'arte e la cultura per sconfiggere la violenza. Al Teatro Fusco l'appuntamento conclusivo dopo i percorsi dei tavoli tematici che si sono tenuti nei mesi scorsi, guidati da personalità di riconosciuto impegno nel mondo culturale e accademico tarantino.
3: E oggi renderemo, diciamo, le linee di programma che poi dobbiamo riempire di contenuti, perché poi su queste linee costruiremo la programmazione. Il difficile sarà coniugare questa volontà di proporre l'ente comunale come un coordinatore della programmazione culturale cittadina con le linee di finanziabilità esistenti. Noi abbiamo poche risorse dirette, però tante risorse che possiamo utilizzare da fondi. Quindi mettere insieme tutti per cercare di far diventare Taranto un laboratorio dove i luoghi siano abitati, le scuole, ma i quartieri, siano abitati da iniziative culturali. La morte di Sacco credo che abbia indicato che la rottura sociale non si può contrastare solo con repressione o con servizi sociali. Ovviamente tutte e due cose che ci stanno. Noi dobbiamo cercare di evitare la rottura sociale. Io ci tengo molto all'idea di portare cultura, quindi musica, teatro, arti, nei quartieri, in tutti i quartieri della città.
2: In platea tanti giovani studenti delle scuole di Taranto, tutti potenziali studenti universitari. E proprio agli Stati Generali è stata ufficializzata la proposta per dare a Taranto una struttura universitaria più solida.
4: Abbiamo presentato e presenteremo anche questa mattina una idea di semi-autonomia dell'Università di Taranto, un po' sulla falsariga dell'Università di Bologna con le sue sedi, che sono non sedi decentrate ma sono un multicampus con una propria gestione mista tra università ed enti locali e con una governance quindi che è in grado di poter anche scegliere le linee formative, l'offerta formativa della sede universitaria.
0: Bene, e adesso parliamo del Taranto Calcio. Lo facciamo con il nostro Francesco Friuli. Buonasera Francesco.
5: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera.
0: Sentiamo che non sei da
5: oggi
0: solo.
5: Oggi abbiamo
0: Francesco.
5: Un sottofondo. Oggi abbiamo il sottofondo, diciamo, che si fa sentire.
0: Allora,
5: diciamo
0: Francesco,
5: che è un nostro radioascoltatore e telespettatore, ecco. Mettiamola così.
0: Quindi giovane tifoso rossoblù.
5: Un giovane tifoso rossoblù, su questo sì.
0: E allora avanti. Francesco, ieri la vittoria contro l'Apice per 3-1, sì. Una partita che si era messa maluccio perché il Taranto era in svantaggio, poi c'è stata una splendida rimonta. Questo in qualche
5: modo,
0: facendo i debiti scongiuri, ci proietta verso la finale nazionale questo risultato? Mi sembra che sia... Aver segnato 3 gol mi sembra che sia un serbatoio che ci dovrebbe consentire di giocare la trasferta con un certo margine di tranquillità, o sbaglio?
5: Allora, diciamo che sono questi 2 gol di vantaggio che sono importantissimi da gestire, perché il Taranto comunque ha questo doppio risultato a favore, la vittoria o il pareggio, ma anche eventualmente. Ma è un caso che non dobbiamo pensare alla sconfitta con una sola rete di scarto per poter passare il turno. Perché dico questo? Perché il Taranto deve pensare a fare la sua partita. Detto questo, ti dico anche un'altra cosa, proprio notizia di giornata, le condizioni di Sansò e Konaté, che sono due difensori del Taranto. Il Taranto rischia di non averli entrambi nella partita prossima, così come a Osmanovic, che deve scontare la seconda e ultima giornata di squalifica. Pertanto ci potrebbero essere dei problemi in difesa. Non mancano le alternative, questo è detto, però per il Taranto in questo momento comunque massima attenzione, altrimenti se si cala l'attenzione si rischia di fare degli errori.

0: il 3-1 sicuramente un ottimo risultato, la rimonta, la buona condizione fisica, il fatto che dalla panchina si è fatto molto bene, chi è entrato ha giocato bene, sono dei segnali importanti in vista dell'eventuale passaggio del turno domenica prossima.
1: Quindi domenica c'è la trasferta contro Apice e sì. L'eventuale finale quando si giocherebbe, Francesco?
0: Si gioca il 7 e il 14 sicuramente di giugno, però a quel punto dobbiamo capire se il Taranto giocherà la prima o la seconda in casa, e questo lo possiamo già capire sabato pomeriggio quando si gioca l'altra semifinale, quella tra Gladiator e Matese. Ricordiamo che all'andata la Gladiator, formazione campana di Santa Maria Capua Vetere, si è imposta per 3-2 contro la formazione della Matese Molisana. Qualora dovesse vincere la Matese avrebbe il vantaggio di giocare la prima gara in casa, se dovesse passare il Taranto, questo lo voglio dire, il Taranto avrebbe un altro vantaggio, quello di giocare il 14 il ritorno a Massafra.
1: Ecco Francesco, per concludere, quindi domenica con quali risultati il Taranto può qualificarsi?
0: Con qualsiasi risultato che sia la vittoria, quindi 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, qualsiasi pareggio con gol o senza gol, e perdendo solo con un gol di scarto. Con due gol di scarto, dopo i 90 minuti si andrebbe ai supplementari. Nel caso permanesse il doppio svantaggio per il Taranto, si andrebbe ai calci di rigore. Però, ripeto, il Taranto deve pensare a fare la sua partita. Se fa la sua partita, il Taranto può tranquillamente accedere alla finale del 7 e del 14 di giugno.
1: Grazie Francesco per questo aggiornamento. E se continueremo ovviamente a seguire per tutta la settimana le condizioni della squadra rossoblu di mister Danucci. Si chiude qui questa puntata di Rosso di Sera. Vi ricordo, come sempre, le segnalazioni. Se avete segnalazioni da porre all'attenzione della nostra redazione, potete scriverci sul nostro indirizzo di posta elettronica, segnalazioni@cittadellatv.it, oppure inviarci un messaggio al numero di WhatsApp 339-680-6868. Bene, tutto per questa sera. Grazie al nostro impeccabile Gisberto Nicoletti che ci ha guidati dalla regia. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani, sempre alle ore 19.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il TAR di Lecce ha sospeso l'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti, il 13 aprile scorso, aveva imposto il fermo dell'attività della centrale termoelettrica di Acciaierie d'Italia. Il tribunale ha infatti accolto il ricorso dell'azienda siderurgica, col quale si chiedeva appunto di sospendere l'atto del sindaco. Ma il TAR ha comunque posto delle condizioni all'ex Ilva. Entro 60 giorni, infatti, Acciaierie d'Italia dovrà trasmettere il piano di riduzione delle emissioni, eventualmente valorizzando le soluzioni tecniche già attive che le consentirebbero, secondo le prospettazioni contenute nel ricorso, il sostanziale abbattimento delle emissioni. Entro i successivi 30 giorni, il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana di ARPA Puglia, Ares Puglia ed AS Taranto dovranno pronunciarsi sul piano che Acciaierie d'Italia è obbligata a presentare pena il fermo della centrale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Un nuovo tassello investigativo rende ancora più drammatica la tragica fine di Sako Bakari, il bracciante del Mali, ucciso in Piazza Fontana il 9 maggio scorso. Agli atti degli investigatori, infatti, c'è un video nel quale si vedrebbe un'ambulanza passare proprio dal luogo dell'omicidio. Il passaggio sarebbe stato registrato alle 5:26 di quella maledetta alba. Secondo quanto trapela, nel video si vedrebbe l'ambulanza fare una breve sosta e poi ripartire, probabilmente perché impegnata in un altro intervento. Il passaggio di quell'ambulanza sarebbe quindi avvenuto prima che partisse la telefonata con la richiesta di soccorso al 118, alle ore 5:34. L'ambulanza con a bordo gli operatori che poi tentarono per 50 minuti di rianimare Sacco arrivò nel giro di 5 minuti alle 5:39. Ora sarà compito

0: compito del medico legale verificare se un intervento più immediato avrebbe potuto salvare la vita al bracciante ucciso a seguito dell'aggressione di un gruppo di giovanissimi. Dall'autopsia eseguita sul corpo di Sacco Bacari è emerso che delle 3 coltellate inferte al giovane maliano, una sarebbe stata quella mortale, un fendente che gli ha reciso l'arteria aorta. Per l'omicidio sono indagati 2 maggiorenni, Fabio Sale di 20 anni e Cosimo Colucci di 22 anni, e 4 minorenni. Sarebbe stato proprio uno dei minori, un 15enne, a sferrare le coltellate che hanno ucciso Sacco Bacari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Come annunciato, torniamo a parlare del delitto di Bacary Sacco, il 35enne originario del Mali, ucciso a coltellate da un baby gang in Piazza Fontana all'alba del 9 maggio. Non ci occupiamo però di cronaca o dello sviluppo delle indagini in questo momento, ma di iniziative spontanee nate dopo la tragedia che ha sconvolto non solo la famiglia di Bacary Sacco, ma anche l'intera comunità tarantina, che non solo non ci sta a passare per razzista o violenta, ma vuole che chiede a gran voce che questa storia in qualche modo diventi un monito per l'intera comunità. Una delle proposte arrivate nei giorni scorsi è quella di un murales che ricordi il 35enne maliano, una proposta arrivata da Fluxa Lab, il collettivo Fluxa Lab, un collettivo formato da 4 donne: Ilaria Pagliarulo, Annalisa De Florio, Greta Marraffa e Lucia Francioso. E questa mattina diamo il benvenuto qui a Cittadella proprio alla collega e amica prestata alla scuola, Ilaria Pagliarulo, che è in collegamento con noi. Buongiorno Ilaria.
3: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno.
2: Prestata alla scuola perché quelli come noi, diciamo, il primo amore non lo scordano mai, purtroppo. Detto questo, sì, Ilaria, un murales, faccio la parte un po' del cattivo. Sono tante le proposte che stanno arrivando in questi nomi, addirittura quello di dare il nome della piazza Fontana a Bacary Sacco. Perché un murales, a cosa servirebbe, cosa cambierebbe nell'immaginario collettivo?
3: Allora, noi di Fluxa Lab crediamo che un murales potrebbe essere una cosa un po' più, una maniera di ricordare, di avere sempre presente quello che è successo in maniera più, diciamo, artistica, anche perché il murales visivamente è una cosa che colpisce, no, come tutte le arti visive, in maniera immediata, e quindi è anche una sorta di mappa della memoria che magari viene percorsa per la città, tant'è che Taranto non è nuova ai murales. Per esempio abbiamo anche un murales iconico dell'artista Iorit nella zona di Tramontone per ricordare determinate cose, come anche a Taranto Vecchia ci sono stati vari esperimenti di murales anche su palazzi che purtroppo adesso, cioè purtroppo perché tolgono i murales, però che stanno rifacendo, quindi questa è una cosa buona, è proprio a ricordare le nostre debolezze, quello che dovrebbe essere rimesso a posto, insomma è una condizione secondo noi di Fluxa Lab un po' più essendo visiva, più
2: sostanzialmente un monito costante.
3: Esatto, un monito costante, è come se fosse appunto una statua, un qualcosa che tu, quando vai nelle grandi città, la prima cosa che vedi anche dal punto di vista storico sono i grandi monumenti, i grandi affreschi, le cose, no, che puoi vedere immediatamente, ed è anche una, ripercorri anche la storia in queste situazioni, no, del posto, del luogo, delle persone, e quindi pensiamo sia più adatto, ecco.
2: Fluxa Lab, dicevamo, è un collettivo di 4 donne che ha tra i suoi obiettivi come dire, quello della diffusione, della connessione di cultura e società. Avete diciamo, già messo in campo un po' di iniziative, Ilaria?
3: Sì, allora noi vogliamo cercare di fare una cultura a 360 gradi, cerchiamo appunto di fare rete all'interno del nostro territorio, cercando appunto di inglobare nei nostri eventi più artisti possibile del territorio, e anche vari, quindi si parte dalla presentazione magari dei libri per arrivare poi anche all'ascolto della musica, alla mostra fotografica, all'artigianato, cercare appunto e soprattutto portare le persone nei luoghi e quindi riappropriarci

0: del pubblico in una certa maniera, no? Noi abbiamo già fatto un'iniziativa il 26 aprile scorso a Mercato Nuovo, abbiamo presentato un libro e poi c'è stato un aperitivo vegano, quindi per far anche un po' sensibilizzare la gente anche ad altre tematiche, c'è stata la musica e tutto. E poi il 3 giugno avremo il Beach Bop, ospiteremo Gennaro Giudetti, il nostro concittadino operatore umanitario, che è inutile che so presentare perché tutti voi lo conoscete, di cui parleremo appunto del suo ultimo libro, soprattutto delle sue emozioni, delle sue sensazioni, quello che ha provato a tornare per l'ennesima volta a Gaza e a vedere quello che è, purtroppo nel libro sta scritto benissimo, quel che succede.
1: E allora continuate a seguire Fluxalab attraverso i canali, insomma, social, quelli giovani, diciamo, di cui io purtroppo faccio parte solo in parte. Intanto grazie, in
0: Sei
1: bocca al lupo.
0: giovanile.
1: Lascia perdere, Ilaria, ti prego, ci conosciamo da
0: Viva
1: una
0: il
1: vita
0: lupo. No, non
1: e
0: ti...
1: evitiamo, diciamo, di fare queste sceneggiate tra di noi, che, come dire, niente, è veramente, sa proprio di geriatria. Grazie, Ilaria Pagliarulo, grazie davvero per essere stato
0: Grazie a
1: con noi.
0: voi,
1: In bocca
0: buon
1: al lupo
0: lavoro.
1: a voi di Fluxalab.
0: Viva il lupo. Grazie,
1: Quando
0: ti aspettiamo, buon lavoro.
1: ci provo.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Le immagini di Piazza Fontana hanno aperto gli Stati Generali della Cultura. Ad invadere la piazza, diventata un simbolo dopo la brutale uccisione di Sacko Bakari, un gruppo di giovani danzatrici. Un video per trasmettere un messaggio fondamentale: l'arte e la cultura per sconfiggere la violenza. Al Teatro Fusco l'appuntamento conclusivo dopo i percorsi dei tavoli tematici che si sono tenuti nei mesi scorsi, guidati da personalità di riconosciuto impegno nel mondo culturale e accademico tarantino.
4: E oggi renderemo, diciamo, le linee di programma che poi dobbiamo riempire di contenuti, perché poi su queste linee costruiremo la programmazione. Il difficile sarà coniugare questa volontà di proporre l'ente comunale come un coordinatore della programmazione culturale cittadina con le linee di finanziabilità esistenti. Noi abbiamo poche risorse dirette, però tante risorse che possiamo utilizzare da fondi. Quindi mettere insieme tutti per cercare di far diventare Taranto un laboratorio dove i luoghi siano abitati, le scuole, ma i quartieri, siano abitati da iniziative culturali. La morte di Sacco credo che abbia indicato che la rottura sociale non si può contrastare solo con repressione o con servizi sociali. Ovviamente tutte e due cose che ci stanno. Noi dobbiamo cercare di evitare la rottura sociale. Io ci tengo molto all'idea di portare cultura, quindi musica, teatro, arti nei quartieri, in tutti i quartieri della città.
3: In platea tanti giovani studenti delle scuole di Taranto, tutti potenziali studenti universitari. E proprio agli Stati Generali è stata ufficializzata la proposta per dare a Taranto una struttura universitaria più solida.
5: Abbiamo presentato e presenteremo anche questa mattina una idea di semi-autonomia dell'Università di Taranto, un po' sulla falsariga dell'Università di Bologna con le sue sedi, che sono non sedi decentrate, ma sono un multicampus, con una propria gestione mista tra università ed enti locali e con una governance quindi che è in grado di poter anche scegliere le linee formative, l'offerta formativa della sede universitaria.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Mai come in questo momento storico, in questo contesto, è importante interrogarsi sull'efficacia degli strumenti educativi e sull'efficienza delle varie agenzie educative. Per questo sono essenziali momenti come quello tenuto presso il Polo Universitario Ionico, che ruota attorno al concetto secondo il quale una comunità educante esiste quando scuola, servizi, famiglia, istituzioni e territorio scelgono di condividere responsabilità, ascolto e visione sul futuro delle nuove generazioni.
7: Ritengo che sia fondamentale perché la scuola non deve essere semplicemente una trasmissione di conoscenze, ma deve dare la possibilità ai ragazzi di entrare in diretto contatto con quello che poi sarà il mondo del lavoro, per poter far sì che loro possano diventare dei professionisti, i futuri professionisti appunto del settore.
8: Non dobbiamo chiaramente pensare che pensieri come l'inclusione, la cultura dell'infanzia debbano nascere all'interno di un'età adolescenziale, ma piuttosto devono essere nutrite sin da subito, proprio perché si possano poi sviluppare dei pensieri di inclusività, di raccordo anche con le altre agenzie educative. Fare rete significa questo, mettere insieme degli adulti capaci di prendersi cura appunto dei bambini fin dalla nascita e di sviluppare una cultura dell'infanzia che sia poi un approccio reale e concreto all'interno di un territorio.
6: L'iniziativa è stata ideata e promossa da Educazione e Comunità insieme al Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, all'Istituto Statale Lisi De Cabrini e al Comitato Io Amo i Nidi Comunali con il patrocinio del Comune di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Continuava a perseguitare la sua ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento, così uno stalker 44enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castellaneta. L'uomo, già destinatario di un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi all'ex compagna, avrebbe continuato a perseguitarla seguendola nei suoi spostamenti quotidiani e presentandosi ripetutamente nei luoghi frequentati dalla donna, alimentando nella vittima un forte stato di ansia e paura per la sua incolumità. Determinante l'intervento dei militari dell'arma, che nel corso di uno specifico servizio di controllo del territorio hanno intercettato il 44enne mentre a bordo della propria autovettura avrebbe seguito la donna con atteggiamento insistente e molesto in violazione della misura cautelare cui era sottoposto. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare l'uomo e condurlo presso gli uffici della stazione dell'arma, dove, raccolti gli elementi investigativi necessari su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto presso il carcere di Taranto. L'episodio conferma la costante attenzione dell'arma dei carabinieri nel contrasto ai reati legati alla violenza di genere e alla tutela delle vittime di comportamenti persecutori.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Si chiudono alle 15 le urne nei comuni dove si vota per eleggere i nuovi sindaci. Nella provincia di Taranto sono 5 i comuni chiamati al voto: Manduria, Fragagnano, Montemesola, La Terza e Roccaforzata. Alle 23 di ieri la percentuale più alta dei votanti è stata registrata a Roccaforzata con il 63,72%. Buona l'affluenza anche a Montemesola, 62,67%, e alla Terza con il 60,61%. A Fragagnano l'affluenza è stata del 50,87%, mentre a Manduria, il comune più grande chiamato ad eleggere il nuovo sindaco, la percentuale dei votanti alle 23 di ieri si è fermata ad appena il 49,78%. Ora bisognerà attendere la chiusura delle urne alle 15 e poi ci saranno gli scrutini. L'unico comune superiore ai 15.000 abitanti è proprio Manduria. Nel caso nessuno dei candidati dovesse vincere al primo turno, si andrebbe al ballottaggio, che invece non è previsto negli altri comuni perché con meno di 15.000 abitanti. In questi casi sarà eletto sindaco direttamente chi aver preso più voti in questo turno elettorale.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Non solo premi, i Delfis d'Oro rappresentano un'occasione per accendere i riflettori sulle realtà sportive del capoluogo ionico e riconoscere il lavoro quotidiano fatto di passione, allenamenti, sacrifici, educazione, volontariato e presenza accanto ai ragazzi e le ragazze del territorio. Così Fabio Tagarelli, presidente di Fondazione Taranto 25, ha descritto la manifestazione realizzata insieme con Porte dello Ionio che premia la cultura dello sport. L'evento nasce con l'obiettivo di riconoscere i nuovi talenti e investire sul loro futuro attraverso la consegna di una borsa di studio, che quest'anno sarà dedicata al giornalista sportivo Cristian Cesario, che ha perso la vita lo scorso 4 marzo. Un gesto simbolico che per Tagarelli rende omaggio a una persona che ha lavorato sempre con passione e dedizione, rappresentando appieno i valori del mondo sportivo.
10: Da quest'anno la borsa di studio sarà dedicata, e per tutti gli anni a venire, ad una delle persone più belle che Taranto 25 ha avuto il privilegio di conoscere, e anche io personalmente, che è Cristian Cesario, indimenticabile giornalista della nostra città, ma soprattutto indimenticabile persona, perché oggi incontrare qualcuno che vede il mondo non col tratto della negatività e del malpensiero è un privilegio per chiunque ha avuto la fortuna di conoscerlo, frequentarlo.
9: L'iniziativa inoltre accoglierà più di 50 società sportive e 1500 atleti ed atlete di ogni età, un dato crescente rispetto all'edizione 2025 che per il direttore del centro commerciale Mauro Tatulli mostra una città pronta ad investire su un futuro diverso.
11: Lo scorso anno abbiamo avuto numeri importanti, quasi 2500 persone e c'erano 45 società sportive. Quest'anno le società sportive sono aumentate, quindi ci aspettiamo tante più persone. I premi rimangono 14, però la cosa bella di questo evento è il fatto che i manager delle associazioni sportive creino dei curriculum ai propri ragazzi, e quindi ragazzi che hanno dimostrato di avere un fair play interessante, che abbiano delle capacità non solo sportive ma anche capacità di stare insieme agli altri.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Più di 35 artisti nazionali ed internazionali dal 21 al 30 giugno tra la città capoluogo, Pulsano e Martina Franca. Così si articolerà la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Music Festival, presentata all'interno del Conservatorio Paisiello e ancor prima, il 9 aprile scorso, a Oslo.
12: Abbiamo presentato il festival ad Oslo il 9 aprile, presso Centrale, in collaborazione con l'Ambasciata Italiana e con l'Istituto Italiano di Cultura di Oslo e il Comites. E invece la presentazione italiana è stata fatta proprio ieri, il 24 di maggio, al Mudit Casa Viola in collaborazione con Mangrovie. E abbiamo un po' rilanciato quelli che sono gli eventi del festival e il progetto in generale. Gli eventi si terranno dal 21 al 30 di giugno e tutti, e il progetto in generale mira a una sorta di riqualifica sociale e culturale del territorio e un rilancio economico e turistico. È un progetto molto giovane, composto e creato da persone molto giovani, e nessuno degli organizzatori ha più di 30 anni, quindi è un gruppo di persone molto impegnate socialmente che vogliono portare cultura sul territorio, e porteremo oltre 35 artisti da tutto il mondo, tra cui l'artista Deutsche Grammophon Christopher Park, e Andrea Scaffardi, il primo clarinetto dei Bergen Philharmonic, Annalino Iuchela della Sibelius Academy e Ivan Rabaglia, violinista del Trio di Parma e accademico di Santa Cecilia. Reso possibile dal sostegno degli sponsor e in generale dal sostegno di, ad esempio, Silvio Busico e l'ITS Academy, che supporta e dona delle borse di studio per la Mediterraneo Academy, che offrirà dei ragazzi provenienti dal Brasile, dalla Danimarca e da Taranto, tra cui Lorenzo Lomartin, un giovane violoncellista molto bravo e talentuoso che è stato selezionato per suonare l'ottetto di Mendelssohn a Masseria Cappella il 28 giugno.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
13: Imparare a dosare gli ingredienti, aspettare i tempi della lievitazione e capire che, come i fornelli, anche nella vita serve pazienza e costanza per ottenere buoni risultati. Si è concluso qualche giorno fa il laboratorio di cucina e pasticceria rivolto alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, un progetto promosso dall'associazione Noi e Voi con la pasticciottica Eleonora Occhinegro.
14: Allora, in realtà più che un corso è stato proprio un percorso di 10 lezioni che, vi confesso, il primo giorno ho pensato non arriveremo alla fine, qui sarà davvero dura, e in realtà è stata davvero dura. Poi piano piano, non so neanche cosa sia successo, non me ne sono neanche accorta, poco alla volta siamo diventati una famiglia davvero, ecco, la pasticceria, la cucina ha fatto la sua reale magia, no? Che è quella di incontrarci, di condividere, e abbiamo cominciato, ecco, a diventare amici, a diventare fratelli, a diventare compagni, a diventare amici.
13: L'iniziativa ha visto una quindicina di partecipanti impegnati in 10 lezioni presso il centro socio-rieducativo Fieri Potest a Paolo VI, un percorso descritto dalla stessa Occhinegro non solo come un corso ma come una vera e propria esperienza umana che ha trasformato un gruppo inizialmente ostile in una famiglia.
14: 10 secondi, 9, 8, ragazzi allo zero lasciate tutti quanti, 7, 6. 5.
13: Il percorso si è concluso con una gara finale in stile talent show culinario, la Danubio Challenge, che si è svolta presso la sede del progetto FRAG di Fragagnano. I partecipanti hanno avuto 2 ore di tempo per reinterpretare il Danubio, la versione dolce o salata, sotto lo sguardo attento di una giuria d'eccezione composta dagli chef Palma D'Onofrio e Antonio Capoccello.
14: Hanno presentato delle proposte realmente
15: veramente spettacolari, bellissime, coloratissime, insomma qualcosa sicuramente l'avete già visto, e per tutti quanti noi, non soltanto chiaramente per me che li ho seguiti, è stato un momento di grandissima gratificazione per il lavoro svolto.
13: A vincere la sfida è stato Vincenzo, che ha proposto un Danubio salato con gorgonzola, speck e crema di funghi e granella di noci, definendolo un mix di sapori che ricordano casa.
4: Ringrazio tutti e sono contento non solo della vittoria ma di tutto il percorso e di tutte queste belle amicizie.
13: La scelta del Danubio non è casuale, è stato ribattezzato il dolce del colloquio, come ha spiegato Eleonora Occhinegro. Spezzare con le mani questo lievitato richiama il gesto di condivisione.

0: È tipico dei colloqui tra detenuti e i propri cari, un simbolo di accoglienza e unione. La cucina, insomma, ha fatto la sua reale magia, quella di incontrarsi e condividere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella
2: Magazine. Adesso parliamo dell'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, e ci sono stati tanti eventi, ci siamo abituati a tante cose, e anche alla 62esima edizione dell'International Piano Competition. Voglio parlare di questo insieme a Paolo Ruta. Ciao Paolo, buongiorno, bentrovato.
3: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
2: Allora, tante cose belle che ci racconti sempre, e tante cose importanti. Raccontaci un po' tutto, com'è andata, com'è stata?
3: È andata benissimo. Abbiamo iniziato il 21 di maggio. Con 30 iscritti, se ne sono presentati 18, e per due giorni, il 21 e il 22, i giurati hanno avuto modo di ascoltarli, di valutarli, e quindi hanno emesso il verdetto il 22 sera per comunicare in pratica chi erano stati gli 8 semifinalisti che si sono esibiti il 23 di maggio presso il Salone della Provincia di Taranto, che ricordiamolo è la sede storica del nostro concorso, e poi il 24 maggio, ovvero ieri sera alle 18, si sono esibiti i 4 finalisti. 4 finalisti hanno avuto un grande riscontro sia da parte del pubblico che dalla giuria, e la giuria stessa ha deciso di assegnare al 20enne di Empoli, Pierpaolo Buggiani, il primo premio. Quindi un premio che resta in Italia quest'anno, erano 9 anni che non avveniva ciò, e quindi siamo molto orgogliosi, anche perché ha eseguito una fantasia di Mendelssohn Bartoldi e le variazioni su un tema di Corelli di Rachmaninoff.
2: Bellissimo.
3: Grande successo, grande entusiasmo tra il pubblico, tra i ragazzi del conservatorio che hanno assegnato anche una loro targa a colui o colei che hanno ritenuto essere il miglior finalista secondo loro. E quindi niente, se Pierpaolo Buggiani vive in provincia di Firenze, a Fucecchio, è nato a Lucca, quindi insomma è un pianista che si sta formando, ma ieri ha dimostrato di essere un grande fuoriclasse.
2: Che bello vedere questi ragazzi fare questo. Poi c'è il secondo premio ex aequo, giusto?
3: Secondo premio ex aequo, che è andato a Gian Antonio Frisone, altro ventenne di Napoli, e ad Aminat Omarova, una 22enne ragazza russa, molto molto brava. Anche Frisone ha meritato ampiamente questo secondo premio ex aequo. E poi c'è stato un terzo premio a una giapponese di 25 anni, a Naoto Mura. È stato davvero un bel concorso, a detta della giuria che era presieduta da Jinju, che è una celebre pianista cinese di Pechino di chiara fama, ma c'erano insieme a lei il pianista Maurizio Baglini, che aveva già vinto il nostro concorso nel 93, ora è diventato un affermato concertista, Francesco Libetta, uno dei pianisti più importanti che abbiamo in Puglia, anche lui si è esibito diverse volte nella nostra stagione, Graham Scott, che è venuto dall'Inghilterra, era già stato in una nostra commissione qualche anno fa, così come lo è stato Claudio Stansky, che è della Germania. Devo dire, un bel concorso, respirata un'aria internazionale nella nostra città, e questo dimostra l'importanza che può avere un concorso come questo per lo sviluppo della cultura della nostra città nel mondo.
2: Assolutamente.
3: Questo lo dovrebbero capire un po' chi sta ai piani alti di questo.

0: città e cercare di sostenerci veramente.
1: Assolutamente, assolutamente. Magari chi sta ai piani alti non ha le competenze, no, per capire questo, però magari affidarsi e fidarsi
0: Io sono arrivato ad una conclusione ultimamente, che non conoscendo la materia, parlo della materia cultura con la C maiuscola, hanno paura ad esprimersi, a approcciarsi per non fare brutte figure.
1: Però
0: Però la
1: la
0: fanno lo
1: fanno lo
0: stesso.
1: stesso, perché se non si aprono e non si fidano dei professionisti e dei competenti, diventa difficile poi, no, fare cultura in questo posto. Non
0: Una
1: può essere.
0: manifestazione come questa in altre città, non solo italiane, ma anche europee o nel mondo, un primo premio non è di 4.000 euro come lo facciamo noi, ma parliamo di 25.000 euro. Parliamo di 10.000 euro, parliamo di 20 concerti offerti in tutta Europa. Se non c'è il sostegno degli enti locali, gli enti del territorio che capiscono l'importanza di una tale manifestazione, voglio dire,
1: Non andiamo
0: sarà
1: da nessuna
0: difficile.
1: parte, invece
0: Non
1: non sarà
0: andiamo da
1: difficile
0: nessuna
1: perché noi
0: parte.
1: ne parleremo e continueremo a raccontare sempre tutto quello che fa l'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, che è un'associazione storica e già solo questo, insomma, la dice tutta. Però ci fidiamo del processo e crediamo in questo percorso e così faremo. Continueremo sempre, Paolo, va bene? Grazie intanto per averci
0: Ok, grazie a
1: parlato.
0: voi,
1: Alla
0: grazie. Ci
1: prossima.
0: sentiamo
1: Sì, per
0: presto.
1: corde
0: Ci
1: che suonano, poi
0: sentiremo
1: ci
0: presto.
1: sentiamo per
0: Sì,
1: quello.
0: a giorni ci sentiamo ufficialmente.
1: Va bene, grazie mille, buona giornata, a presto,
0: Grazie,
1: ciao
0: grazie
1: Paolo.
0: ancora,
1: Grazie a
0: grazie,
1: te.
0: ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È un Taranto che reagisce, un Taranto che si ritrova nel secondo tempo, una squadra, quella rossoblù, che batte in rimonta l'Apice, con due gol di vantaggio per il match di ritorno. La sfida d'andata dei playoff per la promozione in Serie D parte con il calore del pubblico ionico, le urla strozzate, però al minuto 11 del primo tempo con il gol da parte di Pesce, un tiro sporco che batte Mastrangelo. Da quel momento in avanti la formazione dell'Apice prende il controllo del centrocampo. Serve un guizzo che arriva poco dopo il 40° con il calcio di rigore conquistato dalla Iodice e lo stesso che va a trasformarlo. Nella ripresa le altre due reti. Dapprima quella di Aguilera grazie al cross di De Rosa, palla sporcata da Lo Savio, e poi Lo Savio fa tutto in proprio a 5 minuti dalla fine su assist dell'ultimo entrato in casa Taranto, ossia quel Marino che dà nuova linfa al centrocampo del Taranto. Finisce 3-1. Adesso il Taranto per passare il turno può vincere, pareggiare o addirittura perdere con un gol di scarto in terra campana. Domenica prossima con inizio ancora da ufficializzare alle ore 16.
4: Abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio o per pareggiare. È stato qualche volta bravo il portiere avversario, qualche volta siamo stati un po' imprecisi noi, però abbiamo avuto si erano create tante occasioni per poter arrivare o al vantaggio o pareggiare la partita. Poi naturalmente l'episodio del rigore è stato molto importante, il rigore netto, il braccio era molto largo, Nicola ha calciato un rigore abbastanza pesante, e quello ci ha permesso di rientrare in spogliatoio un po' più tranquilli. Poi il secondo tempo comunque siamo entrati in campo con un piglio diverso, avevamo pure il vento a favore che non si vedeva ma dava parecchio fastidio, quindi siamo stati bravi nella gestione della partita, potevamo spingere qualcosa in più, però faceva molto caldo, il doppio vantaggio è meritato e siamo contenti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Mister Cioffi, l'applauso finale ai tifosi del Taranto, una piazza che le sta sempre nel cuore, mi permetta di ricordarglielo di quando eravamo tutti e due un po' più giovani. Bella partita da parte dell'Apice nel primo tempo, poi è calato però.
5: Siamo stati accolti bene, è un tifo che fa bene al calcio, dai, visto quello che succede in giro, credo che oggi il pubblico di Taranto si è esaltato e ha fatto esaltare tutti i 22 che in mezzo al campo. Fa bene al calcio questa cosa. Complimenti anche alle poche centinaia che sono venuti da Apice, perché è un piccolo paese, quindi già muovere tutta questa gente per venirci a vedere per noi è motivo d'orgoglio. Quindi detto questo, per quanto riguarda la partita, noi abbiamo affrontato bene la partita subito, abbiamo cercato di fare quello che noi sappiamo fare, quello di giocare, mettere la palla a terra, anche se a tratti non era possibile per il forte vento. E poi praticamente ci siamo abbassati troppo avendo paura di questi lanci lunghi sullo Iodice soprattutto, e a 3 minuti dalla fine abbiamo chiuso su questo rigore che non ci voleva, magari finire 1-0 poteva essere un po' diverso. Poi nella seconda parte è venuto fuori il Taranto, ha fatto di più rispetto a noi siamo calati un attimo soprattutto in mezzo al campo, dove non abbiamo avuto più la forza di contrastare, di correre, di giocare, e loro con la fisicità ci hanno messo un attimo in difficoltà. Però devo dire che i due gol alla fine sono venuti su un traversone che, ripeto, secondo me, è detto dal mio difensore, ha avuto uno spintone sulla linea di porta, quindi credo che c'era fallo, però l'arbitro non l'ha ravvisato, per l'amor di Dio, non voglio fare polemica. Per quanto riguarda il terzo gol, sono molto arrabbiato con la mia squadra, perché a 7 minuti dalla fine della partita abbiamo noi la palla e davanti, invece di tenerla, l'abbiamo persa, perché l'abbiamo scoperta, abbiamo perso questa ripartenza, che è cosa assurda per una squadra come la nostra prendere un contropiede fuori casa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nicola Lo Iodice, il gol che ha riaperto la partita, ma la tua prestazione soprattutto sottolineata dalla standing ovation del pubblico, seconda consecutiva. Lo Iodice c'è, il Taranto c'è e 2 gol di vantaggio al ritorno.
6: Partiamo dal presupposto che posso fare sempre meglio, no? Però
3: è anche una battuta che facciamo sempre.
6: Ho cercato di dare il possibile, anche perché adesso fa caldo, non è facile. Quindi i secondi tempi sono tosti, però oggi è stata veramente una bellissima partita, siamo andati sotto con un'ottima squadra, ben allenata, però siamo stati veramente clamorosi a rimanere in partita e a ribaltarla.
3: Ecco, hai detto bene, rimanere in partita, perché nel primo tempo c'era stato quello scollamento tra centrocampo e dei reparti, ecco, difesa centrocampo attacco, che aveva fatto un po' preoccupare, però poi, ripeto, da quel gol è cambiato un po' tutto. Cosa è successo secondo te nel primo tempo?
6: No, non è successo niente, è solo che affrontiamo, adesso iniziamo a affrontare gli avversari bravi, ben allenati, non giochi da solo, non fai 11-0, quindi ed è normale che puoi andare in difficoltà. Noi siamo andati in difficoltà i primi 15 minuti, però penso che poi abbiamo giocato a una porta e meritavamo forse anche il quarto gol. Però ci va bene così, dobbiamo lavorare ancora in settimana e dobbiamo andare lì con la testa che siamo 0-0, perché non è ancora finita.
3: Questo successo del Taranto e soprattutto il tuo gol, quasi una voglia di riscatto di Aguilera, ma soprattutto il gol del sorpasso.
7: Sì, è vero che sto molto felice, no, per aiutare la squadra, no? Penso che il secondo tempo abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, lo meritavamo, grazie all'affizione che ha spinto sempre forte, sempre stiamo di là, ma per loro che sempre c'è qua, e noi andiamo avanti sempre.
3: Pablo, adesso si va col doppio vantaggio, è importantissimo aver vinto questa partita in questo modo, cosa cambia nella vostra testa?
7: Sì, è giusto, no, che abbiamo fatto un bello risultato, però adesso non è finita, dobbiamo giocare di là e loro sono una squadra buona, l'hanno dimostrato che hanno fatto bene, hanno giocato bene. Noi dobbiamo stare di là con l'esperienza, con serenità e fare un planteamento buono.
3: Quando è arrivata quella palla all'interno dell'area di rigore, quella spalla è bellissima per tutti i tifosi del Taranto oggi.
7: Dico, devo spaccare tutto, dico, devo fare gol come fosse.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Buon pomeriggio, bentrovati a Dopo il TG, il nostro spazio di approfondimento pomeridiano. E allora parliamo innanzitutto di autotrasporto. Sarà una puntata abbastanza articolata perché parleremo della crisi dell'autotrasporto. Ci sono novità dopo l'annunciata mobilitazione delle categorie dell'autotrasporto, ma parleremo anche del porto. Ci sono novità anche per quanto riguarda lo scalo portuale tarantino e connesse a queste vicende portuali c'è la mobilitazione dei cittadini di Lido Azzurro preoccupati per la riapertura dell'iter per il progetto del rigassificatore proprio nel porto di Taranto. Allora, cominciamo innanzitutto

0: soprattutto a parlare della crisi dell'autotrasporto, perché c'è una decisione importante che è stata presa a livello nazionale. Ne parliamo con Stefano Castronuovo di Casartigiani. Buon pomeriggio, Castronuovo.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei. Allora, avete deciso dopo un incontro a Palazzo Chigi di sospendere il fermo che era stato annunciato dal 25 al 29 maggio, giusto?
1: Sì, è stata presa congiuntamente con le altre associazioni di categoria la decisione relativamente alla sospensione dello sciopero previsto da oggi, era previsto per una settimana. Siccome erano 30 anni che l'autotrasporto non veniva convocato a Palazzo Chigi, quindi c'è stato tutta la, diciamo, la Presidente Meloni direttamente ad affrontare la vertenza, abbiamo ritenuto, diciamo, per rispetto istituzionale, ma anche perché comunque c'è la voglia di affrontare la problematica dell'autotrasporto, di sospendere momentaneamente, diciamo, il fermo, valutando poi quello che sono le promesse e i decreti attuativi che usciranno nelle prossime giornate.
0: Ecco, credo che abbiamo anche qualche fotografia relativa all'incontro di Palazzo Chigi e al anche, diciamo, alla stretta di mano fra lei e Giorgia Meloni. Ecco, la vediamo in questo momento. Ecco, voi però sottolineate un aspetto, dite la sospensione del fermo non rappresenta la conclusione della vertenza, quindi, diciamo, il livello di guardia resta alto.
1: Sì, noi continueremo a verificare, diciamo, lo status della vertenza. Questo è, come dire, l'apertura di un tavolo concreto istituzionale. Io voglio ricordare che all'interno del verbale di accordo che c'è stato venerdì è stata istituita a livello nazionale la consulta dell'autotrasporto, che è una consulta che in precedenza era stata sospesa dai precedenti governi, che questo governo ha riattivato nell'accordo che abbiamo sottoscritto venerdì scorso. Chiaro che dalla categoria noi abbiamo fatto diverse assemblee sabato, subito dopo l'incontro con il governo. Le categorie hanno ancora forti perplessità, hanno ancora problemi, ma noi riteniamo che questo sia un tavolo di apertura di una problematica che non si risolve dalla sera alla mattina, anche perché ci sono di mezzo anche decisioni che non dipendono dal governo, dipendono dall'Europa, quindi apprezziamo con buon cuore, diciamo, l'attenzione che tutto il governo ha posto venerdì. Ma è un avvio di un percorso che dobbiamo, insieme alle altre organizzazioni aderenti a una TRAS, che è l'associazione di tutte le associazioni delle piccole imprese di autotrasporto, dove ci siamo anche noi come Casartigiani, avviare con serietà, e credo che ci siano, diciamo, si sono messe le basi. Ecco,
0: ecco Castronuovo, voi al di là del caro gasolio che sta incidendo in modo pesante sulle vostre attività, però sollevate almeno altri due aspetti fondamentali all'interno di questa vertenza più complessiva. Una questione è quella dei rapporti contrattuali sbilanciati a favore della committenza, l'altra è quella della sicurezza stradale.
1: Sì, noi abbiamo delle norme, una base normativa che è molto chiara. Dice che l'autotrasporto deve avere nel proprio, diciamo, compenso una base che è quella delle tabelle di riferimento ministeriali che con il decreto del marzo scorso sono, diciamo, è diventato obbligatorio da parte del Ministero pubblicarle ogni mese. La legge dice che al fine di garantire la sicurezza stradale l'autotrasporto dovrebbe viaggiare su quelle tariffe, su quella base di tariffa più il, come dire, il compenso dovuto, e in caso di eccezionali come questa di emergenza ci deve essere riconosciuto dalle imprese committenti, quindi per intenderci chi ordina il trasporto, anche il sovrappezzo del carburante, cosa che ad oggi le imprese di committenza non stanno riconoscendo facilmente, e qui quindi noi stiamo territorialmente aprendo vertenze territoriali con le committenze per far riconoscere il giusto all'autotrasporto, e anche vertenze collettive con grossi gruppi Io ricordo che su questo stiamo per scrivere anche da Acciaierie d'Italia, dove da tempo segnaliamo che ci sono delle problematiche relativamente al costo del trasporto, quindi le tariffe del trasporto, in quanto se così non fosse, le imprese di trasporto, come dire, si vedrebbero, dovrebbero ridurre i costi non garantendo la sicurezza sulle strade. Quindi, siccome il principio generale è quello di garantire la sicurezza nelle strade per far sì che non succedano incidenti e non muoia nessuno, i committenti devono essere in questo momento particolare responsabili e riconoscere quello che è dovuto per legge agli autotrasportatori.
0: Ecco, voi avete anche avviato un'altra iniziativa, un punto di raccolta online delle segnalazioni per le cose che non vanno secondo quanto stabilito, insomma.
1: Sì, la norma è molto chiara, dice che nel momento in cui sia con contratto scritto che con un contratto non scritto, anzi con contratto non scritto ancora meglio, l'autotrasportatore non si vede riconoscere la fuel charge, che sarebbe l'aumento del carburante, le eventuali soste, cioè la legge dice che io per caricare la merce ho una franchigia di un'ora e mezza, dopo quell'ora e mezza ti addebito, se mi fai aspettare più di un'ora e mezza fuori, diciamo, dal capannone per caricare o fuori dal porto per caricare, mi devi dare 100 euro ora frazione di ora. Molte volte non riescono i nostri trasportatori diciamo, a farsi pagare queste cose e vengono contestate. La legge dice che noi possiamo raccogliere dai nostri associati chi sono i committenti scorretti che non rispettano la legge, segnalare all'albo dell'autotrasporto e l'antitrust questi comportamenti scorretti, e quindi poi partono i controlli della Guardia di Finanza e le sanzioni previste per legge, perché non viene rispettato quello che dice diciamo, le norme che proprio l'anno scorso sono state aggiornate a favore dell'autotrasporto.
0: Ecco, Castronovo, allora adesso cambiamo un po' argomento. Parliamo del porto di Taranto. Proprio stamattina si è tenuto un meeting su innovazione e sicurezza nello scalo ionico con il progetto europeo Territory. Si è parlato di droni e intelligenza artificiale, quindi le nuove tecnologie applicate all'attività portuale. Si tratta di un progetto finanziato dal programma Interreg e cofinanziato dall'Unione Europea. L'obiettivo è quello di definire un modello d'avanguardia capace di accelerare la diffusione dell'innovazione tecnologica nella gestione dei rischi ambientali e nella risposta ai disastri naturali o antropici. Lo sviluppo e la possibile integrazione di un sistema tecnologico coordinato prevede l'utilizzo congiunto di droni, appunto come detto, e algoritmi di intelligenza artificiale. Questa architettura innovativa, questo è quello che ci viene descritto dall'autorità di sistema portuale, sarà applicata al contesto portuale per finalità di monitoraggio ambientale del territorio e per la rilevazione tempestiva di potenziali situazioni di emergenza o di rischio. Castronovo, come commentiamo insomma, l'applicazione di nuove tecnologie all'attività portuale in ambiti così sensibili come soprattutto la rilevazione di situazioni di rischio?
1: Beh, certo, è positiva la digitalizzazione di tutti i processi portuali, che diciamo, ben venga sull'ambito ambientale, che è uno dei fattori primari di rischio, specialmente nel porto di Taranto, ma anche in altri porti, anche della nostra regione. La questione è che deve essere ampliata, noi l'abbiamo detto più volte, il nostro porto è una cattedrale nel deserto, io spero che questo progetto nel futuro, anche trovando altre risorse, venga ampliato anche nella gestione del sistema portuale. Ricordo che il porto di Taranto è zona doganale e, ad esempio, gli adempimenti burocratici doganali e di controllo dei mezzi di autotrasporto, in questo caso, in altri porti è un problema serio. Taranto, per fortuna, questo problema non ce l'abbiamo perché, come dire, i traffici si sono appiattiti nel tempo, speriamo in una ripartenza futura, però è importante investire in innovazione e digitalizzazione, appunto perché la merce più viaggia veloce, più si abbattono i costi, più rendiamo competitivo quello che è un porto come quello di Taranto ai mercati internazionali. Tutto lo fa la tariffa, i porti funzionano e lavorano se hanno una tariffa adeguata e sostenibile rispetto agli altri porti.
0: Ecco, in queste ultime settimane si era registrata una ripresa di attività grazie anche alla crisi internazionale, quindi il porto di Taranto era diventata e diventata una rotta, diciamo, preferita dagli armatori proprio per evitare le ristrettezze dovute alla crisi di Hormuz. C'è ancora questa vivacità, questa ripresa all'interno del porto in questi giorni?
1: Da quello che sappiamo, nel terminal contenitori ci sono diversi, diciamo, centinaia di migliaia di container. Si è mosso qualcosa, c'è, come dire, alcune movimentazioni di merci, ma è ancora un segnale timido. Tutto dipenderà sicuramente dalle imprese, quindi in questo caso portuali, e nella risposta delle autorità competenti, quindi parlo dogana, autorità portuale, nei tempi di controllo, nei tempi di gestione diciamo delle merci, al fine di far vedere, come dire, ai grossi player internazionali, ai grossi armatori, che il porto di Taranto può essere un porto competitivo e che può funzionare bene. Quindi se questo si attua, sicuramente questi timidi segnali potrebbero essere, diciamo, nel futuro
0: Un buon
1: ampliati,
0: viatico, insomma. Diciamo,
1: noi lo speriamo, sì.
0: prima degli elementi di rischio che possono essere presenti nell'attività del porto. E a proposito di questo, lo dicevamo in apertura della nostra trasmissione, a proposito di questo c'è di nuovo la mobilitazione degli abitanti di Lido Azzurro, preoccupati perché si è riaperto l'iter per la valutazione relativa al progetto del rigassificatore che verrebbe installato proprio nell'area portuale. Allora, sentiamo, innanzitutto, vediamoci questo servizio e cosa dicono gli abitanti di Lido Azzurro che hanno incontrato l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame.
2: Siamo felici di sapere che il Comune è contrario al rigassificatore. Così il coordinamento Lido Azzurro, rappresentato da Laura Musillo, nell'incontro pubblico di sabato, al quale hanno preso parte l'assessora all'ambiente del Comune di Taranto, Fulvia Gravame, ed il consigliere comunale Antonio Lenti. Ma soprattutto vogliamo sapere, ha continuato il coordinamento, con quali strumenti, con quali strategie, con quali tempi il Comune si sta opponendo a questo progetto. Se il Comune è in contatto con la Regione e con altri enti coinvolti, qual è la posizione della Regione? Se c'è un fronte istituzionale comune all'interno della giunta comunale, se si sta dialogando anche con provincia, ministeri, autorità portuale, ASL, ARPA, Istituto Superiore di Sanità e Prefettura e se sì, quali sono gli esiti di queste interlocuzioni. Altro punto, questa vicenda non può restare chiusa tra proponente, ministero ed enti tecnici. I cittadini devono poter parlare direttamente nel procedimento con chi decide. E infine, l'amministrazione comunale riconosce pubblicamente che Lido Azzurro e l'idea di futuro che Taranto dice di voler costruire non sono compatibili con un nuovo grande impianto industriale? Il coordinamento Lido Azzurro ha avvertito, nelle risposte ricevute nell'assemblea pubblica, la volontà da parte del Comune di collaborare, pur non essendo vincolanti le osservazioni dell'ente civico, dunque ammettendo un peso relativo delle stesse. L'assessora Gravame ha garantito che la Regione ha incaricato ARPA per le valutazioni del caso e che da iniziali dichiarazioni del governatore De Caro si evince una sostanziale contrarietà. Continua dunque ad essere determinante la pressione popolare che il coordinamento promette non mancherà. Doppio fronte, quindi, da una parte il Comune di Taranto per quello che potrà fare, dall'altra i cittadini che ci tengono a reagire contro i tentativi di identificare Lido Azzurro come area industriale, ignorando le grandi potenzialità di questa parte di territorio cittadino.
0: Castronuovo, allora che facciamo con questo rigassificatore?
1: Beh, noi l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo detto anche in Consiglio Comunale quando ci hanno convocato. Noi il rigassificatore dove lo volevano mettere? Non ho letto attentamente le carte della riapertura della procedura, ma il terminal contenitori non si tocca, questo l'abbiamo detto più volte. È chiaro che diciamo, abbiamo bisogno di energia per la grande industria, per Acciaierie d'Italia, i forni elettrici devono essere fatti e devono essere portati a termine perché l'acciaio in Italia si deve produrre con il forno elettrico e abbattendo quelli che sono gli inquinanti. Questo è ormai un dato di fatto e deve essere portato a termine. Se così non fosse, la dobbiamo chiudere quella fabbrica. Noi questa posizione l'abbiamo già detta tante volte. Ora vediamo, noi approfondiremo le carte su quanto riguarda il rigassificatore, ma di certo non si può, come dire, porre alle spalle di Lido Azzurro e in quella parte del porto il rigassificatore, perché vorrebbe dire addio a quegli sforzi che si stanno facendo per la movimentazione delle merci. Io ricordo che se quando entra la nave, diciamo, di rifornimento del rigassificatore, si blocca il porto. Quindi noi

0: ci sono ridotte rispetto a un porto che fa movimentazione a merci. Io penso a Porto di Bari, altri porti, Salerno e compagnia bella, che portano benefici sotto il profilo economico importanti, perché movimentano merci, movimentano persone, movimentano imprese.
1: E intanto, per quanto riguarda la sicurezza nel porto, si è tenuto qualche giorno fa proprio un convegno sulla sicurezza, un convegno organizzato dalla Confapi. Ebbene, a questo proposito registriamo l'intervento di Alessandro e Daniele Cauzo, che sono i titolari di Ecoservizi, l'azienda che si occupa di servizi integrativi antincendio in ambito portuale e che opera con una propria flotta di mezzi e personale sulle navi e in banchina. Ebbene, ricordano i fratelli Cauzo che negli ultimi 2 anni nello scalo ionico non ci sono stati incidenti rilevanti. In particolare, non aver avuto incidenti rilevanti, affermano Alessandro e Daniele Cauzo, non è un dato di poco conto, perché incidenti zero non significa che nel porto di Taranto non ci siano situazioni di pericolo, ma vuol dire che i rischi potenziali sono stati neutralizzati per effetto di un'azione di prevenzione e di controllo. Il merito di questo significativo risultato, dicono i titolari della Ecoservizi, va ascritto innanzitutto alla Capitaneria di Porto, al lavoro del comandante Leonardo Deri e al presidente, all'attività svolta finora dal presidente dell'autorità di sistema portuale Giovanni Gugliotti, ovviamente oltre alle attività che svolgono le aziende di servizi come appunto la Ecoservizi. E quindi viene ribadito che il servizio integrativo antincendio è un pilastro operativo imprescindibile per la sicurezza e la competitività del sistema portuale. Da qui quindi consolidare questo modello è l'unica strada percorribile per promuovere una radicata e moderna cultura della sicurezza nel porto di Taranto, ma in tutti i porti italiani. Quindi, Castronovo, abbiamo un porto sicuro da quel che leggiamo sotto questo aspetto?
0: Abbiamo un porto sicuro, ma non abbiamo un porto conveniente. Su questo abbiamo posto più volte l'autorità portuale, nell'organismo di partenariato, che altri porti sono più convenienti perché esiste, come dire, un maggior libero mercato rispetto al porto di Taranto, dove di fatto abbiamo ancora dei piccoli monopoli che vanno tolti, perché, come dire, nasce come porto industriale, ma se vogliamo diventare porto commerciale dobbiamo ampliare la libera concorrenza, così come esiste in altri porti. Questo è il commento che mi sento di fare, non solo per come intervento tecnico, ma proprio come intervento di sviluppo sociale del territorio. È inutile parlare di un porto, come dire, io leggo molto spesso comunicati e commenti sul porto di Taranto come se fosse lo strumento di sviluppo economico della città di Taranto, ma sono 30 anni che parliamo di porto, ma ad oggi non siamo riusciti a farlo sviluppare. Questo è un dato di fatto. Altri porti mantengono centinaia di migliaia di famiglie, il porto di Taranto riesce a malapena a dare da mangiare alle imprese portuali. E ecco, questa è una riflessione che dovremmo farci tutti quanti, anche le stesse associazioni di categoria, mi metto anch'io in campo sotto questo punto di vista.
1: Castronovo, siamo in chiusura. Un breve commento sulla decisione del TAR che ha sospeso l'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti imponeva nell'arco di 30 giorni la chiusura della centrale termoelettrica dello stabilimento siderurgico.
0: Ecco, una bella domanda questa, che lì c'è da una volta per tutte decidere cosa dobbiamo fare di questo stabilimento. L'altro giorno, venerdì, c'era anche il ministro Urso all'incontro dove ho avuto l'onore di rappresentare l'autotrasporto, ho avuto modo di avere un piccolo confronto su acciaierie. Questa fabbrica o si riqualifica, si rende come le acciaierie del nord-est, ecocompatibile, tenendo conto che non fa, come dire, prodotti alimentari ma fa acciaio, quindi ecocompatibilità non è al 100%,

0: o si chiude, cioè non c'è altra soluzione. Questo noi l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre ribadito. Noi speriamo nella riconversione della fabbrica, ma intanto dobbiamo mettere in campo tutti quanti, politiche, associazioni di categoria, sindacati, gli strumenti per comunque creare l'alternativa, perché comunque ci saranno posti di lavoro in meno, verrà ridotta quella fabbrica se sarà, come dire, resa ecocompatibile, quindi con i forni elettrici, e quindi noi ci dobbiamo preparare a questa sfida. E qui apro una parentesi, ho sentito l'altro giorno che l'assessore di Sciascio ha parlato di nuovi bandi relativi al GTF. Dobbiamo correre perché, ad esempio, i bandi attualmente del GTF che ci sono nella provincia di Taranto sono inadeguati, inefficienti, per dare alternative economiche e sociali, che è quello che poi dovrebbe fare il GTF, al territorio. Noi l'abbiamo, diciamo, da anni e continuiamo a dirlo.
1: Grazie,
0: Per noi è uno scandalo.
1: grazie Castronovo, magari avremo modo di parlarne ancora di quest'ultimo aspetto. Siamo in chiusura, ma non cambiate canale perché sta per andare in onda, sta per raggiungere i nostri studi Francesco Friuli per Onda Rossoblu. Parleremo, anzi parleranno del successo del Taranto che ha ipotecato la finale dei playoff, la finale nazionale. E stasera vi ricordo l'appuntamento con Rosso di Sera alle 19. Parleremo del Salone Mediterraneo delle imprese, delle elezioni nei comuni della provincia, delle imminenti elezioni del Consiglio provinciale di Taranto. Quindi è tutto per dopo il TG. Adesso la linea a Onda Rossoblu. Grazie per l'attenzione.

0: Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Onda Rossoblu, il bilancio, i commenti e le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico.
2: Amiche e amici, benvenuti a questa puntata di Onda Rossoblu, all'indomani del successo del Taranto nella semifinale di andata dei playoff per la promozione in Serie D, con gli ionici che si portano avanti di due reti verso la squadra campana, mentre invece nell'altra semifinale la Gladiator ha vinto soltanto di una rete al cospetto della Matese nell'anticipo di sabato. Parleremo di questi temi e andremo ad approfondire quello che è anche accaduto sugli spalti dello Stadio Italia di Massafra, ma non solo. Parleremo di quello che sarà la gara di ritorno, rivivremo anche le emozioni del match di ieri, ma ci sarà anche spazio per parlare del Delfins d'Oro, un premio con soprattutto una dedica speciale. E poi parleremo anche di basket, perché Martina ritrova la Serie C clamorosamente, possiamo dire un po' a sorpresa, andando a vincere gara 3 di divisione regionale 1 di finale playoff contro Foggia. C'è stato poi anche un parapiglia nel finale, ma insomma quello che interessa il risultato del campo, sia Martina che è stata promossa. Potete mandare i vostri messaggi come di consueto al numero WhatsApp che vedete in sovraimpressione, il 339 6806 868. Dunque partiamo subito con il primo collegamento. Abbiamo con noi, per quanto riguarda la parte giornalistica, Dante Sebastio di Brunote.it, gruppo editoriale Distante. Ciao Dante, ben ritrovato e ben venuto nuovamente, ma soprattutto con la gioia quest'oggi, insomma, di raccontare la partita di ieri.
3: Ciao Francesco, buonasera a te, buonasera a tutti coloro che ci stanno seguendo in questo momento.
2: Allora Dante, da dove vogliamo ripartire? Ci vediamo gli estratti della radiocronaca di ieri.
3: Dalla stazione.
2: Allora, la stazione per noi è la radiocronaca di ieri. Quindi stazione radiocronaca, stazione radio, 96.500, giustamente, non era cercata questa. Bravo Dante, che bell'assist che mi dà. Bravissimo. Con l'aiuto
3: dall'aeroporto.
2: L'aiuto in regia di Piero

0: Raffio e Gis Nicoletti dall'altra parte, insomma, per la regia che ringrazio. Per la domenica, ma non solo, anche per questo oggi andiamo a sentire, insomma, quello che il fratello che non conosco ha fatto ieri in Radio Cronaca. Vai.
1: Apre sulla destra per Evangelista. Siamo vicini all'area di rigore. Desco di Skriniar, respinta, attenzione, pallone al limite, tiro e gol. Apice in vantaggio con Antonio Pesce. Fischia il direttore di gara. Lo Iodice. Ricorsa. La rallenta. Tiro. Rete! Nicola Loiodice 1-1. La perde Rosa, cross basso in area di rigore, lo Savio, deviazione di Lera, gol! Ventunesimo Aguilera 2-1. Pablo Aguilera 2-1. Marino, lo Savio, punizione regolare, lo Savio, tiro, gol! Così si lotta!
0: Dante, ripartiamo da questa frase, così si lotta, perché il secondo tempo è così si lotta dopo un primo tempo con tanti punti interrogativi.
2: Non sto scherzando, mi hai fatto venire i brividi con quella radiocronaca. Vabbè, ma io sono abituato perché comunque ti tengo a fianco, ogni volta che vengo allo stadio ti tengo a fianco, sono abituato. Sì, hai detto bene, così si lotta perché nei primi 40 minuti il Taranto praticamente non era pervenuto, ci siamo preoccupati, soprattutto dopo il gol dell'Apice, abbiamo visto passare davanti tanti fantasmi del passato, per fortuna poi c'è stato quell'episodio che ha in un certo senso cambiato l'inerzia della partita, perché dopo il calcio di rigore il Taranto ha trovato entusiasmo, ha trovato coraggio e nella ripresa praticamente non c'è stata partita. Ha giocato soltanto il Taranto e è stato un secondo tempo dominato. Quindi lottare, anche perché molti dicevano ieri abbiamo tre risultati a disposizione, possiamo anche perdere 1-0, ma se uno va con la mentalità che può anche perdere, già parte sconfitto in partenza. Quindi bisogna andare lì e lottare con coraggio, con determinazione, così come si è fatto nei secondi 45 minuti.
0: Sì, sì, lo dicevamo insieme, ecco Dante, lo dicevamo insieme, anche quel risultato tecnicamente esiste, quello di perdere con un gol di scarto, però praticamente poi c'è la questione che riguarda, insomma, Dante, la possibilità, insomma, del Taranto di fare la sua partita. Io partirei da due notizie.
2: Scusatemi, si è accesa involontariamente la
0: Non
2: televisione,
0: fa
2: non ci
0: niente,
2: sono fantasmi,
0: ricordiamo.
2: però si è
0: No,
2: accesa,
0: no, no, no.
2: adesso la spengo.
0: Non ti preoccupare, ricordiamo che Dante è a Milano, quindi in
2: Ecco.
0: questo momento ha spento la televisione con non lo schiocco delle dita, però insomma, questo ve lo posso dire. Perché altrimenti andremmo veramente a una smart house particolare, insomma. Allora, dicevamo due notizie. La prima, ricordiamo che siamo ancora in attesa dell'ufficialità, ma ve l'abbiamo detta già durante la settimana, questi 600 posti che i tarantini avranno a disposizione. L'altra notizia, invece, l'ha ribattuta proprio Dante stamani su Blu Note per quanto riguarda Sansò, che era uno dei dubbi di ieri dopo la gara. Bisognava vedere se c'era un interessamento dei legamenti, dicevamo ieri sera, perché giustamente era quel punto interrogativo. Dante, giustamente la fonte è tua, quindi è giusto che tu dici, insomma, le condizioni di Sansò.
2: Allora, l'infortunio è meno grave del previsto, quindi si può tirare un sospiro di sollievo, soprattutto per il ragazzo, perché sappiamo quanto valga Sansò e quindi quanto può dare a questa squadra. Si parla di praticamente lussazione della rotula e dovrà portare un tutore per almeno una decina di giorni. Nel caso in cui il Taranto dovesse approdare in finale, difficilmente lo vedremo in campo in entrambe le partite, però d'altro canto tornerà a disposizione a Zio Osmanovic per un'eventuale finale. Quindi diciamo che da questo punto di vista Danucci potrebbe avere problemi soltanto per la gara di Apice. Tiriamo un sospiro di sollievo perché comunque è un calciatore che è importante, è giovane, è un valore aggiunto e quindi può tornare a disposizione eventualmente per il ritiro estivo ed essere pronto per la nuova stagione che auguriamoci tutti possa essere in Serie D. Al contrario,

0: Per quel che riguarda le condizioni di Konaté, che avrebbe subito una botta alla pianta del piede, ancora non si hanno notizie, diciamo, utili, e quindi a capire che tipo di infortunio abbia subito. Anche lui, così come Sansò, si è recato a Castellaneta ieri durante la partita e come dire, per accertamenti. Però tiriamo questo sospiro di sollievo, perché Sansò non è importante solo per l'immediato, ma anche per il futuro.
1: Ovviamente possiamo anche in qualsiasi momento vedere le immagini di Taranto Apice, lo dicono anche la nostra regia, insomma, per ritornare su quello che è stato ieri. Domanda che ti faccio, Dante, ovviamente, ieri dicevamo, e nell'analisi a freddo metto due fattori. Da prima la panchina, chi è entrato con la mentalità giusta. Il secondo passaggio, Dante, da non dimenticare, è che il Taranto ieri ha dimostrato una condizione fisica in crescendo durante la partita. Ne metterei una terza anche di un terzo passaggio. Il Taranto ha fatto 3 gol alla migliore difesa della Campania, perché nell'Apice aveva la migliore difesa di tutti e due i gironi della Campania. Te li faccio analizzare.
0: Sì, partirei proprio da questo aspetto che va in un certo senso a impreziosire la vittoria di questo Taranto, che avrebbe potuto segnare anche più di 3 gol. Diciamo che nel primo tempo sono stati un pochino fuori, non riuscivano ad aggiustare la mira gli attaccanti del Taranto, tra lo Iodice, Aguilera, lo stesso Incerti, Vukoia, ci hanno provato, ma non riuscivano mai a inquadrare la porta. Nella ripresa le cose sono cambiate, perché il Taranto è sceso in campo con una mentalità differente ed è riuscito a trafiggere una difesa che nei numeri ha dimostrato, ha subito 7 gol in meno rispetto al Taranto, però è anche vero che ci sono 4 partite in meno nel girone B, perché sono 18 squadre anziché 20. Comunque, indipendentemente da questo, il 3-1 accresce la sostanza della vittoria del Taranto. Hai detto bene anche per quanto riguarda gli entrati. Sono entrati con la mentalità giusta. Delvino ha giocato un'ottima partita sulla corsia di destra, che poi, se vogliamo, è il suo ruolo naturale. È entrato benissimo anche Rizzo, che con Guastamacchia non ha dovuto faticare tantissimo per tenere a bada gli attaccanti dell'Apice, perché poi anche nei 40 minuti iniziali in cui l'Apice ha tenuto bene il campo, a parte il gol e quella smanacciata di Mastrangelo su una punizione, non si è mai reso veramente pericoloso l'Apice. È entrato bene, perché poi ha fatto l'assist a Lo Savio per il gol del 3-1. Quindi io, se fossi in Donucci, sarei contento proprio per come sono entrati i nuovi entrati appunto nel contesto della partita. Per quanto riguarda la tenuta fisica, è incoraggiante, ci sono segnali incoraggianti, perché non bisogna dimenticare il gran caldo che faceva ieri a Massafra. C'erano 30 gradi, quelli appunto che segnava il termometro, ma tu sai benissimo che poi a quell'ora, alle 16, i 30 gradi diventano 36, 37 quelli percepiti. Quindi la tenuta fisica della squadra fa ben sperare, soprattutto per questo Tour de Force che ci sarà fino al 14 giugno, qualora il Taranto dovesse arrivare in finale. Quindi diciamo che sono tanti gli aspetti positivi che sono venuti fuori alla distanza, perché nei primi 40 minuti ci siamo preoccupati veramente che il Taranto potesse aver avuto una involuzione. Poi fortunatamente quel rigore di Lo Iodice, che bisogna anche essere bravi a trasformare quel calcio di rigore. Lo Iodice è stato abbastanza freddo, ma ci ha abituato, soprattutto alla luce della polemica che era divampata alla vigilia della partita per quel post che aveva pubblicato da Barese. Io non lo condanno, perché lo posso anche capire, no? Da Barese è giusto che lui si possa sentire ferito per una retrocessione del suo Bari, ecco.
1: Assolutamente, anche perché voglio dire, era scontata. Ci arriva un messaggio di un telespettatore che lo leggo e spiego anche il regolamento, e poi ti faccio sentire Danucci nell'intervista che abbiamo realizzato, te la faccio commentare prima di concludere. Buongiorno, vi sto vedendo in TV, grazie. L'eventuale finale che tutti noi speriamo, la partita di andata dove si giocherà? Allora, in questo momento, dovessero rimanere questi risultati, la settimana, per intenderci, tra l'1 e il 7, ma l'1 o il 3, ecco, mettiamo perché il 2 è festa, ci sarà il sorteggio a Roma, nella sede della LND. Qualora dovessero rimanere questi risultati, ossia

0: Taranto, se passa il gladiator,
1: esatto, in finale. Si va al sorteggio perché entrambe le squadre hanno giocato l'andata in casa. Qualora dovesse vincere la Matese, per intenderci, quindi dovesse ribaltare quello che è successo fino a sabato sera, per intenderci, si gioca l'andata a Campitello, Matese, ritorno qui a Massafra, ma solo in quella circostanza, e qualora dovesse anche passare il Taranto, ovviamente. Quindi in questo momento noi non possiamo dire, ovviamente, chi giocherà la gara in casa. Sentiamo Danucci adesso con...
0: Piedimonte Matese comunque, Fra.
1: Scusami, non ho capito, Dante.
0: Piedimonte Matese, non Campitello Matese in Calabria.
1: Perdonami, Campitello Matese era dove il Taranto fu ripescato in,
0: bravo, faceva
1: dalla D alla C una decina d'anni fa, e andammo a fare una lunghissima diretta. Mi hai ricordato quando ero più piccolo, grazie, hai fatto bene. Pardon, un lapsus di un momento di gioia però del Taranto. Andiamo a sentire insomma adesso Danucci con poi il commento con Dante.
2: Mister, un importante successo da parte del Taranto per 3-1, primo tempo bloccato, poi il Taranto si è sbloccato dal 43 su quel calcio di rigore. Che è successo in quei primi 20 minuti?
3: Bah, io non direi tanto bloccato, abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio o per pareggiare. È stato qualche volta bravo il portiere avversario, qualche volta siamo stati un po' imprecisi noi, però abbiamo avuto si erano create tante occasioni per poter arrivare o al vantaggio o pareggiare la partita. Poi naturalmente l'episodio del rigore è stato molto importante, il rigore netto, il braccio era molto largo, Nicola ha calciato un rigore abbastanza pesante e quello ci ha permesso di rientrare in spogliatoio un po' più tranquilli. Poi il secondo tempo comunque siamo entrati in campo con un piglio diverso, avevamo pure il vento a favore che non si vedeva, ma dava parecchio fastidio, quindi siamo stati bravi nella gestione della partita, potevamo spingere qualcosa in più, però faceva molto caldo, doppio vantaggio è meritato e siamo contenti.
2: Ecco, adesso il doppio vantaggio significa avere due risultati e mezzo a disposizione, mentalmente si può preparare diversamente questa partita?
3: No, ma cioè, non dobbiamo pensare a nessun vantaggio o meno, noi prepareremo la partita naturalmente come se andassimo a giocarla sullo 0-0, perché è giusto che sia così. Abbiamo visto oggi che tutte le partite sono difficili, perché l'Apice è davvero una bella squadra, ben messa in campo, che ha delle ottime qualità anche individuali, quindi dobbiamo andare lì e battagliare e cercare di fare la nostra gara.
2: Due cambi pesanti per il Taranto, Sansò problema un po' più serio, però Del Vino ha fatto bene, è entrato con giusto piglio, Vukoja e Di Polantonio tra i migliori.
3: Sì, io all'inizio avevo un dubbio, che era quello di Sansò con Del Vino, per una questione soprattutto di minutaggio. Ho messo in campo De Rosa, che non giocava una partita da un po', e stessa cosa dovevo fare con Del Vino il primo tempo, solo che poi ho optato proprio per questo su Sansò, che mi dispiace tantissimo, perché spero che non ci sia fatto granché, però Fabio quando è entrato ha fatto veramente molto bene. Stessa cosa dicasi per Konaté, spero che non si sia fatto nulla di particolare, ma poi quando è entrato anche Gianmarco ha fatto veramente una grande gara, con grande personalità, sono stati bravi entrambi.
1: Avete visto, insomma, c'era molto vento, diciamo, anche questo è stato un aspetto ieri della partita. Voglio dire che in alto alla mia testa c'era Gianni Sebastio, sopra con Fabrizio Caglianiello, siamo stati vicini ieri, ecco, ognuno abbiamo lavorato per ogni tanto...
0: Come vecchi tempi,
1: abbiamo lavorato per ogni tanto, ci guardavamo in faccia durante la partita, e questo è stato anche un bel momento di amarcord interno, ecco, questo lo dico con orgoglio, questo lo ribadisco, insomma, senza alcun problema. Dante, poi insomma, ognuno ha fatto il suo lavoro ieri, chi in telecronaca, Gianni e Fabrizio, e chi insomma ho cercato di fare in radiocronaca. Dante, ti faccio rispondere insomma a quello che ha detto Danucci in generale.
0: Ma io, mi ha colpito molto il fatto che lui ha detto: questa è una squadra che certe volte avverte molto la pressione del risultato, cioè quando subisce uno schiaffo reagisce a occhi chiusi e in maniera istintiva, no? Senza nemmeno ragionare, quasi come se fosse un limite di questa squadra, che per voler regalare subito al pubblico delle emozioni particolari o comunque tra virgolette non far soffrire sostituire quelli che sono presenti sugli spalti, va all'arrembaggio e quindi attacca in maniera certe volte confusionaria. E invece da

0: Bonucci praticamente nell'intervallo ha detto ai ragazzi, ha detto alla squadra, state tranquilli perché comunque, tra virgolette, tecnicamente siamo superiori e abbiamo questo pubblico dalla nostra, quindi giocate con calma, non forzate appunto le giocate tecniche, e questo mi ha colpito molto. Era rammaricato del fatto, quasi si sentiva in colpa, no, di aver scelto Sansò al posto di Delvino dall'inizio, anche se era quello il dubbio. Forse se vogliamo trovare un neo sulla formazione, io credo che in certi è vero che ha bisogno di giocare per ritrovare la forma migliore, ma probabilmente non è proprio stagione per lui, quindi io avrei optato magari più per un calciatore più dinamico, più di sostanza, di quantità come Zampa, sì. Che avrebbe potuto dare, no? Soprattutto in quei 40 minuti avrebbe potuto dare iniziali, avrebbe potuto dare un dinamismo diverso al centrocampo, perché il Taranto effettivamente ha faticato a prendere le misure all'apice, almeno inizialmente. Però sai, poi col senno di poi e vedendo la partita,
1: sì,
0: siamo tutti bravi. Danucci,
1: faccio un passaggio, Dante, se mi permetti, su Zampa in chiusura, proprio 30 secondi. Hai visto come ha caricato Zampa quando tutti si sono uniti a cerchio e
0: sì.
1: Ha cominciato a parlare?
0: Sì,
1: perché
0: sì.
1: Questa, insomma, è un'immagine che mi è rimasta, mi ha colpito molto nel immediato post partita. Lui a caricare la squadra, lui il tarantino acquisito, lo voglio sempre ricordare,
0: certo,
1: ci ha messo la faccia a Manduria e ci ha messo la faccia in questo, per far capire, sì, lui può stare anche in panchina, ma il carisma e il carattere di alcuni giocatori lo noti anche stando in seconda linea, mettiamola così, pronto a entrare in campo. Ti faccio concludere 30 secondi su Zampa, così poi ti lascio andare.
0: Sì, assolutamente sì, l'ho visto anch'io quel video e devo dire anch'io sono rimasto piacevolmente impressionato da come ha caricato la squadra. Del resto è un calciatore di una grandissima esperienza e quindi avendo questa esperienza cerca di trasmetterla sul campo a chi deve scendere, no? Sul rettangolo di gioco, quindi è giusto che un calciatore come lui, che ha macinato tanti chilometri sui campi di Serie A, Serie B, Serie C, Serie D, Serie A no, Serie B qualcosina l'ha fatta, però ripeto, la sua esperienza è importante anche per dare una mano a Danucci, che deve pensare anche alle cose cose tecnico-tattiche. La stessa cosa ha fatto lo Iodice quando è uscito, tra l'altro lo Iodice sta come dire prendendo l'abitudine alle standing ovation, questa è la seconda consecutiva che riceve dopo quella con il Canosa, quindi ripeto, Danucci vede i calciatori durante la settimana e li mette in campo quelli che gli hanno fornito più garanzie durante gli allenamenti, perché sì, nessun allenatore si dà la zappa sui piedi, quindi se fa giocare Incerti e non Zampa vuol dire che lo vede meglio per determinate caratteristiche tecnico-tattiche. Però per me quella poteva essere la partita di Zampa, ecco, senza nulla togliere a Incerti, che per carità lo stiamo tutti aspettando, gli stiamo dando ancora fiducia e tempo.
1: E chissà che non sarà proprio il ritorno la partita di Zampa, vedremo. Ciao Dante, grazie come sempre, un abbraccio.
0: Magari anche non nel ruolo di centrocampista centrale, perché Zampa può fare anche il difensore centrale,
1: sì,
0: lo ha dimostrato in passato, e qualora Konaté non dovesse recuperare, siamo tutti in attesa di capire cosa abbia Konaté, pensare anche a un Zampa un po' retrocesso di qualche metro al fianco di Guastamacchia non mi dispiacerebbe come coppia.
1: Anche se Rizzo ieri non ha fatto male.
0: Sì, no, certo, per avere un'alternativa.
1: Un'alternativa,
0: diciamo,
1: in più, certo. Ciao Dante, un abbraccio a te.
0: Ciao ragazzi, grazie a voi.
1: Grazie.
0: Alla prossima, grazie a voi, ciao.
1: Allora, se possibile, ci sentiamo adesso Cioffi, l'allenatore dell'Apice, così prepariamo l'altro collegamento, perché parleremo di quello che è stato visto sugli spalti poi. Quindi sentiamo Cioffi e poi andiamo con il nuovo collegamento. Cioffi.
2: Mister Cioffi, l'applauso finale ai tifosi del Taranto, una piazza che le sta sempre nel cuore, mi permetta di ricordare, no? Di quando eravamo tutti e due un po' più giovani. Bella partita da parte dell'Apice nel primo tempo, poi è calato però.
3: Siamo stati accolti bene, è un tifo che fa bene al calcio, dai, visto quello che succede in giro, credo che oggi il pubblico di Taranto sia esaltato e ha fatto esaltare tutti i 22 che in mezzo al campo. Fa bene al calcio questa cosa, complimenti anche alle poche centinaia che sono venuti da Apice, perché è un piccolo paese, quindi già muovere tutta questa gente per venirci a vedere per noi è motivo d'orgoglio. Quindi detto questo, per quanto riguarda la partita, noi abbiamo affrontato bene la partita su

0: subito, abbiamo cercato di fare quello che noi sappiamo fare, quello di giocare, mettere la palla a terra, anche se a tratti non era possibile per il forte vento. E poi praticamente ci siamo abbassati troppo avendo paura di questi lanci lunghi sullo Iodice soprattutto, e a 3 minuti dalla fine abbiamo chiuso su questo rigore che non ci voleva. Magari finire 1-0 poteva essere un po' diverso. Poi nella seconda parte è venuto fuori il Taranto, ha fatto di più rispetto a noi. Noi siamo calati un attimo, soprattutto in mezzo al campo, dove non abbiamo avuto più la forza di contrastare, di correre, di giocare, e loro con la fisicità ci hanno messo un attimo in difficoltà. Però devo dire che i due gol alla fine sono venuti su un traversone che, ripeto, secondo me, è detto dal mio difensore, ha avuto uno spintone sulla linea di porta, quindi credo che c'era fallo, però l'arbitro non l'ha ravvisato, per l'amor di Dio, non voglio fare polemica. Per quanto riguarda il terzo gol, sono molto arrabbiato con la mia squadra, perché a 7 minuti dalla fine della partita abbiamo noi la palla e davanti, invece di tenerla, l'abbiamo persa, perché l'abbiamo scoperta, abbiamo perso questa ripartenza, che è cosa assurda per una squadra come la nostra prendere un contropiede fuori casa.
1: E ora abbiamo invece Mimmo Nesca con noi. Ciao Mimmo, buonasera a te.
2: Buonasera a te Francesco, ciao, ben trovato a te e a tutti gli amici a casa. Ciao Francesco.
1: Allora Mimmo, con te voglio approfondire un aspetto, quello degli spalti, no? Perché ieri tu sei stato, sì, come di consueto con tuo figlio a vedere la partita. Ribadisco tuo figlio Umberto, perché è bello parlare e tramandare noi più piccoli quello che siamo, ognuno di noi, cercando di fare quella passione per il Taranto, per la squadra della propria città, qualunque essa sia, questo è importante, e le famiglie allo stadio. Quindi l'ho fatto volutamente, insomma, questo passaggio, Mimmo, spero che ti abbia fatto, insomma, piacere. E poi, che cosa hai visto, ecco, sugli spatti? Perché qualcosa sembra essere cambiata in queste settimane.
2: Sì, intanto grazie Francesco per l'invito. Sì, certamente sugli spalti ieri si respirava entusiasmo, tanto veramente. Ho visto purtroppo nel corso del primo tempo anche qualche scena non bellissima, perché ci sono stati alcuni momenti, alcuni minuti in cui alcuni tifosi si stavano, come dire, chiarendo, se vogliamo usare un eufemismo. Poi è tutto rientrato, ma comunque è rimasto uno spettacolo bellissimo. Tanta gente allo stadio, tante famiglie, ho notato tanti bimbi, tra cui anche il mio. Grazie Francesco peraltro anche per l'opportunità. Peraltro vorrei sottolineare, avanti ieri ho subito un intervento chirurgico al braccio, ieri era già allo stadio, quindi ci aveva voluto molto, ci teneva tantissimo ad essere presente, perché vive il Taranto, ma non solo lui, ma tutti i bambini, perché si nota proprio la presenza ieri di tanti bambini allo stadio. Tutti vivono con grande entusiasmo e con grande affetto la tarantinità e la vicinanza alla squadra, e questo non può essere che un grande motivo di felicità, perché sai, è facile Francesco tifare per la squadra di Serie A, no? La squadra che magari è impegnata nella vittoria di uno scudetto, però essere tifosi della squadra della propria città, della propria provincia, è una cosa veramente di sensazionale, una cosa bellissima. E ho notato che ieri tanta gente veramente era felice per questo.
1: Mimmo, però insomma, con te si può parlare anche di alcuni aspetti. Ecco, l'aspetto del Taranto che ti è piaciuto di più ieri.
2: Senti, l'aspetto del Taranto che mi è piaciuto di più, ma non solo a me, io penso che sia piaciuto a tutti, il fatto che la squadra abbia avuto la forza di non darsi per perduta, di sapere affrontare la gara nella maniera giusta anche dopo il vantaggio della formazione campana, perché l'impressione che si è avuta dagli spalti, ma penso che l'abbiano avuta anche coloro che erano addetti ai lavori sul terreno di gioco, è che quell'episodio del gol dell'apice sia stata una parentesi, un gol peraltro anche fortunoso, la palla che bacia il palo che va in rete, no? Perché io ho contato solo quella occasione e credo di non sbagliare. Da quel momento in poi, seppur il Taranto prima del gol dell'apice non è che avesse fatto chissà che cosa, non è che avesse creato chissà quelle occasioni, ma peraltro erano passati appena 10 minuti, poco più di 10 minuti, ma da quel momento in poi c'è stata solo una squadra in campo. Io penso che il portiere del Taranto, il Taranto, non ha mai corso rischi. Ecco, questo questo segnale di serenità che il mister evidentemente ha saputo trasfondere alla squadra, perché solo una squadra serena, solo una squadra consapevole dei propri mezzi sa affrontare partite di questo genere, partite che poi si mettono male dopo appena 12 minuti. Invece il Taranto ha avuto, ecco, questa serenità, questa tranquillità, consapevolezza dei propri mezzi, nonostante anche, Francesco, non lo dimentichiamo, due tegole importantissime cadute sulla testa del Taranto, l'infortunio di Sansò prima e l'infortunio di Konaté dopo. Cioè una squadra con senza caratteristiche importanti, senza gli attributi importanti, forse avrebbe reagito diversamente. Il Taranto invece no, ha reagito bene, ha dimostrato di avere carattere, consapevole dei mezzi, e ha portato a casa una partita, un primo tempo di una doppia sfida con l'Apice, io credo meritatamente. Già alla fine del primo tempo il Taranto poteva
1: già andare in vantaggio, sì.
2: Uno, perché sì. Eh sì, perché quel gol forse diciamo è filo quel fuorigioco, ma comunque riteniamoci soddisfatti per quello che abbiamo visto ieri, per come si sono messe le cose, per come è terminata la partita. E poi Francesco, una sottolineatura, io sì. Ho visto in quel gol di il terzo gol del Taranto di Rosavio,
1: sì.
2: Un piccolo paragone con un gol, seppur con posizioni diverse in campo, angolature diverse eccetera, ma il tocco sotto la palla, ho visto un qualcosa che rievoca tantissimo il gol di Nello Cutolo di qualche anno fa contro la Salernitana, quando a Salvatore Pin fece lo scavetto e mise la palla sul secondo palo. In quel caso Nello colpì di sinistro a scavalcare il portiere. Ieri Francesco è stato bravissimo a colpire di destro, cioè una palla che sembrava, dal nostro punto di visuale, sembrava che quella palla stesse andando fuori, quando poi invece si è infilata proprio vicino al palo. Qualcosa di eccezionale, di categoria sicuramente superiore.
1: Assolutamente, assolutamente. Siamo tornati indietro di una ventina d'anni circa con quel gol che Mimmo, insomma, stiamo crescendo tutti quanti. Siamo andati un po'.
2: Tu. Io mi sono fermato.
1: Ti sei fermato, ho capito. Mimmo, io ti ringrazio perché ci serviva a noi capire quello che accade sugli spalti, oltre, no, alla questione tecnica, e ci ha aiutato tantissimo. Grazie a Mimmo Nesca per
2: Francesco, una sottolineatura: bisogna essere vicini. Bisogna essere vicini in questo momento a tutti, alla società, alla proprietà, alla squadra, alla parte a tutti quanti. Guardate quell'episodio brutto, tristissimo, che si è verificato sul finire, se non sbaglio, del primo tempo, che ha creato anche qualche piccola apprensione su in tribuna. Non si dovrebbero vedere queste cose, perché ieri comunque era un momento di festa, e tale deve rimanere, perché alla fine è una partita di calcio. Qualcuno chiedeva, io sentivo accanto a me, qualche bambino chiedeva al proprio genitore: ma che sta succedendo? Ho sentito un genitore che ha dato una risposta, io ritengo importantissima. Ha risposto al proprio figlio: noi siamo venuti per vedere la partita, guarda lì il terreno di gioco, tutto ciò che c'è attorno, non guardare, perché noi siamo venuti per il calcio, per il pallone, per la partita, non per le cose che succedono, purtroppo, per colpa dei grandi, evidentemente.
1: Esatto. Grazie Mimmo, anche su questo.
2: Grazie a te, Francesco.
1: Un abbraccio,
2: grazie,
1: ci vediamo
2: invito,
1: prestissimo.
2: Buon proseguimento e buon lavoro.
1: Grazie. Mimmo. Ciao. Allora, abbiamo detto con Mimmo Nesca, ci sentiamo prestissimo, perché insomma è chiaro, noi daremo vari aspetti di quello che sta accadendo per il Taranto, ma è chiaro che questo è un tabellone a due. Allora, ringrazio nuovamente Angelo per il messaggio che ci ha mandato, così come altri messaggi che ci sono giunti al 339-6806868, il messaggio di Angelo. Poi abbiamo dato anche delle risposte, facendo delle domande a Dante, anche a Mimmo, con Pasquale, Antonio, Giovanni, che ci chiedevano alcuni passaggi, insomma, che della partita di ieri, dei dubbi che venivano sulla partita di ieri dal punto di vista tecnico. Come dicevamo, però, questo è un tabellone a due, quindi da una parte abbiamo parlato della gara tra il Taranto e l'Apice, dall'altra parte invece c'è una gara che si è giocata di sabato e che si giocherà anche poi il sabato successivo, ossia il match tra Gladiator e la formazione della Matese. Entrambe le squadre hanno giocato di sabato alle 16.30, li giocheranno allo stesso orario nel match di ritorno. Si è conclusa 3-2 la gara di andata. Va detto che la formazione della Gladiator era stata sotto, tra poco ne parleremo con un ex giocatore del Taranto, nonché il capitano della formazione della Gladiator, Marco Picascia. il quale insomma è stato tra ha visto questa partita insomma con un occhio particolare, quello ovviamente della Gladiator, e la possibilità insomma di poter comprendere quello che è successo in questo tourbillon di emozioni che si sono vissute per quel che riguarda il campo di Aversa.

0: dove gioca la formazione di Santa Maria Capua Vetere i propri match, quindi attenzione, perché poi la formazione ionica potrebbe, insomma, andare su quel terreno di gioco. Dunque ci siamo con Marco Picascia, eccoci qui. Allora, ciao Marco, buonasera a te, benvenuto a Onda Rosso Blu.
1: Buonasera, buonasera, grazie dell'invito.
0: Marco, domanda secca, queste quattro squadre, da un lato voi e la Matese, dall'altra il Taranto e l'Apice, dopo questo turno di andata, che possibilità dai di poter arrivare fino in fondo?
1: Ma sicuramente noi e il Taranto abbiamo il vantaggio di aver sfruttato, diciamo, il fattore casa, noi diciamo con una marcatura in più, invece il Taranto con due. Ma sicuramente saranno due partite insidiose, perché andremo ad affrontare comunque due squadre che comunque hanno meritato di arrivare fino a qui e avranno il fattore casa loro da sfruttare. Quindi sicuramente sarà una battaglia all'ultimo sangue per entrambe le squadre.
0: Quindi vedi un po' più favorite Taranto e Gladiator in questo momento, che poi sono due squadre, una dove giochi e l'altra dove hai vissuto, insomma, una parte della del tuo passaggio, insomma, sportivo.
1: Sì, penso che alla fine i valori delle squadre debbano uscire sempre fuori. Bisogna essere oggettivi, che comunque noi, per quanto riguarda il nostro girone, il Taranto per quanto riguarda il girone pugliese, abbiamo fatto degli investimenti importanti rispetto comunque al Matese e diciamo l'Apice, che comunque hanno fatto un campionato importante, però diciamo a livello economico non hanno speso come noi, dai, bisogna essere oggettivi. Però sicuramente queste sono partite dove non conta il chi, ma conta il come va affrontata la partita, come viene affrontato ogni momento della gara, perché sono partite che si giocano su andata e ritorno, e quindi ogni momento può essere importante. Bisogna non sottovalutare o sottovalutare l'avversario, bisogna essere furbi, bisogna essere scaltri, esperti nella gestione dei momenti, e che questo può fare la differenza, dai.
0: È fondamentale, ecco, una partita, secondo me, nel vostro percorso, proprio quella del playoff regionale, secondo me, perché lì vi siete dati forse un'idea di quello che si poteva davvero fare, al di là delle dichiarazioni, ci dobbiamo provare, eccetera, al di là poi di un altro fattore di cui ne parleremo tra poco, ossia Mister Farina. Andiamo con calma, proprio da quella partita del playoff regionale, secondo me, è cambiata qualcosa.
1: Allora, guarda,
0: stiamo perdendo un attimo il collegamento con Marco. Cerchiamo di sistemare il collegamento se possiamo. Un attimo solo, Marco, perché abbiamo qualche problema. Cerchiamo di recuperarlo subito e chiedo ovviamente il ringraziamento a Piero Caffio e Gis Nicoletti per quanto riguarda la parte tecnica in regia, se riusciamo a sistemare al meglio il collegamento con Marco Picascia, perché c'è stato un problema che stiamo risolvendo, insomma, con il giocatore e capitano della formazione di Santa Maria Capua Vetere. Stiamo parlando, insomma, con lui di quello che è stato il lavoro in queste settimane, soprattutto riprendendo la gara, quella del playoff regionale, dove si era parlato, insomma, della situazione che vedeva la Gladiator magari come quella squadra che doveva andare di rincorsa, e c'è riuscita poi a sopravanzare chi magari era sopra di lei in classifica, ma proprio per questo poi è riuscita a diventare una vera e propria protagonista già nella gara contro la Matese, insomma, nei playoff nazionali. Ecco perché la Gladiator rappresenta adesso, in questo momento, non solo per il gol del vantaggio che ha accumulato con la formazione della Matese, ma in generale una squadra che ha trovato quelli che sono, insomma, le sue idee e continuità. Adesso siamo tornati con Marco Picascia. Ecco, Marco, non ti sentivamo, perdonami. Ritorniamo, ecco, su quell'aspetto, ti faccio rispondere sull'aspetto riguardante proprio la gara di playoff regionale e poi sul mister.
1: Allora, stavo dicendo, la semifinale d'andata contro il Portici comunque è stata una partita molto dura, perché è stata una partita comunque dove il Portici, a mio avviso, meritava qualcosa in più per il gioco espresso, soprattutto in quella partita, però diciamo

0: Là è stata proprio la partita che ha dato la consapevolezza che noi ce la potessimo fare, perché abbiamo saputo soffrire, ci siamo comportati da grande squadra e appena abbiamo avuto le nostre occasioni, anche grazie al mister che comunque fece un cambio tattico, diciamo che diede un po' la svolta a quella partita, abbiamo superato lo scoglio portici. Quando siamo andati a giocare a Caivano, noi sì, come hai detto tu, oltre le solite cose, che volevamo passare il turno, volevamo regalare un sogno ai tifosi e alla società, noi sapevamo di beccare una squadra che comunque aveva fatto una rincorsa importante col Forio, quindi speravamo di beccarle un po' scarichi in questo scontro diretto, perché comunque erano stati fermi una settimana che poteva fare la differenza. Invece noi avevamo giocato, come detto, col Portici una grande gara e siamo andati lì, abbiamo sfruttato, che poi alla fine queste sono partite che le sblocchi con episodi. Siamo stati bravi ad andare in vantaggio e poi, diciamo, siamo stati bravi a portare la partita fino alla fine dalla nostra parte.
1: Farina, un osso duro in panchina, uno di quelli che conosce il campionato di eccellenza campana, pugliese, e in questo momento può essere un fattore per questa, per questo momento, insomma, questa serie di finale.
0: Sì, mi rifaccio un po' alle parole che dice sempre il mister, no? Il mister è amante dei numeri. Io ora non sto qua a dirli perché non sta a me farlo. Però da quando lui è arrivato abbiamo un ruolino di marcia impressionante. Perché mi sembra abbiamo fatto 22 vittorie, abbiamo fatto 4 pareggi e 2 sconfitte. Siamo diventati una squadra che alla fine già lo eravamo prima, siamo diventati una squadra esperta, una squadra che sa quello che vuole. E soprattutto siamo diventati una squadra proprio di farina, perché lui, anche se è arrivato in corsa, ha saputo darci i suoi principi in campo e fuori. Siamo diventati una squadra difficile da affrontare, che sa sfruttare le proprie caratteristiche e che sicuramente ad oggi si sta giocando qualcosa di importante, soprattutto grazie anche al suo avvento, che ha saputo mettere in risalto le nostre caratteristiche.
1: Matese Gladiator di sabato pomeriggio, cosa serve alla Gladiator per arrivare al 7-14 di giugno?
0: Ma sicuramente tanto cuore, sicuramente tanta concentrazione, perché il Matese ha dimostrato che, pur essendo una squadra giovane, ha delle armi per farci male, perché oltre, diciamo, ai demeriti nostri ci sono anche dei meriti dell'avversario, questo va detto. Noi dobbiamo andare lì forti di questo, diciamo, piccolo vantaggio che abbiamo, ma noi proprio di indole, anche il mister, non siamo una squadra che è abituato ad andare sui campi a difendersi, quindi noi andremo lì pronti a lottare, pronti a soffrire, ma sicuramente a sfruttare quello che speriamo ci verrà concesso da loro.
1: Grazie a Marco Picascia per essere stato con noi. Ciao Marco, grazie per la tua disponibilità, così la società
0: Grazie a
1: del
0: voi,
1: Fragata.
0: gentilissimi.
1: Ci rivediamo
0: Grazie mille.
1: presto.
0: Buona
1: Ciao, ciao Marco,
0: serata.
1: buona serata.
0: Speriamo presto. Ciao,
1: Ciao, ciao,
0: ciao.
1: ciao Marco, ciao, ciao.
0: Ciao.
1: Dunque, abbiamo chiuso il capitolo playoff per il momento, lo riprenderemo la prossima settimana. Vi ricordo che Apice Taranto sarà trasmessa in Radio Cronaca Diretta domenica prossima. L'orario è ancora da ufficializzare, vi diciamo 15:55 perché il calcio inizio dovrebbe essere alle ore 16 della gara che si disputa, come detto, in terra campana. I tifosi rossoblù dovrebbero avere 600 biglietti a propria disposizione, si attendono novità tra pochissime ore. Vi ricordo insomma, che la gara significherà per il Taranto conoscere già l'avversario eventuale, ma anche per l'apice dei playoff, perché proprio il giorno prima si gioca, come detto, Matese contro la formazione della Gladiator. Si riparte con il gol di vantaggio della Gladiator e ovviamente, insomma, seguiremo tutto passo dopo passo. Un ringraziamento anche a Mariangela Magistro per quanto riguarda i montaggi di quest'oggi, oltre alla nostra regia. Un ringraziamento va anche a Federica Pompamea per permetterci di vedere quelle che tra pochissimo vedremo, che sono le immagini relative alla presentazione che c'è stata stamane del Delfins d'Oro 2026 da parte della formazione di Taranto 25. Tra pochissimo le vedremo, ma tra pochissimo avremo anche la possibilità di poter parlare in particolar modo con il numero 1 di Taranto 25, ossia Fabio Tagarelli, appena avremo l'ok da parte della nostra regia, ovviamente, come di consueto, per parlare di una cosa importante, al di là di quello che sarà il premio, di quello che la stessa formazione, ma io dico di Fabio Tagarelli, ecco. mi permetto di aggiungere, ha voluto fare per quella che riguarda la borsa di studio verso i più giovani, che come di consueto la Fondazione Taranto 25 concede, ma quest'anno ha voluto dare un segnale forte e importante, un segnale forte e importante che significa anche un gesto di solidarietà, di vicinanza all'intero territorio con un messaggio chiaro che la solidarietà e le borse di studio vanno anche oltre. Il cuore pulsante riguarda anche il ricordo di qualcuno di noi. Ricordiamo, stamani c'è stata la conferenza stampa, poi il 4 di giugno invece ci sarà la manifestazione a Porte dello Ionio con inizio alle ore 19:30. E lì ci sarà capiremo insomma a chi saranno assegnati i premi, ma non solo, capiremo anche quello che è stato il gesto della Fondazione Taranto 25 proprio per essere vicina al territorio e soprattutto vicina a coloro che fanno dello sport insomma un proprio messaggio di vita alle varie associazioni del territorio. Allora, abbiamo con noi il presidente Fabio Tagarelli. Presidente, buonasera, benvenuto.
0: Buonasera, grazie dell'invito, ben trovati, scusate per l'attesa del collegamento.
1: Allora, io ho detto questo. È il premio di Fondazione Taranto 25, sì, però c'è stato il cuore di Fabio Tagarelli. Il cuore di Fabio Tagarelli, e spieghiamo il perché questa borsa di studio ha un significato importante. Grazie a Fabio Tagarelli.
0: Allora, io vorrei, più che parlare del cuore di Fabio Tagarelli, di Fondazione Taranto 25, perché, come tu sai, noi quest'anno dedicheremo a Cristian Cesario, la borsa di studio dedicata ad una bambina, un bambino under 12 del nostro territorio di Taranto e provincia. Noi questa borsa di studio fino a quest'anno aveva un titolo, era denominata Leonida, personaggio, diciamo, della tradizione tarantina. Quest'anno, a causa di questa terribile che è capitato a tutta la comunità tarantina, non solo a chi come te fa il lavoro, la professione di giornalista, ma questa scomparsa di Christian, per noi, per la Fondazione 25, è stata dolorosissima, perché Christian è stato il primo giornalista che ci ha accolto nel 2020, e come ho raccontato oggi, lui era una persona che ti raccontava la vita, parlandoti sempre con termini positivi, no? Come la vita, come un'opportunità. Io ricordo le tante volte che con Christian, per esempio, si dava indicazione di una società sportiva, di un atleta, di un modo di essere, ma sempre con un'accezione positiva, mai andando a sottolineare quelli che sono i difetti di ognuno di noi, ma sempre raccontandoci quello che era invece le caratteristiche positive dell'atleta o della società. Oggi questo non è l'atteggiamento comune delle persone, no? Perché spesso quando incontri qualcuno c'è questo desiderio innaturale e a volte anche negativo di stare ad evidenziare più le cose che non vanno bene che le cose che vanno bene. Allora noi, per tutta la vita degli eventi di Fondazione Taranto 25 legati allo sport, dedicheremo ogni anno questa borsa di studio che deve essere intitolata Cristian Cesario, perché l'atleta che riceve questa borsa di studio in un certo senso riesca a mantenere in vita quella che era la qualità umana, il modo di essere di Cristian. E lo so che questo non ci fa recuperare né a noi né alla famiglia la presenza quotidiana, ma è un modo per tenere sempre vivo quel modo di essere, di cui non solo lo sport,
2: ma anche la comunità civile di questo territorio dovrebbe riconoscerci.
1: Io, Fabio, è stato stamattina ospite con, anche con Annette, partecipiamo a Taranto, però l'ho voluto ospite proprio per questo aspetto e lo ringrazio perché ovviamente era un aspetto importante, quindi vi avevo promesso che avrei rubato pochi minuti, la promessa l'ho mantenuta, però ci vediamo giorno 4, ripeto. L'ho detto in precedenza, giorno 4 alle ore 19:30 a Porte dello Ionio per tributare giustamente da parte dell'intera città un pensiero nei confronti di un ragazzo come noi che di questa passione che io chiamo il giornalismo e lavoro ne ha fatto una filosofia di vita, una filosofia di vita che purtroppo è terminata troppo presto. Grazie Fabio per essere stato con noi e per questo
2: Grazie a
1: passaggio
2: voi.
1: perché per noi era fondamentale dal punto di vista sportivo e poi ovviamente ci vediamo, insomma, giorno 4. Grazie ancora. Ciao Fabio, buona serata.
2: Grazie a te, buon proseguimento, grazie a tutti.
1: Grazie a Fabio Tagarelli, ne abbiamo parlato durante il telegiornale, insomma avete visto anche durante i partecipiamo Taranto tutti gli aspetti, però noi ci tenevamo, insomma, a questo passaggio che era fondamentale. Abbiamo parlato nel corso di sabato scorso di quelli che sono anche i silenzi negli sport in questo momento, ad esempio in Serie D Girone H c'è la riflessione del Martina, nel calcio c'è la Prisma che sta riflettendo sul futuro per motivi logistici, il Martina sta riflettendo dopo 10 anni che tipo di lavoro fare, c'è a Castellaneta che si sta vivendo un momento di riflessione nel basket dopo aver ritrovato il palativo, aver salvato la B interregionale, che sarà del futuro? Su questi aspetti torneremo nelle prossime settimane, abbiamo cercato di fare un focus proprio sabato scorso durante il nostro TG alle ore 14 parlando di quelli che sono questi momenti di silenzio. Ma nel basket abbiamo anche raccontato altre realtà femminili e maschili. E adesso ci tenevamo però a fare il doveroso ringraziamento a chi ha ritrovato la Serie C, ha ritrovato Martina la Serie C, un passaggio importantissimo alla Serie C di Martina perché è una di quelle piazze che in questi anni comunque ha calcato palcoscenici importanti. Ci sta riprovando, è stata promossa in Serie C con una vecchia conoscenza, possiamo dire, del nostro basket di Taranto città e non solo, anche della provincia, e proprio nella provincia che continua a raggiungere l'ennesima promozione. Nico Leale, ciao Nico, buonasera a te, complimenti per questa ennesima tua promozione.
3: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
1: Martina che ha vinto gara 3 in trasferta, sovvertendo possiamo dire il pronostico alla vigilia contro Foggia, però Martina ce l'ha fatta. In che modo? Ecco, partiamo di questo nuovo progetto di Martina Nico che è stata capace di poter conquistare la promozione.
3: Sì, allora Francesco, Martina quest'anno mi aveva proposto un progetto abbastanza ambizioso, nel senso che avevano voglia di provare a fare un campionato di livello e soprattutto, diciamo, centrare sicuramente la fase playoff per poi andarsi a giocare tutte le carte. Questa cosa siamo riusciti a farla, diciamo, nel primo anno che sono arrivato a Martina, una società sicuramente molto ambiziosa e devo dire anche molto organizzata. E alla fine è andata bene, nel senso siamo riusciti a centrare l'obiettivo alla nostra prima chance. Quindi è stato un bel campionato, abbastanza, diciamo, anche abbastanza tosto. Abbiamo concluso l'iter proprio l'ultima giornata possibile e immaginabile, arrivando appunto in gara 3 a Foggia, dove ieri è stata veramente una bolgia sia per il pubblico presente, ma soprattutto per i 29 gradi che erano all'interno del palazzetto.
1: Di cui stiamo vedendo le immagini proprio dalla partita, e questo te lo dico, insomma, a beneficio dei nostri telespettatori, stiamo vedendo quelle che sono le fasi di gioco. Abbiamo detto all'inizio, c'è stato un po' di parapiglia alla fine, ma diciamo, il risultato finale, insomma, è stato lottato, sudato, quindi un po' di tensione poi si è andata a scaricare dopo la
3: Sì.
1: serie finale. Scusa Nico se ti ho interrotto, vai.
3: No, assolutamente sì, è come dicevi tu, poi nelle fasi finali purtroppo c'è sempre qualche episodio sporadico che ha provato a oscurare quello che di buono c'è stato, perché onestamente anche le due tifoserie si sono comportate in maniera egregia durante tutte e tre le gare, quindi onestamente dobbiamo dare anche onore al Foggia, sono state... è stata una società molto corretta con un pubblico corretto. È chiaro che poi

0: pagina di sport, e per Martina è stata veramente un orgoglio poter essere, diciamo, rientrare in Serie C, perché comunque un palcoscenico che Martina ha già calcato. Insomma, ci siamo riusciti alla prima, ci siamo giocati subito lo slot, siamo arrivati a Martina Franca, siamo stati accolti dal sindaco. Insomma, è stata veramente una bella pagina di sport per la città di Martina Franca.
1: La New Gen Basket Martina va detto che sta lavorando anche molto sul settore giovanile, questo mi permetto di dirlo per informazioni che di prima mano che sono riuscito a raccogliere, e punta molto sul settore giovanile. Proprio per avere quel bacino successivo, perché poi, no, sempre quelle interruzioni che ci sono con l'andare del tempo è quello di avere alcuni giocatori che probabilmente in casa, preparati anche per queste categorie, servono, oltre ai, tra virgolette, mostri sacri per poter far bene in campionato, però allungare la panchina con alcuni giovani significa anche dare la possibilità di credere in un progetto giovanile prima e poi legato alla prima squadra, no, Nico? E anche questo è un passaggio che è doveroso fare.
0: È correttissimo quello che tu dici, tra l'altro la New Gen ha fatto qualche collaborazione, loro lavorano anche molto con la Polisportiva, quest'anno hanno fatto l'Under 19 con l'altra società di Martina, sì, comunque c'è un buon bacino d'utenza a livello giovanile, e ci sono anche degli elementi interessanti, tant'è, senza fare nomi e cognomi, quest'estate ci sarà qualcuno che gravita nel settore giovanile di Martina, che farà dei provini tipo Virtus Bologna, insomma società, uno o due società abbastanza importanti. Quindi, come dici tu, è chiaro che avere un settore giovanile dietro ti dà determinate garanzie, perché non puoi lavorare solo esclusivamente con gente di fuori. Infatti quest'anno così è stato, abbiamo avuto dei ragazzi meravigliosi dal primo fino all'ultimo momento, ci hanno sostenuto nella parte tecnica, negli allenamenti, nelle intensità, e se così non fosse stato era veramente dura poter affrontare un campionato. L'abbiamo affrontato con un roster di 12, 13, anche 14 ragazzi, e quindi va dato merito, sì, del lavoro fatto con il settore giovanile.
1: Un ultimo passaggio, Nico: continuità del progetto significa continuare con quello che si è fatto quest'anno, migliorato ovviamente anche per la prossima stagione, giusto?
0: È giusto, adesso diciamo è chiaro che c'è la classica pausa, seppur breve sicuramente, per un attimino smorzare un po' tutta quella adrenalina che si era creata e tutto il lavoro che abbiamo fatto durante l'anno, e la società adesso avrà modo di incontrarsi per sviluppare e vedere un attimino quelle che sono le proposte che possono essere fatte per diciamo l'anno successivo. Diciamo che è successo tutto ieri, quindi qualche giorno di ripresa un po' per tutti, ma poi sono convinto che Martina partirà con le idee chiare, perché comunque loro è un progetto ambizioso, è una piazza molto ambiziosa, ed è giusto che sia così.
1: Grazie a Nicola Leale per essere stato con noi, e complimenti, dicevo, per questa promozione con Martina. Ciao Nico, ci risentiamo presto.
0: Grazie a te, grazie a tutti gli ascoltatori.
1: E dunque, con Nicola Leale, la conclusione di questa puntata di Onda Rosso Blu. Vi ricordo che noi ci risentiremo tra 7 giorni, parleremo delle gare di ritorno, ovviamente dei playoff per la promozione in Serie D. Gli appuntamenti con lo sport comunque continuano ogni giorno nel TG, durante i nostri approfondimenti, ma poi soprattutto domenica prossima ci sarà la gara tra Apice e Taranto, che vi trasmetteremo in radiocronaca diretta, così come abbiamo fatto nel match di andata. Grazie a Piero Caffi e Gis Nicoletti per aver curato la parte tecnica di questa puntata. Appuntamento tra 7 giorni con Onda Rosso Blu. Ciao a tutti.
2: Onda Rosso Blu, il bilancio, i commenti e le dichiarazioni dei protagonisti dello sport ionico. Radio C.
3: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra

0: Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il TAR di Lecce ha sospeso l'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti, il 13 aprile scorso, aveva imposto il fermo dell'attività della centrale termoelettrica di Acciaierie d'Italia. Il tribunale ha infatti accolto il ricorso dell'azienda siderurgica, col quale si chiedeva appunto di sospendere l'atto del sindaco. Ma il TAR ha comunque posto delle condizioni all'ex Ilva. Entro 60 giorni, infatti, Acciaierie d'Italia dovrà trasmettere il piano di riduzione delle emissioni, eventualmente valorizzando le soluzioni tecniche già attive che le consentirebbero, secondo le prospettazioni contenute nel ricorso, il sostanziale abbattimento delle emissioni. Entro i successivi 30 giorni, il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana di ARPA Puglia, Ares Puglia ed ASL Taranto dovranno pronunciarsi sul piano che Acciaierie d'Italia è obbligata a presentare pena il fermo della centrale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un nuovo tassello investigativo rende ancora più drammatica la tragica fine di Sako Bakary, il bracciante del Mali, ucciso in Piazza Fontana il 9 maggio scorso. Agli atti degli investigatori, infatti, c'è un video nel quale si vedrebbe un'ambulanza passare proprio dal luogo dell'omicidio. Il passaggio sarebbe stato registrato alle 5:26 di quella maledetta alba. Secondo quanto trapela, nel video si vedrebbe l'ambulanza fare una breve sosta e poi ripartire, probabilmente perché impegnata in un altro intervento. Il passaggio di quell'ambulanza sarebbe quindi avvenuto prima che partisse la telefonata con la richiesta di soccorso al 118, alle ore 5:34. L'ambulanza con a bordo gli operatori che poi tentarono per 50 minuti di rianimare Sako arrivò nel giro di 5 minuti alle 5:39. Ora sarà compito del medico legale verificare se un intervento più immediato avrebbe potuto salvare la vita al bracciante ucciso a seguito dell'aggressione di un gruppo di giovanissimi. Dall'autopsia eseguita sul corpo di Sako Bakary è emerso che delle 3 coltellate inferte al giovane maliano, una sarebbe stata quella mortale, un fendente che gli ha reciso l'arteria aorta. Per l'omicidio sono indagati 2 maggiorenni, Fabio Sale di 20 anni e Cosimo Colucci di 22 anni, e 4 minorenni. Sarebbe stato proprio uno dei minori, un 15enne, a sferrare le coltellate che hanno ucciso Sako Bakary.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Come annunciato, torniamo a parlare del delitto di Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso a coltellate da un baby gang in Piazza Fontana all'alba del 9 maggio. Non ci occupiamo però di cronaca o dello sviluppo delle indagini in questo momento, ma di iniziative spontanee nate dopo la tragedia che ha sconvolto non solo la famiglia di Bakary Sako, ma anche l'intera comunità tarantina, che non solo non ci sta a passare per razzista o violenta, ma vuole che chiede a gran voce che questa storia in qualche modo diventi un monito per l'intera comunità. Una delle proposte arrivate nei giorni scorsi è quella di un murales che ricordi il 35enne maliano, una proposta arrivata da Fluxa Lab, il collettivo Fluxa Lab, un collettivo formato da 4 donne: Ilaria Pagliarulo, Annalisa De Florio, Greta Marraffa e Lucia Francioso. E questa mattina diamo il benvenuto qui a Cittadella proprio alla collega e amica prestata alla scuola, Ilaria Pagliarulo, che è in collegamento con noi. Buongiorno Ilaria.
4: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno.
3: Prestata alla scuola perché quelli come noi, diciamo, il primo amore non lo scordano mai, purtroppo. Detto questo, sì, Ilaria, un murales, faccio la parte un po' del cattivo. Sono tante le proposte che stanno arrivando in questi nomi, addirittura quello di dare il nome della piazza Fontana a Bakary Sako. Perché un murales? A cosa servirebbe? Cosa cambierebbe nell'immaginario collettivo?
4: Allora, noi di Fluxa Lab crediamo che un murales potrebbe essere una cosa un po' più, una maniera di ricordare, di avere sempre presente quello che è successo, in maniera più, diciamo, artistica, anche perché il murales visivamente è una cosa che colpisce, no, come tutte le arti visive, in maniera immediata, e quindi è anche una sorta di mappa della memoria che magari viene percorsa è percorsa per la città, tant'è che Taranto non è nuova ai murales. Per esempio abbiamo anche un murales iconico dell'artista Iorit nella zona di Tramontone per ricordare determinate cose, come anche a Taranto Vecchia ci sono stati vari esperimenti di murales anche su palazzi che purtroppo adesso, cioè purtroppo perché tolgono i murales, però che stanno rifacendo, quindi questa è una cosa buona, è proprio a ricordare le nostre debolezze, quello che dovrebbe essere rimesso a posto, insomma è una condizione secondo noi di Fluxalab un po' più essendo visiva, più
3: sostanzialmente un monito costante.
4: Esatto, un monito costante, è come se fosse appunto una statua, un qualcosa che tu quando vai nelle grandi città, la prima cosa che vedi anche dal punto di vista storico sono i grandi monumenti, i grandi affreschi, le cose, no? Che puoi vedere immediatamente, ed è anche ripercorri anche la storia in queste situazioni, no? Del posto, del luogo, delle persone, e quindi pensiamo sia più adatto, ecco.
3: Fluxalab, dicevamo, è un collettivo di 4 donne che ha tra i suoi obiettivi quello della diffusione, della connessione di cultura e società. Avete già messo in campo un po' di iniziative, Ilaria?
4: Sì, allora noi vogliamo cercare di fare una cultura a 360 gradi, cerchiamo appunto di fare rete all'interno del nostro territorio, cercando appunto di inglobare nei nostri eventi più artisti possibile del territorio e anche vari. Quindi si parte dalla presentazione magari dei libri per arrivare poi anche all'ascolto della musica, alla mostra fotografica, all'artigianato, cercare appunto e soprattutto portare le persone nei luoghi e quindi riappropriarci del pubblico in una certa maniera, no? E noi abbiamo già fatto un'iniziativa il 26 aprile scorso a Mercato Nuovo, abbiamo presentato un libro e poi c'è stato un aperitivo vegano, quindi per far anche un po' sensibilizzare la gente anche ad altre tematiche, che c'è stata la musica e tutto, e poi il 3 giugno avremo il Beach Bop, ospiteremo Gennaro Giudetti, il nostro concittadino operatore umanitario che è inutile che so presentare perché tutti voi lo conoscete, di cui parleremo appunto del suo ultimo libro, soprattutto delle sue emozioni, delle sue sensazioni, quello che ha provato a tornare per l'ennesima volta a Gaza e a vedere quello che è, purtroppo nel libro sta scritto benissimo quel che succede.
3: E allora continuate a seguire Fluxalab attraverso i canali, insomma, social, quelli giovani, diciamo, sì, di cui io purtroppo faccio parte solo in parte. Intanto grazie, in bocca al lupo. Lascia perdere, Ilaria, ti prego, ci conosciamo da una vita. Evitiamo di fare queste sceneggiate tra di noi, che è veramente sa proprio di geriatria. Grazie Ilaria Pagliarulo, grazie davvero per essere stato con noi. In bocca al lupo a voi di Fluxalab.
4: Grazie, ti aspettiamo, buon lavoro.
3: Ci provo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Le immagini di Piazza Fontana hanno aperto gli stati generali della cultura. Ad invadere la piazza, diventata un simbolo dopo la brutale uccisione di Sacco Bacari, un gruppo di giovani danzatrici. Un video per trasmettere un messaggio fondamentale, l'arte e la cultura per sconfiggere la violenza. Al Teatro Fusco l'appuntamento conclusivo dopo i percorsi dei tavoli tematici che si sono tenuti nei mesi scorsi, guidati da personalità di riconosciuto impegno nel mondo culturale e accademico tarantino.
5: E oggi renderemo, diciamo, le linee di programma che poi dobbiamo riempire di contenuti, perché poi su queste linee costruiremo la programmazione. Il difficile sarà coniugare questa volontà di proporre l'ente comunale come un coordinatore della programmazione culturale cittadina con le linee di finanziabilità esistenti. Noi abbiamo poche risorse dirette, però tante risorse che possiamo utilizzare da fondi. Quindi mettere insieme tutti per cercare di far diventare Taranto un laboratorio dove i luoghi siano abitati, le scuole, ma i quartieri, siano abitati da iniziative culturali. La morte di Sacco credo che abbia indicato che la rottura sociale non si può contrastare solo con repressione o con servizi sociali. Ovviamente tutte e due cose che ci stanno. Noi dobbiamo cercare di evitare la rottura sociale. Io ci tengo molto all'idea di portare cultura, quindi musica, teatro, arti, nei quartieri, in tutti i quartieri della città.
2: In platea tanti giovani studenti delle scuole di Taranto, tutti potenziali studenti universitari. E proprio agli Stati Generali è stata ufficializzata la proposta per dare a Taranto una struttura universitaria più solida.
6: Abbiamo presentato e presenteremo anche questa mattina una idea di semi-autonomia dell'Università di Taranto, un po' sulla falsariga dell'Università di Bologna con le sue sedi, che sono non sedi decentrate ma sono un multicampus con una propria gestione mista tra università ed enti locali e con una governance quindi che è in grado di poter anche scegliere le linee formative, l'offerta formativa della sede universitaria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Mai come in questo momento storico, in questo contesto, è importante interrogarsi sull'efficacia degli strumenti educativi e sull'efficienza delle varie agenzie educative. Per questo sono essenziali momenti come quello tenuto presso il Polo Universitario Ionico, che ruota attorno al concetto secondo il quale una comunità educante esiste quando scuola, servizi, famiglia, istituzioni e territorio scelgono di condividere responsabilità, ascolto e visione sul futuro delle nuove generazioni.
8: Ritengo che sia fondamentale perché la scuola non deve essere semplicemente una trasmissione di conoscenze, ma deve dare la possibilità ai ragazzi di entrare in diretto contatto con quello che poi sarà il mondo del lavoro, per poter far sì che loro possano diventare dei professionisti, i futuri professionisti appunto del settore.
9: Non dobbiamo chiaramente pensare che pensieri come l'inclusione, la cultura dell'infanzia debbano nascere all'interno di un'età adolescenziale, ma piuttosto devono essere nutrite sin da subito proprio perché si possano poi sviluppare dei pensieri di inclusività, di raccordo anche con le altre agenzie educative. Fare rete significa questo, mettere insieme degli adulti capaci di prendersi cura appunto dei bambini fin dalla nascita e di sviluppare una cultura dell'infanzia che sia poi un approccio reale e concreto all'interno di un territorio.
7: L'iniziativa è stata ideata e promossa da Educazione e Comunità insieme al Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, all'Istituto Statale Liside Cabrini e al Comitato Io Amo i Nidi Comunali con il patrocinio del Comune di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Continuava a perseguitare la sua ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento, così uno stalker 44enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castellaneta. L'uomo, già destinatario di un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi all'ex compagna, avrebbe continuato a perseguitarla seguendola nei suoi spostamenti quotidiani e presentandosi ripetutamente nei luoghi frequentati dalla donna, alimentando nella vittima un forte stato di ansia e paura per la sua incolumità. Determinante l'intervento dei militari dell'arma che nel corso di uno specifico servizio di controllo del territorio hanno intercettato il 44enne mentre a bordo della propria autovettura avrebbe seguito la donna con atteggiamento insistente e molesto in violazione della misura cautelare cui era sottoposto. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare l'uomo e condurlo presso gli uffici della stazione dell'arma dove, raccolti gli elementi investigativi necessari su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stato condotto presso il carcere di Taranto. L'episodio conferma la costante attenzione dell'arma dei carabinieri nel contrasto ai reati legati alla violenza di genere e alla tutela delle vittime di comportamenti persecutori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si chiudono alle 15 le urne nei comuni dove si vota per eleggere i nuovi sindaci. Nella provincia di Taranto sono 5 i comuni chiamati al voto: Manduria, Fragagnano, Montemesola, La Terza e Roccaforzata. Alle 23 di ieri la percentuale più alta dei votanti è stata registrata a Roccaforzata con il 63,72%. Buona l'affluenza anche a Montemesola, 62,67%, e alla Terza con il 60,61%. A Fragagnano la l'affluenza è stata del 50,87%, mentre a Manduria, il comune più grande chiamato ad eleggere il nuovo sindaco, la percentuale dei votanti alle 23 di ieri si è fermata ad appena il 49,78%. Ora bisognerà attendere la chiusura delle urne alle 15 e poi ci saranno gli scrutini. L'unico comune superiore ai 15.000 abitanti è proprio Manduria. Nel caso nessuno dei candidati dovesse vincere al primo turno, si andrebbe al ballottaggio, che invece non è previsto negli altri comuni perché con meno di 15.000 abitanti. In questi casi sarà eletto sindaco direttamente chi aver preso più voti in questo turno elettorale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Non solo premi, i Delfis d'Oro rappresentano un'occasione per accendere i riflettori sulle realtà sportive del capoluogo ionico e riconoscere il lavoro quotidiano fatto di passione, allenamenti, sacrifici, educazione, volontariato e presenza accanto ai ragazzi e alle ragazze del territorio. Così Fabio Tagarelli, presidente di Fondazione Taranto 25, ha descritto la manifestazione realizzata insieme con Porte dello Ionio che premia la cultura dello sport. L'evento nasce con l'obiettivo di riconoscere i nuovi talenti e investire sul loro futuro attraverso la consegna di una borsa di studio, che quest'anno sarà dedicata al giornalista sportivo Cristian Cesario, che ha perso la vita lo scorso 4 marzo. Un gesto simbolico che per Tagarelli rende omaggio a una persona che ha lavorato sempre con passione e dedizione, rappresentando appieno i valori del mondo sportivo.
11: Da quest'anno la borsa di studio sarà dedicata, e per tutti gli anni a venire, ad una delle persone più belle che Taranto 25 ha avuto il privilegio di conoscere, e anche io personalmente, che è Cristian Cesario, indimenticabile giornalista della nostra città, ma soprattutto indimenticabile persona, perché oggi incontrare qualcuno che vede il mondo non col tratto della negatività e del malpensiero è un privilegio per chiunque ha avuto la fortuna di conoscerlo, frequentarlo.
10: L'iniziativa inoltre accoglierà più di 50 società sportive e 1.500 atleti ed atlete di ogni età, un dato crescente rispetto all'edizione 2025 che per il direttore del centro commerciale Mauro Tatulli mostra una città pronta ad investire su un futuro diverso.
12: Lo scorso anno abbiamo avuto numeri importanti, quasi 2.500 persone e c'erano 45 società sportive. Quest'anno le società sportive sono aumentate, quindi ci aspettiamo tante più persone. I premi rimangono 14, però la cosa bella di questo evento è il fatto che i manager delle associazioni sportive creino dei curriculum ai propri ragazzi, e quindi ragazzi che hanno dimostrato di avere un fair play interessante, che abbiano delle capacità non solo sportive ma anche capacità di stare insieme agli altri.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Più di 35 artisti nazionali ed internazionali dal 21 al 30 giugno tra la città capoluogo, Pulsano e Martina Franca. Così si articolerà la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Music Festival, presentata all'interno del Conservatorio Paisiello e ancor prima, il 9 aprile scorso, a Oslo.
13: Abbiamo presentato il festival ad Oslo il 9 aprile, presso Centrale, in collaborazione con l'Ambasciata Italiana e con l'Istituto Italiano di Cultura di Oslo e il Comites. E invece la presentazione italiana è stata fatta proprio ieri, il 24 di maggio, al Mudit Casa Viola, in collaborazione con Mangrovie. E abbiamo un po' rilanciato quelli che sono gli eventi del festival e il progetto in generale. Gli eventi si terranno dal 21 al 30 di giugno, tutti, e il progetto in generale mira a una sorta di riqualifica sociale e culturale del territorio, è un rilancio economico e turistico. È un progetto molto giovane, composto e creato da persone molto giovani, nessuno degli organizzatori ha più di 30 anni, quindi un gruppo di persone molto impegnate socialmente che vogliono portare cultura sul territorio. E porteremo oltre 35 artisti da tutto il mondo, tra cui l'artista Deutsche Grammophon Christopher Park, e Andrea Scaffardi, il primo clarinetto dei Bergen Philharmonic, Annalino Iuchela della Sibelius Academy e Ivan Rabaglia, violinista del Trio di Parma e accademico di Santa Cecilia. Reso possibile dal sostegno degli sponsor e in generale dal sostegno di, ad esempio, Silvio Busico e l'ITS Academy, che supporta e dona delle borse di studio per la Mediterraneo Academy, che offrirà a dei ragazzi provenienti dal Brasile, dalla Danimarca e da Taranto, tra cui Lorenzo Lomartin, un giovane violoncellista molto bravo e talentuoso che è stato selezionato per suonare l'ottetto di Mendelssohn a Masseria Cappella il 28 giugno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
14: Imparare a dosare gli ingredienti, aspettare i tempi della lievitazione e capire che, come i fornelli, anche nella vita serve pazienza e costanza per ottenere buoni risultati. Si è concluso qualche giorno fa il laboratorio di cucina e pasticceria rivolto alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, un progetto promosso dall'associazione Noi e Voi con la pasticciottica Eleonora Occhinegro.
15: Allora, in realtà più che un corso è stato proprio un percorso di 10 lezioni che, vi confesso, il primo giorno ho pensato non arriveremo alla fine, qui sarà davvero dura, e in realtà è stata davvero dura. Poi piano piano, non so neanche cosa sia successo, non me ne sono neanche accorta, poi quella volta siamo diventati una famiglia davvero, ecco, la pasticceria, la cucina ha fatto la sua reale magia, no? Che è quella di incontrarci, di condividere, e abbiamo cominciato, ecco, a diventare amici, a diventare fratelli, a diventare compagni, a diventare amici.
14: L'iniziativa ha visto una quindicina di partecipanti impegnati in 10 lezioni presso il centro socio-rieducativo Fieri Potest a Paolo VI, un percorso descritto dalla stessa Occhinegro non solo come un corso, ma come una vera e propria esperienza umana che ha trasformato un gruppo inizialmente ostile in una famiglia.
16: 10 secondi, 9, 8, ragazzi allo zero, lasciate tutti quanti, 7, 6, 5.
14: Il percorso si è concluso con una gara finale in stile talent show culinario, la Danubio Challenge, che si è svolta presso la sede del progetto FRAG di Fragagnano. I partecipanti hanno avuto 2 ore di tempo per reinterpretare il Danubio, la versione dolce o salata, sotto lo sguardo attento di una giuria d'eccezione composta dagli chef Palma D'Onofrio e Antonio Capoccello.
15: Hanno presentato delle proposte realmente spettacolari, bellissime, coloratissime, insomma qualcosa sicuramente l'avete già visto, e per tutti quanti noi, non soltanto chiaramente per me che li ho seguiti, è stato un momento di grandissima gratificazione per il lavoro svolto.
14: A vincere la sfida è stato Vincenzo, che ha proposto un Danubio salato con gorgonzola, speck e crema di funghi e granella di noci, definendolo un mix di sapori che ricordano casa.
17: Ringrazio tutti e sono contento non solo della vittoria, ma di tutto il percorso e di tutte queste belle amicizie.
14: La scelta del Danubio non è casuale, è stato ribattezzato il dolce del colloquio, come ha spiegato Eleonora Occhinegro. Spezzare con le mani questo lievitato richiama il gesto di condivisione tipico dei colloqui tra detenuti e i propri cari, un simbolo di accoglienza e unione. La cucina, insomma, ha fatto la sua reale magia, quella di incontrarsi e condividere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
18: Adesso parliamo dell'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, e ci sono stati tanti eventi, ci siamo abituati a tante cose, e anche alla 62esima edizione dell'International Piano Competition. Voglio parlare di questo insieme a Paolo Ruta. Ciao Paolo, buongiorno, ben trovato.
19: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
18: Allora, tante cose belle che ci racconti sempre, e tante cose importanti. Raccontaci un po' tutto, com'è andata, com'è stata?
19: È andata benissimo. Abbiamo iniziato il 21 di maggio con 30 iscritti, se ne sono presentati 18. E per 2 giorni, il 21 e il 22, i giurati hanno avuto modo di ascoltarli, di valutarli, e quindi hanno emesso il verdetto il 22 sera per comunicare in pratica chi erano stati gli 8 semifinalisti, che si sono esibiti il 23 di maggio presso il Salone della Provincia di Taranto, che ricordiamo è la sede storica del nostro concorso, e poi il 24 maggio, ovvero ieri sera alle 18, si sono esibiti i 4 finalisti. 4 finalisti hanno avuto un grande riscontro sia da parte del pubblico che dalla giuria, e la giuria stessa ha deciso di assegnare al ventenne di Empoli, Pierpaolo Buggiani, il primo premio. Quindi un premio che resta in Italia quest'anno, erano 9 anni che non avveniva ciò, e quindi siamo molto orgogliosi, anche perché ha eseguito una fantasia di Mendelssohn Bartoldi, le variazioni su un tema di Corelli di Rachmaninoff. Grande successo, grande entusiasmo tra il pubblico, tra i ragazzi del conservatorio che hanno assegnato anche una loro targa a colui o colei che hanno ritenuto essere il miglior finalista secondo loro. E quindi niente, se Pierpaolo Buggiani vive in provincia di Firenze, a Fucecchio, è nato a Lucca, quindi insomma è un pianista che si sta formando, ma ieri ha dimostrato di essere un grande fuoriclasse.
18: Che bello, che bello, che bello vedere questi artisti, questi ragazzi fare

0: questo. Poi c'è il secondo premio ex aequo, giusto?
1: Secondo premio ex aequo, che è andato a Gian Antonio Frison, un altro ventenne di Napoli, e ad Aminat Omarova, una 22enne ragazza russa, molto molto brava. Anche Frison ha meritato ampiamente questo secondo premio ex aequo. E poi c'è stato un terzo premio a una giapponese di 25 anni, a Naoto Mura. È stato davvero un bel concorso, a detta della giuria, che era presieduta da Jinju, che è una celebre pianista cinese di Pechino di chiara fama, ma c'erano insieme a lei il pianista Maurizio Baglini, che aveva già vinto il nostro concorso nel 93, ora è diventato un affermato concertista, Francesco Libetta, uno dei pianisti più importanti che abbiamo in Puglia, anche lui si è esibito diverse volte nella nostra stagione, Graham Scott, che è venuto dall'Inghilterra, era già stato in una nostra commissione qualche anno fa, così come lo è stato Claudio Stansky, che è della Germania. Devo dire, un bel concorso, respirata un'aria internazionale nella nostra città, e questo dimostra l'importanza che può avere un concorso come questo per lo sviluppo della cultura della nostra città nel mondo.
0: Assolutamente.
1: Questo lo dovrebbero capire un po' chi sta ai piani alti di questa città e cercare di sostenerci veramente.
0: Assolutamente, assolutamente. Magari chi sta ai piani alti non ha le competenze, no, per capire questo, però magari affidarsi.
1: Io sono arrivato ad una conclusione ultimamente, che, non conoscendo la materia, parlo della materia cultura con la C maiuscola, hanno paura ad esprimersi, a approcciarsi per non fare brutte figure.
0: Però la fanno lo stesso, perché se non si aprono e non si fidano dei professionisti e dei competenti, diventa difficile poi, no, fare cultura in questo posto.
1: Una manifestazione come questa in altre città, non solo italiane ma anche europee, nel mondo, un primo premio non è di 4.000 euro come lo facciamo noi, ma parliamo di 25.000 euro.
0: Esatto.
1: Parliamo di 10.000 euro. Parliamo di 20 concerti offerti in tutta Europa. Se non c'è il sostegno degli enti locali, gli enti del territorio, che capiscono l'importanza di una tale manifestazione, voglio dire,
0: non andiamo da nessuna parte. Invece non sarà difficile, perché noi ne parleremo e continueremo a raccontare sempre tutto quello che fa l'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, che è un'associazione storica, e già solo questo insomma la dice tutta. Però ci fidiamo del processo e crediamo in questo percorso, e così faremo, continueremo sempre. Paolo, va bene, grazie intanto per averci parlato.
1: Grazie a voi, grazie,
0: alla prossima.
1: Ci sentiamo presto.
0: Sì, per corde che suonano, poi ci sentiamo per quello.
1: Sì, a giorni ci sentiamo ufficialmente.
0: Va bene, grazie mille, buona giornata.
1: Grazie,
0: a presto, ciao.
1: Grazie
0: Paolo.
1: Ancora.
0: Grazie a te.
1: Ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È un Taranto che reagisce, un Taranto che si ritrova nel secondo tempo, una squadra, quella rossoblù, che batte in rimonta l'Apice con due gol di vantaggio per il match di ritorno. La sfida d'andata dei playoff per la promozione in Serie D parte con il calore del pubblico ionico, le urla strozzate però al minuto 11 del primo tempo con il gol da parte di Pesce, un tiro sporco che batte Mastrangelo. Da quel momento in avanti la formazione dell'Apice prende il controllo del centrocampo. Serve un guizzo che arriva poco dopo il 40esimo con il calcio di rigore conquistato dalla Iodice, e lo stesso che va a trasformarlo. Nella ripresa le altre due reti, da prima quella di Aguilera grazie al cross di De Rosa, palla sporcata dallo Savio, e poi lo Savio fa tutto in proprio a 5 minuti dalla fine su assist dell'ultimo entrato in casa Taranto, ossia quel Marino che dà nuova linfa al centrocampo.

0: del Taranto. Finisce 3-1. Adesso il Taranto, per passare il turno, può vincere, pareggiare o addirittura perdere con un gol di scarto in terra campana domenica prossima, con inizio ancora da ufficializzare alle ore 16.
1: Abbiamo avuto diverse occasioni per passare in vantaggio o per pareggiare. È stato qualche volta bravo il portiere avversario, qualche volta siamo stati un po' imprecisi noi, però abbiamo avuto tante occasioni per poter arrivare o al vantaggio o pareggiare la partita. Poi naturalmente l'episodio del rigore è stato molto importante, il rigore netto, il braccio era molto largo, Nicola ha calciato un rigore abbastanza pesante e quello ci ha permesso di rientrare in spogliatoio un po' più tranquilli. Poi il secondo tempo comunque siamo entrati in campo con un piglio diverso, avevamo pure il vento a favore che non si vedeva ma dava parecchio fastidio, quindi siamo stati bravi nella gestione della partita, potevamo spingere qualcosa in più, però faceva molto caldo, il doppio vantaggio è meritato e siamo contenti.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Mister Cioffi, l'applauso finale ai tifosi del Taranto, una piazza che resta sempre nel cuore, mi permetta di ricordare di quando eravamo tutti e due un po' più giovani. Bella partita da parte dell'Apice nel primo tempo, poi è calato però.
4: Siamo stati accolti bene, è un tifo che fa bene al calcio, dai, visto quello che succede in giro, credo che oggi il pubblico di Taranto sia esaltato e ha fatto esaltare tutti i 22 che in mezzo al campo. Fa bene al calcio questa cosa. Complimenti anche alle poche centinaia che sono venuti da Apice, perché è un piccolo paese, quindi già muovere tutta questa gente per venirci a vedere per noi è motivo d'orgoglio. Quindi detto questo, per quanto riguarda la partita, noi abbiamo affrontato bene la partita subito, abbiamo cercato di fare quello che noi sappiamo fare, quello di giocare, mettere la palla a terra, anche se a tratti non era possibile per il forte vento. E poi praticamente ci siamo abbassati troppo avendo paura di questi lanci lunghi sullo Iodice soprattutto, e a 3 minuti dalla fine abbiamo chiuso su questo rigore che non ci voleva, magari finire 1-0 poteva essere un po' diverso. Poi nella seconda parte è venuto fuori il Taranto, ha fatto di più rispetto a noi, noi siamo calati un attimo soprattutto in mezzo al campo dove non abbiamo avuto più la forza di contrastare, di correre, di giocare, e loro con la fisicità ci hanno messo un attimo in difficoltà, però devo dire che i due gol alla fine sono venuti su un traversone che, ripeto, secondo me, è detto dal mio difensore, ha avuto uno spintone sulla linea di porta, quindi credo che c'era fallo, però l'arbitro non l'ha ravvisato, per l'amor di Dio, non voglio fare polemica. Per quanto riguarda il terzo gol, sono molto arrabbiato con la mia squadra, perché a 7 minuti dalla fine della partita abbiamo noi la palla e davanti, invece di tenerla, l'abbiamo persa, perché l'abbiamo scoperta, abbiamo perso questa ripartenza, che è cosa assurda per una squadra come la nostra prendere un contropiede fuori casa.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Nicola Lo Iodice, il gol che ha riaperto la partita, ma la tua prestazione soprattutto sottolineata dalla standing ovation del pubblico, seconda consecutiva. Lo Iodice c'è, il Taranto c'è e 2 gol di vantaggio al ritorno.
5: Partiamo dal presupposto che posso fare sempre meglio, no? Però
3: questa è anche una battuta che facciamo sempre.
5: Ho cercato di dare il possibile, anche perché adesso fa caldo, non è facile, quindi i secondi tempi sono tosti, però oggi è stata veramente una bellissima partita, siamo andati sotto con un'ottima squadra, ben allenata, però siamo stati veramente clamorosi a rimanere in partita e a ribaltarla.
3: Ecco, hai detto bene, rimanere in partita, perché nel primo tempo c'era stato quello scollamento tra centrocampo dei reparti, ecco, difesa centrocampo attacco, che aveva fatto un po' preoccupare, però poi, ripeto, da quel gol è cambiato un po' tutto. Cosa è successo secondo te nel primo tempo?
5: No, non è successo niente, solo che iniziamo a affrontare gli avversari bravi, ben allenati, non giochi da solo, non fai 11 contro 0, quindi ed è normale che puoi andare in difficoltà. Noi siamo andati in difficoltà i primi 15 minuti, però penso che poi abbiamo giocato a una porta e meritavamo forse anche il quarto gol, però ci va bene così, dobbiamo lavorare ancora in settimana e dobbiamo andare lì con la testa che siamo 0-0, perché non è ancora finita.
3: Questo successo del Taranto e soprattutto il tuo gol, quasi una voglia di riscatto di Aguilera, ma soprattutto il gol del sorpasso.
6: Sì, è vero che sto molto felice, no, per aiutare la squadra, no? Penso che il secondo tempo abbiamo fatto un grandissimo secondo tempo, lo meritavamo, grazie all'affizione che ha spinto sempre forte, sempre stiamo di là, ma per loro che sempre c'è qua, e noi andiamo avanti.

0: di sempre.
1: Pablo, adesso si va col doppio vantaggio, è importantissimo aver vinto questa partita in questo modo, cosa cambia nella vostra testa?
0: Sì, è giusto, no? Che abbiamo fatto un bello risultato, però adesso non è finita, dobbiamo giocare di là e loro sono una squadra buona, l'hanno dimostrato che hanno fatto bene, hanno giocato bene, noi dobbiamo stare di là con l'esperienza, con serenità e fare un planteamento buono.
1: Quando è arrivata quella palla all'interno dell'area di cuore, quella spalla è bellissima per tutti i tifosi del Taranto oggi.
0: Dico, devo spaccare tutto, dico, devo fare gol come fosse.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
3: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.

0: Buon pomeriggio, bentrovati a Dopo il TG, il nostro spazio di approfondimento pomeridiano. E allora parliamo innanzitutto di autotrasporto. Sarà una puntata abbastanza articolata perché parleremo della crisi dell'autotrasporto. Ci sono novità dopo l'annunciata mobilitazione delle categorie dell'autotrasporto, ma parleremo anche del porto. Ci sono novità anche per quanto riguarda lo scalo portuale tarantino e connesse a queste vicende portuali c'è la mobilitazione dei cittadini di Lido Azzurro preoccupati per la riapertura dell'iter per il progetto del rigassificatore proprio nel porto di Taranto. Allora, cominciamo innanzitutto a parlare della crisi dell'autotrasporto, perché c'è una decisione importante che è stata presa a livello nazionale. Ne parliamo con Stefano Castronuovo di Casartigiani. Buon pomeriggio, Castronuovo.
1: Buon pomeriggio, grazie dell'invito.
0: Grazie a lei. Allora, avete deciso dopo un incontro a Palazzo Chigi di sospendere il fermo che era stato annunciato dal 25 al 29 maggio, giusto?
1: Sì, è stata presa congiuntamente con le altre associazioni di categoria la decisione relativamente alla sospensione dello sciopero previsto da oggi, era previsto per una settimana. Siccome erano 30 anni che l'autotrasporto non veniva convocato a Palazzo Chigi, quindi c'è stato tutta la, diciamo, la Presidente Meloni direttamente ad affrontare la vertenza, abbiamo ritenuto, diciamo, per rispetto istituzionale, ma anche perché comunque c'è la voglia di affrontare la problematica dell'autotrasporto, di sospendere momentaneamente, diciamo, il fermo, valutando poi quello che sono le promesse e i decreti attuativi che usciranno nelle prossime giornate.
0: Ecco, credo che abbiamo anche qualche fotografia relativa all'incontro di Palazzo Chigi e al anche, diciamo, alla stretta di mano fra lei e Giorgia Meloni. Ecco, la vediamo in questo momento. Ecco, voi però sottolineate un aspetto, dite la sospensione del fermo non rappresenta la conclusione della vertenza, quindi, diciamo, il livello di guardia resta alto.
1: Sì, noi continueremo a verificare, diciamo, lo status della vertenza. Questo è, come dire, l'apertura di un tavolo concreto istituzionale. Io voglio ricordare che all'interno del verbale di accordo che c'è stato venerdì è stata istituita a livello nazionale la consulta dell'autotrasporto, che è una consulta che in precedenza era stata sospesa dai precedenti governi, che questo governo ha riattivato nell'accordo che abbiamo sottoscritto venerdì scorso. È chiaro che dalla categoria noi abbiamo fatto diverse assemblee sabato, subito dopo l'incontro con il governo. Le categorie hanno ancora forti perplessità, hanno ancora problemi, ma noi riteniamo che questo sia un tavolo di apertura di una problematica che non si risolve dalla sera alla mattina, anche perché ci sono di mezzo anche decisioni che non dipendono dal governo,

0: dipendono dall'Europa, quindi apprezziamo con buon cuore, diciamo, l'attenzione che tutto il governo ha posto venerdì, ma è un avvio di un percorso che dobbiamo, insieme alle altre organizzazioni aderenti a una TRAS, che è l'associazione di tutte le associazioni delle piccole imprese di autotrasporto, dove ci siamo anche noi come Casa Artigiani, avviare con serietà, e credo che ci siano, diciamo, si sono messe le basi, ecco.
1: Ecco, Castronovo, voi al di là del caro gasolio che sta incidendo in modo pesante sulle vostre attività, però sollevate almeno altri due aspetti fondamentali all'interno di questa vertenza più complessiva. Una questione è quella dei rapporti contrattuali sbilanciati a favore della committenza, l'altra è quella della sicurezza stradale.
0: Sì, noi abbiamo delle norme, una base normativa che è molto chiara. Dice che l'autotrasporto deve avere nel proprio, diciamo, compenso una base che è quella delle tabelle di riferimento ministeriali che con il decreto del marzo scorso sono, diciamo, è diventato obbligatorio da parte del Ministero pubblicarle ogni mese. La legge dice che al fine di garantire la sicurezza stradale, l'autotrasporto dovrebbe viaggiare su quelle tariffe, su quella base di tariffa più il, come dire, il compenso dovuto, e in caso di eccezionali come questa di emergenza, ci deve essere riconosciuto dalle imprese committenti, quindi per intenderci chi ordina il trasporto, anche il sovrappezzo del carburante. Cosa che ad oggi le imprese di committenza non stanno riconoscendo facilmente, e qui quindi noi stiamo territorialmente aprendo vertenze territoriali con le committenze per far riconoscere il giusto all'autotrasporto e anche vertenze collettive con grossi gruppi. Io ricordo che su questo stiamo per scrivere anche da Acciaierie d'Italia, dove da tempo segnaliamo che ci sono delle problematiche relativamente al costo del trasporto, quindi le tariffe del trasporto, in quanto se così non fosse, le imprese di trasporto, come dire, si vedrebbero, dovrebbero ridurre i costi non garantendo la sicurezza sulle strade. Quindi, siccome il principio generale è quello di garantire la sicurezza nelle strade per far sì che non succedano incidenti e non muoia nessuno, i committenti devono essere in questo momento particolare responsabili e riconoscere quello che è dovuto per legge agli autotrasportatori.
1: Ecco, voi avete anche avviato un'altra iniziativa, un punto di raccolta online delle segnalazioni per le cose che non vanno secondo quanto stabilito, insomma.
0: Sì, la norma è molto chiara, dice che nel momento in cui sia con contratto scritto che con un contratto non scritto, anzi con contratto non scritto ancora meglio, l'autotrasportatore non si vede riconoscere la fuel charge, che sarebbe l'aumento del carburante, le eventuali soste, cioè la legge dice che io per caricare la merce ho una franchigia di 1 ora e mezza, dopo quell'ora e mezza ti addebito, se mi fai aspettare più di 1 ora e mezza fuori, diciamo, dal capannone per caricare o fuori dal porto per caricare, mi devi dare 100 euro ora frazione di ora. Molte volte non riescono i nostri trasportatori diciamo, a farsi pagare queste cose, vengono contestate. La legge dice che noi possiamo raccogliere dai nostri associati chi sono i committenti scorretti che non rispettano la legge, segnalare all'albo dell'autotrasporto e l'antitrust questi comportamenti scorretti, e quindi poi partono i controlli della Guardia di Finanza e le sanzioni previste per legge, perché non viene rispettato quello che dice, diciamo, le norme che proprio l'anno scorso sono state aggiornate a favore dell'autotrasporto.
1: Ecco Castronovo, allora adesso cambiamo un po' argomento, parliamo del porto di Taranto. Proprio stamattina si è tenuto un meeting su innovazione e sicurezza nello scalo ionico con il progetto europeo Territory, si è parlato di droni e intelligenza artificiale, quindi le nuove tecnologie applicate all'attività portuale. Si tratta di un progetto finanziato dal programma Interreg e cofinanziato dall'Unione Europea. L'obiettivo è quello di definire un modello d'avanguardia capace di accelerare la diffusione dell'innovazione tecnologica nella gestione dei rischi ambientali e nella risposta ai disastri naturali o antropici. Lo sviluppo e la possibile integrazione

0: di un sistema tecnologico coordinato prevede l'utilizzo congiunto di droni, appunto come detto, e algoritmi di intelligenza artificiale. Questa architettura innovativa, questo è quello che ci viene descritto dall'autorità di sistema portuale, sarà applicata al contesto portuale per finalità di monitoraggio ambientale del territorio e per la rilevazione tempestiva di potenziali situazioni di emergenza o di rischio. Castronovo, come commentiamo questa, insomma, l'applicazione di nuove tecnologie all'attività portuale in ambiti così sensibili come soprattutto la rilevazione di situazioni di rischio?
1: Beh, certo, è positiva la digitalizzazione di tutti i processi portuali che, diciamo, ben venga sull'ambito ambientale, che è uno dei fattori primari di rischio, specialmente nel porto di Taranto. Ma anche in altri porti, anche della nostra regione. La questione è che deve essere ampliata, noi l'abbiamo detto più volte, il nostro porto è una cattedrale nel deserto, io spero che questo progetto nel futuro, anche trovando altre risorse, venga ampliato anche nella gestione del sistema portuale. Ricordo che il porto di Taranto è zona doganale e ad esempio gli adempimenti burocratici doganali e di controllo dei mezzi di autotrasporto in questo caso in altri porti è un problema serio. Taranto per fortuna questo problema non ce l'abbiamo perché, come dire, i traffici si sono appiattiti nel tempo, speriamo in una ripartenza futura, però è importante investire in innovazione e digitalizzazione appunto perché la merce più viaggia veloce, più si abbattono i costi e più rendiamo competitivo quello che è un porto come quello di Taranto ai mercati internazionali. Tutto lo fa la tariffa, i porti funzionano e lavorano se hanno una tariffa adeguata e sostenibile rispetto agli altri porti.
0: Ecco, in queste ultime settimane si era registrata una ripresa di attività grazie anche alla crisi internazionale, quindi il porto di Taranto era diventata e diventata una rotta, diciamo, preferita dagli armatori proprio per evitare le ristrettezze dovute alla crisi di Hormuz. C'è ancora questa vivacità, questa ripresa all'interno del porto in questi giorni?
1: Da quello che sappiamo, nel terminal contenitori ci sono diversi, diciamo, centinaia, migliaia di container, si è mosso qualcosa, c'è, come dire, alcuni movimentazioni di merci, ma è ancora un segnale timido. Tutto dipenderà sicuramente dalle imprese, quindi in questo caso portuali, e nella risposta delle autorità competenti, quindi parlo dogana, autorità portuale, nei tempi di controllo, nei tempi di gestione delle merci, al fine di far vedere, come dire, ai grossi player internazionali, ai grossi armatori, che il porto di Taranto può essere un porto competitivo e che può funzionare bene. Quindi se questo si attua, sicuramente questi timidi segnali potrebbero essere, nel futuro ampliati, noi lo speriamo, sì.
0: Diciamo prima degli elementi di rischio che possono essere presenti nell'attività del porto, e a proposito di questo, lo dicevamo in apertura della nostra trasmissione, a proposito di questo c'è di nuovo la mobilitazione degli abitanti di Lido Azzurro, preoccupati perché si è riaperto l'iter per la valutazione relativa al progetto del rigassificatore che verrebbe installato proprio nell'area portuale. Allora, sentiamo, innanzitutto vediamoci questo servizio e cosa dicono gli abitanti di Lido Azzurro che hanno incontrato l'assessore all'ambiente Fulvia Gravame.
2: Siamo felici di sapere che il Comune è contrario al rigassificatore. Così il coordinamento Lido Azzurro, rappresentato da Laura Musillo, nell'incontro pubblico di sabato al quale hanno preso parte l'assessora all'ambiente del Comune di Taranto, Fulvia Gravame, ed il consigliere comunale Antonio Lenti. Ma soprattutto vogliamo sapere, ha continuato il coordinamento, con quali strumenti, con quali strategie, con quali tempi il Comune si sta opponendo a questo progetto, se il Comune è in contatto con la Regione e con altri enti coinvolti, qual è la posizione della Regione, se c'è un fronte istituzionale dai comuni all'interno della giunta comunale, se si sta dialogando anche con provincia, ministeri, autorità portuale, ASL, ARPA, Istituto Superiore di Sanità e Prefettura, e se sì, quali sono gli esiti di queste interlocuzioni. Altro punto, questa vicenda non può restare chiusa tra proponente, ministero ed enti tecnici. I cittadini devono poter parlare direttamente nel procedimento con chi decide. E infine, l'amministrazione comunale riconosce pubblicamente che Lido Azzurro e l'idea di futuro che Taranto dice di voler costruire non sono compatibili con un nuovo grande impianto industriale? Il coordinamento Lido Azzurro ha avvertito, nelle risposte ricevute nell'assemblea pubblica, la volontà da parte del comune di collaborare, pur non essendo vincolanti le osservazioni dell'ente civico, dunque ammettendo un peso relativo delle stesse. L'assessora Gravame ha garantito che la regione ha incaricato ARPA per le valutazioni del caso e che da iniziali dichiarazioni del governatore De Caro si evince una sostanziale contrarietà. Continua dunque ad essere determinante la pressione popolare che il coordinamento promette non mancherà. Doppio fronte, quindi, da una parte il comune di Taranto per quello che potrà fare, dall'altra i cittadini che ci tengono a reagire contro i tentativi di identificare Lido Azzurro come area industriale, ignorando le grandi potenzialità di questa parte di territorio cittadino.
0: Castronovo, allora che facciamo con questo rigassificatore?
1: Beh, noi l'abbiamo detto più volte, l'abbiamo detto anche in Consiglio Comunale quando ci hanno convocato. Noi il rigassificatore dove lo volevano mettere? Non ho letto attentamente le carte della riapertura della procedura, ma il terminal contenitori non si tocca, questo l'abbiamo detto più volte. È chiaro che abbiamo bisogno di energia per la grande industria, per Acciaierie d'Italia, i forni elettrici devono essere fatti e devono essere portati a termine, perché l'acciaio in Italia si deve produrre con il forno elettrico e abbattendo quelli che sono gli inquinanti. Questo è ormai un dato di fatto e deve essere portato a termine. Se così non fosse, la dobbiamo chiudere quella fabbrica. Noi questa posizione l'abbiamo già detta tante volte. Ora vediamo, noi approfondiremo le carte su quanto riguarda il rigassificatore, ma di certo non si può, come dire, porre alle spalle di Lido Azzurro e in quella parte del porto il rigassificatore, perché vorrebbe dire addio a quegli sforzi che si stanno facendo per la movimentazione dei merci. Io ricordo che quando entra la nave di rifornimento del rigassificatore si blocca il porto. Quindi noi dobbiamo decidere, ecco, il governo, la regione deve decidere se Taranto deve essere, il porto di Taranto deve essere un porto energetico, e ciò vuol dire che la fine dello sviluppo economico della città, perché porta costi-benefici sono ridotti rispetto a un porto che fa movimentazione merci. Io penso a Porto di Bari, altri porti, Salerno e compagnia bella, che portano benefici sotto il profilo economico importanti, perché movimentano merci, movimentano persone, movimentano imprese.
0: E intanto, per quanto riguarda la sicurezza nel porto, si è tenuto qualche giorno fa proprio un convegno sulla sicurezza, un convegno organizzato dalla Confapi. Ebbene, a questo proposito registriamo l'intervento di Alessandro e Daniele Cauzo, che sono i titolari di Ecoservizi, l'azienda che si occupa di servizi integrativi antincendio in ambito portuale e che opera con una propria flotta di mezzi e personale sulle navi e in banchina. Ebbene, ricordano i fratelli Cauzo che negli ultimi 2 anni nello scalo ionico non ci sono stati incidenti rilevanti. In particolare, non aver avuto incidenti rilevanti, affermano Alessandro e Daniele Cauzo, non è un dato di poco conto, perché incidenti zero non significa che nel porto di Taranto non ci siano situazioni di pericolo, ma vuol dire che i rischi potenziali sono stati neutralizzati per effetto di un'azione di prevenzione e di controllo. Il merito di questo significativo risultato, dicono i titolari della Ecoservizi, va ascritto innanzitutto alla Capitaneria di Porto, al lavoro del comandante Leonardo Deri e al presidente, all'attività svolta finora dal presidente dell'autorità di sistema portuale Giovanni Gugliotti, ovviamente oltre alle attività che svolgono le aziende di servizi come appunto la Ecoservizi. E quindi viene ribadito che il servizio integrativo antincendio è un pilastro operativo imprescindibile per la sicurezza e la competitività del sistema portuale. Da qui quindi consolidare questo modello è l'unica strada percorribile per promuovere una radicata e moderna cultura della sicurezza nel porto di Taranto, ma in tutti i porti italiani. Quindi, Castronovo, abbiamo un porto sicuro da quel che leggiamo sotto questo aspetto?
1: Abbiamo un porto sicuro, ma non abbiamo un porto conveniente. Su questo io...

0: perché, come dire, nasce come porto industriale, ma se vogliamo diventare porto commerciale dobbiamo ampliare la libera concorrenza, così come esiste in altri porti. Questo è il commento che mi sento di fare, non solo per, diciamo, come intervento tecnico, ma proprio come intervento di sviluppo sociale del territorio. È inutile parlare di un porto, come dire, io leggo molto spesso comunicati e commenti sul porto di Taranto come se fosse lo strumento di sviluppo economico della città di Taranto, ma sono 30 anni che parliamo di porto, ma ad oggi non siamo riusciti a farlo sviluppare. Questo è un dato di fatto. Altri porti mantengono centinaia di migliaia di famiglie, il porto di Taranto riesce a malapena a dare da mangiare alle imprese portuali. E
1: Ecco.
0: questo è una riflessione che dovremmo farci tutti quanti, anche le stesse associazioni di categoria, mi metto anch'io in campo sotto questo punto di vista.
1: Castronovo, siamo in chiusura. Un breve commento sulla decisione del TAR che ha sospeso l'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti imponeva nell'arco di 30 giorni la chiusura della centrale termoelettrica dello stabilimento siderurgico.
0: Ecco, una bella domanda questa, che lì c'è da una volta per tutte decidere cosa dobbiamo fare di questo stabilimento. L'altro giorno, diciamo venerdì, c'era anche il ministro Urso all'incontro dove ho avuto l'onore di rappresentare l'autotrasporto. Ho avuto modo di avere un piccolo confronto su acciaierie. Questa fabbrica si riqualifica, si rende come le acciaierie dell'est, del nord-est, ecocompatibile, tenendo conto che non fa, come dire, prodotti alimentari, ma fa acciaio, quindi ecocompatibilità non è al 100%, o si chiude, cioè non c'è altra soluzione. Questo noi l'abbiamo sempre detto, l'abbiamo sempre ribadito. Noi speriamo nella riconversione della fabbrica, ma intanto dobbiamo fare, dobbiamo mettere in campo tutti quanti, politiche, associazioni di categoria, sindacati, gli strumenti per comunque creare l'alternativa, perché comunque ci saranno posti di lavoro in meno, verrà ridotta quella fabbrica se sarà, come dire, resa per ecocompatibile, quindi con i forni elettrici, e quindi noi ci dobbiamo preparare a questa sfida. E qui apro una parentesi, ho sentito l'altro giorno che l'assessore di Sciascio ha parlato di nuovi bandi relativi al GTF. Dobbiamo correre perché, ad esempio, i bandi attualmente del GTF che ci sono nella provincia di Taranto sono inadeguati, inefficienti per dare alternative economiche e sociali, che è quello che poi dovrebbe fare il GTF, al territorio. Noi l'abbiamo, diciamo, da anni e continuiamo a dirlo.
1: Grazie,
0: Per me è uno scandalo.
1: grazie Castronovo, magari avremo modo di parlarne ancora di quest'ultimo aspetto. Siamo in chiusura, ma non cambiate canale perché sta per andare in onda, sta per raggiungere i nostri studi Francesco Friuli per Onda Rossoblu. Parleremo, anzi parleranno del successo del Taranto che ha ipotecato la finale dei playoff, la finale nazionale. E stasera vi ricordo l'appuntamento con Rosso di Sera alle 19. Parleremo del Salone Mediterraneo delle imprese, delle elezioni nei comuni della provincia, delle imminenti elezioni del Consiglio provinciale di Taranto. Quindi è tutto per dopo il TG. Adesso la linea a Onda Rossoblu. Grazie per l'attenzione.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

0: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
1: Bentrovati a Rosso di Sera, l'approfondimento quotidiano di Cittadella TV. Apriamo la settimana parlando del Salone Mediterraneo delle Imprese che si apre domani a Taranto, un evento organizzato dalla Confcommercio. Tra pochissimo ci collegheremo con il direttore della Confcommercio, Tullio Mancino, per approfondire appunto i temi di questo importante evento che vedrà la partecipazione di personalità anche di livello nazionale. E poi parleremo delle elezioni in corso, o meglio degli scrutini in corso. Si è votato in 5 comuni della provincia di Taranto per eleggere il nuovo sindaco. Abbiamo già i primi risultati, alcuni per quanto riguarda ad esempio il comune di Fragagnano sono già definitivi. Vedremo tra poco chi è il nuovo sindaco di Fragagnano. Ci collegheremo nel corso della puntata con il collega Fabio Venere della Gazzetta del Mezzogiorno per commentare questi risultati, ma per allargare lo sguardo anche alle imminenti elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, e faremo anche una disamina sulla situazione politica al comune di Taranto. C'è stata l'ordinanza con la quale il TAR ha sospeso l'ordinanza del sindaco Bitetti che imponeva lo stop alla centrale termoelettrica, però abbiamo anche le dichiarazioni del sindaco Bitetti, il quale vedremo si dice soddisfatto di questo provvedimento del TAR, perché comunque il TAR fissa alcuni principi importanti che l'amministrazione comunale evidentemente condivide. E poi ci sono stati stamattina gli stati generali della cultura, e un altro tema di scottante attualità sia sotto il profilo delle politiche culturali che anche sotto l'aspetto politico, perché sul caso dell'assessorato alla cultura, insomma, si rischia un incidente politico-diplomatico tra il sindaco e il Partito Democratico. E concluderemo la nostra trasmissione dando spazio al Taranto Calcio, che ieri ha battuto la formazione dell'Apice nella semifinale playoff. Ci attende la partita di ritorno, il Taranto ha vinto per 3-1 e speriamo che vada bene fino alla fine, come insomma i pesi in campo hanno dimostrato, insomma, che tra Taranto e Apice c'è una bella differenza. Insomma, ne parleremo più tardi, ma adesso è collegato con noi il direttore di Confcommercio Tullio Mancino. Buonasera direttore.
2: Buonasera a voi.
1: E allora direttore, domani si apre questa importante tre giorni, quindi ricordiamo 26, 27 e 28 maggio, un evento di grande rilievo, come dicevo in apertura, con la partecipazione di personalità di rilievo del mondo economico imprenditoriale nazionale. Il tema di questo Salone Mediterraneo dell'Impresa?
2: Beh, i temi sono tanti, la finalità è una, quella di connettere il territorio, di creare delle opportunità di incontro, di confronto, di approfondimento e di sviluppare una sinergia virtuosa tra le amministrazioni comunali e il sistema economico produttivo, che a nostro parere sono gli elementi che meglio, se sintetizzati nel giusto modo, possono dare al territorio quello sviluppo di cui ha bisogno. Chiaramente gli ospiti e le tematiche sono molto strutturate, abbiamo oltre 120 speaker, oltre 30 panel, moltissimi operatori di alto livello, il GSE, l'ente gestore dei servizi energetici del Ministero dell'Ambiente, l'Università e tutto il sistema ITS, molti player importanti del mondo del credito, della finanza agevolata, del sistema dell'innovazione, del digitale, con i quali le imprese, ma in generale chiunque ha interesse, potrà anche fissare dei B2B per stringere rapporti, relazioni e appunto connessioni.
1: Ecco direttore, mi sembra importante un passaggio che ha fatto proprio all'inizio del suo intervento, cioè la connessione fra mondo delle imprese e istituzioni, perché non sempre, diciamo, i tempi e le ragioni del mondo delle imprese vanno d'accordo con i tempi e le ragioni e i metodi della pubblica amministrazione in generale, delle istituzioni. E a Taranto, insomma, forse questo gap è ancora più evidente.
2: È vero, la semplificazione amministrativa è uno dei temi che affronteremo, ma affronteremo anche degli altri temi che riguardano il rapporto tra le amministrazioni locali e lo sviluppo del territorio, inteso ad esempio come rigenerazione urbana. Sappiamo tutti molto bene quanto il tema della desertificazione commerciale sia condizionato nella maggioranza dei casi proprio dalla desertificazione urbana, dallo spopolamento dei nostri centri urbani, e la rigenerazione urbana e le politiche di rigenerazione e di riconcepimento dei nostri borghi saranno al centro proprio della seconda giornata del convegno del 27 di maggio, durante la cui mattinata si svolgerà proprio un seminario sul tema della rigenerazione, nel quale ospiteremo Istat, ANCI, l'Università Ulm e molti rappresentanti di amministrazioni virtuose, l'amministrazione comunale di Bologna, che è una buona pratica per quanto concerne la creazione di strutture di accoglienza turistica integrata, piuttosto che i comuni di Varese, di Ferrara e di Bari, che rappresentano una buona pratica in tema di smart cities e di rigenerazione urbana. E questa iniziativa in particolare sarà rivolta ai comuni, al tessuto del terzo settore e alle imprese, perché il tema della rigenerazione può essere l'antidoto migliore al contrasto alla desertificazione commerciale, interessa tanto alle amministrazioni per comprendere come fare, come indirizzare anche le misure, le linee di finanziamento verso le politiche più adeguate, più in linea, più coerenti con le esigenze e le aspirazioni del territorio, quanto le imprese che ci vivono e che rappresentano, come sappiamo, mi riferisco alle micro e piccole imprese in particolare, quel presidio sociale oltre che economico che è al centro della vitalità dei borghi.
1: Ecco, direttore, la rigenerazione urbana è appunto un tema fondamentale per rilanciare Taranto, perché sappiamo, è inutile nascondercelo, che la nostra crisi si manifesta anche attraverso lo spopolamento di alcuni quartieri, di alcune zone importanti, a cominciare proprio dal borgo. E dove c'è spopolamento, dove c'è impoverimento commerciale, lì poi subentrano anche difficoltà di carattere sociale. E Taranto sta vivendo una fase molto complessa, perché da una parte siamo immersi in una crisi che è abbastanza profonda, dall'altra però ci sono enormi investimenti, un volume di circa 2 miliardi di investimenti fra diverse misure, insomma, che derivano dai fondi europei, il Just Transition Fund ad esempio, il contratto istituzionale di sviluppo, insomma ci sono una serie di strumenti, e però c'è necessità di utilizzare questi strumenti e quindi questa importante capacità finanziaria che abbiamo in questa fase per innescare dei meccanismi di sviluppo. Ecco, ma qui c'è stato l'incontro tra esigenze delle imprese e amministrazioni pubbliche?
2: I nostri dati ci dicono che, per quanto concerne la dimensione delle grandi imprese, questo incontro tra il fabbisogno delle imprese e le opportunità offerte dalle misure, dalle principali misure, a cominciare dal piano JTF Taranto, destinate al territorio del Mezzogiorno, della Puglia e appunto di Taranto, c'è stato. E difatti il metro e l'andamento di spesa della misura PIA Taranto, JTF Taranto, che si rivolge proprio alle grandi imprese, che attualmente registra una definizione, diciamo, di contributi agevolati per oltre il 70%. Significa che dei 100 milioni di euro disponibili, oltre 75 milioni sono stati già assegnati ad altrettante imprese. Quello che ci preoccupa invece è il tessuto delle micro e piccole e in parte anche medie imprese, per le quali è stato attivato il piano mini, la misura mini PIA JTF Taranto, che invece registra attualmente una spesa del 12%. Significa che su 100 milioni di euro solo 12 milioni sono stati impegnati e dalle nostre valutazioni, io domani presenterò nella mia relazione una indagine che abbiamo commissionato all'Università degli Studi di Bari e che chiaramente andrò ad analizzare sulla base di quelle che sono le nostre rilevazioni sulle imprese della provincia di Taranto, ma anche sulle imprese che non sono operative nella provincia di Taranto, che ci dicono che hanno maggiore difficoltà ad accedere a queste misure. E perché hanno maggiore difficoltà? Perché questa misura in particolare evidentemente non è allineata alle effettive aspirazioni del territorio, perché mentre il nostro territorio si spinge verso una terzializzazione, cioè significa che i settori emergenti sono diciamo all'opposto rispetto a quelli classici, a quelli che abbiamo conosciuto come grandi attrattori di investimento e di lavoro, mi riferisco alla grande industria in particolare, la misura principe per le piccole, micro e micro piccole e medie imprese non risponde a questa esigenza, perché il codice Ateco finanziabili del settore terziario sono appena il 20% del totale dei codici Ateco per i quali è possibile presentare una pratica di agevolazione finanziaria, e quindi c'è bisogno anche di adattare queste misure, e questo è uno degli altri motivi per i quali abbiamo voluto questa occasione di confronto, perché è opportuno che il territorio si confronti con le amministrazioni regionali, nazionali ed europee, perché ad un certo punto occorre monitorare le misure e comprendere se effettivamente sono allineate con quelle che sono le aspirazioni del territorio oppure non lo sono e quindi necessitano di essere riviste, rimodulate.
1: Ecco direttore, uno dei, degli incontri, delle tavole rotonde che ci saranno, proprio il mercoledì 27 nel pomeriggio, ha come titolo la più grande occasione di sempre, perché in effetti non si è mai realizzata una tale concomitanza di circostanze potenzialmente favorevoli per Taranto, no? Abbiamo anche i cantieri per i giochi del Mediterraneo, insomma tutta una serie di situazioni che davvero possono dare un nuovo slancio al territorio. Ma come diceva lei giustamente, bisogna vedere come hanno fatto gli altri prima di noi, no? Per sviluppare dei meccanismi capaci di innescare sviluppo nel nostro territorio.
2: Esatto, ed infatti
1: in modo da non farci sfuggire questa occasione, insomma, che è la più grande occasione di sempre.
2: Esatto, è indubbiamente la più grande occasione di sempre, difficilmente sarà ripetibile. Il fil rouge della Tre Giorni sono proprio le buone pratiche. Noi abbiamo voluto invitare, come vi dicevo, alcuni comuni d'Italia che rappresentano delle best practices dal punto di vista della rigenerazione urbana e anche del marketing territoriale nella mattinata del 27 sulla rigenerazione. Lo abbiamo fatto in molte altre occasioni che scandiranno il nostro programma molto fitto della Tre Giorni, e lo abbiamo fatto, mi ricollego al tema che ha lanciato dei giochi del Mediterraneo, anche per quanto riguarda il settore dello sport, che è uno dei settori emergenti e che certamente con i giochi del Mediterraneo potrà diventare anche un'ulteriore leva di sviluppo per il territorio. E come lo abbiamo fatto? L'abbiamo fatto immaginando per il 28 mattina alle ore 11 un dibattito non sui giochi del Mediterraneo come occasione per il territorio di visibilità e di attrattività nei 15 giorni dei giochi, ma lo abbiamo fatto proprio andando a valutare quello che è l'impatto economico, sociale, culturale che i giochi del Mediterraneo possono portare al territorio un momento dopo. E lo abbiamo fatto invitando, tra gli altri, ci sarà il ministro Abodi e naturalmente il commissario Ferrarese, lo abbiamo fatto invitando l'assessore allo sport del Comune di Milano, la dottoressa Riva, che ci parlerà proprio dell'esperienza di Milano Cortina, che chiaramente dimensionalmente è molto differente rispetto ai giochi, ma se paragoniamo il territorio ci rendiamo conto che comunque rappresenta una occasione che per Taranto, diciamo relativamente ai giochi, può essere sicuramente equiparata come grande opportunità, e ci racconterà quindi, vi dicevo, come l'esperienza delle Olimpiadi Milano Cortina ha portato indotto anche turistico al territorio di Milano e Cortina. Quindi insomma è un po' un filo conduttore. Il 28 poi nel pomeriggio al Castello Aragonese andiamo ad incontrare anche altri interlocutori che ci possono raccontare una storia. Per esempio abbiamo invitato il destination manager del comune di Napoli, che ci racconterà come Napoli è diventata in pochi anni la città più richiesta nei desideri dei turisti internazionali d'Italia. Abbiamo invitato il presidente del Consiglio della Regione Puglia, che ci parlerà della strategia regionale Mare a Sinistra per contrastare la fuga di talenti. Anche questo è un altro grande tema del Salone Mediterraneo dell'Impresa.
1: Insomma, abbiamo anche il tema di Bari, no? Come Bari Vecchia è stata rigenerata ed è stata rilanciata come polo di attrazione turistica.
2: E difatti tra le buone pratiche, come le dicevo, abbiamo anche il racconto del Comune di Bari nella persona del dirigente dell'urbanistica, che ci racconterà proprio qual è stato il percorso che Bari ha fatto per generare la città vecchia. Quindi molte analogie con il nostro territorio, con territori che hanno già, con comuni che hanno già lavorato sul settore della rigenerazione, del marketing territoriale, dell'attrattività, dello sport, della attrazione di talenti, che trattiamo non come momenti convegneristici, non attraverso delle occasioni, diciamo, di discussione frontale, ma come momenti di racconto e di condivisione e di confronto con il territorio ionico rappresentato dalle proprie amministrazioni e dal tessuto ionico, produttivo, culturale e sociale.
1: Grazie direttore. Allora ricordiamo domani l'inaugurazione del Salone Mediterraneo delle Imprese al Circolo Ufficiali della Marina Militare alle ore 9 in Piazza Roma. Quindi buon lavoro direttore, e speriamo che siano tre giorni di lavoro proficuo. Prego.
2: Ce lo auguriamo tutti e devo ringraziare, mi consenta di ringraziare attraverso i vostri canali veramente voi e tutti gli organi di stampa che in questi giorni stanno dando ampia visibilità al nostro evento. Per noi è molto importante anche l'attenzione da parte dei media locali e non, perché ci aiutate ad amplificare la conoscenza e dell'iniziativa e di arrivare a quante più imprese, a quanti più giovani, a quanti più professionisti, a quante più associazioni possibili.
1: Grazie direttore, ovviamente come Cittadella TV seguiremo attentamente le fasi del Salone Mediterraneo delle Imprese. Grazie al direttore Mancino, e adesso tra qualche minuto ci collegheremo col collega Fabio Venere della Gazzetta del Mezzogiorno, ma nel frattempo parliamo della decisione del TAR che ha sospeso l'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti imponeva lo stop alla centrale termoelettrica di Acciaierie d'Italia. Vediamo il servizio, poi leggeremo le dichiarazioni del sindaco.
3: Il TAR di Lecce ha sospeso l'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti, il 13 aprile scorso, aveva imposto il fermo dell'attività della centrale termoelettrica di Acciaierie d'Italia. Il Tribunale ha infatti accolto il ricorso dell'azienda siderurgica, col quale si chiedeva appunto di sospendere l'atto del sindaco. Ma il TAR ha comunque posto delle condizioni all'ex Ilva. Entro 60 giorni, infatti, Acciaierie d'Italia dovrà trasmettere il piano di riduzione delle emissioni, eventualmente valorizzando le soluzioni tecniche già attive che le consentirebbero, secondo le prospettazioni contenute nel ricorso, il sostanziale abbattimento delle emissioni. Entro i successivi 30 giorni, il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana di ARPA Puglia, Ares Puglia ed ASL Taranto dovranno pronunciarsi sul piano che Acciaierie d'Italia è obbligata a presentare pena il fermo della centrale.
1: Bene, nonostante sia stato accolto il ricorso cautelare di Acciaierie d'Italia, il sindaco Bitetti si è detto soddisfatto del pronunciamento del TAR, perché, dice il sindaco, il pronunciamento del TAR chiarisce un punto fondamentale. Acciaierie d'Italia era tenuta a presentare il piano di riduzione delle emissioni e ora dovrà farlo entro i termini stabiliti. È esattamente, dice Bitetti, ciò a cui il Comune puntava a tutela della salute dei cittadini e nel rispetto delle normative. Avevo il dovere, dice ancora Bitetti, di intervenire con una ordinanza e l'obiettivo è stato raggiunto. Il piano dovrà essere presentato, il piano di Acciaierie d'Italia, dovrà essere presentato e valutato dalle autorità competenti, ristabilendo un percorso di responsabilità, trasparenza e legalità. Fin qui il sindaco Bitetti e adesso abbiamo con noi Fabio Venere della Gazzetta del Mezzogiorno. Buonasera Fabio.
4: Buonasera direttore, buonasera a chi ci ascolta e ci guarda in questo momento.
1: Fabio, allora, il TAR sospende l'ordinanza del sindaco, però oggettivamente il sindaco dice abbiamo centrato l'obiettivo perché ora Acciaierie d'Italia sarà costretta a presentare il piano di riduzione delle emissioni entro i termini stabiliti dal TAR. Quindi in qualche modo, anche se l'ordinanza di Bitetti è stata sospesa, ma questo è comunque un punto a favore per l'amministrazione comunale e per il sindaco, o sbaglio?
4: Ma come dire, insomma, un mio vecchio caro amico diceva sempre, Enzo, che bisogna vedere con quali lenti si guardano le cose, o meglio, quali lenti si indossano per esaminarle.
1: Diciamo, possiamo vedere il bicchiere sindaco mezzo pieno in questo caso.
4: In questo caso sì. Insomma, dal punto di vista del sindaco evidentemente ha ottenuto risultato, io però forse ecco col senno di poi magari direi che forse diciamo poteva essere utilizzato uno strumento amministrativo anche diverso dall'ordinanza per evitare appunto di come dire che si pronunciasse il TAR, la dico meglio, magari per ottenere lo stesso risultato forse una diffida, insomma un'iniziativa di questo tipo avrebbe potuto provocare lo stesso risultato, ma tant'è, insomma speriamo che a questo punto arrivi questo piano, che venga esaminato e al di là degli strumenti a cui si è fatto ricorso si abbia più trasparenza da questo punto di vista.
1: Fabio, sono in pieno svolgimento gli scrutini nei comuni dove si è votato per eleggere il nuovo sindaco. Allora, abbiamo un risultato definitivo che è quello di Fragagnano. 5 sezioni su 5 per un totale di 4.661 elettori. E allora, i dati definitivi leggiamo dal portale Eligendo con l'aiuto del nostro regista Gisberto Nicoletti, vediamo anche l'infografica. Allora, il nuovo sindaco di Fragagnano è Lucia Traetta della lista Fragagnano 6.0, che ha ottenuto il 63,12% dei voti contro il 36,88% del suo sfidante Alfonso D'Attesi con la sua lista Nuovi Orizzonti, mentre Lucia Traetta aveva come sua lista Fragagnano 6.0. Quindi questo è un primo risultato, Fabio, quindi a Fragagnano abbiamo il nuovo sindaco che è Lucia Traetta.
4: Sì, sì Enzo, proprio così, ma a dire il vero l'esito di Fragagnano era alla vigilia sostanzialmente nelle cose, viene scontato, perché se è vero che Traetta è sicuramente un volto nuovo, ma indubbiamente si sintonizza sulla scia, o meglio sulla lunghezza d'onda del doppio mandato del sindaco precedente Giuseppe Fischetti, candidato al Consiglio Comunale e nella
1: ora consigliere
4: lista
1: regionale.
4: È capogruppo, addirittura capogruppo della lista prossima di quelli che vengono chiamati decariani, ovvero della lista civica che ha sostenuto in maniera più diretta l'attuale presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro. Quindi, insomma, come dire, la vittoria di Traetta era sicuramente nelle cose, così come Se mi permetti di allargare un attimo il discorso, Enzo, se è pur vero che Fragagnano fosse l'unico comune a quest'ora, quindi alle 19.25, insomma, ufficiale, mi pare di aver compreso che a Manduria, insomma, l'esito sia altrettanto, sia andando verso quella direzione, perché il candidato sindaco del centro-est San Marco oscilla.

0: intorno al 57%, quindi sicuramente una soglia direi di assoluta sicurezza, e anche qui non costituisce una sorpresa perché il centro-sinistra ha avuto l'abilità nella cittadina messapica di presentarsi diviso in quattro parti, ovvero quattro candidati di sindaco sono riconducibili all'area progressista,
1: Devo
0: e
1: dire,
0: quindi voglio
1: Fabio,
0: dire
1: che
0: insomma.
1: sul portale Eligendo non ci sono dati ufficiali che riguardano
0: Sì,
1: Manduria. Questo.
0: lo
1: Però
0: so, però
1: appunto
0: insomma.
1: hai dati ufficiosi che.
0: Sì, no, no. Fai bene, Enzo, a fare riferimento ai dati del Ministero dell'Interno, però insomma i dati ufficiosi che, come dire, confermano questa volata verso la vittoria del primo turno di San Marco, così, ecco, a beneficio di chi ci ascolta, Enzo ha la terza,
1: E
0: qui
1: infatti
0: insomma
1: adesso
0: l'esito.
1: vediamo l'infografica di La Terza dove
0: Perfetto.
1: lo spoglio è ormai agli sgoccioli, 11 sezioni su
0: Esatto.
1: 14 ed è in testa Giuseppe Cristella che ha 3.375 voti, pari al 44,48%, poi abbiamo Angelo Cefalo al 30,21% con la lista Siamo La Terza e infine Giuseppe Suglia al 25,32%. Con la lista Generazione La Terza. Quindi qui mi sembra che Cristella sia ormai orientato a diventare il nuovo sindaco di La Terza.
0: Sì, poco fa sono iniziati anche i festeggiamenti nella cittadina lertina con striscioni, con insomma bandieroni, eccetera. Quindi Cristela torna sulla poltrona di primo cittadino, che ha già ricoperto per due mandati nella nella, insomma, negli primi anni 2000, e poi è stato anche consigliere provinciale, consigliere regionale in Forza Italia. Stavolta però si è presentato al voto una lista civica, assolutamente civica. E se prima abbiamo citato, Enzo, l'adagio popolare del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, questa volta ne useremmo un altro, ovvero che tra i due litiganti il terzo gode, perché Cristella si è inserito benissimo, e questo era nelle previsioni, ma non evidentemente scontato che accadesse, fra il centro-sinistra e il centro-destra, ovvero fra Cefalo e Suglia, ha eroso evidentemente quella parte di elettorato tale da consentirgli di appunto tornare
1: Si è presentato in
0: sulla
1: autonomia,
0: poltrona.
1: insomma, in piena autonomia
0: Sì,
1: e la mossa ha avuto successo.
0: assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi Cristela torna da dove insomma sostanzialmente tutto per quel che lo riguarda era iniziato. Sono sicuramente questi due, Enzo, i comuni più importanti di questo mini test
1: Mentre
0: delle
1: Fabio,
0: amministrative
1: abbiamo un
0: ioniche.
1: altro sindaco ufficiale. Che è a Montemesola, 4 sezioni su 4, e il nuovo sindaco è Vito Antonio Punzi, quindi da un Punzi all'altro, sono due
0: Ma
1: fratelli, il sindaco
0: guarda.
1: uscente e il sindaco appena eletto, peraltro Vito Punzi è già stato sindaco di Montemesola, quindi è una
0: Guarda, Enzo,
1: dinastia familiare qui.
0: infatti, esatto, Enzo, perfetto, mi hai sottratto il termine proprio che stavo per pronunciare. Montemesola è proprio una dinastia dei Punzi, meriterebbe quasi che si girasse una fiction, perché è una cosa, secondo me, non ha precedenti, almeno dalle nostre
1: Da
0: parti,
1: un fratello
0: perché.
1: all'altro.
0: Ma da un fratello all'altro, passando da un decennio all'altro, quindi sostanzialmente gli ultimi 20 anni la famiglia Punzi ha governato Montemesola, 10 anni Vito, 10 anni Ignazio, e ora insomma non, la mia non vuole essere una profezia perché non ho queste doti, ma faccio notare che nel frattempo, ovvero in questi due, due, in questi due, due, due, cioè in due, due decenni, pardon, è cambiata anche la legge, ovvero quindi per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, volendo, il sindaco può anche star lì al governo per 3 mandati consecutivi, ovvero 15 anni. Laddove questo accadesse, 20 più 15 fa 35, quindi insomma diventa proprio da scolpire
1: E non
0: sui
1: sappiamo se in
0: qualche
1: futuro ci
0: annale.
1: saranno figli, nuove generazioni dei Punzi pronti ad entrare in campo.
0: Veramente una cosa senza precedenti, quindi almeno da queste parti
1: Fabio,
0: sicuramente no.
1: sì, ricordiamo le percentuali, quindi Vito Antonio Punzi, eletto sindaco con il 56,75%, mentre lo sfidante Donato Alba si è fermato al 43,25%. Poi abbiamo Rocca Forzata, vediamo cosa ci racconta. Eleggendo
0: Pare Manzo.
1: anche qui abbiamo il nuovo sindaco che è

0: Manzo?
1: No, è Mario Santo.
0: Santo, sì,
1: Mario
0: ho
1: Santo, sì. Anche
0: sbagliato, sì, Santo, è lapsus.
1: qui c'è il dato è ufficiale, quindi Mario Santo di Progetto Futuro è il nuovo sindaco di Roccaforzata con il 58,55% dei voti.
0: Oddio, ma
1: Invece
0: l'ho
1: Manzo,
0: forzato il tuo.
1: Vincenzo Manzo di
0: Sì.
1: Insieme per Roccaforzata 2.0 ha toccato il 31,33%. E Michelangelo Serio di Alternativa Democratica si è fermato al 10,12%. Quindi Mario
0: Serio che era il
1: Santo è il nuovo
0: sindaco
1: sindaco
0: uscente,
1: di
0: se ricordo bene.
1: Roccaforzata.
0: Esatto.
1: Anche qui un
0: Ma
1: comune un
0: senti,
1: po' travagliato, Fabio.
0: piccolo, esatto, Enzo, piccolo e travagliatissimo, nel senso che sostanzialmente è in dissesto, inchieste, amministrazione caduta, il commissario, quindi per quanto piccolo si è parlato molto di Roccaforzata negli ultimi anni, quindi auguriamo al nuovo sindaco che possa tornare alla normalità, perché a volte dalle nostre parti la normalità è quasi rivoluzionaria, seppur per piccoli centri. Ma dicevo prima che tu giustamente mi interrompessi per dare gli aggiornamenti in tempo reale, che questo, almeno quello del 2026, è un mini test per quel che riguarda la provincia ionica, perché insomma sono 5 comuni al voto, di cui solo uno, Manduria, potenzialmente, ma pare di no da quello che dicevo prima, potenzialmente ballottante, nel senso superiore ai 15.000 abitanti, gli altri sono tutti al di sotto, quindi davvero un test di proporzioni modeste, nulla rispetto a quello dello scorso anno in cui
1: Dicevamo Fabio, in
0: voteremo.
1: base ai
0: Sì,
1: tuoi dati ufficiosi,
0: San
1: sembra
0: Marco il 57,
1: San Marco, quindi il candidato del centrodestra
0: centrodestra.
1: dovrebbe prevalere al
0: San
1: primo
0: Marco
1: turno,
0: era.
1: quindi.
0: Sì, e beh sì, era partito col 61, adesso si è reso un po' al 57, ma insomma, come dire, che ruota altri 7 punti, non lo so, aspettiamo, ecco, quindi lo diciamo con le molle, ma di certo è ampiamente avanti, se ho visto bene il secondo del centro-sinistra, Marigio De Verdi al 16, quindi insomma è un centro-sinistra, ripeto, diviso in 4 candidati, il PD che non ha presentato il simbolo,
1: Anche
0: partito
1: Manduria,
0: commissariato.
1: voglio dire, è un comune molto problematico. La cronaca degli ultimi anni ci dice che anche qui ci sono stati problemi di varia natura, insomma.
0: Di varia natura, certo, comune molto problematico, anche un comune che peraltro ha tante potenzialità, penso alla zona costiera, però evidentemente ci sono tanti problemi, quindi però ecco, dicevo, è un mini test, nulla rispetto a quello dello scorso anno in cui, come ricorderemo, si è votato per il comune di Taranto, e nulla, facciamo un passo in avanti se sei d'accordo, rispetto alle provinciali 2027, quando invece insomma il test sarà impegnativo, probante dal punto di vista politico, perché andranno al voto per scadenza naturale, salvo che nei prossimi mesi cada in anticipo qualche comune, centri importanti della nostra provincia, quali ad esempio su tutti Martina Franca, Grottaglie, Ginosa, quindi voglio dire, il prossimo anno, partendo da Martina, sarà sicuramente un test che darà più indicazioni politiche, Enzo, di quello
1: Certo,
0: attuale,
1: certo.
0: di queste ore, perché essendo comuni 4 su 5 al di sotto di 15.000 abitanti, c'è una lista sola, liste civiche, in cui ci sono insomma varie
1: Diciamo che dal punto
0: che
1: di
0: non
1: vista
0: hanno una
1: politico più
0: connotazione.
1: generale è meno rilevante come test.
0: Sì,
1: Fabio, ti
0: l'unico
1: chiederei.
0: diciamo è Manduria.
1: Sì, è appunto l'unico in Manduria. Fabio, ti chiederei di pazientare un paio di minuti perché dobbiamo dare la linea alla regia, al nostro Gisberto Nicoletti. Poi torniamo, abuso della tua pazienza, quindi torniamo poi a collegarci con te per commentare il rinnovo del Consiglio provinciale delle prossime settimane e poi parleremo anche della situazione al comune di Taranto. Intanto linea a Gisberto Nicoletti.
2: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026, il Salone Mediterraneo dell'Impresa, un progetto Confcommercio Taranto.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. A maggio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
2: La xylella è un flagello che ha colpito l'economia, il paesaggio, la stessa identità della nostra regione. Ma da qualche tempo la Puglia sta reagendo con la piantumazione di moderni uliveti, raccomandando le buone pratiche agricole per fermare l'avanzare della xylella e del suo vettore e con l'unica tecnica in grado di salvare gli ulivi monumentali, l'innesto precoce.
3: Questa è una terra meravigliosa. Uniamoci per salvaguardare un patrimonio unico al mondo.
4: Rosso di sera. Rosso di sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
5: Seconda parte di Rosso di sera. Torniamo a collegarci con il collega Fabio Venere della Gazzetta del Mezzogiorno. Fabio.
6: Eccoci qua, buonasera di nuovo Lorenzo.
5: Fabio, buonasera a te e grazie per aver atteso questi minuti. E allora Fabio, abbiamo detto che quali sono i sindaci già eletti nei comuni dove si è votati, però abbiamo un nuovo appuntamento elettorale, perché si voterà con le elezioni di secondo livello, le cosiddette elezioni di secondo livello, si voterà per rinnovare il consiglio provinciale. Che notizie abbiamo in proposito? Anche qui ci sono problemini sia in un fronte che nell'altro, no? Sia nel centrodestra che nel centrosinistra, qualche frizione c'è stata e c'è ancora.
6: Sì, sì, c'è stato, c'è ancora ed evidentemente ci sarà nelle prossime settimane. Allora, collegandoci alle elezioni amministrative che insomma ormai stanno concludendo il loro spoglio nei cinque comuni che abbiamo prima citato, se vogliamo ci sono le elezioni provinciali, e pur vedo che sono di secondo livello, ovvero i cittadini elettori non voteranno, cioè noi non voteremo, ma potranno fare solamente i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni dell'area ionica. Oggi alle ore 12 sono scadute i termini per la presentazione delle liste, dei simboli e dei candidati. Le liste appunto saranno 5, perché il centrodestra ha rinunciato dopo un tentativo fatto alla lista unitaria, quindi si presenterà all'appuntamento con in tre tronconi: una lista di Fratelli d'Italia, una di Forza Italia e una della Lega con la denominazione Prima Taranto. Il centrosinistra invece è in campo con i democratici e progressisti, in cui sostanzialmente troviamo esponenti del cosiddetto campo largo, quindi PD, 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, AVS. E poi c'è una seconda formazione, Patto Ionico, che come dire rappresenta i consiglieri comunali civici che fanno parte a loro volta, che sostengono amministrazioni di centrosinistra, e in queste, come dire, la parte preponderante è proprio quella di Taranto, con i consiglieri comunali dell'area Pitetti, sostanzialmente consiglieri fedelissimi al sindaco, che sono esponenti appunto di formazioni civiche centriste. In questa lista però, Enzo, ci sono due sottolineature che farei. La prima è che fa parte di questo elenco di appena 9 candidati il consigliere comunale dell'UDC di Taranto, Emiliano Messina. Come dire, questa lista
5: questo è un segnale? È un segnale in chiave consiglio comunale di Taranto?
6: No, direi che sostanzialmente va letto questo ingresso va letto nella tutto interno al centrodestra. Le dinamiche interne al centrodestra, perché inizialmente, appunto, lo dicevo poco fa, si era sostanzialmente deciso di dar vita a una lista unitaria poi però insomma Forza Italia è stata di altro avviso e quindi l'UDC avrebbe dovuto, come dire, secondo lo schema delle ultime regionali, far parte di una lista insieme alla Lega, prima tanto, poi però un po' per valutazioni successive al sistema elettorale che ricordiamo è ponderato, quindi consiglieri come i Tarantini sono avvantaggiati indubbiamente oggettivamente rispetto agli altri, un po' evidentemente per il cambio di prospettiva, o chiamalo ostruzionismo, ostracismo in base ai vari punti di vista, come dire, l'UDC ha preferito spostare almeno provvisoriamente il suo campo di azione, quindi più che leggerla, come dire, in chiave municipale, direi che la lettura più calzante è va sviluppata, almeno per ora, sia chiaro, nell'area del centrodestra. Sempre in questa lista, che evidentemente è quella che racchiude, secondo me, almeno più elementi di riflessione, proprio per la sua, già per la sua presentazione, perché anche il centrosinistra ovviamente avrebbe potuto, se avesse voluto, schierare una lista unitaria, invece i consiglieri vicinissimi al sindaco Pitetti hanno preferito farlo per conto proprio, e evidentemente il PD analogamente è stato ben consapevole, ben contento di creare una lista del campo largo. Nella lista, appunto, patto ionico, c'è il consigliere comunale di Azione Vincenzo Di Gregorio, ex PD.
5: In però questa lista mi sembra che questi rapporti in qualche modo finiscano per rispecchiare ciò che sta accadendo anche al Comune di Taranto, proprio nei rapporti tra l'area che fa riferimento al sindaco e il Partito Democratico, perché qualche differenziazione sì, voluta c'è stata, soprattutto nell'ultimo periodo.
6: Sì, assolutamente sì, Enzo, hai ragione, qualche, anzi direi diverse nell'ultimo, almeno nell'ultimo mese, rapida successione, Amiu, primo maggio, la vicenda del povero ragazzo africano brutalmente ucciso in Piazza Fontana, quindi diverse, tante su temi importanti, ma completavo la commissaria provinciale di Azione, Angelita Salamina, consigliera di Martina Franca, invece è candidata nella lista del Campo Largo. Quindi Azione ha una candidata, che peraltro è la sua commissaria provinciale, nella lista del Campo Largo, e non sarei curioso di sapere, Calenda, cosa ne pensi di stare nella stessa lista in cui ci sono esponenti 5 Stelle.
5: Ma lo sa Calenda? Lo sa Calenda?
6: Non lo so, non lo so, se, come dire, la vaga sensazione che non lo sappia. E invece Di Gregorio sta con questa lista che è sostanzialmente, ecco, se dobbiamo far ricorso alle categorie della politica, un po' più centrista di certo civica. Sì. E questi sono due elementi del centrodestra, abbiamo detto prima, insomma sono elezioni che sicuramente oggettivamente non, come dire, suscitano interesse, come dire, tipico di elezioni in cui invece vanno a votare i cittadini, però nascondono, leggendo tra le righe, diversi elementi, diversi segnali su cui conviene riflettere in prospettiva del comune capoluogo, ma anche per le prossime elezioni amministrative del 2027, di cui prima facevo cenno.
5: Ecco, Fabio, il caso del consigliere comunale Vincenzo Di Gregorio è uno di quelli che ha creato maggiore tensione fra il sindaco e il PD, proprio per questo cambio di posizione di Gregorio. Però negli ultimi giorni, proprio noi qui a Cittadella TV abbiamo raccolto un altro elemento di differenziazione fra il sindaco e il Partito Democratico, e cioè mi riferisco alla questione dell'assessore alla cultura, perché come sappiamo nella giunta comunale non c'è l'assessore alla cultura, la delega l'ha trattenuta il sindaco, e abbiamo realizzato questo servizio perché abbiamo chiesto al sindaco come risponde a ciò che aveva dichiarato ai nostri microfoni la segretaria del Partito Democratico. Vediamo il servizio, poi commenteremo con te, Fabio.
6: Va bene.
7: Rischia di diventare un caso politico l'assenza di un assessore alla cultura nella giunta del sindaco Piero Bitetti. Una richiesta per istituire l'assessorato alla cultura era arrivata dalla segretaria provinciale del Partito Democratico, Anna Filippetti, che ne aveva parlato in un'intervista rilasciata a Cittadella TV. Sorpreso da questa richiesta il sindaco Bitetti, le sue dichiarazioni a margine degli stati generali della cultura.
8: Sfuggita questa cosa, l'ho persa, e c'è un gruppo di lavoro, c'è un tavolo di coordinamento con un coordinatore alla cultura. All'interno di questo tavolo ci sono persone di riferimento della storia della città e anche persone più giovani che hanno una condizione, una conoscenza del settore, del termine e di tutto ciò che circonda, importante. Credo che stiamo facendo un buon lavoro. Ripeto, guardandomi intorno vedo addetti ai lavori che danno il proprio contributo. Ora non so a chi e per quale motivo hanno fatto questa proposta, la valuteremo così come valutiamo tutte le altre cose, ma la risposta odierna mi sembra abbastanza esaustiva.
7: Ed ecco cosa aveva dichiarato ai nostri microfoni la segretaria del PD.
9: Taranto, diciamo, non è proiettata adeguatamente nella misura in cui presenta una carenza sotto un profilo politico-amministrativo, che è quello dell'assenza di un assessorato alla cultura. Sarà una delle istanze, una delle prime istanze che porteremo. Sì.
5: Fabio, abbiamo ascoltato Bitetti e Filippetti. Mi sembra che ci sia proprio questa esigenza da parte di questi due fronti di marcare le differenze, o sbaglio?
6: No, no, non sbagli assolutamente, perché questa riflessione della segretaria provinciale del PD che voi avete raccolto è solo l'ultima, dicevamo prima, di insomma un mese e mezzo almeno, in cui questo marcare il terreno e questo guardarsi a distanza ha caratterizzato questa alleanza non troppo stretta, direi, per usare un eufemismo. Ricorderei i puntini con le I, sulle I, pardon, relativamente alla questione dell'AMIU, ricordiamo, no? Quando sembrava che il percorso dell'AMIU fosse verso la privatizzazione fosse ormai spianato, il PD è salito idealmente sulle barricate, il posto del sindaco il 1 maggio, in seguito al monologo del rettore dell'università per Stagli di Siena e Montanari, le polemiche relative alla mancata proclamazione di lutto cittadino per Sacco Bacari, insomma adesso la richiesta per l'assessorato alla cultura. Sono tante, troppe, in neanche un anno di amministrazione, evidentemente.
5: Fabio, sono potenzialmente pericolose queste tensioni?
6: Ma il PD però a sua volta non ha
5: è caduto
6: sembra compatto dietro. Io vi sento.
5: Sì, ti avevamo perso per qualche secondo. Prego, Fabio.
6: Ah, ecco. Dicevo, il PD sembra compatto dietro la segretaria, però insomma all'interno sappiamo benissimo che è diviso, insomma, in almeno due se non tre gruppi e sottogruppi. Quindi insomma, per rispondere alla tua domanda, non vedo pericoli all'orizzonte per il sindaco. Poi insomma la prossima, questa notazione che qui ironica ma non troppo, l'avvicinarsi dei prossimi giochi del Mediterraneo, secondo me fa un po' da deterrente per qualsiasi scossone a palazzo in tutti i sensi. Io ho la sensazione che qualsiasi cosa possa mai accadere, nel caso davvero questa eventualità si verifichi, accadrà solo e soltanto dopo i giochi del Mediterraneo, perché un po' tutti vogliono evitare che tanto si presenti con qualche traccia di instabilità a un appuntamento così importante, di fronte al quale ancora evidentemente la macchina organizzativa deve essere rodata. Poi comunque sia, insomma, il PD, io penso, guarda Enzo, che non sia proprio, come dire, non si sia robustita l'alleanza di un anno fa, ecco, usi questo verbo non a caso, irrobustire, quindi la cui radice semantica deriva dal concetto forza, non si è rafforzata, perché tutto nasce dal famoso passo indietro di Mattia Giorno, vice sindaco, che sembrava, almeno dal punto di vista dei Dem, il candidato sindaco naturale per guidare la coalizione di centrosinistra. quel passo indietro secondo me ancora pesa nelle valutazioni interne, è un non detto, è un non detto in politica.
5: Diciamo che quella vicenda non è ancora risolta,
6: Secondo me sì.
5: È rimasta irrisolta. Grazie Fabio Venere,
6: grazie a voi.
5: Collega della Gazzetta del Mezzogiorno, per questo puntuale contributo sulle elezioni le elezioni comunali nei comuni della provincia e sulla situazione al comune di Taranto. Adesso, prima di collegarci con Francesco Friuli per parlare del Taranto, vediamo appunto cosa è accaduto questa mattina agli Stati Generali della Cultura al Teatro Fusco.
7: Le immagini di Piazza Fontana hanno aperto gli Stati Generali della Cultura. Ad invadere la piazza, diventata un simbolo dopo la brutale uccisione di Sacco Bacari, un gruppo di giovani danzatrici. Un video per trasmettere un messaggio fondamentale: l'arte e la cultura per sconfiggere la violenza. Al Teatro Fusco l'appuntamento conclusivo dopo i percorsi dei tavoli tematici che si sono tenuti nei mesi scorsi, guidati da personalità di riconosciuto impegno nel mondo culturale e accademico tarantino.
10: E oggi renderemo, diciamo, le linee di programma che poi dobbiamo riempire di contenuti, perché poi su queste linee costruiremo la programmazione. Il difficile sarà coniugare questa volontà di proporre l'ente comunale come un coordinatore della programmazione culturale cittadina con le linee di finanziabilità esistenti. Noi abbiamo poche risorse dirette, però tante risorse che possiamo utilizzare da fondi. Quindi mettere insieme tutti per cercare di far diventare Taranto un laboratorio dove i luoghi siano abitati, le scuole, ma i quartieri, siano abitati da iniziative culturali. La morte di Sacco credo che abbia indicato che la rottura sociale non si può contrastare solo con repressione o con servizi sociali. Ovviamente tutte e due cose che ci stanno. Noi dobbiamo cercare di evitare la rottura sociale. Io ci tengo molto all'idea di portare cultura, quindi musica, teatro, arti, nei quartieri, in tutti i quartieri della città.
7: In platea tanti giovani studenti delle scuole di Taranto, tutti potenziali studenti universitari. E proprio agli Stati Generali è stata ufficializzata la proposta per dare a Taranto una struttura universitaria più solida.
11: Abbiamo presentato e presenteremo anche questa mattina una idea di semi-autonomia dell'Università di Taranto, un po' sulla falsariga dell'Università di Bologna con le sue sedi, che sono non sedi decentrate ma sono un multicampus con una propria gestione mista tra università ed enti locali e con una governance quindi che è in grado di poter anche scegliere le linee formative, l'offerta formativa della sede universitaria.
5: Bene, e adesso parliamo del Taranto Calcio. Lo facciamo con il nostro Francesco Friuli. Buonasera Francesco.
12: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera.
5: Sentiamo che non sei da
12: oggi
5: solo.
12: Oggi abbiamo
5: Francesco.
12: Un sottofondo, oggi abbiamo il sottofondo, diciamo, che si fa sentire.
5: Allora,
12: diciamo
5: Francesco,
12: che è un nostro radioascoltatore e telespettatore, ecco. Mettiamola così.

0: mettiamola così.
1: Quindi giovane tifoso rossoblù.
0: Un giovane tifoso rossoblù, su questo sì.
1: E allora Francesco, ieri la vittoria contro l'Apice per 3-1, sì. Una partita che si era messa maluccio perché il Taranto era in svantaggio, poi c'è stata una

0: aver segnato 3 gol mi sembra che sia un serbatoio che ci dovrebbe consentire di giocare la trasferta con un certo margine di tranquillità, o sbaglio?
1: Allora, diciamo che sono questi 2 gol di vantaggio che sono importantissimi da gestire, perché il Taranto comunque ha questo doppio risultato a favore, la vittoria o il pareggio, ma anche eventualmente. Ma è un caso che non dobbiamo pensare alla sconfitta con una sola rete di scarto per poter passare il turno. Perché dico questo? Perché il Taranto deve pensare a fare la sua partita. Detto questo, ti dico anche un'altra cosa, proprio notizia di giornata, le condizioni di Sansò e Konaté, che sono due difensori del Taranto, e Taranto rischia di non averli entrambi nella partita prossima, così come Adrio Osmanovic, che deve scontare la seconda e ultima giornata di squalifica. Pertanto ci potrebbero essere dei problemi in difesa. Non mancano le alternative, questo è detto, però per il Taranto in questo momento comunque massima attenzione, altrimenti se si cala l'attenzione si rischia di fare degli errori. Però il 3-1 sicuramente un ottimo risultato, la rimonta, la buona condizione fisica, il fatto che dalla panchina si è fatto molto bene, chi è entrato ha giocato bene, sono dei segnali importanti in vista dell'eventuale passaggio del turno domenica prossima.
0: Quindi domenica c'è la trasferta contro Apice e l'eventuale finale quando si giocherebbe, Francesco?
1: Si gioca il 7 e 14 sicuramente di giugno, però a quel punto dobbiamo capire se il Taranto giocherà la prima o la seconda in casa, e questo lo possiamo già capire sabato pomeriggio quando si gioca l'altra semifinale, quella tra Gladiator e Matese. Ricordiamo che all'andata la Gladiator, formazione campana di Santa Maria Capua Vetere, si è imposta per 3-2 contro la formazione della Matese Molisana. Qualora dovesse vincere la Matese, avrebbe il vantaggio di giocare la prima gara in casa, se dovesse passare il Taranto. Questo lo voglio dire, il Taranto avrebbe un altro vantaggio, quello di giocare il 14 ritorno a Massafra.
0: Ecco Francesco, per concludere, quindi domenica con quali risultati il Taranto può qualificarsi?
1: Con qualsiasi risultato che sia la vittoria, quindi 1-0, 2-0, 2-1, 3-1, qualsiasi pareggio con gol o senza gol, e perdendo solo con un gol di scarto. Con 2 gol di scarto, dopo i 90 minuti si andrebbe ai supplementari. Nel caso permanesse il doppio svantaggio per il Taranto, si andrebbe ai calci di rigore. Però, ripeto, il Taranto deve pensare a fare la sua partita. Se fa la sua partita, il Taranto può tranquillamente accedere alla finale del 7 del 14 di giugno.
0: Grazie Francesco per questo aggiornamento. Se continueremo ovviamente a seguire per tutta la settimana le condizioni della squadra rossoblu di mister Danucci. Si chiude qui questa puntata di Rosso di Sera. Vi ricordo, come sempre, le segnalazioni. Se avete segnalazioni da porre all'attenzione della nostra redazione, potete scriverci sul nostro indirizzo di posta elettronica segnalazioni@cittadellatv.it, oppure inviarci un messaggio al numero di WhatsApp 339-680-6868. Bene, tutto per questa sera. Grazie al nostro impeccabile Gisberto Nicoletti che ci ha guidati dalla regia. L'appuntamento con Rosso di Sera è per domani, sempre alle ore 19.
2: Rosso di Sera. Rosso di Sera. Opinioni e approfondimenti sui fatti del giorno.
3: Rewind Collection, un ricordo, un'emozione, una canzone. Rewind Collection, tutti i più grandi successi dal passato.

0: Radio. Partecipiamo Taranto.
1: Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio, alla regia e alla parte tecnica. Una nuova settimana insieme, una nuova giornata insieme, e partiamo con un abbraccio fortissimo. Noi ci stringiamo al nostro direttore generale Paolo D'Andria per la perdita del suo papà, e siamo tutti vicino a lui e vicino alla sua famiglia, perché per noi Paolo non è solo un collega, è un grande amico ed una grande persona, e così come lo era il suo papà. Quindi, detto questo, oggi avremo tanti ospiti, parleremo delle notizie del nostro territorio, l'informazione, le storie, l'attualità, e scrive

0: Chiedetemi al 339-680-6868-099-4730-144 il numero per intervenire in diretta, redazione@radiocittadella.it e la nostra mail. Mi raccomando, scriveteci e adesso si parte con la New Hit.
1: Cittadella, New Hit.

0: E lei è Elisa ed è un annuito di questa settimana. Il titolo è Amore è. Siete sintonizzati su 96.5 FM in streaming sul sito radiocittadella.it, sul DAB Plus, le nostre frequenze Radio Cittadella, e ovviamente sul digitale terrestre, il canale 94 Cittadella TV. Adesso una breve pausa, ci rivediamo, ci risentiamo tra poco.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: nostro rewind, Hathaway, What is Love? Mamma mia, questo pezzo, quanto l'abbiamo ballato, quanto l'abbiamo visto nei vari festival bar, nelle estati degli anni 90, perché non è stato solo il successo di un'estate in particolare, ma è veramente un grande successo ed è adesso un evergreen, perché ogni volta che l'ascoltiamo ci batte forte il cuore. Adesso parliamo di Mediterraneo Chamber Music Festival. Da Oslo alla Puglia, la musica come ponte tra culture, avvia la seconda edizione Bridge, presentazione ufficiale, insomma c'è stata e ci sono dei concerti dal 21 al 30 giugno tra Pulsano, Taranto e Martina Franca, e ci sono tante cose e tanti appuntamenti da non perdere. E i prossimi proprio oggi a Taranto, poi domani e poi dal 21 al 30 giugno il festival, e ci saranno 10 giorni di grandi concerti e attività diffuse tra il chiostro del convento dei padri riformati di Pulsano, Palazzo Pantaleo a Taranto, e la masseria cappella a Martina Franca. Voi, se ricordate, abbiamo anche sentito e visto, no, il proprietario di masseria cappella a Martina Franca. Bene, adesso noi sentiamo, sì, siamo in collegamento telefonico, sì, con Rebecca Mantua. Ciao Rebecca, buongiorno, benvenuta. Ah, in video collegamento ci siete? Ci siete, ok. Ciao Rebecca. Ecco, io non riesco a raggiungerli. No, non va questo video collegamento perché probabilmente la loro linea non è sufficiente. Allora adesso proviamo a dire che devono risponderci al telefono e non prende neanche. E quindi dicevamo di questo festival, la diretta è così, amici, la diretta è questa. Il cartellone quest'anno vanta solisti di fama mondiale e astri nascenti come Christopher Park, Ivan Rabaglia, Anna Rina, Giochela, spero di pronunciarli bene, Andrea Scaffardi, Sofia Manvati, Giovanna Annikoski e tanti altri. Ad arricchire l'offerta ovviamente ci saranno una conferenza sulla liuteria a cura di Sorin Suciu, le attività formative della Mediterraneo Academy, che è la residenza artistica per giovani talenti internazionali. Allora Rebecca, ci sei al telefono?
1: Sì, scusate, diciamo che tra poco avremo una conferenza, quindi insomma.
0: Va bene, benissimo. Allora, tra poco ci sarà la conferenza stampa, raccontaci tutto.
1: Allora, vi passo direttamente il direttore artistico, Romolo Lanza, che potrà sicuramente spiegare meglio di me un po' il tutto.
0: Grazie Rebecca. Ciao, buongiorno. Romolo, buongiorno, benvenuto. Allora,
2: ciao.
0: Si parte, siamo pronti, adesso la conferenza stampa, raccontaci tutto.
2: Grazie innanzitutto di averci come ospiti, siamo molto felici di essere da voi. Sì, ieri abbiamo avuto l'evento di presentazione italiana, quello di presentazione internazionale si è tenuto ad Oslo ad aprile, insieme all'ambasciata, all'Istituto Italiano di Cultura e il Comites, e ieri invece appunto a Mudit Casaviola a Taranto è stato sold out, un bellissimo evento, abbiamo avuto musica, un lungo talk per spiegare qual è il nostro progetto e per quanto crediamo in Taranto e quanto vogliamo portare avanti l'idea di musica a Taranto, aprire questo tipo di format a un pubblico più mainstream, rendendo il tutto più accessibile con delle chiavi di lettura, e poi un bellissimo movie di Alice Bulloni a chiusura dell'evento. Oggi invece abbiamo questa conferenza stampa in conservatorio a Taranto, che è un partner dell'evento, e dove sì, avremo modo di parlare ad esempio della Mediterraneo Academy che stavi citando proprio prima. È una bellissima esperienza per noi perché stiamo dando la possibilità, anche grazie all'aiuto di Silvio Buzzico e dell'ETS, di garantire delle borse di studio per degli academist da tutto il mondo, che sono state offerte a un ragazzo di Taranto, Lorenzo Lomartire, del Conservatorio di Taranto, ma anche a Vittor Coelho dal Brasile e a un duo dalla Royal College di Copenaghen, quindi un duo danese. Quest'anno il festival ospiterà oltre 35 artisti da tutto il mondo, con concerti dal 21 al 30 di giugno, e sono appuntamenti davvero imperdibili a Pulsano, al convento dei padri riformati. Il 28 di giugno a Masseria Cappella c'è un evento molto molto speciale, avremo la mattina questa bellissima conferenza con un open class dell'Academy, un laboratorio di pasta, e poi ci sarà una degustazione dei prodotti a chilometro zero della masseria, E poi la sera forse uno degli eventi più importanti del festival, che questa sera di gala con l'ottetto di Mendelssohn è un cast incredibile da tutto il mondo, quindi non vediamo l'ora.
0: Bellissimo, bellissimo. Insomma, voi state per iniziare la conferenza stampa. Io vi ringrazio per averci parlato del Mediterraneo Chamber Music Festival. Insomma, abbattere le barriere tra palco e platea, avvicinare le nuove generazioni alla musica da camera, vedere questi artisti che arrivano da tutto il mondo, e questo sarà un bellissimo festival. Allora, vi auguro un grosso in bocca al lupo, buon lavoro, soprattutto perché so quanto è importante, duro, difficile fare questo tipo di lavoro, questa organizzazione. Vi ringrazio. Ringraziamo anche il motociclista che è appena passato. Il bello della diretta. Grazie ragazzi, buona conferenza stampa e buon lavoro.
2: Buon lavoro, buon lavoro al festival.
0: Ci vediamo presto, ciao, ciao.
1: Vi aspettiamo al festival, ciao.
0: Amici, continuiamo con la musica e mi raccomando, restate con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: radio Cattive Abitudini. Amici, adesso ci spostiamo a Taranto perché al Sun Bay si è tenuta una giornata dedicata a tutti gli sport, organizzata da ASC di Confcommercio. Vediamo e sentiamo il servizio di Valentina Castellaneta.
1: Ci vuole un fisico bestiale per resistere agli urti della vita.
2: Il sole, il mare di San Vito e l'energia travolgente di centinaia di appassionati. Una domenica di sport, movimento, grazie alla manifestazione promossa dall'ASC provinciale, giunta ormai alla sua quinta edizione. Una vera e propria vetrina per le palestre e le realtà commerciali del territorio riunite al Sun Bay per promuovere il benessere psicofisico.
3: L'importante è fare attività motoria per quanto riguarda gli enti di promozione, soprattutto promuovere sul territorio e fare attività sportive in tutti i vari settori che noi proponiamo. Per questo stiamo organizzando sempre questi eventi, ripeto, sempre a titolo gratuito, per promuovere tutte le attività del territorio di Taranto e soprattutto le associazioni di Taranto.
2: Dai più piccoli fino alla terza età non esistono barriere quando si parla di attività motoria, tra fitness, danza, arti marziali. L'evento ha registrato numeri da record, sdoppiandosi tra le attività in spiaggia e il grande raduno dedicato agli altri sport da combattimento presso il Palafium, muovendo complessivamente quasi 800 persone sul territorio.
4: Cerchiamo ovunque di avere attenzione per tutti, partendo dai piccoli e finendo ai grandi.
2: Tra le discipline più apprezzate della giornata spicca il Pilates posturale, inteso non solo come terapia riabilitativa, ma come un'opportunità di pura espressione e potenziamento per riscoprire le incredibili capacità del proprio corpo, sfidando ogni pregiudizio.
5: Ha portato una posturale che vuole smarcarsi dalla posturale che dà l'idea che la posturale debbano fare solo le persone malate o con problemi. Anche se abbiamo qualche problema, facciamo più cose di quello che tutti possano immaginare, specialmente noi ragazze.
0: Che bello, dobbiamo imparare da questo, Pilates, la posturale, fare attività fisica, perché il nostro fisico, il nostro corpo è una macchina perfetta e dobbiamo imparare ad usarla e a gestirla bene. Adesso continuiamo, ci sono loro, Anima e Joji con Beautiful.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slow Dive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
5: ITS Academy Mobilità. Formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
6: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: London Grammar, How Does It Feel? Questo è il pezzo, amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Gaffio alla regia, alla parte tecnica. Adesso parliamo dell'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, e ci sono stati tanti eventi, ci siamo abituati a tante cose, e anche alla 62esima edizione dell'International Piano Competition. Voglio parlare di questo insieme a Paolo Ruta. Ciao Paolo, buongiorno, bentrovato.
1: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
0: Allora, tante cose belle che ci racconti sempre e tante cose importanti. Raccontaci un po' tutto, com'è andata, com'è stata?
1: È andata benissimo. Abbiamo iniziato il 21 di maggio con 30 iscritti, se ne sono presentati 18. E per due giorni, il 21 e il 22, i giurati hanno avuto modo di ascoltarli, di valutarli, e quindi hanno emesso il verdetto il 22 sera per comunicare in pratica chi erano stati gli 8 semifinalisti che si sono esibiti il 23 di maggio presso il Salone della Provincia di Taranto, che ricordiamolo è la sede storica del nostro concorso, e poi il 24 maggio, ovvero ieri sera alle 18, si sono esibiti i 4 finalisti. Quattro finalisti hanno avuto un grande riscontro sia da parte del pubblico che dalla giuria, e la giuria stessa ha deciso di assegnare al ventenne di Empoli, Pierpaolo Buggiani, il primo premio, quindi un premio che resta in Italia quest'anno. Erano 9 anni che non avveniva ciò, e quindi siamo molto orgogliosi, anche perché ha eseguito una fantasia di Mendelssohn Bartoldi e le variazioni su un tema di Corelli di Rachmaninoff. Grande successo, grande entusiasmo tra il pubblico, tra i ragazzi del conservatorio che hanno assegnato anche una loro targa a colui o colei che hanno ritenuto essere il miglior finalista secondo loro. E quindi niente, se Pierpaolo Buggiani vive in provincia di Firenze, a Fucecchio, è nato a Lucca, quindi insomma è un pianista che si sta formando, ma ieri ha dimostrato di essere un grande fuori classe.
0: Che bello, che bello, che bello vedere questi artisti, questi ragazzi fare questo. Poi c'è il secondo premio ex aequo, giusto?
1: Secondo premio ex aequo, che è andato a Gian Antonio Frisone, altro ventenne di Napoli, e ad Aminat Omarova, una 22enne ragazza russa, molto molto brava. Anche Frisone ha meritato ampiamente questo secondo premio ex aequo, e poi c'è stato un terzo premio a una giapponese di 25 anni, a Naoto Mura. È stato davvero un bel concorso, a detta della giuria che era presieduta da Jinju, che è una celebre pianista cinese di Pechino di chiara fama, ma c'erano insieme a lei il pianista Maurizio Baglini, che aveva già vinto il nostro concorso nel 93, ora è diventato un affermato concertista, Francesco Libetta, uno dei pianisti più importanti che abbiamo in Puglia, anche lui si è esibito diverse volte nella nostra stagione. Graham Scott, che è venuto dall'Inghilterra, era già stato in una nostra commissione qualche anno fa, così come lo è stato Claudio Stansky, che è della Germania. Devo dire, un bel concorso, respirata un'aria internazionale nella nostra città, e questo dimostra l'importanza che può avere un concorso come questo per lo sviluppo della cultura della nostra città nel mondo.
0: Assolutamente.
1: Questo lo dovrebbero capire un po' chi sta ai piani alti di questa città, e cercare di sostenerci veramente.
0: Assolutamente, assolutamente. Magari chi sta ai piani alti non ha le competenze, no, per capire questo, però magari affidarsi e fidarsi.
1: Io sono arrivato ad una conclusione ultimamente, che non conoscendo la materia, parlo della materia cultura con la C maiuscola, hanno paura ad esprimersi, a approcciarsi per non fare brutte figure.
0: Però la fanno lo stesso, perché se non si aprono e non si fidano dei professionisti e dei competenti, diventa difficile poi, no, fare cultura in questo posto.
1: Una manifestazione come questa in altre città, non solo italiane ma anche europee, nel mondo, un primo premio non è di 4.000 euro come lo facciamo noi, ma parliamo di 25.000 euro.
0: Esatto.
1: Parliamo di 10.000 euro. Parliamo di 20 concerti offerti in tutta Europa. Se non c'è il sostegno degli enti locali, gli enti del territorio che capiscono l'importanza di una tale manifestazione, voglio dire,
0: non andiamo da nessuna parte. Invece non sarà difficile, perché noi ne parleremo e continueremo a raccontare sempre tutto quello che fa l'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, che è un'associazione storica, e già solo questo insomma la dice tutta. Però ci fidiamo del processo e crediamo in questo percorso, e così faremo, continueremo sempre. Paolo, va bene, grazie intanto per averci parlato.
1: Grazie a voi, grazie,
0: alla prossima.
1: Ci sentiamo presto.
0: Sì, per corde che suonano, poi ci sentiamo per
1: sì,
0: quello.
1: Sì, a giorni ci sentiamo ufficialmente.
0: Va bene, grazie mille, buona giornata.
1: Grazie,
0: presto, ciao.
1: Grazie
0: Paolo.
1: Ancora,
0: grazie a te.
1: Ciao.
0: Amici, detto questo, mi raccomando, la cultura è alla base delle cose che noi possiamo fare. Do la linea alla regia e noi ci rivediamo, ci risentiamo tra poco, mi raccomando, sempre con noi.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: Cabana, una hit di questa settimana su Cittadella alla radio. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette, Piero Caffè, la regia, la parte tecnica. Adesso entriamo in videocollegamento qui proprio in diretta con la nostra Federica Pompamea. Ciao Federica.
1: Ciao. Buongiorno Annette, buongiorno a tutti.
0: Allora, raccontaci dove sei e cosa stai facendo.
1: Mi trovo precisamente a Palazzo di Città, dove in questo momento si sta svolgendo la presentazione dell'edizione 2026 del Delphis d'Oro per lo sport. È un evento che celebra gli atleti e le atlete, grandi e piccini, del territorio tarantino e della provincia, per consegnare a loro un riconoscimento per tutto quello che fanno a livello culturale e sportivo. Quindi si celebra la disciplina e il lavoro che svolgono durante l'anno. Quest'anno in particolare l'evento organizzato ovviamente da Fondazione Taranto 25 in collaborazione con Porte dello Ionio vedrà la partecipazione di 1500 atleti e atleti ed oltre 50 società sportive, quindi un risultato maggiore rispetto all'anno scorso. E proprio dell'edizione precedente, quindi della seconda edizione, perché questa è la terza, ho voluto parlare con
0: il direttore di Porte
1: presidente di Porte, esatto, Porte dello Ionio, scusate,
0: Mauro Tatulli. Prego.
1: Mauro Tatulli, sì.
0: Va bene, sentiamo e vediamo.
2: Lo scorso anno abbiamo avuto numeri importanti, quasi 2500 persone, e c'erano 45 società sportive. Quest'anno le società sportive sono aumentate, quindi ci aspettiamo tante più persone. I premi rimangono 14, però la cosa bella di questo evento è il fatto che i manager delle associazioni sportive creino dei curriculum ai propri ragazzi, e quindi ragazzi che hanno dimostrato di avere un fair play interessante, che abbiano delle capacità non solo sportive ma anche capacità di stare insieme agli altri, è fondamentale.
0: Bene, benissimo. C'è qualcos'altro che vuoi aggiungere, Federica?
1: Sì, questa terza edizione è molto speciale perché quest'anno hanno voluto intitolare la borsa di studio a Cristian Cesario, giornalista sportivo che è venuto a mancare qualche mese fa. Certo. È un momento per celebrare proprio quello che è lo sport, la cultura, e di invogliare i ragazzi a proseguire le loro passioni e trasformarle in lavoro. E soprattutto metterci la passione. E per questo ho sentito il presidente di Fondazione Taranto 25,
0: Fabio Tagarelli. Bene, sentiamo e vediamo.
1: Scusate.
0: Prego.
3: Io sono già emozionato con 10 giorni di anticipo. Noi ogni anno abbiamo una borsa di studio che dedichiamo ad una bambina o un bambino under 12, e questa borsa di studio aveva un nome che è quello Leonida, personaggio della storia di questa città. Da quest'anno la borsa di studio sarà dedicata, e per tutti gli anni a venire, ad una delle persone più belle che Taranto 25 ha avuto il privilegio di conoscere, e anche io personalmente, che è Cristian Cesario, indimenticabile giornalista della nostra città, ma soprattutto indimenticabile persona, perché oggi incontrare qualcuno che vede il mondo non col tratto della negatività e del malpensiero è un privilegio per chiunque ha avuto la fortuna di conoscerlo, frequentarlo, e quindi da oggi in poi noi vogliamo, nel nostro intento, rendere il nome di Cristian eterno. Ci sarà la famiglia, e quindi da quest'anno la borsa di studio è dedicata a Cristian Cesario.
0: Sì, è così. C'è qualcosa che vuoi aggiungere, Federica?
1: Sì. Sì, l'appuntamento è per il 4 giugno al centro commerciale Porte dello Ionio. Ovviamente l'ingresso è gratuito e aperto a tutti quanti.
0: Benissimo, grazie per questo collegamento in diretta. Buon lavoro e a presto. Amici, bene, grazie Federica Pompamea, che è sempre lei in giro nella città, che ci racconta le cose, ci dà tutte le anteprime. Noi siamo felici di questo, perché i collegamenti che su Partecipiamo Taranto sono sempre in diretta, sono sempre molto veloci, però sappiamo tutte le notizie, questa è una delle modalità. Adesso noi continuiamo, c'è la meravigliosa Lady Gaga che ha fatto una roba pazzesca insieme a Daci, ce l'ascoltiamo, Runaway.

0: Way. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di

0: a Taranto dal 17 al 21 giugno.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

Capital Cities, Safe and Sound, questo è il pezzo, amici, per il nostro Rewind. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, siete sintonizzati su 96.5 FM, siete anche in streaming sul nostro sito radiocittadella.it, sulle nostre frequenze DAB Plus Radio Cittadella e sul canale 94 del digitale terrestre Cittadella TV. Adesso parliamo di una decade. Tra i 40 e i 50 anni, lo leggo da un articolo di Focus Salute, perché i 40 anni sono l'età più stancante della vita? Non è solo colpa dell'età, adesso vediamo perché. Tra i 40 e i 50 attraversiamo una tempesta perfetta, la biologia rallenta, i muscoli diminuiscono e le responsabilità arrivano al picco. Ma dopo i 60 le cose migliorano. Mamma mia, dobbiamo aspettare 20 anni, ragazzi, per vedere le cose migliorare. Però leggiamo questo articolo che mi sembra interessante. Vi siete mai chiesti qual è l'età fisicamente più stancante? E secondo Michelle Spear, professoressa di anatomia all'Università di Bristol, è proprio la decade che va dai 40 ai 50 anni. Sono finiti i tempi in cui si poteva lavorare, uscire con gli amici, ballare.

parlare fino a tardi, la mattina ricominciare da capo, bla bla bla, freschi come rose. No, finito, non se puede más hacer esto. A 40 anni sembra più difficile scrollarsi di dosso la stanchezza, ma non perché siamo vecchi, ma perché diversi piccoli cambiamenti biologici convergono esattamente nello stesso momento in cui le richieste della vita spesso raggiungono il loro picco. E questo lo spiega proprio la Spear in un articolo su The Conversation. Inizia il declino dopo 40 anni? Non è proprio così. Intanto parliamo della forza dei 20. Nella prima età adulta il corpo è al massimo della propria forza, la forza muscolare è al top, anche se non facciamo attività fisica. E quando si hanno più muscoli, tutto costa meno energia. I mitocondri sono più numerosi ed efficienti, producono meno rifiuti metabolici e sottoprodotti infiammatori. Dormiamo in modo più profondo, i ritmi ormonali sono più stabili. Allora, in poche parole, a 20 anni l'energia è abbondante e indulgente. Invece la stanchezza dei 40, verso i 40 la massa muscolare inizia a diminuire, a meno che non ci si alleni, quindi facciamolo per mantenere un minimo, per reggere quel poco, ok? Anche il sonno cambia ed è meno profondo, e le donne in particolare hanno sbalzi ormonali, e questo influisce sull'energia e sul sonno. Il cervello è al massimo del suo carico cognitivo ed emotivo, quindi questa fase della vita normalmente abbiamo più responsabilità? Sì. Dobbiamo occuparci dei figli? Sì. Dei genitori? Sì. Della casa? Sì. Del lavoro? Sì. Quindi questo multitasking mentale e anche fisico prosciuga l'energia esattamente come il lavoro fisico. Ecco, va bene? Quindi questo è il relax dei 60. Invece allora con queste premesse dovremmo arrivare a 60 anni privi di energia. Se già a 40 partiamo così. Tuttavia non è sempre così, e anzi molti affermano il contrario. Questo perché con l'età le fluttuazioni ormonali spesso si stabilizzano, le responsabilità della vita poco poco diminuiscono, il carico mentale si riduce e l'esperienza rimpiazza le continue indecisioni. Questo quello che accade dopo i 50, ecco, insomma, e che aumenta la tra virgolette prevedibilità della vita. E questo ci permette di vivere meno al limite delle nostre riserve energetiche, e la stanchezza della mezz'età è dovuta quindi a uno squilibrio tra biologie e richieste. Proprio nel momento in cui i carichi emotivi e mentali ci sono e pratici e sono anche al massimo, il nostro sistema diventa leggermente meno efficiente. Insomma, se a 40 anni abbiamo 40 anni, sì, e ci sentiamo costantemente esausti? No, nel senso che io faccio tante cose, ecco, questo vorrei dirlo, questa ricerca che sto leggendo. Io mi sento un po' stanca in certi momenti, ma amo così tanto quello che faccio che non mi sembra di sentire la stanchezza, però probabilmente è una mia cosa personale. La maggior parte delle persone con mille cose, multitasking, famiglia, figli, genitori, lavoro, eccetera, si sentono stanchi, ed è giusto che sia così, è legittimo. Insomma, se ci sentiamo così non dobbiamo disperarci, non è un avvertimento di declino inevitabile, è un segnale solo che le regole sono cambiate, e quindi insieme alle regole è chiaro che cambiamo anche noi, va bene? Più a casa, più il libro, più la tisanina, più questa cosa. Ecco, dai, che bello stare col gatto a casa, dai, dai, bello, bello, amici. Continuiamo con un po' di musica, ci tiriamo su con questo pezzo di Francesco Gabbani.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella. Cittadella. New Hit.

live, amici. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono Annette, Piero Caffi alla regia, la parte tecnica. Adesso parliamo di paure. Ognuno di noi ha qualche paura, più o meno forte, più o meno insistente. E adesso parliamo della paura di cambiare e vediamo un attimino che cos'è. Il vero cambiamento personale lo sappiamo, lo diciamo sempre, lo sappiamo già, parte da dentro, ma spesso si arriva solo dopo aver toccato veramente il fondo, e non è ispirazione o un'illuminazione divina. La forza per allontanarsi da una situazione che ci fa soffrire viene quando il dolore è troppo intenso da sopportare. Quindi, perché cambiare ci fa paura? Secondo uno studio di Psychology Today, il cambiamento ci spaventa e questo è il motivo per cui preferiamo rimanere bloccati in una situazione dolorosa, ma conosciuta, rispetto ad una nuova e imprevista, come si dice, no? Diciamo sempre, ormai per fortuna questa frase la diciamo meno, che chi lascia il

vecchio per il nuovo, sa quello che lascia, non sa quello che trova. Va bene, però possiamo cambiare, possiamo provare una strada nuova, specialmente se la vecchia è dolorosa. Quindi la teoria della prospettiva di Kahneman e Tversky dimostra che le persone sono due volte più motivate a evitare una perdita che a perseguire il proprio benessere e la propria felicità. Il cervello si abitua anche a situazioni dolorose e con il tempo le riconosce addirittura come familiari, rendendo più difficile liberarsene. Quindi, solo quando il costo psicologico del restare supera la paura dell'ignoto, scatta un allarme, scatta quell'allarme che ci impone di voltare pagina. Toccare il fondo, quindi, non è una condanna, ma probabilmente può essere un punto di rottura necessario. La vera sfida e la nostra più grande opportunità dov'è? Sta nell'imparare a riconoscere i segnali di una situazione tossica prima che il dolore diventi l'unico motore del cambiamento. Andarsene prima che sia troppo tardi non è solo possibile, è proprio il primo vero atto di libertà. Amici, perché questo in tutte le cose, adesso non, la paura di cambiare può essere per mille motivi, per una storia affettiva, no? Per un partner, per un lavoro, per uno stile di vita, per un luogo in cui viviamo, perché certe volte, sapete, no? C'è chi sceglie e decide di chiudere una storia perché è dolorosa e si può fare. C'è chi sceglie di cambiare lavoro perché magari non si sente adeguato in quel posto e lo fa. E trova la forza di farlo. C'è chi sceglie di cambiare paese, di cambiare città, di cambiare vita, e lo può fare e lo fa e si rende conto che parte di quel cambiamento è proprio un inizio, no? Probabilmente sicuramente di una nuova vita, ma di una felicità. E quindi non dobbiamo avere paura di cambiare. E abbiamo capito leggendo questo articolo perché, tra virgolette, preferiamo soffrire. Non è vero, non si preferisce mai soffrire, si resta in una situazione anche se dolorosa perché in qualche modo ci sembra familiare, no? E quindi bisogna avere la paura di fare. Certe volte si tocca il fondo, quindi da lì più in basso si può andare e si risale per forza su, quindi c'è questa forza, questa spinta maggiore. Sarebbe meglio non arrivare mai, se possibile, mai a toccare il fondo, perché diventa veramente una questione dolorosissima, molto dolorosa, e non va bene. Adesso, maledetto me, a proposito di questo, ci ascoltiamo Fulminacci con Maledetto me. Mi raccomando, amici, restate con noi, questa è Partecipiamo Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Taranto si prepara al futuro. Tre giornate dedicate a innovazione, impresa e sviluppo economico nel cuore del Mediterraneo. Dal 26 al 28 maggio 2026. Il Salone Mediterraneo dell'Impresa. Un progetto Confcommercio Taranto.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Il Medimex 2026 è un viaggio tra pop e punk. Il 20 giugno la prima tappa europea dei Pet Shop Boys e gli Agents of Time. Il 21 giugno le uniche date italiane di Swede e Slowdive e l'anteprima mondiale di NYC Redux Band Playing the Music of Ramones. Showcase, formazione, networking, incontri e racconti per un tuffo nel mito. È il caos creativo del Medimex a Taranto dal 17 al 21 giugno.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Ogni giovedì alle 21 su Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata. Orizzonte Taranto. Capire oggi la città di domani. In collaborazione con
2: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
3: Cittadella, Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

il 1999, siamo tornati indietro nel nostro rewind con il cantante portoricano Ricky Martin, che ci ha fatto ballare, ci ha fatto sognare con Living la Vida Loca, con questo pezzo. Lo ricordate quanto ballavamo nel 99, quando c'erano, insomma, ha avuto un grande successo mondiale negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo, per questo pezzo Ricky Martin. Tanti, guardate, ha fatto tante cose, tanti premi, tanti riconoscimenti, ha ricevuto anche diverse nomination ai Grammy Awards ovviamente da lì, da quel momento in avanti, Ricky Martin ha avuto un grande successo. A noi poi è sempre piaciuto tanto. Se non sbaglio, è venuto anche a un festival di Sanremo, o ricordo male questa cosa? No, Festival Bar probabilmente, ma Festival di Sanremo, Ricky Martin, non me lo ricordo, lo vedrò subito. Festival di Sanremo, Ricky Martin, perché ho questa sensazione, però non ricordo con precisione. Vediamo se c'è mai stato. Sì, in diverse occasioni addirittura. Sia come promessa, adesso. Ah, 2001, me lo ricordo, vedete? Sì. Allora, è stato nell'86, ha debuttato giovanissimo, a soli 15 anni, come membro della boy band, vabbè, portoricana, Menudo. Poi nel 97, nel 2001 ha cantato She Bangs, ve la ricordate? Quell'edizione era condotta dalla Carrà. E poi nel 2017 è tornato come super ospite durante la serata di apertura del festival, che era condotta quell'anno da Carlo Conti. E sì, ce lo ricordiamo questo 2017 incredibile. Se non sbaglio c'era anche la De Filippi, ve lo ricordate questa? Così come un sogno. Va bene, comunque ci piace questo cantante, ci piace questo artista, e ci è piaciuto riascoltare nel nostro rewind questo pezzo. Ogni mezz'ora torna il rewind, torna

i grandi successi del passato. Noi amici siamo arrivati al termine di questa puntata, io ringrazio Piero Caffi e la regia della parte tecnica, ringrazio voi per averci seguito. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Chiunque voglia segnalare disservizi, problemi del territorio, situazioni di interesse pubblico, eventi o notizie può scrivere alla nostra redazione segnalazioni@cittadellatv.it e scrivere al nostro WhatsApp 339-680-6868. Le segnalazioni saranno valutate dalla redazione nel rispetto della veridicità delle informazioni e della normativa sulla privacy. È possibile allegare foto e video indicando luogo, data e una breve descrizione dei fatti, perché come sapete Cittadella TV è l'informazione che ti appartiene. Io detto questo vi ringrazio, abbiamo iniziato una nuova settimana insieme, il primo giorno della settimana insieme, continueremo domani come sempre, vi aspetto sempre precisi e puntuali qui su Partecipiamo Taranto. Ciao ciao.

0: classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart. Top Chart. Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il TAR di Lecce ha sospeso l'ordinanza con la quale il sindaco Bitetti, il 13 aprile scorso, aveva imposto il fermo dell'attività della centrale termoelettrica di Acciaierie d'Italia. Il tribunale ha infatti accolto il ricorso dell'azienda siderurgica col quale si chiedeva appunto di sospendere l'atto del sindaco. Ma il TAR ha comunque posto delle condizioni all'ex Ilva. Entro 60 giorni, infatti, Acciaierie d'Italia dovrà trasmettere il piano di riduzione delle emissioni, eventualmente valorizzando le soluzioni tecniche già attive che le consentirebbero, secondo le prospettazioni contenute nel ricorso, il sostanziale abbattimento delle emissioni. Entro i successivi 30 giorni, il Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana di ARPA Puglia, Ares Puglia ed ASL Taranto dovranno pronunciarsi sul piano che Acciaierie d'Italia è obbligata a presentare pena il fermo della centrale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un nuovo tassello investigativo rende ancora più drammatica la tragica fine di Sako Bakari, il bracciante del Mali, ucciso in Piazza Fontana il 9 maggio scorso. Agli atti degli investigatori, infatti, c'è un video nel quale si vedrebbe un'ambulanza passare proprio dal luogo dell'omicidio. Il passaggio sarebbe stato registrato alle 5:26 di quella maledetta alba. Secondo quanto trapela, nel video si vedrebbe l'ambulanza fare una breve sosta e poi ripartire, probabilmente perché impegnata in un altro intervento. Il passaggio di quell'ambulanza sarebbe quindi avvenuto prima che partisse la telefonata con la richiesta di soccorso al 118, alle ore 5:34. L'ambulanza con a bordo gli operatori che poi tentarono per 50 minuti di rianimare Sako arrivò nel giro di 5 minuti alle 5:39. Ora sarà compito del medico legale verificare se un intervento più immediato avrebbe potuto salvare la vita al bracciante ucciso a seguito dell'aggressione di un gruppo di giovanissimi. Dall'autopsia eseguita sul corpo di Sako Bakari è emerso che delle tre coltellate inferte al giovane maliano, una sarebbe stata quella mortale, un fendente che gli ha reciso l'arteria aorta. Per l'omicidio sono indagati due maggiorenni, Fabio Sale di 20 anni e Cosimo Colucci di 22 anni, e quattro minorenni. Sarebbe stato proprio uno dei minori, un quindicenne, a sferrare le coltellate che hanno ucciso Sako Bakari.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Come annunciato, torniamo a parlare del delitto di Bakary Sako, il 35enne originario del Mali, ucciso a coltellate da un baby gang in Piazza Fontana all'alba del 9 maggio. Non ci occupiamo però di cronaca o dello sviluppo delle indagini in questo momento, ma di iniziative spontanee nate dopo la tragedia che ha sconvolto non solo la famiglia di Bakary Sako, ma anche l'intera comunità tarantina, che non solo non ci sta a passare per razzista o violenta, ma vuole che chiede a gran voce che questa storia in qualche modo diventi un monito per l'intera comunità. Una delle proposte arrivate nei giorni scorsi è quella di un murales che ricordi il 35enne maliano, una proposta arrivata da Fluxa Lab, il collettivo Fluxa Lab, un collettivo formato da quattro donne: Ilaria Pagliarulo, Annalisa De Florio, Greta Marraffa e Lucia Francioso. E questa mattina diamo il benvenuto qui a Cittadella proprio alla collega e amica prestata alla scuola, Ilaria Pagliarulo, che è in collegamento con noi. Buongiorno Ilaria.
4: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno.
3: Prestata alla scuola perché voi, quelli come noi, diciamo il primo amore non lo scordano mai, purtroppo. Detto questo, sì, Ilaria, un murales, faccio la parte un po' del cattivo. Sono tante le proposte che stanno arrivando in questi nomi, addirittura quello di dare il nome della piazza Fontana a Bakary Sako. Perché un murales? A cosa servirebbe? Cosa cambierebbe nell'immaginario collettivo?
4: Allora, noi di Fluxalab crediamo che un murales potrebbe essere una cosa un po' più, una maniera di ricordare, di avere sempre presente quello che è successo, in maniera più, diciamo, artistica, anche perché il murales visivamente è una cosa che colpisce, no, come tutte le arti visive, in maniera immediata. E quindi è anche una sorta di mappa della memoria che magari viene percorsa percorsa per la città, tant'è che Taranto non è nuova ai murales. Per esempio abbiamo anche un murales iconico dell'artista Iorit nella zona di Tramontone per ricordare determinate cose, come anche a Taranto Vecchia ci sono stati vari esperimenti di murales, anche su palazzi che purtroppo adesso, cioè purtroppo perché tolgono i murales, però che stanno rifacendo, quindi questa è una cosa buona, è proprio a ricordare le nostre debolezze, quello che dovrebbe essere rimesso a posto, insomma è una condizione, secondo noi di Fluxalab, un po' più, essendo visiva, più
3: sostanzialmente un monito costante.
4: Esatto, un monito costante, è come se fosse appunto una statua, un qualcosa che tu, quando vai nelle grandi città, la prima cosa che vedi, anche dal punto di vista storico, sono i grandi monumenti, i grandi affreschi, le cose, no? Che puoi vedere immediatamente, ed è anche ripercorri anche la storia in queste situazioni, no? del posto, del luogo, delle persone, e quindi pensiamo sia più adatto, ecco.
3: Fluxalab, dicevamo, è un collettivo di 4 donne che ha tra i suoi obiettivi quello della diffusione, della connessione di cultura e società. Avete già messo in campo un po' di iniziative, Ilaria?
4: Eventi. Sì, allora noi vogliamo cercare di fare una cultura a 360 gradi, cerchiamo appunto di fare rete all'interno del nostro territorio, cercando appunto di inglobare nei nostri eventi più artisti possibile del territorio e anche vari, quindi si parte dalla presentazione magari dei libri per arrivare poi anche all'ascolto della musica, alla mostra fotografica, all'artigianato. Cercare appunto e soprattutto portare le persone nei luoghi e quindi riappropriarci del pubblico in una certa maniera, no? E noi abbiamo già fatto un'iniziativa il 26 aprile scorso a Mercato Nuovo, abbiamo presentato un libro e poi c'è stato un aperitivo vegano, quindi per far anche un po' sensibilizzare la gente anche ad altre tematiche, c'è stata la musica e tutto, e poi il 3 giugno avremo il Beach Bop, ospiteremo Gennaro Giudetti, il nostro concittadino operatore umanitario, che è inutile che so presentare perché tutti voi lo conoscete, di cui parleremo appunto del suo ultimo libro, soprattutto delle sue emozioni, delle sue sensazioni, quello che ha provato a tornare per l'ennesima volta a Gaza e a vedere quello che è, purtroppo nel libro sta scritto benissimo quel che succede.
3: E allora continuate a seguire Fluxalab attraverso i canali, insomma, social, quelli giovani, diciamo, sì, di cui io purtroppo faccio parte solo in parte. Intanto grazie, in bocca al lupo. Lascia perdere, Ilaria, ti prego, ci conosciamo da una vita. Evitiamo di fare queste sceneggiate tra di noi, che è veramente, sa proprio di geriatria. Grazie Ilaria Pagliarulo, grazie davvero per essere stato con noi. In bocca al lupo a voi di Fluxalab.
4: Grazie, ti aspettiamo, buon lavoro.
3: Ci provo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Le immagini di Piazza Fontana hanno aperto gli stati generali della cultura. Ad invadere la piazza, diventata un simbolo dopo la brutale uccisione di Sacco Bakari, un gruppo di giovani danzatrici. Un video per trasmettere un messaggio fondamentale, l'arte e la cultura per sconfiggere la violenza. Al Teatro Fusco l'appuntamento conclusivo dopo i percorsi dei tavoli tematici che si sono tenuti nei mesi scorsi, guidati da personalità di riconosciuto impegno nel mondo culturale e accademico tarantino.
5: E oggi renderemo, diciamo, le linee di programma, che poi dobbiamo riempire di contenuti, perché poi su queste linee costruiremo la programmazione. Il difficile sarà coniugare questa volontà di proporre l'ente comunale come un coordinatore della programmazione culturale cittadina con le linee di finanziabilità esistenti. Noi abbiamo poche risorse dirette, però tante risorse che possiamo utilizzare da fondi. Quindi mettere insieme tutti per cercare di far diventare Taranto un laboratorio dove i luoghi siano abitati, le scuole, ma i quartieri, siano abitati da iniziative culturali. La morte di Sacco credo che abbia indicato che la rottura sociale non si può contrastare solo con repressione o con servizi sociali. Ovviamente tutte e due cose che ci stanno. Noi dobbiamo cercare di evitare la rottura sociale. Io ci tengo molto all'idea di portare cultura, quindi musica, teatro, arti, nei quartieri, in tutti i quartieri della città.
2: In platea tanti giovani studenti delle scuole di Taranto, tutti potenziali studenti universitari. E proprio agli Stati Generali è stata ufficializzata la proposta per dare a Taranto una struttura universitaria più solida.
6: Abbiamo presentato e presenteremo anche questa mattina una idea di semi-autonomia dell'Università di Taranto, un po' sulla falsariga dell'Università di Bologna con le sue sedi, che sono non sedi decentrate ma sono un multicampus con una propria gestione mista tra università ed enti locali e con una governance quindi che è in grado di poter anche scegliere le linee formative, l'offerta formativa della sede universitaria.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Mai come in questo momento storico, in questo contesto, è importante interrogarsi sull'efficacia degli strumenti educativi e sull'efficienza delle varie agenzie educative. Per questo sono essenziali momenti come quello tenuto presso il Polo Universitario Ionico, che ruota attorno al concetto secondo il quale una comunità educante esiste quando scuola, servizi, famiglia, istituzioni e territorio scelgono di condividere responsabilità, ascolto e visione sul futuro delle nuove generazioni.
8: Ritengo che sia fondamentale perché la scuola non deve essere semplicemente una trasmissione di conoscenze, ma deve dare la possibilità ai ragazzi di entrare in diretto contatto con quello che poi sarà il mondo del lavoro, per poter far sì che loro possano diventare dei professionisti, i futuri professionisti appunto del settore.
9: Non dobbiamo chiaramente pensare che pensieri come l'inclusione, la cultura dell'infanzia debbano nascere all'interno di un'età adolescenziale, ma piuttosto devono essere nutrite sin da subito proprio perché si possano poi sviluppare dei pensieri di inclusività, di raccordo anche con le altre agenzie educative. Fare rete significa questo, mettere insieme degli adulti capaci di prendersi cura appunto dei bambini fin dalla nascita e di sviluppare una cultura dell'infanzia che sia poi un approccio reale e concreto all'interno di un territorio.
7: L'iniziativa è stata ideata e promossa da Educazione e Comunità insieme al Gruppo Nazionale Nidi e Infanzia, all'Istituto Statale Liside Cabrini e al Comitato Io Amo i Nidi Comunali con il patrocinio del Comune di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Continuava a perseguitare la sua ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento, così uno stalker 44enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castellaneta. L'uomo, già destinatario di un provvedimento che gli vietava di avvicinarsi all'ex compagna, avrebbe continuato a perseguitarla seguendola nei suoi spostamenti quotidiani e presentandosi ripetutamente nei luoghi frequentati dalla donna, alimentando nella vittima un forte stato di ansia e paura per la sua incolumità. Determinante l'intervento dei militari dell'arma che nel corso di uno specifico servizio di controllo del territorio hanno intercettato il 44enne mentre a bordo della propria autovettura avrebbe seguito la donna con atteggiamento insistente e molesto in violazione della misura cautelare cui era sottoposto. L'immediato intervento dei carabinieri ha consentito di bloccare l'uomo e condurlo presso gli uffici della stazione dell'arma dove, raccolti gli elementi investigativi necessari, su disposizione dell'autorità giudiziaria è stato condotto presso il carcere di Taranto. L'episodio conferma la costante attenzione dell'arma dei carabinieri nel contrasto ai reati legati alla violenza di genere e alla tutela delle vittime di comportamenti persecutori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si chiudono alle 15 le urne nei comuni dove si vota per eleggere i nuovi sindaci. Nella provincia di Taranto sono 5 i comuni chiamati al voto: Manduria, Fragagnano, Montemesola, La Terza e Roccaforzata. Alle 23 di ieri la percentuale più alta dei votanti è stata registrata a Roccaforzata con il 63,72%. Buona l'affluenza anche a Montemesola, 62,67%, e alla Terza con il 60,61%. A Fragagnano la l'affluenza è stata del 50,87%, mentre a Manduria, il comune più grande chiamato ad eleggere il nuovo sindaco, la percentuale dei votanti alle 23 di ieri si è fermata ad appena il 49,78%. Ora bisognerà attendere la chiusura delle urne alle 15 e poi ci saranno gli scrutini. L'unico comune superiore ai 15.000 abitanti è proprio Manduria. Nel caso nessuno dei candidati dovesse vincere al primo turno, si andrebbe al ballottaggio, che invece non è previsto negli altri comuni perché con meno di 15.000 abitanti. In questi casi sarà eletto sindaco direttamente chi aver preso più voti in questo turno elettorale.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Non solo premi, i Delfi d'Oro rappresentano un'occasione per accendere i riflettori sulle realtà sportive del capoluogo ionico e riconoscere il lavoro quotidiano fatto di passione, allenamenti, sacrifici, educazione, volontariato e presenza accanto ai ragazzi e le ragazze del territorio. Così Fabio Tagarelli, presidente di Fondazione Taranto 25, ha descritto la manifestazione realizzata insieme con Porte dello Ionio che premia la cultura dello sport. L'evento nasce con l'obiettivo di riconoscere i nuovi talenti e investire sul loro futuro attraverso la consegna di una borsa di studio, che quest'anno sarà dedicata al giornalista sportivo Cristian Cesario, che ha perso la vita lo scorso 4 marzo. Un gesto simbolico che per Tagarelli rende omaggio a una persona che ha lavorato sempre con passione e dedizione, rappresentando appieno i valori del mondo sportivo.
11: Da quest'anno la borsa di studio sarà dedicata, e per tutti gli anni a venire, ad una delle persone più belle che Taranto 25 ha avuto il privilegio di conoscere, e anche io personalmente, che è Cristian Cesario, indimenticabile giornalista della nostra città, ma soprattutto indimenticabile persona, perché oggi incontrare qualcuno che vede il mondo non col tratto della negatività e del malpensiero è un privilegio per chiunque ha avuto la fortuna di conoscerlo, frequentarlo.
10: L'iniziativa inoltre accoglierà più di 50 società sportive e 1.500 atleti ed atlete di ogni età, un dato crescente rispetto all'edizione 2025 che per il direttore del centro commerciale Mauro Tatulli mostra una città pronta ad investire su un futuro diverso.
12: Lo scorso anno abbiamo avuto numeri importanti, quasi 2.500 persone e c'erano 45 società sportive. Quest'anno le società sportive sono aumentate, quindi ci aspettiamo tante più persone. I premi rimangono 14, però la cosa bella di questo evento è il fatto che i manager delle associazioni sportive creino dei curriculum ai propri ragazzi, e quindi ragazzi che hanno dimostrato di avere un fair play interessante, che abbiano delle capacità non solo sportive ma anche capacità di stare insieme agli altri.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Più di 35 artisti nazionali ed internazionali dal 21 al 30 giugno tra la città capoluogo, Pulsano e Martina Franca. Così si articolerà la seconda edizione del Mediterraneo Chamber Music Festival, presentata all'interno del Conservatorio Paisiello e ancor prima, il 9 aprile scorso, a Oslo.
13: Abbiamo presentato il festival ad Oslo il 9 aprile, presso Centrale, in collaborazione con l'Ambasciata Italiana e con l'Istituto Italiano di Cultura di Oslo e il Comites. E invece la presentazione italiana è stata fatta proprio ieri, il 24 di maggio, al Mudit Casa Viola, in collaborazione con Mangrovie. E abbiamo un po' rilanciato quelli che sono gli eventi del festival e il progetto in generale. Gli eventi si terranno dal 21 al 30 di giugno, tutti, e il progetto in generale mira a una sorta di riqualifica sociale e culturale del territorio e un rilancio economico e turistico. È un progetto molto giovane, composto e creato da persone molto giovani, e nessuno degli organizzatori ha più di 30 anni, quindi è un gruppo di persone molto impegnate socialmente che vogliono portare cultura sul territorio, e porteremo oltre 35 artisti da tutto il mondo, tra cui l'artista Deutsche Grammophon Christopher Park, e Andrea Scaffardi, il primo clarinetto dei Bergen Philharmonic, Annalino Iuchela della Sibelius Academy e Ivan Rabaglia, violinista del Trio di Parma e accademico di Santa Cecilia. Reso possibile dal sostegno degli sponsor e in generale dal sostegno di, ad esempio, Silvio Busico e l'ITS Academy, che supporta e dona delle borse di studio per la Mediterraneo Academy, che offrirà a dei ragazzi provenienti dal Brasile, dalla Danimarca e da Taranto, tra cui Lorenzo Lomartin, un giovane violoncellista molto bravo e talentuoso che è stato selezionato per suonare l'ottetto di Mendelssohn a Masseria Cappella il 28 giugno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: In
14: imparare a dosare gli ingredienti, aspettare i tempi della lievitazione e capire che, come i fornelli, anche nella vita serve pazienza e costanza per ottenere buoni risultati. Si è concluso qualche giorno fa il laboratorio di cucina e pasticceria rivolto alle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, un progetto promosso dall'associazione Noi e Voi con la Pasticciottica e Leonora Occhinegro.
15: Allora, in realtà più che un corso è stato proprio un percorso di 10 lezioni che, vi confesso, il primo giorno ho pensato non arriveremo alla fine, qui sarà davvero dura, e in realtà è stata davvero dura. Poi piano piano, non so neanche cosa sia successo, non me ne sono neanche accorta, poco alla volta siamo diventati una famiglia davvero, ecco, la pasticceria, la cucina ha fatto la sua reale magia, no? Che è quella di incontrarci, di condividere, e abbiamo cominciato, ecco, a diventare amici, a diventare fratelli, a diventare compagni, a diventare amici.
14: L'iniziativa ha visto una quindicina di partecipanti impegnati in 10 lezioni presso il centro socio-rieducativo Fieri Potest a Paolo VI, un percorso descritto dalla stessa Occhinegro non solo come un corso, ma come una vera e propria esperienza umana che ha trasformato un gruppo inizialmente ostile in una famiglia.
16: 10 secondi, 9, 8, ragazzi, allo zero, lasciate tutti quanti, 7, 6, 5.
14: Il percorso si è concluso con una gara finale in stile talent show culinario, la Danubio Challenge, che si è svolta presso la sede del progetto FRAG di Fragagnano. I partecipanti hanno avuto 2 ore di tempo per reinterpretare il Danubio, la versione dolce o salata, sotto lo sguardo attento di una giuria d'eccezione composta dagli chef Palma D'Onofrio e Antonio Capoccello.
15: Hanno presentato delle proposte realmente spettacolari, bellissime, coloratissime, insomma qualcosa sicuramente l'avete già visto, e per tutti quanti noi, non soltanto chiaramente per me che li ho seguiti, è stato un momento di grandissima gratificazione per il lavoro svolto.
14: A vincere la sfida è stato Vincenzo, che ha proposto un Danubio salato con gorgonzola, speck e crema di funghi e granella di noci, definendolo un mix di sapori che ricordano casa.
17: Ringrazio tutti e sono contento non solo della vittoria, ma di tutto il percorso e di tutte queste belle amicizie.
14: La scelta del Danubio non è casuale, è stato ribattezzato il dolce del colloquio, come ha spiegato Eleonora Occhinegro. Spezzare con le mani questo lievitato richiama il gesto di condivisione tipico dei colloqui tra detenuti e i propri cari, un simbolo di accoglienza e unione. La cucina, insomma, ha fatto la sua reale magia, quella di incontrarsi e condividere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
18: Adesso parliamo dell'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, e ci sono stati tanti eventi, ci siamo abituati a tante cose, e anche alla 62esima edizione dell'International Piano Competition. Voglio parlare di questo insieme a Paolo Ruta. Ciao Paolo, buongiorno, bentrovato.
19: Ciao, buongiorno, grazie per l'invito.
18: Allora, tante cose belle che ci racconti sempre e tante cose importanti. Raccontaci un po' tutto, com'è andata, com'è stata?
19: È andata benissimo. Abbiamo iniziato il 21 di maggio con 30 iscritti, se ne sono presentati 18. E per 2 giorni, il 21 e il 22, i giurati hanno avuto modo di ascoltarli, di valutarli, e quindi hanno emesso il verdetto il 22 sera per comunicare in pratica chi erano stati gli 8 semifinalisti che si sono esibiti il 23 di maggio presso il Salone della Provincia di Taranto, che ricordiamo è la sede storica del nostro concorso, e poi il 24 maggio, ovvero ieri sera alle 18, si sono esibiti i 4 finalisti. 4 finalisti hanno avuto un grande riscontro sia da parte del pubblico che dalla giuria, e la giuria stessa ha deciso di assegnare al 20enne di Empoli, Pierpaolo Buggiani, il primo premio. Quindi un premio che resta in Italia quest'anno, erano 9 anni che non avveniva ciò, e quindi siamo molto orgogliosi, anche perché ha eseguito una fantasia di Mendelssohn Bartoldi e le variazioni su un tema di Corelli di Rachmaninoff. Grande successo, grande entusiasmo tra il pubblico, tra i ragazzi del conservatorio che hanno assegnato anche una loro targa a colui o colei che hanno ritenuto essere il miglior finalista secondo loro. E quindi niente, se Pierpaolo Buggiani vive in provincia di Firenze, a Fucecchio,

0: fuori classe.
1: Che bello, che bello, che bello vedere questi artisti, questi ragazzi fare questo. Poi c'è il secondo premio ex aequo, giusto?
0: Secondo premio ex aequo, che è andato a Gian Antonio Frisone, un altro ventenne di Napoli, e ad Aminat Omarova, una 22enne ragazza russa, molto molto brava. Anche Frisone ha meritato ampiamente questo secondo premio ex aequo. E poi c'è stato un terzo premio a una giapponese di 25 anni, Hanao Tomura. È stato davvero un bel concorso, a detta della giuria, che era presieduta da Jinju, che è una celebre pianista cinese di Pechino di chiara fama, ma c'erano insieme a lei il pianista Maurizio Baglini, che aveva già vinto il nostro concorso nel 93, ora è diventato un affermato concertista, Francesco Libetta, uno dei pianisti più importanti che abbiamo in Puglia. Anche lui si è esibito diverse volte nella nostra stagione. Graham Scott, che è venuto dall'Inghilterra, era già stato in una nostra commissione qualche anno fa, così come lo è stato Claudius Tanski, che è della Germania. Devo dire, un bel concorso, si è
1: Bene,
0: respirata un'aria internazionale nella nostra città, e questo dimostra l'importanza che può avere un concorso come questo per lo sviluppo della cultura della nostra città nel mondo.
1: assolutamente.
0: Questo lo dovrebbero capire un po' chi sta ai piani alti di questa città e cercare di sostenerci veramente.
1: Assolutamente, assolutamente. Magari chi sta ai piani alti non ha le competenze, no, per capire questo, però magari affidarsi e fidarsi
0: Io
1: de...
0: sono arrivato ad una conclusione ultimamente, che non conoscendo la materia, parlo della materia cultura con la C maiuscola, hanno paura ad esprimersi, a approcciarsi per non fare brutte figure.
1: Però
0: Però la fanno
1: la
0: lo
1: fanno lo
0: stesso.
1: stesso, perché se non si aprono e non si fidano dei professionisti e dei competenti, diventa difficile poi, no, fare cultura in questo posto. Non
0: Una
1: può essere.
0: manifestazione come questa in altre città, non solo italiane, ma anche europee o nel mondo, un primo premio non è di 4.000 euro come lo facciamo noi, ma parliamo di 25.000 euro,
1: Esatto.
0: parliamo di 10.000 euro, parliamo di 20 concerti offerti in tutta Europa. Se non c'è il sostegno degli enti locali, gli enti del territorio che capiscono l'importanza di una tale manifestazione, voglio dire,
1: Non andiamo
0: sarà
1: da nessuna
0: difficile.
1: parte, invece
0: Non
1: non sarà
0: andiamo da
1: difficile
0: nessuna
1: perché noi
0: parte.
1: ne parleremo e continueremo a raccontare sempre tutto quello che fa l'associazione Amici della Musica Arcangelo Speranza, che è un'associazione storica, e già solo questo, insomma, la dice tutta. Però ci fidiamo del processo e crediamo in questo percorso e così faremo. Continueremo sempre, Paolo, va bene? Grazie intanto per
0: Ok,
1: averci
0: grazie a
1: parlato.
0: voi,
1: Alla
0: grazie. Ci
1: prossima.
0: sentiamo
1: Sì, per
0: presto.
1: corde
0: Ci
1: che suonano, poi
0: sentiremo
1: ci
0: presto.
1: sentiamo per
0: Sì,
1: quello.
0: a giorni ci sentiamo ufficialmente.
1: Va bene, grazie mille, buona giornata, a presto,
0: Grazie,
1: ciao
0: grazie
1: Paolo.
0: ancora,
1: Grazie
0: grazie,
1: a te.
0: ciao.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È un Taranto che reagisce, un Taranto che si ritrova nel secondo tempo, una squadra, quella rossoblu, che batte in rimonta l'Apice, con due gol di vantaggio per il match di ritorno. La sfida d'andata dei playoff per la promozione in Serie D parte con il calore del pubblico ionico, le urla strozzate, però al minuto 11 del primo tempo con il gol da parte di Pesce, un tiro sporco che batte Mastrangelo. Da quel momento in avanti la formazione dell'Apice prende il controllo del centrocampo, serve un guizzo che arriva poco dopo il 40esimo con il calcio di rigore conquistato dalla Iodice e lo stesso che va a trasformarlo. Nella ripresa le altre due reti, da prima quella di Aguilera grazie al cross di De Rosa, palla sporcata da Lo Savio, e poi Lo Savio fa tutto in proprio a 5 minuti dalla fine su